0: Summer Night.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
1: Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: DJ Summer Night.
0: Summer Night.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night. Summer Night.

0: dal 17 al 19 luglio. Vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, Prima Stanza a Destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
1: Summer Night.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Get out of it.
1: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
2: Io sono Chiara.
3: Io sono Ciccio.
2: E insieme facciamo
3: Chiacchiericcio.
4: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
5: Guarda che oggi c'è Tito e non lo sa.
6: Vediamo la reazione.
7: Tito. No, no, me l'avete già fatto questo scherzetto.
5: Ok, vedi.
6: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che spara palle meglio di Yannick Sinner.
5: Oggi
6: è proprio questo, è quasi un claim, sì, da mettere sotto lì all'immagine che avete sui vostri autoradio.
5: Sì.
6: O sulle vostre.
5: Sulle vostre autoradio.
6: Femminile.
5: Auto, la radio,
6: giusto?
5: La
6: oggi radio. Non sappiamo la grammatica, facciamo ridere al massimo.
5: Proprio perché non la sappiamo.
6: Oggi è lunedì 13 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi due nomi molto particolari,
5: okay,
6: come invece gli altri giorni. Sì. Oggi si festeggia San Serapione.
5: Serapione.
6: Sì, e Santa Mirope. Mirope l'ho già sentito, mi è
5: Serapione e Mirope
6: non mi era mai capitato.
5: Stanno anche bene vicini.
6: Peraltro, qualora ci fossero all'ascolto dei Serapioni o delle Mirope, o magari

0: una coppia,
1: delle miopi anche.
0: O magari una coppia formata da un serapione e una mirope, scriveteci al 347-342-5220, come sempre fa fede. Il documento, vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Stati Uniti, secondo alcuni collaboratori, Donald Trump sarebbe stufo della guerra in Iran e avrebbe chiesto alla moglie di ritirare fuori la PlayStation.
0: Perché alla fine è un divertimento, lo possiamo dire. San Benedetto del Ah, bentornato Tito, ci fa piacere sentirti ridere, ma non sentitevi obbligati. San Benedetto del... forse sì. San Benedetto del Tronto, simpatizzante di Futuro Nazionale, picchia un immigrato e Vannacci si infuria per aver spoilerato il programma elettorale.
1: Eccoci
0: in anticipo,
1: qua.
0: No, prima il programma e poi lo
1: estiva,
0: esatto, poi lo facciamo.
1: Ferrovie, nominato il nuovo amministratore delegato che doveva essere nominato ieri. Trenitalia si scusa per il disagio.
0: Sciocchina. Stati Uniti, allarme per un'epidemia di diarrea esplosiva che starebbe colpendo...
1: Il concetto di esplosiva,
0: così si chiama, non so cosa, la rifaccio. Stati Uniti, allarme per un'epidemia di diarrea esplosiva che starebbe colpendo tutto il paese, purtroppo in ritardo per i fuochi d'artificio del 4 luglio. Però sarebbe stato uno spettacolo straordinario.
1: Italia, all'aeroporto di Bologna manca il carburante, ma la direzione tranquillizza, gli aerei decolleranno dalla nostra pista in discesa.
0: È comunque un'idea, anche ecologica. Non sono uno che inganna le vecchiette, così Mario Adinolfi spiegando perché preferiva truffare le fighe.
1: Dai!
0: Si scherza, allora. Mario, si scherza, si fa per ridere.
1: Ascoli Piceno, frati negano gli spazi alla pasta asciutta antifascista. È divisiva, spiegano i religiosi, e noi non vogliamo escludere i celiaci.
0: Giusto, mi sembra.
1: Per
0: giusto.
1: Quello era.
0: Calciomercato per convincere Bastoni a rimanere, l'Inter punta su una escort vicino a Real Madrid.
1: Allora, questa roba la devi smettere, finiamo in galera. Cinema, polemiche per Cinema, polemiche per la scelta di Christopher Nolan di far interpretare Elena di Troia a un'attrice nera e Polifemo a un attore non veramente gigante.
0: Questo è non orbo, soprattutto.
1: E soprattutto c'ha due occhi.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Allora, oggi la notizia è un po' di nicchia, però la canzone è in italiano.
1: Però riguarda tutti.
0: È vero, quindi potrebbe anche essere facile.
1: Secondo me qualcuno l'ha vista, l'ha addocchiata.
0: Posso dire pezzone?
1: Certo, sì. Che puoi dirlo, ammazza.
0: E allora diciamolo dandovi il benvenuto a Chiacchiericcio.

0: intolleranza al lattosio, quella, quell'esplosione lì, da un parassita che sta sulla verdura quando non viene lavata bene. Quindi no, caro ascoltatore, non è quello il motivo per cui abbiamo scelto Gianni Morandi con Fatti mandare dalla mamma ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è oggi l'ottima Elisa e in regia c'è Tito per questa settimana. Tito, in che anno sei nato?
1: Nel 2000.
0: 2000, tu, Eli?
2: 94.
0: 94, anno 2000, stavo facendo i calcoli su quanti anni aveva quando è uscito Fatti mandare dalla mamma, 1962.
2: Meno quanti?
0: Meno 38.
2: Ecco, credo. Meno 38 anni.
0: Questo per farvi sentire giovani e per omaggiare Sam Neill, l'attore di Jurassic Park, uno dei miei attori del cuore che oggi se n'è andato. Ma neanche quella è la notizia di cui parliamo oggi.
2: No.
0: Cosa ha a che fare con il latte la puntata di oggi, Chiara?
2: Una cosa che piace a molti italiani, ma piace tanto anche all'estero, cioè il parmigiano reggiano.
0: Perché?
2: La notizia riguarda il riscaldamento climatico. Il grande caldo che ha colpito l'Italia e tutta l'Europa.
0: Ah, fa caldo?
2: E le dici? E le conseguenze che ha avuto non solo sulle nostre sudate, le nostre notti, insonni, ma anche sul latte delle mucche che servono a produrre il parmigiano reggiano e su tutta in realtà poi
0: la filiera
2: esattamente. Allora, primo effetto del caldo, ok? Nella zona del parmigiano reggiano, quindi parliamo di Emilia e un pezzetto di Lombardia, un pezzettino piccolo, provincia di Mantova, e arrivano i 40 gradi. Cosa succede a 40 gradi? Che le vacche da latte sono sono piene rase.
0: Sono stracche.
2: No, no. Passano tutto il tempo sdraiate.
0: Sì.
2: Non mangiano tanto, come noi, come uguali, siamo come loro.
0: Siamo mucche alla fine.
2: E producono fino al 10% di latte in meno.
0: E questo è male.
2: Oltretutto c'è anche un problema, perché non solo le mucche devono essere della zona, quella proprio certificata del parmigiano reggiano, ma anche l'erba e il fieno che mangiano
0: devono essere della zona.
2: Della zona, delle cinque province del parmigiano reggiano. E se non piove e fa caldo, cresce meno erba, quindi c'è anche meno fieno e quindi hanno anche meno da mangiare.
0: Quindi passi che moriremo tutti. Passi che si innalzeranno i mari, sprofonderanno delle città. Raga, ma qui col cambiamento climatico rischiamo
2: ragazzi,
0: di non avere il parmigiano. Ma siamo impazziti?
2: Ma oltretutto bisogna a questo punto raffreddare le stalle e quindi i costi già aumentano, perché devi mettere i ventilatori, le cose eccetera. In più i magazzini dove viene stagionato il formaggio, anche lì devi spendere un sacco di soldi per refrigerarli meglio, perché c'è anche tantissimi gradi. Diventa costosissimo, meno se ne fa, meno più costoso.
0: No, vabbè,
2: è un casino,
0: raga. Se non per l'umanità,
2: se non
0: fatelo
2: è per,
0: per il parmigiano.
2: Se non è per le future generazioni,
0: per i rider che muoiono in mezzo alla strada.
2: No, che sia per le future paste al ragù che rischiano di non avere
0: stavi
2: più.
0: Stavi per dire pasta col tonno.
2: Io mangio
0: e già i nostri ascoltatori erano pronti con le
2: stavo per dire pasta al ragù.
0: Perché Chiara mette il parmigiano anche io sulla pasta col tonno.
2: Ma io lo metterei anche, non lo dico dove. Però
0: no,
2: ovunque,
0: dirlo,
2: ovunque.
0: Puoi
2: metterei
0: se
2: ovunque.
0: Vuoi, perché così sembra che facciamo
2: stavo per dire sotto le ascelle, non so perché.
0: Okay.
2: Tipo borotalco.
0: Perfetto. Sì, è a rischio il parmigiano reggiano con il cambiamento climatico.
2: Porca
0: raga.
2: Miseria.
0: Io spero che la politica faccia qualcosa.
2: Ripeto. Per il Made in Italy, possiamo almeno per quello.
0: Ministro,
2: non dico per le persone.
0: Ministro del Made in Italy, mettiti a soffiare sull'anticiclone, fai qualcosa.
2: Sì.
0: Non possiamo stare senza parmigiano. Comunque, il parmigiano è un po' al centro della puntata di oggi. Facciamo così, la notizia l'abbiamo data.
2: Sì.
0: Fra un attimo, su questa notizia, come sempre, al 347-342-5220 facciamo una grattatina di Chiacchiericcio insieme.

0: Mi spiace dirvelo, ma sta storia che il riscaldamento climatico ha impatti sui formaggi è una bufala.
1: Questo è il tipo di umorismo che piace a questo programmino chiacchiericcio che alle 19:19 ricomincia a parlare di cambiamento climatico legato però alla produzione del parmigiano, perché di quello stiamo parlando, notizia che è sui giornali di oggi. Vorremmo però prenderla da un lato diverso. Partiamo dal messaggio di Francesca.
2: Ciao chiacchiericci, no, questa non l'accetto. La non produzione del parmigiano reggiano non l'accetto. Da una che ne fa scorta quando è in offerta e lo congela rigorosamente grattugiato, e lo metto anche, lo ammetto, sul salmone, pasta e salmone, buonissimo.
1: Devo dire congelarlo grattugiato è un bel tocco,
3: Eh beh, in effetti, però, se ci pensi, si conserva più a lungo.
1: Noi abbiamo una tradizione, non so se lo sapete, magari è la prima volta che ascoltate questo programma. Io e Chiara viviamo insieme, siamo una coppia anche nella vita, oltre che sul lavoro. E il parmigiano, un tocco di parmigiano, è la cosa che sta nel nostro frigorifero da sempre e per sempre. Io non so quanto possa durare.
3: È un fossile, ragazzi.
1: Non so quanto
3: non è più...
1: possa durare il tocco, un tocco di parmigiano.
3: Ragazzi, ma no.
1: Per cui ci siamo chiesti.
3: E posso dire anche una cosa? Viene spesso mangiato senza guardarlo troppo da Francesco Lancia, che però è ancora qui vivo a parlarne.
1: Sono
3: non
1: io ad aver generato l'epidemia americana.
3: Esatto, non è quella roba lì. Però forse non dura veramente così tanto.
1: Perché io ero convinto, essendo stagionato, il parmigiano non mi va a male, mi resiste vita natural durante, tipo la stele di Rosetta. Fra migliaia di anni nel nostro frigo ci sarà ancora il blocco di parmigiano ancora buono.
3: Ma che è la bomba atomica e quello resi come gli scarafaggi.
1: E invece ho scoperto di no. Quando l'ho scoperto? Oggi pomeriggio, cercando le notizie su questa.
3: Ma scusa, non hai mai notato che succede che si formi della muffa perché ti dice basta, è finito il tempo di tenere questo formaggio?
1: La muffa so proteine.
3: Ma non è vero,
1: anzi è pericoloso. Però da lì vorremmo fare un sondaggio con gli ascoltatori. Qual è la cosa, anche con voi qui in studio, qual è la cosa che avete nel frigo da più tempo? Non valgono i farmaci. Quindi c'è qualcuno che tiene, che ne so, del collirio o altre cose lì, magari quello
3: scade. Sta lì in eterna memoria.
1: Ma qual è, dovete fare proprio la sfida, qual è la cosa che nel vostro frigorifero non manca mai, ma perché sta lì da sempre? Non perché la ricomprate, ma perché è lì per anni.
4: Credo il burro.
1: Il burro. Che va male anche il burro, credo.
3: Ma perché non lo usi? Dici quella volta che ti ha servito.
4: Esatto.

0: Tra l'altro tendo a prendere quelle più piccole, giusto, perché appunto
1: per non sprecare.
0: È che mi sembra davvero che non finisca mai.
2: Però io sono della scuola che se il burro sta lì da tanto, cioè se ne usi poco, vabbè, male. Cioè comunque proprio anche se è andata male ne usi uno.
1: Ma sì,
0: no, io finché non vedo la muffa,
1: esatto,
0: è ok.
2: Tito?
3: Dipende dagli scorpartimenti.
1: Vai.
3: Sotto un po' di carotine che sono un po' grigine ce le ho.
2: Che si
3: si fanno compagnia.
1: Che sono sempre più piccole.
3: Esatto,
1: sempre...
3: con un po' di aromi. Adesso due confezioni di yogurt greco che ogni volta passo, saluto e rimangono lì.
2: Ma peraltro certo. Yogurt greco che scade in un'ora, tipo, esatto. Lo guardi ed è scaduto, esatto. E invece quello sta lì da quando facevi la terza media, esatto. Peraltro l'altro
0: è diventato
2: ieri.
0: Parmigiano.
2: È diventato praticamente parmigiano. Mika scrive la cosa che ho da più tempo in frigorifero sono le larve vive per la mia tarantola.
1: No, ma tu, Chiara, sei pazzo, Chiara. Tu non devi mai più ascoltare questo programma. nello specifico. Ma ti pare? Ma io adesso ho paura che c'è un ascoltatore che ha una tarantola.
2: Ma ce ne sarà più di uno che ha un ragno. Sì. Chiara è vagamente aracnofobica, se non lo sapete. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Oggi mi sa che ci facciamo una puntatina dell'orrore girando tra i frigoriferi dei nostri ascoltatori e ascoltatrici.

0: Allora, tenendo conto che io e mia moglie siamo entrati in questa casa 10 anni fa e 10 anni fa sua nonna ci ha regalato una bottiglia di limoncello fatta direttamente da lei,
1: sì,
0: assaggiata due volte, resici conto che è dannatamente forte, peggio della benzina, non l'abbiamo mai più bevuto e da allora è in frigorifero. Dopodiché la nonna di mia moglie, ahimè, è mancata e di conseguenza non lì. Lo berrà mai più nessuno, certo, perché rimarrà lì a ricordo,
2: certo,
0: indelebile.
1: Giusto, e non ti permettere di berlo,
2: esatto,
1: deve rimanere lì. Stiamo,
2: certo,
1: davvero facendo un po' un viaggio nell'orrore nei vostri frigoriferi, perché ci siamo chiesti qual è la cosa che avete da più tempo nel frigo.
2: Sì.
1: E messaggi tipo quello di Claudia, onestamente non me l'aspettavo.
2: Dai, questa musica. Dai,
1: fa senso anche un
2: ma
1: po',
2: perché deve farti senso? Cioè, un po' lo fa, però.
1: La cosa che ho da più tempo nel frigo ce l'ho da 10 anni. È il mio latte materno.
2: Senti.
1: Ah,

0: Vai avanti.
1: Ah, lo donavo, mi sono rimasti tre piccoli contenitori.
0: E che fai, li butti? No, li lasci lì.
1: Invita degli amici, vieni.
0: No, no.
1: Ti ho preparato una cheesecake.
0: Ho fatto un budino.
1: Me la immagino così. E poi
0: certo,
1: tanti...
0: però poteva donare anche quei tre.
1: Sì, e poi sempre mistero, eh?
0: Sì.
2: Ciao, scusate, ma voi non avete in frigorifero quei barattoli misteriosi? Non so, sono le conserve o le marmellate fatte dalle nonne, dalle zie, sì, che sono lì da anni, nessuno sa cosa ci sia dentro perché non hanno etichette,
1: certo,
2: nessuno osa buttarli, ma nessuno osa neanche aprirli.
1: Certo.
0: Sì.
1: No, a noi
0: sì,
1: capita di andare in qualche fiera, sai,
0: sì,
1: queste tipo dei cibi che fanno a Milano,
0: sì,
1: a Natale, e vedere questi pesti calabresi.
0: Sì, uno... è stato recentemente eliminato.
1: Che è il pesto dell'amore.
0: No, mi sono ricordata il nome, il patè erotico.
1: Il patè erotico che abbiamo comprato dicendo, beh, buonissimo,
0: buonissimo, lo mangiamo. Era buono,
1: era
0: okay. Solo che poi finisce un po' in fondo, ti dimentichi e dopo due anni
1: poi hai il dubbio, ma sarà ancora buono o no?
3: Sarà erotico.
0: Quindi... esatto, sarà ancora erotico.
1: Allora, erotico, posso dire, un po' lo era. Ma
0: beh,
1: non apriamo questa finestra. Continuiamo a sentire i vostri messaggi dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Cosa nostra piace molto alla parte più giovane della nostra redazione,
1: sì.
0: Cioè a Elisa e anche a Tito. Se la sono canticchiata tutta. Tito addirittura col battito delle mani,
1: sì,
0: a tempo,
1: sì. Ha tenuto del
2: la ballavi.
0: Io la ballavo, sì. Effettivamente è un bel disco.
1: Sì.
0: Un ottimo modo per aprire la seconda mezz'ora di chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Oggi siamo partiti dall'allarme caldo che porta un allarme parmigiano-reggiano, la cui produzione è a rischio proprio per i cambiamenti climatici. Parmigiano che non manca mai nel nostro frigorifero, anche se è scaduto da anni. Da lì siamo finiti a chiedervi qual è la cosa più vecchia che avete dentro al frigorifero. Un discreto viaggio nell'orrore che comincia con il messaggio di Enrico.
3: Ciao chiacchierici, io ho aperto appena adesso il frigo perché mi sono fatto una domanda,
1: un reporter che
3: detto. Niente, la roba più vecchia è un gin alcol free. Ma che cazzo se lo incula il gin senza alcol?
1: Cioè, ma poverino, boh,
3: ma perché l'ho preso?
0: Non
1: lo so. Secondo
0: me perché eri ubriaco, probabilmente in quel momento ha detto mai più e
1: sì,
0: compro l'alcol free. Poi una giovanissima ascoltatrice.
4: Tamarice, nel mio frigo ho delle marmellatine che mi davano a scuola, che ce l'ho da 3 anni. Ciao.
0: Perché voi la sentite così, ma Alice è un architetto.
1: Si è appena laureata.
0: 32 anni, fresca di laurea. Sentiamo Francesca.
5: Buonasera chiacchierici. Mia madre per il suo compleanno dice: ma sì dai, ho fatto degli agretti in più, ve li metto dentro un contenitore così stasera a cena ve li mangiate.
1: Sì.
5: Mia mamma fa gli anni l'8 aprile ed era l'8 aprile del 2025.
1: Urca.
5: Da allora questi agretti sono dentro questa confezione di plastica che dentro ha formato un microcosmo fatto, credo, di scimmie di mare.
0: Sì, sì, esatto.
5: Né io né il mio compagno abbiamo il coraggio di aprire questo contenitore e credo che la prossima opzione, visto che ormai hanno fatto un anno, sarà quella di buttare l'intero frigo.
0: Perché a quel punto che fai? Butti il contenitore tutto insieme, violando
1: allora
0: ogni norma sulla differenziata,
1: però,
0: oppure ti prendi il rischio e comunque li separi?
1: Io lo so cosa succede in questi casi. Se un contenitore di plastica, anche il contenitore ha preso l'odore.
0: Dici?
1: Quindi puoi buttarli separati, cioè apri, butti, però devi buttare
0: dall'alto
1: tutto.
0: Della tua laurea in chimica.
1: No, dall'alto della mia
0: esperienza.
1: Mio problema, esatto, con buttare le cose.
0: Soprattutto hai avuto, ricordo perché è stato all'inizio della nostra relazione, un grosso problema di frigoriferi.
1: Sì, perché è andata via la luce dopo che ero stata mentre ero in vacanza, e nel frigorifero, nel freezer, avevo delle cose con la carne, che sono quelle che danno più problemi. Non è mai più andato via quell'odore lì.
0: Ho dovuto cambiare il frigorifero. E non sei l'unica, senti questo messaggio.
6: Vi è mai successo di dimenticare in frigo per qualche tempo un limone ammuffito? Non lo auguro a nessuno il cattivo odore. Non sono più riuscita a toglierlo neanche con l'aceto. Ho dovuto cambiare i ripiani del frigo, i componenti. Sì, li ho dovuti comprare nuovi. Era impossibile togliere quel cattivo odore
0: con
6: una spesa,
0: con il limone ammuffito.
1: Che fa tutto questo casino,
0: lo ignoravo. E poi sentiamo Vincenzo.
7: Io ho una passata di pomodoro in frigo che dopo una settimana non ho avuto più il coraggio di mangiare, anche se sembrava fenomenale. Ancora lì in frigo dopo 10 mesi e ancora sembra stupenda.
0: Te dirò una possibilità.
1: Senti.
7: Sono in attesa che spunti la muffa.
1: No, certo.
0: Però
1: facci sapere.
0: Ci scrive un ascoltatore. Io vi sto ascoltando in differita di tipo 20 minuti.
1: Va bene.
0: A capire perché, forse dall'app. Però devo dire che da tecnologo alimentare inorridisco, non riesco però a non ascoltarvi. Un abbraccio da Federico. Le muffe sono lieviti, non batteri.
1: Le muffe sono lieviti? Ma mica dalla muffa avevano tirato su...
0: Federico, dici di più, anche se poi il messaggio probabilmente lo manda in onda WAD dopo, perché se ci stai ascoltando con 20 minuti di ritardo, tu ce lo mandi adesso.
1: Quindi ci facciamo il pane con la muffa?
0: Mi stai mettendo in difficoltà. Federico, facci sapere, abbiamo bisogno di te.

0: ragazzi, ciao. Sì, dalle muffe si fanno, si fa il pane. Se pensi al licoli, Chiara, il licoli,
1: licoli.
0: Dal licoli fai il pane, quindi lo fai fermentare.
2: Ah,
0: sì,
2: lievito.
0: Sì, è proprio così, ragazzi.
1: Tu non pensi abbastanza al licoli, Chiara.
2: È lievito madre, naturale. Che... Però... Cioè lo tiri su dalla muffa?
1: Non lo, guarda, lo chiedi a me, io mangio la muffa anche del parmigiano.
2: No, figurati. Non mangiarla, ci facciamo il pane.
1: Per fortuna è arrivato quel momento in cui voltiamo pagina, perché ragazzi, stanno per finire i mondiali di calcio maschile, perché Chiara, in semifinale ci sono Argentina, Francia, Spagna e Inghilterra.
2: Nice.
1: E siamo anche noi alle semifinali del mondialiccio. Arriva.

0: ci mancherà.
1: Va a finire che uno si abitua come con le muffe.
0: Ci alla sigla.
1: Alla sigla.
0: Ci mancherà questa competizione musicale tra le 48 nazionali che partecipano al Mondiale di calcio maschile. Abbiamo preso una canzone per ogni nazione e le abbiamo fatte sfidare tra loro anche con il vostro aiuto. Giovedì ci sarà la finale, perché adesso noi abbiamo tre semifinali, oggi, domani e mercoledì, e poi giovedì la finale a tre per decidere primo e secondo e terzo posto.
1: Sì.
0: Quando sapremo già le due finalisti del Mondiale di calcio maschile, invece la finale c'è questa domenica.
1: Sì. Esatto.
0: In semifinale per il mondialiccio ci sono l'Uruguay con la comparsita, il Messico con Sierito Lindo, la Germania con Nena e i suoi
1: 99 Luftballons.
0: Poi c'è il Congo a sorpresa con una canzone Mario, che si chiama Mario. Norvegia con Take On Me degli Haha e gli Australia con AC/DC Highway to Hell. Siamo alla prima semifinale. Chiara, estrai. Qualcuno ha messo in dubbio la regolarità del tuo sorteggio.
1: Come vi permettete?
0: Vai, vai con l'estrazione.
1: Abbiamo anche i video adesso.
0: Scopriamo quali
1: non
0: sono.
1: Non ci posso credere.
0: Chi
1: la
0: si sfida?
1: La prima nazione è proprio Germania con 99 Luftballons. 99 Luftballons.
0: Che i bookmaker danno come possibile vincitrice addirittura del mondiale.
1: Ma qua, no, pensavo i bookmaker
0: di Adinolfi, me l'ha detto Adinolfi. Vediamo con chi si sfida la Germania in semifinale del mondialiccio.
1: Ragazzi, si sfida con Messico, Sierito Lindo.
0: Aia. Vi ricordo che la canzone vincitrice sarà passata su Radio DJ il giorno della finale. Quindi 3-4.

347-342-5220 per i vostri messaggi. Scrivete o Germania o Messico, e aiutateci a decidere, anzi decidete chi passerà la semifinale e ritroveremo in finale.

0: Chiacchiericci, scusate, ma sono impazzita io o sento i gabbiani sotto a questa canzone?
1: No, no, no, no, ci sono. Ogni tanto si sente una cosa del genere nel nuovo disco di Beyoncé, Morning Dew. Donk, tra donk. Parentesi, vi dobbiamo un risultato. Stiamo giocando al mondialiccio e c'è la finale, la semifinale, scusate, fra Germania e Messico. Chi vince fra le due nazioni, signori, non c'è stata tanta partita. È stata abbastanza un trionfo per il Messico. Ai, ai, ai, ai, canta in oyores. E su queste meravigliose note, il Messico evidentemente lo ritroveremo nella finale di giovedì e magari avrà l'onore di essere passato su Radio DJ durante Chiacchioriccio.
2: Magari.
1: Tutta intera.
2: Ma passiamola lo stesso.
1: No, deve arrivare prima. Ci sono ancora tante squadre da affrontare. Sono ancora altre due semifinali. Ma scopriremo domani l'esito delle semifinali. Per il momento il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Ringrazio Elisa in redazione. Grazie mille a Tito in regia. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: E la chiudiamo con il messaggio di un ascoltatore che ha votato Germania, quindi purtroppo si starà asciugando le lacrime della sconfitta, e dice: ragazzi, comunque ci mancherà questo bel giochino, inventatene un altro simile anche se non ci saranno.

0: più i mondiali.
1: Oh.
0: Bello? No. Però grazie, vabbè, grazie per vediamo. Il suggerimento. No, la cosa è bella se la fai una volta ogni 4 anni. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Ci risentiamo domani alle 19. Ora la linea va al sempre ottimo WAD. Ciao, a domani.
1: Ciao. Ciao.
2: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio DJ,
2: DJ, DJ, DJ.
1: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
3: L'estate di Bari Sardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: C'è una parte di te che si nasconde.
11: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
10: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
11: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
10: E quando le maschere cadono.
11: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
10: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
11: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
12: Miriam Fai, la

Giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ chiama Italia.
4: Siete in onda fra 3 minuti.

0: quando vuole essere gattona, quanto è gattona questa
1: come
0: qua.
1: Gattoneggia la Beyoncé,
0: pensa
1: ragazzi.
0: Quando era piccola, no? Prima che imparasse a camminare, sì? La mamma di Beyoncé
1: gattona.

0: Gattonava, cioè.
1: Sì, moltissimo.
0: E secondo me gattona anche adesso. Allora, questa canzone racconta un fenomeno meteorologico che possiamo anche a volte accogliere con un po' di fastidio, ma se tu lo ripensi in maniera proprio netta, è bellissimo.
1: Beh, già un bel nome, sì. Rugiada.
0: Esatto. La canzone si chiama Morning Jude. Scritto D e V doppia, sai, io ho una pronuncia molto del Tennessee.
1: Ma tu devi essere come Malgioglio, pensi in inglese.
0: Cioè, non si capisce niente di quello che penso, perché lo penso male. La rugiada del mattino. Come si fa invece a togliere tutta la poesia? La stessa rugiada che c'era sul sellino del nostro motorino questa mattina e che Nicola ha eliminato con...
1: Quel cappellino lì, lo vedi quel cappellino che era lì e in quella posizione apposta perché prendeva un raggio di sole
0: per asciugarsi dalla rugiada mattutina
1: un po' sporca.
0: Perché in ogni circostanza c'è un aspetto positivo e uno un pochino meno. Per esempio, in questo momento non siamo in sede in via Massena, si capisce forse dalla voce che giunge magari in maniera un po' strana, ma potendo scegliere staremmo tutta la vita qua.
1: Sì. Radio DJ One Nation
2: One Station. Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Alex, che è a Milano. Sigla!

0: Bene, il più è fatto, Alex, il più è fatto. Abbiamo varato la nave, sì. Abbiamo schiantato una bottiglia di champagne. Bravo. Come la contessa Serbelloni, Mazzanti viene dal mare.
1: A questo devo...
0: Abbiamo un calice qui davanti che sembrerebbe destinato al Sacro Graal, ma è l'unico bicchiere che abbiamo trovato, quindi va bene lo stesso. E buongiorno da Alghero. Che cosa succede? Che siamo diventati una radio di girandoloni.
1: Esatto,
0: okay?
1: Ce ne andiamo in giro.
0: Abbiamo appena sentito Vic e Marisa, che ancora una volta sono in onda dalla montagna al fresco, beati loro, in quel posto bellissimo che è Cervinia. Da qualche settimana è ripartito il nostro tour estivo che si chiama Beach Like DJ, cioè Blood, quasi come Blood. Ha fatto tappa il weekend scorso a Viareggio, fino a ieri eri lì, Matteo.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, sono stato a Viareggio, è andata benissimo.
0: Bene.
2: Gabbani acclamato come una divinità.
0: Ma è perché è lì vicino.
2: I toscani lo amano.
0: Il weekend precedente eravamo stati
2: a Jesolo.
0: A Jesolo, e il prossimo weekend saremo a Barletta.
1: Ma esatto. Perché
0: ma
1: vivere
0: questa settimana siamo ad Alghero.
1: Esatto, perché vivere il passato e il futuro quando c'è questo presente meraviglioso? Mamma. Siamo ad Alghero, siamo qua tutta la settimana e sabato sera ci sarà la tappa di Blood qui ad Alghero.
0: Esattamente. C'era la possibilità di scegliere una location dalla quale fare appunto la

0: trasmissione, ringraziamo una simpatica abitante di questa cittadina che per comodità chiameremo Efisia.
1: Sì, è un nome fittizio naturalmente, un nome di fantasia, ma quale nome
0: migliore?
1: Come si
0: chiama la padrona di casa? Non lo so, è una ragazza, vabbè, se è una femmina si chiamerà
1: Efisia, come nella canzone di Lucio Dalla che si intitola Efisia. Se è una femmina si chiamerà Efisia.
0: Wow! Bene, perfetto, non garantiamo niente sulla sopravvivenza perché la temperatura ovviamente è fatta apposta per punirci, però, ma io conto tantissimo su Pietro e Paolo
1: che sono fantastici.
0: So che ti chiami Luca, ma mi piace di più Pietro e Paolo.
1: Beh, ma anche Luca è un nome evangelico, cioè vero, secondo Luca, poi Pietro, vabbè, San Pietro, quindi è, cioè, abbiamo bisogno di pace e quindi noi abbiamo trovato la pace con Pietro e Luca.
0: La pace dei sensi.
1: Yeah.
0: Viaggio perfetto ieri sera. Ieri volevo fare una foto alle due, i due modi di affrontare la stessa cosa. Abbiamo viaggiato insieme io e Nicola, ovviamente sulla stessa fila anche, però separati da
1: varie persone.
0: Da varie persone. Sì. Va bene la confidenza, ma dopo ma un po' anche un po' di distanza va mantenuta. Nicola con valigia e zainetto.
1: E io mi fermo 7 giorni contro Linus che dopo domani tornerà a Milano. Lui non lo sa ancora, ma glielo dico già io perché io ti leggo la mano. Io ho letto il piede e c'è scritto che dopo domani tornerà.
0: Gli amici mi chiamavano già da adolescente il principe della fuga.
1: Esattamente.
0: Sbagliando vocale.
1: Bravo.
0: Clamorosamente.
1: Sì, certo, certo.
0: Vabbè, no, io sono riuscito a far stare tutto quanto nello zaino. Ti dico un particolare che tu non hai notato e da qui si capisce che non mi vuoi veramente bene. Sai che io c'ho sempre 2 millimetri di barba, tra 2 e 3 millimetri. Questa volta, pur di non portare il rasoio,
1: e
0: quindi mi
1: sono
0: fatto la barba ieri e fino a venerdì sicuramente reggerà. Allora, tutti che dicono, siete ad Alghero in compagnia di uno straniero? No, perché qui nessuno è straniero, siamo tutti migliori amici. Per raccontarvi un aneddoto, ieri pomeriggio siamo arrivati in aeroporto, abbiamo preso il taxi per venire in paese, in città, come volete chiamarla, e a metà strada il tassista ha caricato una signora, una ragazza molto carina, con sua figlia.
1: Con i capelli viola.
0: Con i capelli viola, che salutiamo, Beatrice e Deborah.
1: Vi dispiace se ci fermiamo a prendere degli altri clienti, perché purtroppo noi ad Alghero siamo soli in 30 di tassisti.
0: Vero.
1: E quindi insomma dobbiamo arrangiarci un po'.
0: Che musica aveva come suoneria del telefono?
2: Il padrino.
0: E non è una battuta, cosa gli dici?
1: E la faceva squillare a più non posso.
0: Vi faccio una proposta che
1: non potete rifiutare. E a un certo punto è comparsa non una testa di cavallo, ma una testa di maialetto che Matteo si è mangiato ieri sera.
0: Quindi va bene la citazione di Giuni Russo, però scegliamo un'altra canzone che comunque sia ancora più, come dire, simbolica in assoluto.
1: Certo.
0: Un'estate al mare, insomma, che uno si ricorda sempre, voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero.
1: Invece no, c'era questa
0: bellissima.

0: Questo è un uccello di qua.
1: Esattamente.
0: È un uccello che stride.
2: Ma non è lei che fa.
1: È lei, certo che. Ma sì, secondo te è quello. Ma secondo te sei diventata famosa per questo? Ma guarda che ti straccio la tessera Rainbow.
3: Io pensavo che fosse famosa perché a un certo punto diceva voglia di ballare.
1: No, a parte che lei era siciliana, non sarda.
3: Ah, è vero. L'abbiamo vissuta come sarda per via della canzone di Alghero in compagnia di uno straniero. Esatto. Ringrazio l'ospitalità sarda che si sta dimostrando, manifestando attraverso migliaia di messaggi che ci stanno arrivando.
4: Che... Ma la riposo in Sardegna, di Ciocus, ma che sei atteso qui? Buona giornata.
0: Si capisce solo la fine. Buona giornata.
3: Che hanno il problema che vanno decodificati. Ma magari ce l'hai tuo figlio di puttana.
1: No, ma già mai. Puoi rimandarlo? Vai.
4: Bella riposo in Sardegna, di Ciocus, ma che sei atteso qui te sei da Alghero. Buona giornata.
1: Mi arrendo persino io.
3: Ho capito Alghero, grazie comunque.
1: Mi arrendo. Se vuoi far bella figura con la col Sardegna del Sud, diciamo, oggi è Basca Mala.
3: Cioè fa molto caldo.
1: Bravissimo.
3: Fa molto caldo.
1: Molto caldo. Basca Mala.
3: Basca Mala. Senti, ero preoccupato per te, Matte,
0: sì.
3: Perché so quanto tu tieni al tennis.
0: Sì,
3: mi chiedevo come hai fatto a non vedere la finale ieri.
0: L'ho vista.
3: Dove l'hai vista?
0: L'ho vista, ero già qui. Ero già qui in hotel.
3: Allora ti ribalto la situazione. Se tu fossi stato a casa non avresti potuto vederla.
0: Come no, certo che sì.
3: Ma non ce l'hai l'abbonamento.
0: Ma era in chiaro su TV.
1: Tutte le volte
0: che c'è Sinner, anche la semifinale era in chiaro su TV8. Io me lo guardo sempre da lì. O
3: però
0: se no,
3: questa tua passione per il tennis non ti spinge a investire qualcosa?
0: No, io non spendo per lo sport.
1: Beh, saranno contenti a Santa Giulia. Vabbè, a Sky.
3: Ma perché... a Santa Giulia devono prendere come missione quella di conquistare
1: Matteo. Di convincere.
0: Io sono un pessimo utente della televisione.
3: Se fosse per te la televisione moderna sarebbe già morta.
0: No,
3: perché non hai un abbonamento a una piattaforma praticamente.
0: Sono Netflix, ce l'ho.
1: Prime ce l'avrai per
0: Prime
1: forza,
0: per forza
1: ce l'ho.
3: Di rimbalzo però,
0: perché faccio arrivare le cose velocemente.
3: Quindi l'hai vista qui?
0: L'ho vista qui, ero in hotel, sì.
3: Ho fatto fatica all'inizio,
0: un pochino.
1: Mi dava di quelle mazzate all'inizio.
0: Sì. Secondo me, sai, c'è stato anche un problema, secondo me, di luce, perché lui era nella zona di campo illuminata dove c'ha il sole che ti acceca, mentre diciamo nella parte in cui ha faticato
3: c'era Zverev
0: era in una zona in ombra.
3: Faceva
0: dove
3: caldo ieri, perché noi eravamo in aereo a quell'ora.
0: Faceva caldo, era anche abbastanza insopportabile. Sì,
1: non come da noi, immagino.
0: No, però
1: insomma,
0: se devi fare quello sforzo,
1: certo,
0: sicuramente il caldo.
1: Studiamo
0: non
1: a parlare per radio, a fare gli scemi, figurati.
0: Sì, certo. Però è stata una partita appassionantissima perché fino all'ultimo non si sono risparmiati.
3: Poi loro vanno molto d'accordo, sono molto amici, anche
0: adesso
3: se questa amicizia è destinata a finire.
0: No,
3: perché Zverev gli ha detto adesso mi ha rotto le palle.
1: Sì, però
0: sono 9 volte che perdo.
1: La figata è che gliel'ha detto al microfono davanti a 10.000 persone. Ok, ho deciso una cosa, da oggi non sarai più il mio preferito, perché basta.
3: Cos'è, per 9 volte consecutive.
0: 9 volte di consecutive. Fila, ma è stato battuto.
3: Senti, altre cose interessanti. Beh, no, devo dire che Sinner fin dall'inizio, fin dalle prime vittorie, a dispetto della sua aria un po' rigida, no? Come tutti quelli che arrivano da quella parte del mondo, in realtà è molto bravo al microfono, cioè non è che faccia dei discorsi infiniti, però ha imparato anche a metterci dentro anche quella cosina simpatica,
0: perché...
3: tipo mentre giocavo con la coda dell'occhio ho visto che mia mamma si è alzata 2 volte e non è bello mamma comunque per un figlio.
0: No, però lui capisce sempre i genitori perché sa che sono dedicati a tutt'altro.
3: Gli vuole tanto bene.
1: Però è figo perché è un umorismo in sottrazione, molto british quasi.
3: Sì.
1: Cioè, non so se volontariamente o no, cioè il fatto che
0: l'Alto Adige...
1: Esatto. No, ma
3: figo, non è l'umorismo toscano.
0: Beh, i toscani sono simpaticissimi.
1: Cioè, no, ma in generale,
3: cioè,
1: no, non è
3: per i toscani, adesso non è che bisogna fare tutto il giro e stare sul cazzo.
1: No, per niente.
0: Per esempio, Boris.

0: A un romano basta parlare il romano e già in teoria fa
1: Non
0: ridere.
1: sempre,
0: Non
1: almeno
0: sempre.
1: non fra romani, magari
0: Ah
1: per
0: sì,
1: chi è
0: vabbè.
1: da fuori.
0: No, a
1: È
0: proposito appunto
1: esotico.
0: dello sguardo di Sinner verso il palco reale. Palco reale che è sempre molto affollato di personaggi importanti. Ieri era molto bello perché c'era la principessa
1: Kate
0: Kate, che
1: Middleton.
0: poi per il secondo anno ha premiato Yannick, con due dei tre figli, cioè i
1: Sì.
0: due più grandi. Non c'era Louis, il piccolo,
1: Sì, perché
0: perché
1: si rompe le scatole.
2: Le scatole, perché come
1: Le scatole.
2: diciamo a Milano non ci sta dentro,
1: Sì,
2: cioè lui si annoia
1: comincia a
2: dopo un
1: diventare
2: po'.
1: insofferente e
0: Sì, ti fa
1: disturba.
0: fare brutta
1: Guarda
0: figura.
1: che anche il grande aveva l'occhio, secondo me, sul cellulare perché guardava fisso qualcosa che aveva in
0: E
1: mano.
0: beh, poveri, sempre 12 anni, qualcosa
2: Sì.
0: del genere, sono costretti dall'etichetta.
2: Secondo me stava guardando Linus il raduno dell'Inter, perché da
0: E
2: oggi
0: oggi,
2: Inter e Milan,
0: guarda
2: sì.
0: che oggi si radunano Inter, Milan e i fantasmi della Juventus.
2: Beh, ma non dire
0: No, nel
2: così.
0: senso che non sa chi ci sia,
2: Vabbè.
0: arriveranno piano piano
2: Diciamo.
0: alla Katie Middleton, no, alla
2: No.
0: Katie Keller.
2: Ullala, diciamo come dicono al sud, si radunano le squadre a strisce, perché ci chiamano
0: Oggi,
2: così.
0: oggi,
2: Oggi si
0: oggi. Però
2: radunano.
0: già altre squadre si erano radunate, visto che siamo in Sardegna, credo che la prima a riunirsi sia stata il Cagliari, tipo mercoledì o
2: Col
0: giovedì scorso.
2: fresco.
0: Chi è che c'era sul palco reale? Ho visto Dustin Hoffman,
1: Dustin
0: molto
1: Hoffman.
0: allegro, anche se molto avanti negli anni,
1: Sì,
0: sì, con la
1: c'era Jennifer
0: moglie.
1: Lopez,
0: Okay.
1: c'era
0: Molto allegra anche lei.
1: Nicole Kidman
0: Nicole
1: accanto
2: Kidman,
1: ad Anna
2: molto triste.
1: Wintour.
2: Nicole Kidman, di una cosa
0: No, molto
2: diversa.
0: seria
1: Anna
0: con
1: Wintour.
0: Anna Wintour, la ex direttrice di Vogue.
1: Sì, poi c'era Ben Stiller, che è un grande appassionato di tennis.
0: Secondo me Ben Stiller ha deciso che lui di lavorare non ne ha più
1: Non ha
0: bisogno.
1: voglia
0: E
1: né
0: di
1: bisogno.
0: mestiere, cioè, era vedere tutte le finali dei Knicks. Ogni
1: Sì.
0: volta che c'è un evento sportivo, lui
1: Tra
0: partecipa.
1: l'altro lui è anche simpatico ed è uno che è conosciuto naturalmente dagli
0: Sì.
1: atleti e quindi chiacchiera. Mi ricordo che con Kyrgios gli dava anche dei consigli. Kyrgios ha fatto finta di
0: Attento a quello che dici.
2: Kyrgios è
0: Kyrios
2: il
0: o
2: nostro
0: Kyriakos?
2: editore, il
1: No,
2: nostro...
1: no, no.
2: Ah, è Kyrios,
1: Kyrgios,
2: scusami.
1: il
2: Ok.
1: tennista, quello un po' sopra le righe. Poi c'erano anche vecchi tennisti, c'era Stan Smith,
0: Che scarpe aveva ai piedi?
1: le Nike Air.
2: Bravo, le Jordan. Volevo dire che è arrivata la traduzione del messaggio,
0: Ok,
2: se ci tenevate.
0: però dovremmo rimetterlo e poi fare sentire anche la traduzione. Oppure no, leggi prima la traduzione
2: Prima
0: così
2: la
0: magari lo si
2: traduzione,
0: capisce.
2: bravissimo.
0: Vai.
2: Ben arrivati in Sardegna, ragazzi, nonostante siete lontani, perché siete ad Alghero. Buona giornata.
3: Ben arrivato in Sardegna, vi cioccoso, ma che sei atteso, questa sei d'Alghero. Buona giornata.
0: Adesso l'ho
1: Adesso sì.
0: capito.
2: Da segnalare che atteso, che uno dirà, dice, beh, vorrà dire atteso,
0: Atteso? No,
2: lontano.
0: lontano, lontano.
2: Molto bello.
0: Ieri ho scoperto perché si dice Open, cioè gli Open degli Stati Uniti, gli Open d'Inghilterra, Wimbledon, perché fino agli anni 50 o 60 potevano partecipare solo i cosiddetti dilettanti, quelli insomma di un certo lignaggio, i professionisti venivano un po' schifati. Poi a un
2: Da lì
0: certo
2: in
0: punto
2: poi,
0: hanno aperto ai professionisti e da allora appunto il torneo si chiama
2: Open,
0: Open.
2: un piccolo ma nota margine tecnica su TV8 che hai appena detto.
1: Sì.
2: TV8 è una rete che insomma ho frequentato, galleggia tra il 2, il 3, il 4, la Jalappa fa anche il 5%, ieri ha
1: Ieri?
2: fatto il 22%.
1: Beh,
2: Vabbè, così è.
0: fatelo sempre.
2: Fatelo sempre, insomma.

0: Famosi orecchini, Malcolm Todd, il cantante nonché youtuber che ha lasciato gli orecchini nel letto di lei. Uno sconvolgimento dei tempi. Una volta erano lei che lasciavano gli orecchini nel letto di lui, e adesso invece in questa modernità.
1: Vale. No, ma può essere che lei li lasci nel letto di lui, lei nel letto di lei, sì. lui nel letto di lui.
2: Linus, lui nel letto di lui.
0: Lui nel letto di loro.
2: Come è successo a me stanotte nella stanza attigua alla tua.
0: Mi hanno detto. Però non ti ho sentito.
2: Il tassista. Amore, il tassista mi ha detto si sente tutto. E io origliavo per sentire.
0: Ma si è sentito che russavo.
2: Niente.
0: Ho vinto il premio Salma 2026.
2: Esattamente. Salmo, siamo in Sardegna.
0: Esattamente. Ce l'hai tu il messaggio, quello che ci spiega del vocale di Giuni Russo?
3: Sì.
0: Me lo fai sentire?
3: Lenuccio, quella nota di cui parlava Nicola Savino, che fa Giuni Russo mentre imita i Gabbiani, è la nota più alta raggiunta nel pop italiano.
2: Qui siamo a
3: parte. E ce lo fanno studiare alla scuola di musica. Tania da Poggibonsi. Sì.
0: Ciao,
3: allora,
2: ciao Tania da
0: Tania da Poggi Boss.
2: È a pagina 1 di tutti i Gay Pride d'Italia. E Linus non la sa. Io non ti riconosco più. Ma davvero lo dico.
0: C'è la foto segnaletica al Gay Pride.
2: Bravo.
0: Se mi avvicino mi sparano.
2: Ma piantala.
0: Oppure mi conquistano.
2: Ma certo che ti conquistano.
0: Ciao amici, sapete che la rugiada nel dialetto del mio paese, che non è molto distante dal Ghero, si dice lintori. Giusto per ribadire che questo non è un dialetto.
2: È una lingua. Non è un dialetto, è una lingua.
0: Ben Stiller è a Londra in questo periodo per girare un film. Allora la voglia di lavorare un pochino gli è rimasta. No, parlando di Wimbledon, si parla sempre appunto dell'erba e spesso ci sono interviste con i giardinieri di Wimbledon. Okay? È chiaro che l'Inghilterra è un posto che ha un clima che favorisce quel tipo di. No? Parlo con te che sai,
4: sì,
0: forse un po' di più
2: giardiniere,
0: di noi.
2: Che giardiniere.
0: Beh, rispetto a noi due, insomma, sei sicuramente più afferrato, come dicono alcuni.
2: Esatto.
0: Per cui insomma è un lavoro delicato quello di mantenerla, certo. Mantenerla all'altezza giusta, insomma poi i tennisti si accorgono se c'è un millimetro in più,
4: un poi soprattutto a parte l'erba che è quello che si vede, deve essere livellata la terra,
0: sì,
4: perché cioè, altrimenti rimbalza.
0: Chiaro. No, ci pensavo al giardino appunto di Wimbledon perché ieri ho visto l'altro ieri un servizio in un telegiornale su una casa bellissima che è in vendita da 3 anni ma che ancora non trova acquirenti, nonostante il caldo che fa, cioè la casa in questione è a Torino, in collina, è la vecchia residenza dell'avvocato Agnelli,
4: sì.
0: E si chiama Villa Frescott.
2: Cioè,
0: tu a Villa Frescott. Vi stavo aspettando, è in vendita.
2: Allora, io ti ringrazio.
0: No, il collegamento qual è con Wimbledon? Che oltre alla casa che è bellissima, 29 stanze, 15 bagni, 808 ettari di terreno intorno, la cosa più bella di quella casa, almeno vista nei film, è il parco, cioè
4: sì.
0: È proprio una cosa.
4: Ci saranno delle piante tipo orto botanico.
0: Sì, progettata da un botanico e mantenuta, cioè mentre la casa avrà bisogno di qualche piccolo intervento, il resto è mantenuto.
2: Allora, sono Piero Pierotto, con me c'è Fabio Vercellone, la nostra agenzia, la Tecno Pierotto, si occupa proprio di metterla sul mercato.
0: Ah, vi occupate
2: noi
0: anche
2: prendiamo,
0: di questo?
2: Noi prendiamo il 5%, stavo per dire il 6, poi era complicato fare i calcoli.
0: Ho detto
2: il 5.
0: Quindi su 10 milioni?
2: Su 500.000 euro sono nostri, naturalmente in una borsa. In un bottone
4: senza
2: per concorrere. No, volevo dire una cosa, non è solo di un botanico, ma è botanico figlio di botanico, cioè sono botanici da
0: sua
2: generazioni, naturalmente sì, sono botanici da generazioni.
0: Bene.
2: Abbiamo avuto io e Fabio il piacere di fare la pipì in tutti e 15 i bagni e Fabio in quello più grosso.
0: Perché in quanto agente immobiliare hai diritto a provare tutto.
2: Io devo provare tutto, naturalmente Vercellone ha fatto il bisogno grosso per ultimo, come hai presente.
0: Ed è per questo che non si vende la casa.
4: Perché ancora

0: di, i botti di Capodanno, hai presente?
1: No, io ho presente i cantanti degli Snap.
0: Proprio così, Turbo B, Turbo B, proprio lui.
1: È venuto a farsi intervistare, prima è andato in bagno e abbiamo dovuto chiamare l'idraulico.
0: Esatto,
1: questo
0: gli spurghi, gli spurghi.
1: No, quando ho visto il servizio al telegiornale ho pensato immediatamente a voi. No?
0: Ma hai fatto bene, perché è una delle tante attività collaterali. Adesso gli eredi hanno avuto qualcosa da ridire, perché in alcune stanze abbiamo piazzato i tappetini e questo non è stato molto apprezzato. Loro avevano degli arazzi, dei tappeti.
2: C'è anche il tutto un laboratorio per impastare il pane dei tramezzini, che è l'altra attività di Vercellona.
1: Alex, chiami in pubblicità, vai. DJ, DJ, chiama Italia. Radio, DJ. One Nation, One Station. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
4: C'è una parte di te che si nasconde.
5: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
4: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
5: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
4: E quando le maschere cadono.
5: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
4: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
5: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Radio DJ consiglia.
9: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Darkseid, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
8: Viva Festival! Dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.
9: The Valley is beating.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
8: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. 7 days a week.

0: Stalghero, ci sono 29 gradi. Cosa mangi tu adesso? Cosa vuoi da mangiare?
1: Che senso?
0: Io prendo un Angus.
1: Una, devi dire una bistecca di Angus.
0: Una bistecca di Angus. No, io un Angus intera proprio.
1: Perché i cantanti di questa canzone si chiamavano Angus e Julia Stone, marito e moglie.
0: Bravo,
1: lui
0: bravo.
1: Angus e lei Julia. No, la canzone è così delicata che mi ha fatto venire in mente Donald Trump, perché a un certo punto
2: perché
1: la canzone
2: è delicato pure lui.
1: Sì, bravo, a un certo punto lui o lei, no, lei risponde ad Angus e gli dice: "Ah, ti voglio portare a fare un giro su un grande aeroplano".
0: Sì.
1: E siccome ovviamente ogni cosa che riguarda Donald Trump deve essere molto molto grande, anche il suo aeroplano è molto molto grande, me lo sono immaginato mentre ascolta questa canzone e dice: togliete sta merda, sì, e mettete Village People.
0: Esattamente, esattamente. huge,
1: sì, solo grande.
0: mette la bocca anche in un modo.
1: Ma le avete viste le foto dall'alto della Casa Bianca? O meglio, la Casa Bianca è un edificio che però ha tutto intorno un grande parco recintato,
0: certo,
1: molto molto grande e molto curato, così come la villa di cui si parlava prima. È un disastro tra i lavori che stanno facendo per la famosa sala da ballo più tutto il resto. Sai che hanno fatto
0: La gabbia.
2: Ma è rimasta quella gabbia?
1: La gabbia l'hanno tolta perché il combattimento l'hanno fatto, ma è rimasto il disastro.
2: Però lui voleva che quella gabbia rimanesse alla maniera della Torre Eiffel.
1: Ci possono mettere lui fra un po' dentro.
0: Madonna,
1: senza
0: ragazzi
1: portarlo da altre parti. No, a proposito di aerei molto grandi, no, c'è una grossa polemica. Trump ha mandato la polizia a casa dei 4 giornalisti del New York Times che hanno scritto che durante il vertice di Ankara lui è arrivato con il Qatar Force One, come lo chiamano adesso, e però è tornato a casa con il vecchio Air Force One. E il motivo di questo cambiamento di aereo improvviso è che il Qatar Force One, per quanto sia splendente, insomma pieno di rifiniture,
0: più nuovo,
1: non ha i sistemi di sicurezza che invece ha l'Air Force One.
0: Sì, perché Linus lo chiama Qatar Force One? Perché gliel'ha regalato l'Emiro
1: del Qatar, perché lui un po' di tempo fa si è lamentato: cazzo, mi costringono ad andare in giro con un aereo che ha 35 anni.
0: con questa voce?
1: Con questa voce in inglese.
0: Okay,
1: che è la verità, no? L'Air Force One ha 35 anni, ma è normale. Tutti gli aerei di linea hanno una vita lunghissima, in particolare un aereo come quello che deve essere dotato di un sacco di sistemi particolareggiati, non è che lo sistemi e lo metti a posto ogni giorno, no?
0: Certo.
1: E allora, lamentandosi, l'emiro del Qatar ha detto: guarda, ti passo il mio che ha solo 10 anni, giuro.
2: Che era di un vecchio, cioè
1: lui, l'emiro
2: del Qatar. Non ha ancora tolto il cielo.
1: Esatto. Trump ha speso non si sa quanto, fra 500 milioni e un miliardo di dollari per sistemarlo.
0: Ma lo sai com'è, quando vai a prendere la macchina nuova e c'è il prezzo, ma con gli optional vai su.
1: Poi ha rifatto gli interni, ha chiamato il nostro architetto,
0: certo,
1: Antonio Spendi bene. Gliel'ha fatto tutto d'oro, così.
0: Quello è.
1: C'è anche il giardinetto dentro, sì, sì, gliel'ha fatto riccioli d'oro.
0: Beh, grande,
1: perché basta che sia d'oro, per lui va bene.
0: Giusto, giusto.
1: E quindi c'è questo casino intorno all'aereo, perché adesso Trump appunto vuole sapere chi te l'ha detto.

0: che questo aereo non ha i sistemi di sicurezza, no? Perché
1: no,
0: comunque
1: più che altro,
0: anche questo è un segreto di Stato.
1: Bravissimo, insomma, no? E mina la sicurezza nazionale.
2: Cioè, mina canta.
1: No, mina la sicurezza nazionale, nel senso che...
0: ma tirato una mina!
1: Bravo, ma se uno sa che quell'aereo lì non ha i sistemi di sicurezza, è indotto in tentazione.
2: Scrive Kevin da Palmanova. Ben Stiller ha confermato che le riprese che ha effettuato durante le partite dei New York Knicks, perché era sempre col cellulare,
3: sì,
2: che
3: aveva, tra l'altro,
2: che
3: lo faceva in maniera strana, perché non guardava cosa stava riprendendo, teneva il cellulare in orizzontale, quindi non era per i social, e aveva un atteggiamento da uno che stava facendo qualcosa
2: quasi,
3: con un progetto.
2: Sta realizzando una docuserie per HBO dedicata alla storia appunto dei Knicks. Buongiorno Linus e Nicola, potete aiutarmi a spiegare a mio figlio Davide, 15 anni, che non sono io che devo urlare in macchina per farmi ascoltare, ma è lui che si deve togliere le cuffie.
1: Bella.
2: È arrivato Luciano Fabrizio.
1: Benvenuta, benvenuto e benvenuta. Non so chi ha scritto una...
2: ha scritto Fabrizio, credo, il papà che grida.
1: Benvenuto nel mondo degli adolescenti.
0: Ti ho sentito!
1: Sì, e poi si incazzano pure dopo, cioè quando li riprendi perché si devono togliere. Vabbè.
2: E anche quest'anno, scrive Gibo dall'Isola d'Elba, il mio lavoro per ascoltarvi è finito. Attenzione, qui siamo veramente...
1: Sì?
2: Anche un po' da preoccuparsi.
1: Sì, Gibo dall'Isola d'Elba. Sì. Innanzitutto siamo passati sopra la tua isola ieri, esatto, che ho visto. Da
2: però
1: su.
2: Questo messaggio io lo metto nel cassetto dei matti.
1: Urca, urca.
2: Sai che c'è un cassetto pieno
1: no?
2: Di quelli.
1: Ci ho appena messo uno dei miei file. Sara Foresti li raccoglie.
2: Allora Gibo, e anche quest'anno il mio lavoro per ascoltarvi è finito. Ho salvato e non ascoltato 2 puntate per ogni mese, da settembre ad oggi.
1: Bello.
2: In totale ho 22 puntate che userò per ascoltarvi nelle 5 o 6 settimane. Anzi, lui ha detto nelle 4 settimane in cui non ci sarete,
1: bravo.
2: Facciamo 5.
1: Sì,
2: ma
1: sì.
2: Questo
1: facciamo
2: magari
1: 5.
2: 6.
1: Bravo, esatto.
3: Formichina, formichina, non ci cala.
1: Bravo,
3: giusto,
1: bravo. Giusto.
2: Visto il posto da cui c'è scritto, cos'altro augurarti se non buon vento?

0: No, e si muove.
1: Muore.
0: No, non è si muore.
1: Si muore.
0: Ma non è si
1: muore. Dal caldo.
0: Ma cosa dice? Ma lei è pazzo, se ne vada. Ma mi scusi.
1: Dai, un'altra ora. Siamo in diretta da Alghero. Per dire ancora un'altra località.
0: No. Beh, perché il mare è lo stesso, capisco, ti trae in inganno. Guarda Alex come ride. Alessandro, accendi il tuo microfono. Voglio sentire la tua voce. Come va lì?
2: No, tutto bene. Mi mancate.
0: Tutto bene.
2: Ho questi 200 metri quadri di studio.
1: Però Alex, sei uno stronzo che non sei voluto venire
0: non
1: qua con noi.
0: Non sei voluto venire,
1: certo,
0: guarda. Certo. Noi ce la leghiamo. Ma
2: io la farò pagare a Curti, perché è colpa di Curti.
1: Senti, ho visto Jovanotti che parlava con Pep Guardiola.
0: Ah, davvero?
1: Sì, erano a Barcellona, credo, in occasione di un festival, si sono incontrati. Jovanotti, grande esperto di calcio.
0: No, per nulla, però sportivo. Secondo me, sì, se uno è sportivo, trova sempre un punto
1: qualcosa
0: di contatto,
1: di cui parlare,
0: no?
1: Certo.
0: Ma te come fai l'allenamento? Come ti alleni? Ma cosa mangi?
1: Un consiglio sull'alimentazione l'avrà trovato.
0: Stamattina ho fatto colazione con delle radici.

0: di baobab, e devo dire non sono niente male. La
1: il problema è che il baobab è crollato, stava su da 500 anni.
0: Ma comunque io lo faccio.
1: Ciao, sono Ilenia e sto ascoltando la diretta dall'edificio dietro di voi.
0: Ah,
1: dal video che abbiamo pubblicato hanno localizzato dedotto, dove siamo. Dedotto. Già lo so che dopo a mezzogiorno scendiamo e tutti che chiedono fotografie, tutti
0: guarda, uno stress immagino.
1: Come Giotti Vandelli
0: piano
1: a Miami.
0: Piano di evacuazione, certo.
1: Io mi butto direttamente nell'acqua da qua.
0: Direi
1: come
0: di
1: farebbe un turista inglese.
0: Io ho portato il costume, caro Linus.
1: Allora, sono Ilenia, sto ascoltando la diretta dall'edificio dietro di voi. Se avete il piacere di avere un'altra voce con voi, io ci sono, faccio parte delle radio universitarie italiane e sono di Alghero. Richiesta azzardata ma di cuore.
0: Bello.
1: Boh, guarda, se prima di mezzogiorno
0: allora,
1: riesci.
0: Brava, come si chiama lei?
1: Ilenia.
0: Ilenia, in genere dopo le 11:30 non abbiamo più niente da dire, quindi riservati l'ultima.
1: Io direi 12:15.
0: 12:15,
1: così se non vai bene ti mandiamo via subito.
0: Bravissimo, bravo. Queste sono le tecniche di Linus.
1: E ma come fa a salire? Devi trovare un escamotage.
2: Soprattutto non sappiamo come si chiama il nome al citofono.
0: Ma come no? È fisia.
2: Ah, giusto, bravo.
1: Citofonare è fisia. Esatto. Vabbè, ce la faremo in qualche modo. Tu stai qua sotto al balcone e grida.
0: Esatto. In qualche modo arriva.
1: Va bene. Cante.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: I cantanti italiani adesso si stanno azzuffando perché hanno capito che se mettono dentro un piccolo trick,
2: sì,
1: Tony Renis,
2: nel plot fanno un twist,
1: noi ci caschiamo sempre,
2: certo,
1: capito,
2: certo,
1: no? Come,
2: certo.
1: Come si chiama quello, il matto, non voglio lavorare, Lumiero.
2: Lumiero.

0: non voglio
1: che dice
0: lavorare.
1: Questa è l'ultima canzone, eh sì. E noi la mettiamo sempre come ultima canzone.
0: Certo.
1: Sempre. Poi resta arrivato Biagio e la canzone, come si chiama? L'ultima canzone.
2: Ed era l'ultima canzone era l'ultima di canzone. Oggi. Di
1: e invece
2: oggi.
1: Era la penultima. Ecco. Se eravate sintonizzati un'oretta fa circa, avrete sentito un messaggio che abbiamo letto da parte di una ragazza che si chiama Ilenia, che dice: sono nel palazzo di fronte a quello da cui trasmettete.
3: Bene, sì.
1: Di mestiere faccio la radio, di mestiere studio, ma studio giornalismo e anche appunto il mondo della radio, magari potrei venire a trovarvi e facciamo insieme gli ultimi 10 minuti. Tac, eccolo qua. Buongiorno Ilenia.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Per me è una grande emozione essere qui oggi. Sono davvero contenta e
1: provino,
3: non mi aspettavo neanche veramente che leggeste il mio messaggio. Quindi è un'emozione.
0: Senti Ilenia, come hai fatto a individuare il luogo? Perché te l'hanno detto dei vicini di casa o
1: hai riconosciuto l'inquadratura?
3: Sono le mie doti da stalking.
0: Brava.
3: Allora, qualche anno fa ormai, purtroppo, studiavo nel palazzo qui di fronte, okay, perché qua di fronte c'è il liceo classico e il liceo linguistico.
0: Ok. Quindi, tu cosa facevi? Classico linguistico?
3: Il classico linguistico, proprio.
0: Okay,
3: assolutamente,
0: okay.
3: Sì.
0: Ok.
3: E la cosa più bella è che io vivevo ormai tutte le mie giornate all'ultimo piano, quindi okay, io vedevo tutto. Vedevo la torre di Sulis, vedevo, sì, il mare, vedevo la piazza e vedevo anche questa terrazza.
1: Hai riconosciuto lo stesso panorama.
3: Assolutamente sì, ma vedevo anche questa terrazza.
1: Però quando poi sei arrivata a pian terreno sul citofono, c'era l'imbarazzo della scelta, ci sono anche diversi appartamenti, diversi nomi, però ce n'era uno che tu hai premuto.
3: Ebbene sì.
0: Cosa c'era scritto?
3: Non lo dico.
0: E come non lo dici? L'abbiamo messa apposta.
4: Adesso lo togliamo.
0: È un temporary.
3: No, adesso c'è scritto un altro nome, qualcuno me l'avrà tolto.
0: Ah, ok, vabbè,
3: sì.
0: Noi avevamo messo...
4: Avevamo scritto Efisia.
0: Efisia.
4: Fermato con dello scotch.
3: No, infatti sicuramente è caduto, perché adesso c'è scritto
0: Efisia,
3: un altro,
0: no,
3: però non lo dico per nessuno.
0: Ah,
3: lo
0: no,
3: posso
0: per
3: dire?
0: Carità, no, no, il nome vero non lo dire.
1: Dove studi giornalismo e tutto il resto?
3: Studio all'Università di Sassari, ormai sono al secondo/terzo anno, perché ho chiesto la carriera anticipata, quindi se tutto va bene...
1: la carriera anticipata?
3: Consiste nel dare più esami, gli esami del terzo e del secondo anno insieme.
0: Secondo te, Lirus, mia figlia può dare più esami insieme?
1: No, lei c'ha la carriola anticipata.
0: Se no chiederei il test del DNA, scusa.
3: Ma in realtà io non sono una grande studiosa, non sono una secchiona. È semplicemente che un po' mi piace quello che studio, poi mi piace l'ambiente universitario, grazie anche alle radio universitarie di cui faccio parte.
0: Certo.
3: Quindi, con la scusa, dico, vabbè, proviamo a andarcene un po' prima da questa università e okay, vedere un po' che cosa
1: quindi
3: succede.
1: Quindi quanto ti manca adesso?
3: Adesso mi mancano, lo posso dire, 5 esami?
0: 5 esami?
3: Sto scrivendo la tesi.
1: Prima di Natale?
3: Beh, si spera. Adesso non so quando sia bene la sessione, però dovrebbe
1: Senti,
3: essere.
1: A Milano quando uno si laurea, ormai anche quando si diploma, fra un po' anche la terza media, io credo anche a fine asilo, ormai sono delle feste insopportabili.
0: Elementari.
1: Sì, bravo. Ormai sono delle feste insopportabili, no? Comunque rimane la corona d'alloro, che ormai è diventata un must. Si usa anche a Sassari o è una corona di mirto?
3: No, qua c'è la corona d'alloro. Qua c'è la corona d'alloro. Le feste sono un po' più contenute, devo dire la verità, perché comunque... si fa di solito la cosiddetta bicchierata post discussione e poi si fa la festa di laurea. Però mi hanno raccontato che tipo in Veneto le feste sono un po' più cattive.
0: Riempiono
3: proprio il laureato di uova marce.
1: Sta diventando un problema quello, adesso sicuramente torneranno indietro. Avete appena ascoltato Ilenia su Radio DJ. Yeah.

0: finale, più che la fine dell'inizio.
1: Ma è quello,
0: è l'inizio
1: quello.
0: Della fine.
1: Alla fine, tra i due litiganti, il terzo,
0: terzo gode.
1: No Antonacci,
0: bravo.
1: No Lumiero, Joe, bravo. Con questa canzone che si chiama End of Beginning, cioè la fine dell'inizio. Finisce qui la prima delle 5 puntate di DJ Chiam Italia in Sardegna.
0: Ok, quando torni a Milano senza dirci niente?
1: Io torno oggi.
0: Ok, perfetto.
1: Torno bene, oggi, bene, poi bene. Se mi convincete domani mattina torno
0: bene,
1: ancora indietro,
0: okay.
1: Ma sento
0: questo,
1: già la mancanza
0: sì,
1: di casa mia.
0: Questo sarebbe l'inus in purezza. Sì, sì, no, no dai, non andare.
1: Torno venerdì.
0: Ok.
1: Va bene, Ilenia, grazie, in bocca al lupo
2: grazie
1: per tutto.
2: Grazie a voi, grazie veramente dell'ospitalità, sono veramente onorata di stare a questi microfoni,
0: grazie
2: davvero.
0: Grazie a voi.
1: Ci sentiamo
0: grazie.
1: Domani mattina.

0: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tanqueray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tanqueray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio DJ consiglia:
4: vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo, con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
3: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.
4: The Valley is beating.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 7 in punto spaccate al secondo. Martedì 14 luglio, buongiorno dalla redazione di DJ. Nuova notte di attacchi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'altra raffica di raid contro l'Iran, segnando così una nuova escalation nella ripresa delle ostilità, anche se Donald Trump ha affermato che un accordo con Teheran è ancora possibile. Immediata la risposta dell'Iran, che ha colpito due petroliere emiratine causando un morto e 8 feriti. Poi raid sulle infrastrutture militari in Bahrain, dove ancora risuonano le sirene antiaeree per attacchi ancora in corso. La Giordania dichiara di aver abbattuto 4 missili iraniani. Lo stretto di Hormuz torna ad essere l'epicentro delle tensioni. Ieri Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti prenderanno il controllo totale del corridoio strategico, imponendo inoltre un pedaggio del 20% del valore delle merci per le navi di passaggio. Vola a oltre $80 il barile il prezzo del petrolio. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, l'ultima da presidente per Emmanuel Macron. Sarà presente anche Sergio Mattarella. Europa arroventata, con diversi paesi in emergenza incendi, particolarmente colpite Francia e Spagna, dove un terribile rogo in Andalusia ha provocato la morte di 13 persone. Ora il fuoco è stato circoscritto. Brucia ancora invece la foresta di Fontainebleau a sud di Parigi, dove sono andate in fumo decine di migliaia di ettari di terreno. E saranno proprio Francia e Spagna a sfidarsi stasera nella prima semifinale del mondiale. Calcio d'inizio alle 21 dallo stadio di Dallas. Domani l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole protagonista su tutte le regioni, anche in montagna. Temperature elevate già nelle primissime ore della giornata. Nel pomeriggio temporali acquazzoni su rilievi alpini del nord-est. Altrove canicola, con il termometro che toccherà i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Il meteo.it torna stasera alle 20.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
15: Have fun with
16: Eni più insieme, moltiplica la tua voglia di scendere in pista.
17: Ciao Vic e Mari.
18: Ciao Vic, ciao Mari.
19: Ciao Vic, ciao Mari.
20: Buongiorno Vic e Mari.
21: Ciao Vic, ciao Mari.
22: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
23: Ma tra un attimo.
24: Tempo un disco e arriviamo.

0: Si intitola Boston, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ e che abbiamo appena ascoltato anche io e la Mari, ma
1: mi
0: qui dal
1: tantissimo.
0: Nostro studio Cervinia. Molto bella, sì.
1: Che bello. Quando arriviamo nello studio, io e il Vic come dei naturalisti, però tutti vestiti, perché la mattina fa freschino, guardiamo fuori dal vetro pulitissimo del nostro studio i passerotti che, non so, banchettano, credo,
0: con gli
1: avanzi dei panini cotte fontina, forse. Che qualche briciola cade agli avventori che girano per questa piazzetta di Cervinia,
0: perché,
1: e loro fanno colazione come noi.
0: Ma certo, perché il passerotto ha questo vantaggio che comunque è tenerissimo, cioè a vederlo proprio ti innamori dei passerotti, che però a volte,
1: ma infatti guarda me
0: sei una passerotta
1: una passerotta
0: esatto, che però sono agili, cioè se tu li guardi fra di loro hanno tutta una gerarchia per quelle briciole di pane
1: certo.
0: Che cadono, che c'è quello un po' più tarchiato che dice lascia fare. Passo prima io,
1: ma no, poi... ma l'avevo visto
0: No.
1: Ho il diritto di briciola
0: esatto,
1: che carini. Allora li metterò nel Gratitude Journal, che è una cosa ti stavo raccontando prima, Vic, che abbiamo deciso di fare anche per tranquillizzare mia madre che si lamenta dalla mattina alla sera, mi ricorda qualcuno, e di scrivere ogni sera tre cose per cui essere grati.
0: Sì, oggi possiamo mettere questi passerotti qui davanti.
1: Puoi essere messo in chat, non comprenderti,
0: Io sono grato del fatto di non essere messo in chat.
1: Esatto. Io metterò i passerotti.
0: Va
1: tu
0: bene.
1: Tienitene fuori.
0: Allora, noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi. Volevo dare il benvenuto anche ad Enzino a Milano e poi Jennifer e chi c'è? Agnese, se non sbaglio, con lei in redazione.
1: La salutiamo, ma io non lo so, perché io viaggio alla cieca, perché non ho la webcam di collegamento.
0: No, ma nemmeno io,
1: ecco,
0: vedo solo Enzino.
1: Ecco perché non mi trucco così, Enzino. Tanto Enzino non mi vede.
0: Va bene, iniziamo, Enzo. Ah, prima c'è da aprire la porta, chiaro. Sì, chi è?
2: Ah, buongiorno, Vicky e Mari. Buongiorno.
1: Ehi.
2: Che bello, per la prossima oretta sono qui da sola in ufficio, con le cuffie. Nessuno mi rompe le balle, solo io e voi. Voi e io. Ma non è fantastico?
1: E i passerotti anche.
0: Esatto. Allora,

0: che scorre proprio dalla fonte della montagna, se dimentichi un pochino d'acqua, notte tempo, i moscerini vanno a farci il bagno.
1: Sì, sì, dicono c'è la spa aperta.
0: Esatto, vai che quei due se ne sono andati.
1: Stupendo. Allora, senti, no, volevo dire questo, che abbiamo, aspetta che gli dico a Enzo, ok, chiaro, ho capito, perché siamo una radio verità. Noi.
0: Beh, ma è così.
1: Sì, sì, sì, no, chiaro, certo. No, volevo dire questo, che noi siamo in diretta dallo stesso studio, poi qualcuno giustamente ci chiede, ma nel resto della giornata cosa fate? E prendiamo delle strade diverse, diciamo. Quindi ci ritroviamo ai pasti
0: in
1: principali.
0: In alto mare, no, solo ai pasti principali.
1: Ai pasti principali, ci ritroviamo a pranzo, ci ritroviamo a cena, poi magari facciamo delle cose diverse.
0: E allora, normalmente io sono sportiva quasi quanto il Vic, lo sapete tutti, ma ieri il tempo era un po' nuvolo.
1: Sì, ieri
0: c'erano
1: era un po' incerto.
0: Nuvolaglie, cumulonembi, non so neanche cosa siano, però li dice il termine che usa Enrico. E quindi io ho detto, ma chi me lo fa fare?
1: Sto
0: a casa a giocare a Mahjong.
1: Brava, che è la tua
0: casa, nuova che sarebbe il nostro albergo, che è proprio una casa meravigliosa. E il Vic invece decide di scalare le montagne mentre io mi fermo al primo ristorante e si prende le responsabilità del caso.
1: Però bellissimo, ieri ho fatto un giro con la bicicletta, sono andato fino alla cappella di Sant'Anna, che mi piacerebbe tanto farti vedere.
0: Magari c'è un elicottero che mi porta.
1: No, sì, non è in altissimo, devo dire la verità, però è abbastanza impegnativa sia a piedi che in bicicletta. Ieri ho utilizzato la bici, bellissimo, poi ovviamente mi sono perso, non so dove sono finito a un certo punto, orientandomi qua. Allora, come quelli del mare si orientano col mare a destra o a sinistra, chi ha la fortuna di vivere in città col mare, qui ci si orienta con le montagne. Quindi sapevo dove era il Cervino,
0: sai,
1: più o meno.
0: Sai le classiche, le altre sono
1: un po' meno
0: tentennante, come quelle costellazioni. Quella è l'Orsa Maggiore, il resto
1: no, poi sono il carro
0: nel buio.
1: Ne so tre o quattro, diciamo, delle principali, però sono quelle più importanti per orientarsi. E poi sono tornato indietro. Bellissimo, a metà strada purtroppo
0: è venuto giù
1: l'acquazzone,
0: il temporalone.
1: Però bello, perché c'era, sai quando c'è quell'effetto meraviglioso del un po' sole e un po' pioggia, per cui cercavo anche l'arcobaleno, che in realtà non si è fatto, però non importa, è stato bello lo stesso. E secondo me anche poi pedalare in discesa intanto che piove, boh, c'era qualcosa di magico.
0: Ma senz'altro. Allora vi dico solo che ricevo dal Vic messaggi di questo calibro, tipo cosa stai facendo? Sto cambiando i pedali. Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ci sono quelli, lascia quelli
1: no,
0: lì.
1: No, bisognava cambiare i pedali, mi hanno detto, io seguo le istruzioni altrui, figurati, non so niente. È tutto un mondo nuovo per me. Iniziamo la puntata di oggi. Ricordiamo anche il numero se ci volete mandare dei messaggi, 347-342-5220, e come sempre una colonna sonora. I Goo Goo Dolls, questi con Iris.

0: Una canzone meravigliosa di un po' di anni fa, 1998, e come dicevamo, colonna sonora di un film, e il film era City of Angels.
1: Certo, certo, ovviamente. Qualcuno scrive con quella fine buttata via, mannaggia, non lo posso dire, ma mi ha fatto molto ridere.
0: Sì, esatto.
1: Senti,
0: con la scusa di Nicolas Cage, che è proprio un attore che non so cosa dire, cioè è incredibile.
1: Come si chiama l'ultimo film? Non me lo ricordo.
0: Qual era quello? Ah no, io l'ultima cosa che gli ho visto fare è quello Spider-Man noir.
1: Esatto.
0: Lì. È sempre Nicolas Cage, uguale, come in City of Angels, come in tutti i film che fai, fuori in 60 secondi, sempre
1: simpatico.
0: Lui.
1: Io comunque gli voglio bene, perché si è sbarcato dalla famiglia Coppola, semplicemente chiamandosi,
0: certo,
1: Cage, no?
0: Esatto.
1: Vi ricordate che significa cappello? Do un bacio all'Annunzia, scusami, che dice, ti volevo dire Marisa che io l'ho colta la citazione di scalare le montagne e fermarsi al primo ristorante. Certo, è Brunori. Che adesso ascoltiamo la verità.
0: No, l'ascoltiamo, era solo una citazione. Adesso parliamo d'altro, parliamo di una bega che ormai ci riguarda da tantissimo tempo, e cioè avere l'idea di pagare una certa cifra, soprattutto in questo periodo che è un periodo di viaggi, e poi scoprire, ma non è che lo scopri all'improvviso senza sapere niente, proprio arrivi in fondo, metti nel carrello, per dire, e poi dal prezzo di partenza ovviamente il prezzo che va a pagare è decisamente di più.
1: Ecco perché io non ho ancora stabilito il percorso delle mie vacanze, proprio perché dici vabbè, ma allora dopo da lì andiamo a, dici, ah no, costa 6.000 euro, ah no, allora meglio di no, allora da lì andiamo, ah ma no,
0: certo.
1: Perché ovviamente parliamo dei voli, dei trasporti, dei traghetti, ma persino dei treni.
0: Certo, anche i treni hanno dei
1: un prezzo iniziale che ti fa pensare posso farcela, e poi via via si somma, ma addirittura per quanto riguarda gli aerei il prezzo può quintuplicare, cioè fanno un esempio, mi sembra di un Milano-Ibiza,
0: sì,
1: che parte da 25 euro e arriva a 124, che tra l'altro è il più economico della storia.
0: Se ci dite dov'è, lo andiamo a comprare.
1: Se ci dite dov'è, lo prendo.
0: Esatto. Allora, si chiamano prezzi alla goccia, tradotto letteralmente, cioè praticamente quasi la totalità dei siti che noi utilizziamo per comprare i biglietti, quindi sia quelli ufficiali sia quelli che fanno tipo dei pacchetti e che quindi

0: sono una sorta di aggregatore, ecco, di prezzi, hanno almeno una fee aggiuntiva, cioè un costo aggiuntivo che può essere obbligatorio, e quindi il prezzo è praticamente scontato di quella fee che poi comunque dovrai pagare, per
1: certo,
0: cui anche quello è un po' un inganno.
1: Da un'altra parte te la inseriscono,
0: certo.
1: Ma io dico, ma fammi il prezzo, cioè io davvero faccio fatica a fare i calcoli,
0: sì.
1: Ma fammi quel prezzo, io lo so, ce la faccio, non ce la faccio, e invece
0: no. Poi è chiaro che allora quelli,
1: dico,
0: quelli
1: come viaggeremo, no? Perché per esempio il bagaglio a mano, no? Lo paghi sempre adesso con tutte le compagnie, e ce n'è uno piccolo che costa diciamo sui 40, ma è talmente piccolo che io ho dovuto, cioè io ho preso le misure, cioè 25 per cosa,
0: se mi pare che sia 40 20 25, mi
1: ma
0: pare,
1: non lo so, ma è una cosa minuscola. Io ho deciso di andare con i sacchetti della spesa,
0: ah,
1: perché così li modulo, no?
0: Ah certo,
1: perché io non vorrei arrivare lì e dire no e allora deve lasciare la valigia, ma chi se ne frega, no?
0: No, nel senso che tu il sacchetto della spesa in quella specie di non lo so, contenitore test,
1: sì.
0: Lo puoi mettere
1: e
0: che
1: lo modulo come vi interessa, deve essere piatto così, invece
0: certo.
1: La valigia magari proprio non mi entra, voglio vedere il sacchetto, quello
0: ma,
1: entrerà.
0: Ma scusa, case produttrici di trolley, fateli a sacchetto della spesa,
1: sì,
0: cioè
1: ma no,
0: molli,
1: o se no
0: fateli
1: a tariffa, no? Che li chiami come la compagnia aerea e dici questo va sicuramente.
0: Ci sono.
1: Veramente?
0: Sì, ci sono.
1: Tu ce le hai?
0: No, ma ne ho uno con... Il problema è che ogni sei mesi
1: cambiano,
0: tolgono qualche centimetro e ti
1: tra
0: fregano.
1: Tra un po' potrei viaggiare col marsupio.
0: Sì, siamo
1: però pagandolo
0: lì. Certo.
1: Invece se lo metti stiva magari 80 euro, ma se il biglietto l'avevo pagato 48, capisci che è assurdo.
0: Che costa di più, viaggia meglio il tuo,
1: certo.
0: La tua valigia di te.
1: Io quest'estate non vado in vacanza,
0: ma
1: mando
0: no.
1: Il mio trolley a Formentera.
0: Fa un giretto ad Andrea Michele e torna. Vabbè, comunque poi c'è la tariffa a pacchetto. Qualcuno dice allora è meglio, cioè nel senso è quello che vorresti tu, no? Il pacchetto completo.
1: Sì.
0: Cioè io so quanto costa il biglietto aereo, quanto costa. Però anche lì hanno fatto dei test e in alcuni casi, mica tutti, però il prezzo era più caro del 244%.
1: Ma ragazzi, ma mi volete dare una calmata? A parte che io prenderò una compagnia aerea che sto sentendo in questi giorni non parte mai.
0: Benissimo.
1: C'è un minimo di 8 ore in cui la gente in aeroporto si scanna, capito, con la compagnia.
0: Come non
1: e
0: vorrei
1: quella
0: essere
1: è la mia,
0: lì.
1: Hai capito? Io, mio nipote, 2 sacchetti.
0: No, ma c'è da dire, amici di questa compagnia, magari voi in questa descrizione vi siete riconosciuti.
1: Sì.
0: Saranno dei bellissimi quarti d'ora quando la Marisa al banco check-in sarà lì a lamentarsi.
1: Cioè,
0: un filino del ritardo.
1: Ricordo con la stessa compagnia l'anno scorso che io ho detto, insomma, non si può più andare avanti così, ma che razza di compagnia è? E il tipo mi fa, guarda, io sono, lo so bene, sono il pilota. Perché
0: anche lui era
1: in
0: lì.
1: Transito.
0: Ah, ok, dici, ma anche a me non fanno passare, non riesco ad andare in cabina. Vabbè, dai, senti, mettiamo una canzone, avevi detto anche del treno, ci sono anche lì un sacco di costi in più, ma magari ne parliamo un'altra volta.

0: Il disco di Madame, Mama non Mama, su Radio DJ, le 7:25 minuti. Sono arrivati messaggi degli ascoltatori che ci dicono intanto che le misure lì del bagaglio già devo aggiornarlo perché non sono più giuste.
1: Ma
0: se
1: l'ho detto.
2: La misura aurea ora è, non è più 40 per 25 per 20, ma 40 per 30 per 20.
0: Ah, di più.
2: Informazioni. Un saluto.
1: Ma... non
0: ma
1: sono
0: sei sicuro?
1: Io comunque vado col sacchetto perché non ne voglio saper niente. Do un bacio a chi ci ricorda delle temperature in Italia, perché noi viviamo in una bolla sospesa a 2000 metri e ci scrivono: vi ascolto nelle cuffiette in palestra con questo caldo, pregate per me.
0: Certo, perché ci sono palestre giustamente senza l'aria condizionata dove è ancora più difficile. C'è un ascoltatore che ha mandato la fotografia del quadro del suo furgone che era parcheggiato però dentro il magazzino, non fuori, sai, sotto il sole.
1: Alle
0: quando tu
1: 7 della mattina.
0: Quando tu sali sulla macchina che è parcheggiata al sole, magari il cruscotto ti dice, non so, 48 gradi. Poi fa un caldo boia, lo sa, ma non così tanto. Vabbè, comunque dentro nel magazzino stamattina 30 gradi il furgone. Aiuto. E poi senti, scusa, al volo anche
3: ragazzi,
0: questo.
3: Ragazzi, spediteli i bagagli.
0: E si sente malissimo. Spediteli i bagagli, dice.
1: Scusa, io faccio proprio come, non so,
0: come
1: una vecchia sul treno.
0: Cosa ha detto?
1: È un sovrappensiero, Vic.
0: Aspetta, adesso che lo sai, prova a sentire che riconosco.
3: Ragazzi, spediteli i bagagli a mezzo posta, vi costa meno.
0: Sì.
1: Ah,
0: hai capito?
1: Giusto,
0: cioè,
1: bella
0: li spedisci
1: idea.
0: Là. Certo.
1: Io una volta avevo spedito
0: anch'io,
1: il motorino.
0: Anch'io. No, io ho spedito il bagaglio perché era grande, l'ho spedito.
1: E quando è arrivato ero proprio, gli avrei dato un bacio. Dico, ma che bravi, ma che efficienza, no?
0: Esatto.
1: Perché comunque mi costava meno spedirlo che affittarlo.
0: Bravissima, esatto. Anch'io il bagaglio ho provato a spedirlo. Poi certo, l'ho spedito molto prima, è arrivato in vacanza una settimana prima di me. Però l'ho trovato
1: fatto,
0: là.
1: Sai cosa? Ha preso anche un po' di distanze e si è fatto delle vacanze senza di te. Allora, adesso volevamo parlare di un curioso. No, dopo
0: lo facciamo dopo perché ci siamo un po' distratti con
1: messa. Parlo?
0: No, con noi, con me anche durante la pubblicità e poi con gli ascoltatori quando torneremo.
1: Il tempo vola.

0: ProMotion. Eli moltiplica la vostra voglia di pista.
1: Se siete iscritti a Più Insieme, il programma fedeltà della famiglia Eni, partecipate al concorso Energia in Pista e provate a vincere i premi legati al mondo BWT Alpine Formula One Team.
0: Dai gadget ufficiali fino all'esperienza esclusiva di scendere in pista coi piloti.
1: Andate su piuinsieme.com e scoprite come provare a vincerli.
0: Ogni giorno avrete una nuova chance per moltiplicare l'energia della pista.
2: Concorso a premi, vivi un'esperienza con BWT Alpine Formula One Team. Montepremi pari a 338.313,40 euro IVA inclusa. Regolamento sul sito piuinsieme.com.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni

0: Azioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Sono arrivati gli incentivi

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: titolo di questa canzone, state ascoltando Radio DJ, le 7:39 minuti e noi, beh, in questo periodo un grande classico, stiamo parlando di viaggi, poi ovviamente si sono scatenati gli ascoltatori, ci mandano carinissime anche tutte le foto dei siti, delle grandezze, delle valigie.
1: È difficile. Voglio dire, misura che il Vic fa con quelle sue gigantesche mani da pianista e mi fa, questo è 25, io lo guardo con bramosia perché invece il mio bagaglio a mano è più strettino. Diciamo, è 20.
0: È 20, deve quindi... essere. E quindi ho accorciato un po' il pollice e il mignolo.
1: Però,
0: nella mia spanna.
1: Ma hai tolto le scarpe in pratica.
0: Per forza. Qualcosa bisogna togliere. E pensa a quelli che invece, perché avevamo promesso poi di parlare, rimanendo sempre in tema viaggi, quelli che si sono organizzati da tutta la vita, magari, per viaggiare in tutto il mondo. Ma
1: nel
0: guarda che belli.
1: Nel frattempo si stanno passando due nostri ascoltatori che stanno andando a sciare.

0: In questo momento, bravi! Cioè, beh, tutte e due? Sì, tutte e due, perché vedo due paia di sci.
1: Sì.
0: No, pensavo un accompagnatore e una sciatrice, perché lei ha già casco e tutto in testa precisa.
1: Per praticità.
0: Lui invece un po' meno, va bene.
1: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Divertitevi, che bello che andate sul ghiacciaio.
1: Che meraviglia chi sarà sul ghiacciaio, che bello!
0: Buon divertimento. Allora, dicevamo, ci sono persone che viaggiano tanto, no? In tutto il mondo. Spesso quando sei in giro, in vacanza, magari sei in un posto particolarmente lontano, incontri a volte anche un italiano, perché più facile così parlare, ti dice: ma sì, io qua sono stato, sono di passaggio,
1: stato,
0: perché devo andare adesso
1: poi
0: al Polo Nord.
1: Io vado dall'Efigie al Polo Nord e poi dopo
0: attimo, ecco.
1: Sono quelli cosiddetti, diciamo, crocodile dandino,
0: sì,
1: diceva un tempo, nel senso, sanno fare tutto, sopravvivono, sono sempre migliori di te, no? E sono i super viaggiatori. Allora, quanti sono? C'è un bell'articolo sul Post che parla proprio di questo. Quanti sono i paesi del mondo? 193, quelli ufficialmente riconosciuti dall'ONU. E ci sono solo un centinaio di persone che dicono di averli visti tutti.
0: Esatto, fanno parte, tra l'altro esistono più società, comunque fanno parte di almeno di una società che ha in qualche modo certificato o modo di certificare, credo con i timbri poi dei passaporti, il fatto che davvero queste persone siano state in tutti i paesi riconosciuti dall'ONU.
1: La prima certificazione, diciamo, era il Century Club. Per entrarci dovevi aver visitato almeno 100 paesi.
0: Sì.
1: Il fondatore di una di queste comunità si chiama Charles Veley e lui cercò di entrare nel Guinness dei primati come la persona che aveva più viaggiato al mondo, ma diciamo il Guinness non poté certificarlo perché di fatto non c'era un'organizzazione esterna che certificasse quei viaggi.
0: Quindi lui se la suonava e se la raccontava.
1: Esatto, poteva bullarsela da solo.
0: Comunque ci sono alcuni, dunque, perché i paesi sono 193, abbiamo detto, però c'è una sorta di valutazione tra i 1420 e i 1500 invece sottozone che aumenterebbero ancora di più questo numero. Certo, diventa complicatissimo proprio visitarli tutti quanti, però c'è chi ci prova.
1: Tra questi viaggiatori estremi, 4 sono italiani. Vic, dai il numero che magari uno ci
0: certo,
1: sta ascoltando.
0: Ma pensa che bello, magari sei alle Figi in questo momento. 347 342 5220, o magari qualcuno che conosce per un come si dice lì, per un grado di separazione.
1: Certo, a proposito della ovviamente serve non solo avere tanti soldi per viaggiare in tutti i paesi del mondo, ma anche il tempo per farlo, no? Non tutti i paesi possono essere visitati da cima a fondo. Tra le varie regole, se tu arrivi se tu arrivi in un paese e esci dall'aeroporto e rientri immediatamente,
0: vale. Ah, ma perché lì ti timbrano lo stesso il passaporto?
1: Certo, per forza.
0: Ah sì, se esci sì, certo. Però cosa fai? Esci dal tipo dall'aeroporto,
1: certo.
0: Guardi i taxi.
1: Basta,
0: ha bisogno?
1: Indietro.
0: No, io rientro subito. Vale, beh, però non vale proprio nel tuo cuore, non vale, secondo me. Vabbè, magari c'è davvero qualcuno che sa di aver viaggiato in tutto il mondo e noi lo aspettiamo qui, siamo a disposizione, diciamo. Vediamo una canzone di un po' di anni fa, era l'anno 2000, ti ricordi Anastasia che cantava questo disco,
1: come dimenticarlo,
0: che si chiamava I'm Out of Love.

0: Da 2000 Anastasia su Radio DJ, le 7:47 minuti, sono arrivati messaggi degli ascoltatori, tipo per esempio, scusa, c'è questo che non parla proprio di viaggi in giro per il mondo, anche viaggi più vicini, ma già complicati.
1: Senti. Allora, stamattina mio figlio parte con i suoi compagni di scuola appena maturati.
0: Sì.
1: Vanno a Malta. Siccome hanno fatto il quadriennale scientifico, quindi alcuni non hanno ancora 18 anni, come sì, mio figlio,
0: sì.
1: E mio figlio è praticamente affidato al suo compagno 18enne che sì, è più stordito di lui.
0: Bene,
1: e sono molto tranquilla.
0: Bene.
2: Ma certo.
0: Ah, sì, ma vai tranquilla.
2: Cosa può mai succedere a Malta? Senti Vic, ti volevo dire anche che ovviamente secondo Nomad Mania l'organizzazione che è una delle organizzazioni che mette insieme questi viaggiatori estremi, no? La regina Elisabetta ha visitato appena 112 paesi.
0: Ah, dai,
2: a
0: pochi.
2: Ernesto Che Guevara vengono attribuiti 64, Marco Polo ne ha visti solo 13.
0: E allora,
2: che principiante, Marco Polo.
0: Ma ragazzi, abbiamo fatto meglio di Marco Polo forse nella nostra vita. Senti la Silvia intanto dalla provincia di Savona che ci sta aspettando. Buongiorno Silvia.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Con te torniamo alla questione dei costi che non ti aspetti, perché prima parlavamo appunto, vabbè, nella fase di acquisto addirittura, no, che parti con un prezzo, vai ad Hong Kong a 122 euro, poi però alla fine nel carrello il biglietto costa 6.000 euro. Vabbè, ma che cosa è successo invece a te o a una tua amica forse?
3: No, a me è successo, a me e a mio marito. Allora, andiamo da questa mia amica che vive in Inghilterra, vive vicino a Londra, e lei giustamente, cioè, dice: vi faccio provare questa esperienza, dai, della colazione inglese,
0: sì,
3: bella, no, eccetera eccetera. Andiamo a Cambridge. Andiamo,
0: sì,
3: a Cambridge, insomma, che i colleghi le avevano consigliato questo posto, ma saliamo al quinto piano, un albergo. Sembrava,
0: sì,
3: un albergo abbastanza di lusso, ma insomma niente di che. Facciamo,
0: sì,
3: questa bellissima, per carità, colazione all'inglese, 5 persone,
0: sì,
3: 5 persone, pago io 380 sterline.
2: Ah, perché tu dici offro io, dai, questa
3: offro
2: sarà
3: io,
2: una colazione.
3: Certo, offro io. 380 sterline. No, ma la scena è stata bellissima, perché pago col banco, con la carta,
0: sì,
3: e mi digitano il prezzo, io guardo, dico è impossibile. Mio marito dietro, c'è un errore. Mio marito da dietro vede la cifra, lo guardo, vedo che inizia a fare i conti sterlina euro.
0: Certo.
3: Non ha più parlato. Ma sai cosa vuol dire? Non ha più aperto bocca. Poi arriviamo in albergo, mi dice: te, vabbè, ovviamente lo tolgo qualche parolaccia, mi dice: te, la tua cavolo di generosità.
0: Certo, cosa offri?
2: Toglie
0: le colazioni?
2: Delle parolacce.
0: Tolgo delle parolacce. Scusa, la colazione era del tè con
2: i biscottini,
3: no, allora, perché no, anche all'inglese praticamente sarebbe una sorta di fai anche cena, no, poi ti danno la bag e ti porti a casa quello, però
0: sì,
3: non è roba così buona da giustificare, c'è un piano,

0: sai, ti portano quelle cose su più piani, no? Sotto c'è il palato, sì, con il dolce. Sons,
1: poi ci sono quei tramezzini con il cetriolo, il salmone.
0: Però tra l'altro non mi piace
1: euro.
0: Il cetriolo. Quindi non mi piace nemmeno il cetriolo, l'ho anche pagato caro. No, 380 sterline. Quindi sono 400, perché adesso in attesa della telefonata sono andata di nuovo a fare la conversione.
2: E quant'è adesso il cambio tuo?
0: 445,82 euro, capite?
2: Gli 82,82 sono i cetrioli, tra l'altro, nello specifico. Vabbè, Silvia, ti abbracciamo. Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tanqueray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tanqueray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti.

0: scenti, non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
13: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
14: Sali.
13: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
21: Cosa?
20: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
21: Ma arriva per le vacanze?
20: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
22: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 8 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Donald Trump annuncia al congresso

0: Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz. Le forze armate statunitensi hanno lanciato nuovi raid sull'Iran nella notte, immediata la rappresaglia di Teheran che ha colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti, attacchi iraniani anche su Bahrain e Giordania. Spinto dalle tensioni in Medio Oriente, il prezzo del petrolio viaggia in rialzo sui mercati asiatici dopo che il presidente Trump ha ripristinato il blocco delle navi iraniane in transito nello stretto di Hormuz e ha annunciato che tutte le altre merci che attraversano la via navigabile sarebbero state soggette a obblighi di pagamento. Non ha subito ripercussioni invece la produzione petrolifera del Venezuela nonostante il sisma delle scorse settimane. Il paese sta continuando a produrre 1,2 milioni di barili al giorno, conferma la presidente ad interim Rodriguez. E intanto il bilancio ufficiale del devastante terremoto si aggiorna, i morti sono 4.516. Ucraina ancora sotto le bombe russe anche la scorsa notte. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. E questa mattina nella capitale francese si tiene la parata militare sugli Champs-Élysées per la festa nazionale, l'ultima da presidente per Emmanuel Macron. Sarà presente anche Sergio Mattarella. Ed era il 14 luglio del 2016 quando un tir guidato da un kamikaze jihadista si è lanciato sulla folla che assisteva ai fuochi d'artificio sulla Promenade des Anglais di Nizza, uccidendo 86 persone e ferendone più di 400. Nel 10° anniversario della strage, il presidente Macron sarà nella città della Costa Azzurra per la commemorazione ufficiale. E le vittime di Nizza saranno ricordate anche sul campo della prima semifinale del Mondiale che vede la Francia sfidare la Spagna alle 21 a Dallas. Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio. Riparte oggi, dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France con la 10ª tappa da Aurillac a L'Élioran di 166 km con 7 gran premi della montagna sul massiccio centrale. Si riparte con la maglia gialla sulle spalle di Pogacar che, sfiancato dal grande caldo come tutti gli altri corridori, propone che le tappe partano non più tardi delle 8 di mattina.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Have fun with prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.

0: Self-Aware è il titolo della canzone che avete appena ascoltato. Sono le 8 e 8 minuti, state sentendo Vic e Mari fino alle 10 e state invece per ascoltare al telefono il nuovo Enrico Il Bagnino, che ormai da un paio di settimane scarse è diventato un'altra persona. Buongiorno Enrico!
1: Buongiorno, ecco, buongiorno. Dalle carte meteo alle carte di Novella 2000, questi giornali qui.
2: E del resto lui vende i giornaletti, li ha lì a disposizione. Li
0: giornaletti mi fa sempre un po' impressione.
2: Perché, perché li vedi un po' così?
0: Sì, i giornaletti
2: soft porno. Non so, magari venderai anche quelli.
1: No, ci quelli sono... no, perché si può anche chiedere di non riceverli. Quindi dai, non mi sembrava il caso.
0: Ok, ok. Mi domandavo se ancora esistessero.
2: Le signore della spiaggia.
1: Infatti, perché io vado giù con la mia massetta di giornali, non posso inserire qualcosa che mi
0: è il momento preferito anche delle signore quando ti vedono arrivare con i giornaletti. Allora senti Enrico, però partiamo dal meteo, com'è la situazione? Sempre uguale?
1: Quella con l'anticiclone,
2: sempre meglio.
1: Sempre presente, quindi con pressione, di conseguenza caldo un pochino in aumento, anche proprio l'umidità che aumenta.
2: È bello che aumenti il caldo e l'umidità, perché finora siamo stati bene, no?
1: Soprattutto appunto fa aumentare anche il senso di caldo, appunto l'aumento dell'umidità. Però qualche nubettina c'è al mattino, così, ma guardatele passare e poi salutatele, perché insomma è difficile che rimangano.
0: Addio.
1: Invece però comunque ci saranno dei temporali anche oggi, Alpi, Prealpi, centrali e orientali, con qualche possibile sconfinamento verso le vicine pianure, con temperature appunto elevate, l'ho detto, sui 35-36 gradi Milano, Roma, ancora più Firenze, e senso appunto di caldo, di afa per l'umidità, e aspettiamoci poi domani altri temporali al nord, forse un pochino più estesi rispetto a oggi, quindi domani magari una rinfrescatina maggiore ci sarà.
0: Meno male.
2: Perché debba piovere sulle Alpi dove siamo noi, che non serve.
0: Fa già freddo.
1: Poi si spingono anche domani un po' di più verso le pianure. Qualche rinfrescatina domani in più di oggi ci sarà.
0: Dai,
2: va bene, adesso ci spingiamo invece nel mondo del gossip. Ci sono tantissime notizie. Vai Enrico.
1: Allora, ci sono tante notizie. Intanto stiamo proprio

0: sul personaggio del momento, Yannick Sinner, e la fidanzata Laila Hasanovic, che è una modella influencer.
1: Solo lui
0: danese.
1: Lo sa il nome. Bravo, bravo, sono, dici sono di più.
0: No, perché sono fidanzati, e prima di lui lei però ha avuto come fidanzato anche Mick Schumacher. Inoltre le si attribuisce anche una storia con un tennista danese, Holger Rune, non si sa.
2: Sì,
0: però,
2: ma lui non era forte, adesso lei è arrivata fino al numero uno, giustamente.
0: È riuscita a conquistare il numero uno. Comunque anche lui prima è stato, ad esempio, con Maria Braccini, un influencer.
1: Veramente?
0: E anche con una tennista, Anna Kalinskaya.
1: Sì, questa
0: è l'abbiamo detto.
2: Scusa Enrico, intanto che cercavo la fotografia di lei per rivederla, che non me la ricordavo bene, qua c'è il primo titolo, dice c'è un patto segreto che protegge il loro amore.
0: Ma sì, perché in effetti adesso loro sono insieme da un po' più di un anno, forse quasi due anni, beh certo.
2: Sì,
0: hanno deciso di vivere lontani dai riflettori, con discrezione estrema. Intanto alle partite lei porta i suoi genitori, Siglinde e Hans Peter, li porta spesso a vedere le partite. La notizia è che secondo alcuni media tedeschi sono talmente discreti che si potrebbero persino già essere sposati in segreto.
2: Colpo di scena.
0: C'è qualche segnale, a dire la verità, secondo noi qui del comitato, un po' deboluccio questo segnale, perché no, nel senso che è dato dal fatto che
2: prende bene sto segnale.
0: Perché al Festival di appunto, siccome al Festival di Cannes si è rappresentata con un abito bianco che pareva un abito di nozze, poi dopo si è sparsa questa volta, infatti un segnale debole.
1: Però
0: l'altro segnale è che appunto è sempre con lui e porta anche i suoi genitori, ecco, anche questo può essere un segnale.
2: Indagheremo Enrico,
0: sicuramente, figuriamoci adesso.
1: Enrico, le signore sembrano della spiaggia coi giornaletti, sembrano quelle serie Netflix che poi si trasformano in crime, hai capito?
2: Speriamo di no.
0: Vabbè, sono sempre qui alla ricerca di conferme per Berruti e Hunziker, che sono romantici alle olie, innamoratissimi, si sono fatti vedere. Anche se però anche in questo caso scatta il toto durata, che però prevale l'idea che invece qui in questo caso il panettone lo mangerà in scioltezza, proprio alla
1: anche il torrone.
2: Senti Enrico, noi purtroppo avremmo già finito il nostro tempo a disposizione, ma avevi un'altra cosa veloce?
0: No, vabbè, non so, ci sono un po' di indiscrezioni su Ballando delle Stelle, Ballando con le Stelle,
2: Ballando sulle
0: no, perché volevo andare via veloce, quindi
2: vuoi tenerle per domani?
0: Ci sono delle cose. Si vocifera di Romina Power, pensate un po'.
2: Con questo, ragazzi,
1: state lì.
2: Mamma mia, fino a domani, che ansia. Ciao Enrico,
0: ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, grazie.

0: bello fino alla fine. I Beatles 1969 con un loro grande classico, cioè praticamente una di tutte le canzoni classiche che hanno fatto, perché non ce ne sono di serie B, non so come dire. Allora, dopo la parentesi di Enrico, che a questo punto niente, ci lascia così tutti in sospeso fino a domani.
1: Sì, anche se a me di ballando non interessa niente.
0: No, ma a me piace
1: però
0: come lo dice
1: il carico,
0: Enrico.
1: Il carico che mi ha dato Enrico, siccome lui e le signore ci tengono, allora ci terrò anch'io.
0: Ma guarda, Enrico a questo punto può parlare di quello che vuole, a me piace proprio come lo dice. Però noi ritorniamo ad occuparci di viaggi, perché abbiamo lasciato da parte un po' gli ascoltatori e ci sono delle storie bellissime. Per esempio c'è quella di Fabio da Milano, che è al telefono e che ci sta per raccontare. Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: Fabio. Allora, il 2029, ci spostiamo nel 2029, ma giustamente i sogni hanno bisogno di essere pianificati. Sarà un anno importante per tutta la famiglia, perché fate tutti cifre tonde o simboliche.
2: Eh sì, perché io ne farò 50, mia moglie ne farà 45, la figlia grande 18, il piccolino sì. 10. E poi saranno anche 20 anni di matrimonio, così.
0: Ma che anno pazzesco sto 2029. Senti, e quindi giustamente tu hai detto, se dovessimo sommare tipo feste, cose, momenti speciali, no, di tutti questi anniversari, tanto vale, dato che capitano tutti insieme, di fare una cosa straordinaria. E in effetti, adesso non so, ci devi raccontare tu, però una cosa straordinaria state pensando di farla.
2: Sì, no, noi siamo viaggiatori come premessa, quindi mi sono detto, perché non facciamo il giro del mondo in 28 giorni, un po' meno degli 80, sì. Quindi niente, stiamo cominciando a pensare e a pianificare con largo anticipo.
1: Ma quali saranno le tappe?
2: Allora, le tappe saranno, partiamo da Milano ovviamente, poi Istanbul, Mumbai, sì. Singapore, Perth, sì. Sydney, Los Angeles, New York, Milano.
0: Ah cavolo, okay, quindi andate a destra, cioè nel senso un po' su, sud-destra, sì. E no, si può fare il giro anche dall'altra parte, però no, voi avete deciso di fare da quella parte lì.
2: Ma mi aiuta anche un po' con le tariffe dei voli, che sono un po' più...
1: No, ma appunto, certo. Perché la mia domanda era questa, va bene che mettete insieme 500 regali, ovviamente, e tutto, ma quanto costa circa il budget?
2: Oddio, no.
1: Così si arrabbiano tutti. Dillo Fabio.
2: Al momento il budget definitivo non ce l'ho ancora bene in testa, però diciamo che solo di voli in 4 persone saremo intorno agli 8.000 euro. Poi cercheremo di limare il più possibile con i low cost, però insomma, più o meno siamo lì.
1: E pensa se nel 2029 il bagaglio a mano costerà ancora di più.
0: Sì. No, se va avanti così, il bagaglio a mano nel 2029 è 5x6x3. Quindi
2: stiamo mettendo da parte i sacchetti della spesa.
1: Esatto.
0: E manco quelli andranno bene.
1: Vabbè. Che meraviglia, vabbè, insomma, avete tanto tempo per pianificarlo e sarà bellissimo.
0: Sarà un viaggio molto affascinante.
2: Assolutamente.
0: Assolutamente.
2: E poi faremo una cosa straordinaria, che è il volo da Los Angeles, da Sydney a Los Angeles, che col fuso orario parte a un'ora ma arriva 2 ore prima che sei
0: prima partito. È vero, bellissimo.
1: Che soddisfazione, così anche se è in ritardo tu ti percepisci arrivati in tempo. Esatto.
0: Quello lo raccontano sempre durante la notte di Capodanno, che c'è qualcuno che lo fa per festeggiare due volte e riguadagni, diciamo, una mezzanotte,
1: che già è faticoso festeggiarlo una volta il Capodanno, immaginati due. La mia idea dell'inferno. Va bene, allora buona pianificazione.
2: Grazie.
1: E baci. Ciao
0: Fabio.
1: Ciao.

0: una possibilità su Radio DJ.
1: Mi piace tantissimo questo pezzo di Malika. Dicevo prima al Vic che l'ho sentita forse a un concerto di Radio Capital, non so, in un live, fare Sexy Tango di Fabio Concato, e non riesco a togliermela dalla testa. Cioè, qualsiasi cosa faccio, faccio Nina, dolce amore, non aspettare me. Ma che bello è, ho nel cuore una cometa, se mi guardi la vedrai. E maledetti, poi non lo so, la canticeria al dancing, cos'è che dice?
0: Senti, allora, prima di andare oltre, stavo leggendo il messaggio di Marzia che dice: buongiorno dalla Nigeria, stagione delle piogge, quindi le strade adesso hanno tipo delle onde, perché tutto viene chiaramente invaso dall'acqua. E poi buongiorno, comincio adesso, questo mi piace, perché è Leo che dice: comincio adesso ad ascoltarvi. Cioè lui ci ascolta un po' indifferita.
1: Ma no, okay? Si è svegliato adesso
0: e... No, lascia fare, l'avevo già letto i giorni scorsi. Lui ascolta, si sveglia e fa partire la registrazione in ritardo. Per cui la sua speranza è quella, tra un po', di sentirlo citato, hai capito?
1: Ah, bravissimo.
0: Quindi,
1: certo,
0: tra un po' ci sentirai.
1: Ti capiterà. Allora, cambiamo un po' argomento, però ci ricolleghiamo. Insomma, l'uomo del momento è Sinner. Siamo tutti felicissimi del suo secondo trionfo a Wimbledon.
0: Sì. Secondo trionfo, però non è soltanto quello, è il fatto di essere l'unico italiano ad avercela fatta. Quindi un record proprio incredibile per noi, per lui e per noi. Vabbè, comunque, la cosa che...
1: Mi piace quando i record, diciamo, li battono gli altri, però... e noi semplicemente ce li accaparriamo.
0: Vabbè, ma è anche bello, no? Fa parte del tifo. Vabbè, comunque c'è una cosa che abbiamo intercettato che non sappiamo. Sapete, ci sono sempre tutte delle micro o macro regole legate a tornei, come in questo caso il più importante. Cioè, diciamo che tra tutti

0: I tornei tennistici, il più iconico, insomma, il più importante è proprio quello sull'erba inglese. E anche lì ci sono, oltre a tutti dei regolamenti, sappiamo per esempio del vestito bianco, ma questo lo sanno tutti. Scopriamo solo adesso, perlomeno io e la Mari lo
1: Anch'io non lo
0: scopriamo solo
1: sapevo.
0: adesso, che sai che ti viene dato il trofeo, no? Quindi c'è quel momento in cui finito il match, ci sono i saluti, i ringraziamenti, eccetera, e poi c'è la consegna del trofeo. E questo trofeo uno immagina, poi avrà Sinner nello specifico tipo delle mensole
1: E
0: a
1: dove li
0: casa.
1: tiene tutti lì, no? Noi
0: Sì.
1: vediamo normalmente in campo la foto dove viene baciato, no?
0: Sì, brava, esatto. E poi
1: Perché
0: dici.
1: poi gli dicono: l'abbiamo presa bene, rifalla. E dice: ma quanto la deve baciare, no?
0: Sì, e poi dici, poi questo trofeo lo porterà a casa e magari la mamma, poi possiamo tenerlo noi una
1: Lo
0: settimana, poi
1: spolvera la
0: torneremo.
1: mamma perché altrimenti non, sai, lo fa annerire.
0: Certo, e
1: Ma che
0: invece
1: cos'è?
0: no,
1: D'oro?
0: no, non
1: Color oro,
0: penso,
1: però. Invece il piatto è d'argento.
0: sì.
1: È come quei vassoi delle
0: Sì,
1: nonne.
0: quello diventa nero se non lo tiri pulito bene. No, vabbè, comunque scopriamo solo adesso che il trofeo in realtà è sempre lo stesso, o perlomeno quello che ha vinto Sinner, sicuramente non viene consegnato a lui, ma Sinner stesso, dopo un certo periodo di tempo, ma breve,
1: Mezz'ora.
0: pochi minuti, lo deve
1: E
0: restituire.
1: quindi lui, se vuoi farci le foto, eccetera, devi
0: Sì.
1: usare quella mezz'ora, ma nel frattempo e balli e ti fa le interviste,
0: E
1: quindi
0: certo,
1: non te lo
0: niente.
1: puoi godere.
0: C'è un tempo concesso per fare appunto le interviste, le
1: E
0: fotografie,
1: via.
0: una piccola chiacchierata con i reali, comunque con il tuo trofeo sotto l'ascella, e poi dopo lo devi restituire. Arriva Sally Bolton, che è l'amministratrice delegata, insomma, del club, e lo deve,
1: A
0: il vincitore lo deve
1: riconsegnare.
0: restituire,
1: Sai che cosa mi ricorda? Allora, mio marito qui insieme, tu non lo fai, Vic, perché non sei
0: sì.
1: interessato, ma la maggior parte della gente gioca a fantacalcio, no?
0: Ah
1: Con i
0: no,
1: suoi
0: sì,
1: amici.
0: certo.
1: Mio marito, malauguratamente, insieme al suo compagno Paolino, ha vinto un anno
0: Sì.
1: e questa coppa orrenda, che credo sia boh, una coppa del mondo, non so, comunque un trofeo gigante, rifatto
0: Va
1: malissimo,
0: tenuto.
1: l'abbiamo dovuto tenere a casa un
0: Certo.
1: anno. Quando l'anno dopo ha perso, cioè, era un miracolo che fosse ancora in casa, perché
0: Perché va
1: era. L'abbiamo
0: restituito.
1: dovuto mettere nella libreria coperto da altre cose, sì.
0: Certo. Cioè, nel senso, perché è sempre lo stesso trofeo che gira tra gli amici,
1: Certo,
0: ovvio,
1: perché
0: ovvio.
1: evidentemente avevano un budget iniziale e quello
0: Certo.
1: è già stato speso.
0: Figurati, già schiumato in un bellissimo oggetto.
1: Comunque io l'ho messo prima in libreria, poi l'ho messo sotto il
0: Sì.
1: letto e poi mio marito diceva: ma scusa, dov'è? Perché ovviamente avendo perso, poi non ha mai più rivinto, per fortuna.
0: Meno male, quindi il trofeo ce l'ha qualcuno. Vabbè, potremmo anche, ci sono delle cose che ti vengono date, ma a volte anche dei regali che com'è come non è tornano indietro.
1: E
0: Sai che te
1: avevo
0: li fanno, ho
1: sbagliato.
0: sbagliato e ho dovuto restituirlo.
1: Anche dei premi. Io una volta ho
0: Vabbè.
1: vinto i 100 metri ai giochi della gioventù, mi avevano dato la medaglia e poi l'ho dovuta restituire, che ero partita con la batteria sbagliata.
0: Certo,
1: Tipo quei bambini delle elementari. Ci
0: quindi
1: credo che avevo
0: come
1: vinto.
0: Aldo Giovanni e Giacomo. Brava. Vabbè, mettiamo una canzone.

0: Motion. Il prosciutto di San Daniele DOP è fatto solo di ingredienti naturali, materie prime selezionate come le carni italiane e il sale marino, che uniti al microclima di San Daniele del Friuli lo rendono un prosciutto unico.
1: Privo di nitriti e nitrati, fonte di proteine, minerali e vitamine, è perfetto per l'estate. Vi è venuta già fame? Provate la sua dolcezza inconfondibile.
2: Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: In the sky, you know how I feel.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
13: And I'm feeling good.
14: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
16: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
15: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
17: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app o su mcdonalds.it.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che...

0: alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del Benzinaio.

0: Partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Beach Lake DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: Runway su Radio DJ, Vic e Mari fino alle 10. Allora, abbiamo raccolto durante il periodo non collegato messaggi degli ascoltatori. Allora, tutto è partito dalla scoperta che abbiamo fatto io e la Mari, poi gli appassionati probabilmente già lo sapevano da tempo, cioè il trofeo che viene consegnato al vincitore di Wimbledon, quindi Sinner, nelle ultime due edizioni, deve essere poi restituito nell'arco di pochi minuti.
1: E infatti qualcuno ci scrive: la signora è andata a riprenderglielo come i genitori quando ti riprendono i giochi perché hai finito il tempo a disposizione.
0: La Switch che si spegne da sola. Senti qua che cosa
2: io
0: dicono.
2: Mi immagino l'amministratrice delegata del Wimbledon che quando gli dà il trofeo a Sinner gli dice: oh, ma si chiama poi Pietro,
1: Ciao Chiara da Carrù.
0: Molto bello.
1: Ciao Chiara. Poi Daniele dice: ciao Vic e Mari, al trofeo Milano, che è una nota manifestazione per auto d'epoca, al vincitore viene consegnata un'aguglia originale del Duomo di Milano che deve custodire per un anno e poi la deve restituire, in cambio riceve una copia. Io e il Vic ci siamo proprio interrogati, dice: ma chi è che adesso sale su, che questi hanno vinto, tiriamo giù un'aguglia in marmo,
0: c'è il trofeo, chi va su a staccarne un pezzo?
1: Poi mi sono informata ed è un autentico fiocco in marmo. Il fiocco è la parte terminale dell'aguglia,
0: no? Ce n'è uno che gira da sempre, quindi non è che staccano pezzi del Duomo, va bene. Poi senti che Chiara.
3: Ciao Vic, ciao Mari. Io e mia sorella una volta da piccole partecipavamo

0: Fammo tutte e due a un gioco alla radio, una radio locale. E si vinse tutte e due. Quando poi seppero che eravamo sorelle, ci dettero un solo regalo. Io
1: Ma
0: ci rimasi
1: certo, anche il premio
0: malissimo.
1: fedeltà è così, eh. La Patitucci
2: Certo.
1: indaga su chi lo
2: Ma
1: riceve.
2: voi quanti siete, no?
1: Allora, abbiamo Ivan da Torino con una storia stupenda a proposito di cose che girano. Ivan, buongiorno.
3: Ciao
1: Ciao,
3: Ivan,
1: buongiorno. Ciao,
2: buongiorno.
1: caro.
2: Allora, tra gli amici c'è un gioco, protagonista di questo gioco è una bomboniera con cane barra gatto. Ma cosa vuol dire? Non si sa cosa
3: Allora,
2: sia
3: tutto in atto.
2: quest'animale.
3: Allora, tutto in a... Premetto che sono all'interno di una galleria, potrebbe cadere la linea da un momento all'altro, però
1: Speriamo
3: faccio
1: di no.
3: breve.
2: Ci
1: Sì.
2: sentiamo
3: È nato,
2: benissimo.
3: ecco, no, è nato, tutto è nato da una festa di paese, banco di beneficenza dell'oratorio. Un nostro amico di un gruppo WhatsApp di amici di circa 15, 12, 15 famiglie vince una bomboniera che rappresenta un gatto, un cane in, non so se porcellana o
1: Sì.
3: cemento dipinto, bruttissima.
2: Ma
3: La beneficenza
1: sono,
2: contemporaneamente.
1: no, credo, non sono la crasi di due rimane, credo siano due, uno vicino all'altro.
3: Sì, è una...
1: Ok.
2: Eh
1: Niente, la
2: no, non lo
1: galleria.
2: sapremo
1: Porca
2: mai!
1: miseria, lo sapevo, altro che ti
2: Io voglio
1: sentiamo
2: sapere
1: bene.
2: come sono disposti il gatto e il cane.
1: Allora, dunque, o lui è fermo in galleria, oppure noi potremmo mettere un disco, perché io a sto punto voglio sapere come finisce la
2: Andiamo fino
1: storia,
2: in
1: e
2: fondo.
1: poi lo richiamiamo che nel frattempo sarà speruscito dalla galleria. Enzo, niente, fai partire una canzone, se puoi, per favore, ok? E poi noi, il tempo di attraversare così virtualmente la galleria insieme a Ivan, e lo richiamiamo. Intanto mettiamo una versione, diciamo, di un po' di anni fa di un disco che era nato molti anni prima. Can't Take My Eyes Off You. Questa, ragazzi, voi perché non siete qua? La Mari se la canta.
2: Eyes ha detto
1: Eyes.
2: con
1: No.

0: Vinyl dal 1998 su Radio DJ. Allora, abbiamo recuperato Ivan da Torino, che si è fermato, spero non in galleria, e quindi dovremmo sentirlo.
1: Io non dico più niente, perché prima ho detto si sente benissimo e non si sentiva niente. Quindi io sto zitta, Ivan, prosegui tu.
2: No, non so dove fosse arrivati. Comunque, cena dopo aver vinto questa statuetta da casa di amici, la pioppa a un'altra famiglia. Le regole, e da lì inizia il gioco. Le regole sono poche. Una volta che si appioppa la statuetta in casa, o poi anche le occasioni più temute sono magari i picnic, le vacanze insieme, dove è lecito anche mollarle in macchina, nelle buste, però una volta che la si appioppa si fa la foto, e alla fine della giornata si manda la
0: si condivide
2: la foto
0: certo.
1: Diciamo che la foto certifica il passaggio di proprietà di un premio mai voluto.
2: Esatto. La cosa bella è che molte volte le foto non sono chiare del posto in cui si è lasciato, per cui inizia il panico, si gira per tutta la casa, si immagina.
0: Sarà da noi?
2: Andrà a vedere se...
0: Certo. Sarà da noi o dai Brambilla?
2: In questo momento siamo tutti molto tranquilli perché finita in Germania.
0: Come ha fatto ad arrivare in Germania?
1: È un cervello in fuga la statuetta.
2: Noi abbiamo approfittato della trasferta di un nostro amico italiano che si è spostato in Germania a Pasqua, è venuto a far Pasquetta con noi e l'abbiamo
0: subito
2: in macchina.
0: Maledetti. Quello è partito senza sapere niente.
2: Esatto.
0: Ma senti, nel vocale che ci ha mandato Iva, dicevi che è anche un po', diciamo, porta sfiga, non so come dire, la statuetta viene vissuta anche un po' come una piccola rognetta.
2: Esatto, perché è talmente brutta che secondo noi si porta con sé anche un po' di sfiga. E soprattutto chi non rispetta le regole è ancora più
0: sfortunato. Voglio farti una domanda. La famiglia che adesso vive in Germania, voi lo sapete che a un certo punto tornerà, fosse anche solo per le feste comandate.
2: La prima settimana di agosto sarà qui in Piemonte da noi, e ovviamente tutti siamo in vacanza, sarà da solo, poverino.
0: Non si organizza niente per il suo bentornato.
1: Troverà un modo, secondo me ve la spedisce con la foto del pacco Amazon.
0: Beh, stupendo. Vabbè, Ivan, ti facciamo ripartire e uscire dalla
1: verso
0: galleria
1: verso le tue gallerie. Ciao,
0: ti abbracciamo. Ciao.

0: Partenope su Radio DJ. Allora, prima della pubblicità e prima di iniziare l'ultima ora di questa mattina, abbiamo un paio di vocali che ci sono piaciuti molto, soprattutto per, diciamo, la cadenza, no? Un po' l'accento. Sentite.
1: Ciao Vic e Mari. Quest'anno ho partecipato a un concorso canoro di imitazioni, tipo tale quale show.
2: Super.
1: E praticamente il trofeo era una scultura di uno scultore locale, che consisteva in un grosso pezzo di marmo, quindi pesantissimo, con sopra una chiave di violino fatta con il filo di ferro.
0: Niente male.
1: Che, vista solo la chiave di violino, era anche carina, ma il pezzo di marmo sotto la faceva diventare sicuramente una possibile arma del delitto.
2: Certo.
0: Addirittura.
2: Ma perché non l'abbiamo fatta esibire questa ragazza
0: la
2: qua? Voglio
0: miseria.
2: Troppo sapere.
0: Ma vieni qui a trovarci. Senti, e poi c'è quest'altra che mi piace tanto. Senti.
3: Ciao Vic e la Mari. Pensate che io una volta ho regalato una mega pentola, una mega padella. A un ragazzo che mi piaceva tanto e che cucinava molto bene.
0: Sì.
3: E ho pensato, tanto cucina lui a casa sua, poi questa roba enorme se la laverà lui. Peccato che poi siamo andati a vivere insieme e la padella mi è ritornata.
0: La padella.
3: Ciao Lara
0: Darina. Stupendo. Da sei ritrovata la padella. Va bene, c'è la pubblicità. Torniamo tra poco con l'ultima ora.
4: Sì, sì, sì, sì, sì, Vic e Mario.
5: Tornano dopo la pubblicità.
6: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Eccolo il vostro disco preferito.
15: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
14: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
16: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. Sali, sali.

0: Fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGKVis. E sale l'energia!
1: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
2: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
3: Doppio Malto!
4: Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
12: Manchi, ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi istanti alle 9. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Risuonano ancora le sirene antiaeree in Bahrain, colpito già 3 volte dall'alba da missili iraniani. Gli attacchi di Teheran arrivano come rappresaglia ai raid americani sull'Iran per la 3ª notte consecutiva. Il presidente Donald Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e ha ripristinato il blocco delle navi iraniane in transito nello stretto di Hormuz, annunciando che tutte le altre merci che attraverseranno la via navigabile saranno soggette al pagamento di un pedaggio. E i mercati perdono colpi dopo le tensioni sulla scia di queste nuovi scontri, aumentando l'incertezza sui flussi energetici. Stamattina il prezzo del petrolio è salito al top da una settimana, prevista un'apertura debole per le borse europee. ICE di nuovo nella bufera. Gli agenti americani dell'immigrazione hanno ucciso un 26enne colombiano. È la seconda vittima in pochi giorni. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara. Oggi, nel Maine, dove si è verificata l'uccisione, si terrà una marcia di protesta. Torniamo in Italia. Associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco, rapina. Per questi ed altri reati sono finite in manette 79 persone legate a storiche cosche di 'Ndrangheta. 500 uomini tra polizia e carabinieri di Reggio Calabria hanno compiuto alle prime luci

0: dell'alba un blitz coordinato dalla direzione distrettuale antimafia. La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, mentre domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa e in diversi paesi è anche emergenza e incendi. È stato finalmente domato il maxi rogo nella regione spagnola dell'Andalusia, dove sono morte 13 persone. Brucia ancora invece la foresta di Fontainebleau, il polmone verde di Parigi, dove sono andati in fumo 1900 ettari di terreno. E a Parigi si terranno questa mattina le celebrazioni per la festa nazionale nell'anniversario della presa della Bastiglia, l'ultimo da presidente per Emmanuel Macron. L'inquilino dell'Eliseo presenzierà la parata militare sugli Champs-Élysées per poi partire per Nizza per la commemorazione ufficiale delle vittime della strage del 2016. 10 anni fa esatti, un tir guidato da un kamikaze jihadista si lanciò sulla folla che assisteva ai fuochi d'artificio sulla Promenade des Anglais, uccidendo 86 persone e ferendone 400. E le vittime di Nizza saranno ricordate anche sul campo della prima semifinale del Mondiale di calcio, che vede la Francia sfidare la Spagna alle 21 a Dallas. Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio. Domani l'altra semifinale, quella tra Inghilterra e Argentina ad Atlanta.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news alle 10.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: fino alla fine. Caro G con Manu Ciao su Radio DJ, inizia l'ultima ora di Vic e Mari con un messaggio.
1: Sì, Daniele dice: io non l'ho mai visto il video di questa canzone, evidentemente c'è, l'ha visto Daniele, dice sì. Però scusate, a qualcuno lo devo dire, lo dico a voi, in questa canzone di Manu Ciao lui viene a Pisa solo per reggere la torre e poi per mangiare una pizza va a New York.
0: Allora, già che sei a
1: ma
0: Pisa,
1: non a Napoli, comunque in Italia,
0: ma scusa, già che sei a Pisa
1: me lo controllerò.
0: Poi abbiamo anche un aggiornamento in questa terza ora, lo diciamo per chi era con noi fin dall'inizio. Eravamo preoccupati di un ascoltatore che questa mattina era in palestra ma faceva molto caldo. Sentite,
2: ragazzi, sono quello che stava soffrendo il caldo in palestra.
0: Sì,
2: volevo rassicurarvi, sono sopravvissuto
0: bene
2: grazie alla vostra compagnia.
0: Sì.
2: A domani.
1: Ciao, non mi sembri.
0: No, anche a me non mi sembri proprio carichissimo.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata. Sì, ma non pimpantissimo, no. Sei sfinito. Non vi hanno dato delle indicazioni che magari meglio smettere di fare sport in questi
0: giorni?
1: Quando
0: fa molto caldo bisogna stare attenti perché è controproducente, capito?
1: A proposito di molto caldo, il mio cervello sta andando in fumo perché ho sentito la ghiacciante notizia che sono bruciati 1800 ettari della foresta di Fontainebleau e quindi sto facendo dei calcoli come in Beautiful Mind.
0: Continuo a chiedermi, ma quant'è un ettaro? Ma quanto grande è la Valle d'Aosta? Quindi è tipo metà della Valle d'Aosta rispetto alla Lombardia, fai delle proporzioni. Però aspetta,
1: vabbè, ma vuol dire tantissimo. Cioè, ha bruciato tantissimo il polmone verde di Parigi, che si trova a circa 60 km da Parigi, e la foresta incantata di Fontainebleau.
0: Esatto, e sta
1: sono
0: bruciando.
1: 27.000 ettari e 1800 sono bruciati, e tantissimo.
0: Allora, senti, cambiamo argomento così magari ci distraiamo. Arriva un nuovo servizio. Sai che noi appena c'è una novità sul fantastico mondo di WhatsApp in modo irresistibile, non so perché ci frega il giusto.
1: Infatti,
0: ma ci caschiamo con tutti i piedi.
1: Io non ho mai, non so nemmeno come fare lo status di WhatsApp e non ho mai letto lo status di nessuno.
0: Ma infatti
1: non riesco a capire
0: io.
1: Perché devi mandare dei messaggi cifrati
0: nello
1: al
0: status.
1: Mondo. No.
0: Tra l'altro questa mattina, sai che ogni tanto adesso WhatsApp ti manda lui di sua spontanea volontà un messaggio.
1: E io cancello, non voglio sapere niente.
0: Ma io questa mattina l'ho guardato il messaggio e il messaggio diceva che adesso puoi, senti, nelle chat di gruppo succede che uno arrivi più tardi, cioè la chat di gruppo ti aggiungi dopo un po'
1: e dici ok, e poi ha partecipato con una quota di 250 euro a un regalo, no?
0: Brava, esatto, ma non sai tutto quello che è stato detto precedentemente perché arrivi in ritardo. No, adesso puoi da 25 a 100 messaggi vecchi glieli puoi rifilare tutti insieme.
1: Con le mie amiche non funzionerebbe perché loro vanno a botte di 1000 messaggi, però adesso per il caldo secondo me si è tutto un po' fermato.
0: Un po' sì. Comunque c'è una novità che è stata mutuata da Facebook, e cioè la funzione quella del ti ricordi

0: Ricordo che oggi è il compleanno di, sai,
1: allora,
0: che
1: il Vic è cintura nera di compleanni. Io sì, non so mai i compleanni di nessuno, perché guardo Facebook il meno possibile, perché penso che mi intacchi l'anima.
0: No, certo, io non è che me li ricordo perché guardo Facebook, devo essere onesto. Però siccome
1: tu te
0: mi
1: li
0: piace,
1: segni sul telefono.
0: Io me li segno sul telefono perché trovo che sia molto bello il giorno del compleanno che un amico, sì, se lo ricordi e ti mandi un messaggio. Tendenzialmente, se sono sveglio, lo faccio la mezzanotte, cioè aspetto la mezzanotte, appena scatta mando il messaggio.
1: Perché
0: tanti auguri.
1: Ha questa cosa tenerissima che gli piace di essere il primo.
0: Sì, mi piace perché dico,
1: magari
0: proprio
1: le persone dormono. Io di solito col fuso orario che ho di solito sono appena dopo cena, diciamo a mezzanotte,
0: sì,
1: dico
0: sì,
1: caro il Vic.
0: Sì, perché mi piace tanto. Adesso per esempio in questo periodo che ci svegliamo presto, tutti gli auguri arrivano alle 6 della mattina, non a mezzanotte della sera prima. Vabbè.
1: Non pensare di farlo mai a me,
0: no,
1: nella vita di tutti i giorni, che non è certo questa di quest'ultimo mese arrancante.
0: Esatto, però dai, diciamo che adesso ovviamente è sempre una versione test, quindi solo alcuni fortunati, che non ho mai capito se si sono dichiarati tali, cioè dei tester oppure a casaccio, potranno avere questa funzione. È tutto presunto, per cui ci si immagina che tu intanto debba dare dentro WhatsApp le indicazioni della tua data di nascita, se no non può saperle, e poi automaticamente a tutti i tuoi contatti viene inviato un messaggio, dice oh, oggi è il compleanno della Mari, per dire.
1: Sì, ma perché io devo sapere quando fa il compleanno, non so, il mio dentista o il signor Pino,
0: certo,
1: col quale dipingo i caloriferi.
0: No, ma certo, lì poi dopo devi decidere tu se vuoi gli fai gli auguri a Capino o al dentista.
1: Però intanto
0: però magari si ricordano, ti ricordi anche del mio, che è il
1: dicembre 29.
0: Il tuo è il 20 di gennaio
1: 30.
0: Porca miseria, mannaggia, ho sbagliato. Va bene, dai, allora mettiamo una canzone di un po' di anni fa. Era il 1984, cantano gli Spence.

0: esatto quel momento, amici ascoltatori di Radio DJ, che ci permette di collegarci con Federico Bernocchi, ma soprattutto
1: potremmo collegarci come quando vogliamo.
0: No, certo,
1: poi
0: ma noi lo aspettiamo.
1: Gentilezza sua a risponderci.
0: È altrettanto gentile il fatto che lui abbia preparato ancora una volta una domanda sulla quale comunque ti metti lì a ragionare. Intanto gli diamo il benvenuto. Buongiorno Federico.
2: Ciao amici, come state?
0: Ciao,
1: bene,
0: ciao,
1: bene,
0: ciao.
1: Belli al freschino. Senti, tratto da una storia vera, cioè un podcast che è arrivato a quante puntate, Fede?
2: Allora, abbiamo fatto finito la seconda stagione, in tutto siamo a 60 puntate, lo
0: 60.
2: Trovate su tutte le piattaforme, chiaramente si chiama Esistenziale, risposte discutibili a domande universali, ed è un podcast indipendente che faccio io col mio compagno sodale, amico da una vita, Francesco Locane.
1: Francesco Locane, esatto. Il numero delle puntate vi indica il fatto che rimaneste chiusi in un ascensore con Francesco e Federico, insomma un argomento per conversare, per far passare il tempo,
0: ma
1: lo
0: certo,
1: trovereste
0: ma
1: sicuramente.
0: Certo. Loro due o tre domande lì te le buttano, le sottovaluti perché pensi che siano delle domande anche un po' superficiali, un po' sciocche, e invece poi parte il grande dibattito. Per esempio, Federico, oggi che domanda ti sei fatto per noi?
2: Allora, questa è una domanda che deriva, diciamo, dalla passione sia mia che di Francesco per il cinema.
0: Sì.
2: Ed è una cosa di quelle proprio da osservazione. Non so se vi è mai capitato, siete alle poste, siete in metropolitana, siete al supermercato, vi state annoiando. Sono quelle situazioni in cui siete circondati da persone sconosciute e vi state un po' annoiando. La mente vola e comincia ad andare a pensare a tutti i film che abbiamo visto. E se in quel momento capitasse, sì, che ne so, un'apocalisse zombie, sì, arrivasse tipo un enorme tsunami modello 2012, il film, quello,
0: sì,
2: dove
0: certo
2: succedeva di tutto, in quel momento lì, in quella situazione, voi come vi comportereste? Ma soprattutto rispetto appunto ai film a cui facciamo riferimento, quale personaggio sareste? Perché sareste quello che muore prima, perché c'è sempre una vittima sacrificale,
0: subito,
2: per far capire,
0: subito,
2: intuire la pericolosità della situazione.
0: Sì.
2: Siete forse il leader, quello che prende lui il polso della situazione e dice: ragazzi, adesso dobbiamo razionalizzare.
0: Organizziamoci,
2: il cibo, razionare,
0: certo,
2: il cibo,
0: certo.
2: Non razionalizzare è un po' diverso. Razionare il cibo.
0: Sì. Anche razionalizzo.
1: Anche razionalizzo, guarda. Le proteine me le abbino a ragion veduta.
2: E facciamo tipo tutte le, dividiamo il cibo. Oppure siete quello che è un po' il mio preferito, io penso sarei quello che sta silenzioso in un angolo e non fa niente per tre quarti di film, ma alla fine ha una grandissima idea e salva la situazione.
1: Questo sarebbe il sogno. Allora, io sarei uno a metà, non sarei mai il leader, perché il leader ha con sé troppa responsabilità e troppe critiche e non mi va di gestirle, soprattutto se ho in mano delle armi, come succede normalmente,
0: certo,
1: nelle serie o nei film apocalittici.
0: E poi soprattutto sei della gente che erano anche amici tuoi una volta, purtroppo morsicati da altri zombie, si sono trasformati in zombie anche loro con le braccia tese in avanti. Non è un bel momento.
1: Quindi sarei il capo dei semicapi, cioè di quelli che guidano una sorta di opposizione costruttiva nei confronti del leader che però porta su di sé tutte le critiche.
0: Le critiche. Allora, io voglio dare una risposta a Federico, l'ho presa seriamente questa tua domanda, sappilo.
2: Bravo.
0: Per cui ti risponderò in modo molto serio, con due risposte diverse. La prima è la seguente: credo che sia difficilissimo sapere per certo prima che cosa sarai in caso di apocalisse zombie, perché è imprevedibile come reagiresti.
2: Certo.
1: Beh, però è come quando, non so, premiano un eroe che ha salvato qualcuno e lui dice: io nella vita non sono un eroe, ma in quella situazione tutte le risorse che non pensavo di avere escono fuori.
0: Tirate fuori. Però c'è gente che si bulla dicendo: io sicuramente farei, e poi invece davanti a una situazione reagirebbe in modo contrario.
1: Va dallo zombie e gli dice: prendimi.
0: Per cui ti rispondo come farei io, e cioè altrettanto seriamente ti direi: sai che forse io vado e mi faccio uccidere subito,
2: così, immediatamente,
0: ma non per essere quello che
1: l'ho sempre detto che non sei coraggioso.
0: No,
1: per,
0: ma non è una questione di coraggio,
1: sport estremi per sfidare,
0: ma
1: poi
0: non è, ma a parte che cosa ne sai, però non è una questione di coraggio, è una questione che io tutte le volte che vedo il film dico: però che sbattimento, questi gli zombie li combattono, li fanno, e poi alla fine comunque sono zombie, muoiono, arriva, c'è il colpo di scena che sono tutti morti, no, dalla terra esce comunque ancora un braccio, ne arrivano degli altri, dico: ma
2: certo,
0: sai che c'è? Ma io, ma, ma

0: Ah, io vi saluto subito, tanto quello è senza rotture di balle per tutto il tempo.
1: E tu, Fede, invece?
0: Ma lui ha detto che sta nell'angolo.
2: Io sto un po' nell'angolino, quello misterioso, vestito in maniera bizzarra, e poi a un certo punto tutti mi guardano e dico: ma chissà quello cosa sta pensando, cosa sta facendo. In realtà non sto facendo niente, ma io, dopo aver fatto 70 puntate di Esistenziale, penso di poter addirittura avere il potere di capire che cosa fareste voi. Allora, secondo me il Vic, che adesso dice che si fa uccidere, in realtà sarebbe quello che porta sempre una ventata di positività anche nella situazione più terribile. Arrivano gli zombie e Vic ha organizzato un torneo di calcetto all'interno dell'ultima casa che avevamo, dicendo: vabbè ragazzi, comunque alla fine siamo insieme, siamo bene, ci sono pure gli zombie, però comunque due risate ce le facciamo. Mentre Marisa, secondo me, grande personaggio di anche questo dei film, a un certo punto diventerebbe l'invasata religiosa che si mette contro il leader.
1: E
2: il leader
1: è quello buono.
2: A un certo punto Marisa invece prende una deriva tipo folle e fa un controgruppo all'interno dei sopravvissuti.
0: Certo.
2: Che si mette,
0: diventa la più temibile, quindi. Certo.
1: C'è questa possibilità.
0: Vabbè. Sentiamo adesso le risposte degli ascoltatori. È stupenda questa domanda. Grazie a Federico Bernocchi. Seguite e sentite e ascoltate, recuperate Esistenziale, che è il suo podcast. Ciao Fede.
1: Baci.
2: Ciao belli, un bacio, ciao.

0: A Federico, perché seguono adesso il suo podcast,
1: sì.
0: E fa davvero ridere, ma Robby dice: io nell'apocalisse zombie sarei il figurante che si fa mangiare nella scena iniziale,
1: sì.
0: Perché sono così saturo dalle sfighe della vita che anche un'apocalisse non la reggerei.
1: Ma c'ha ragione, . Poi senti, abbiamo parlato prima invece di tutta quel gruppo di persone che ricordano perfettamente i compleanni, complice a volte anche la tecnologia, no? Per questo la nuova funzione di WhatsApp. Però senti qua che cosa ci dicono.
2: Buongiorno Vic e Mari da Beatrice. Io ho cancellato la mia data di compleanno da Facebook, così voglio vedere proprio chi si ricorda del mio compleanno. Infatti il numero di auguri è drasticamente calato.
0: Certo.
2: Pochi ma buoni.
0: Vabbè,
1: brava,
0: però che rompiba, cioè nel senso, abbiamo troppe cose da ricordarci nella vita e ogni tanto qualcosa ti sfugge, no?
1: Sì,
0: se qualcuno me lo ricorda meglio, non è che non ti penso.
1: No, ma anche
0: il tuo compleanno tutti i giorni,
1: ma,
0: per me, sì. Vic,
1: guarda, è per te, certo, tanti auguri Mari, guarda, meno male che adesso cosa mettiamo, una canzone che andiamo a festeggiare, pensa.

0: Tornano dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Ah,

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Come on, baby.
1: Come on, baby, Choosing Texas su Radio DJ. Ritorniamo insieme in diretta da Cervinia. Ieri parlavamo con Hervé Barmas, che è un po' il capo della banda, diciamo, di questa settimana del Cervino, che è iniziata proprio ieri, lunedì, e che terminerà nella giornata di sabato con un appuntamento al quale io e la Mari teniamo particolarmente, anzi ci saremo, perché sarà molto bello vedere e ad assistere al concerto di Paola Turci al Lago Blu.
2: E Paola è al telefono con noi. Ciao bella Paola,
3: buongiorno, che bello, buongiorno. Che bello essere con voi. Ciao.
2: Cara, ma che felicità vederti. Allora, tu devi sapere che il Lago Blu qui a Cervinia è il mio posto preferito, è in assoluto, è facilmente raggiungibile anche con una pratica camminata che so fare persino io, Paola, figurati. E poi è veramente incantato, perché tutte le montagne fanno da corolla, è pieno di fiori, le acque sono piene di paperelle e davanti si vede il Cervino innevato. Figurati se lì ci piazziamo te e la tua chitarra, un sogno.
1: E ti piazziamo, ma, Paola.
3: Un sogno vero. Ho visto delle foto e devo dire che è una qualcosa di magico. E sì, poi alle 5:30 è un lago freddo, poi leggevo.
2: Certo.
1: Sì, mettere il piede, diciamo, senti che è ghiacciatino. Se vuoi provare si può,
3: No, evito, però è bellissima, lo scenario bellissimo, e poi devo dire, io amo queste situazioni così di natura, di natura, di un panorama meraviglioso, e sentire suonare appena, ecco, qualcosa di morbido, eccetera. E poi insomma ci divertiamo anche con la chitarra, certo. si può fare molto, però è bello, ed è anche un bel dialogo che nasce tra me e il pubblico,
2: sì.
3: Tra il pubblico e proprio e la situazione, il posto.
1: Ma poi vedrai, Paola, perché è molto bello, perché tutti gli amici che ti verranno a trovare, tutte le persone che ti vogliono sentire, saranno sedute su questo prato, per cui oltre a essere bellissima la cornice, credo che anche l'atmosfera che si creerà con tutti seduti, come fosse un gigantesco, che ne so, post picnic, però con te che canti, sarà anzi sicuramente una cosa
2: emozionante.
1: Molto
2: noi ci presentiamo in formazione completa, Paola.

0: Là viene mio marito, mio nipote, cioè ci siamo quasi tutti, manca solo mia madre. Senti, cosa ti volevo dire? Nel frattempo ti vedo che sei in tour, sei al mare, tu sarai in una temperatura tipo caldissima. Qua fa freschetto, portati per le 5:30 un giacchino,
1: Sì.
2: Sì, anche alle 5:30, perché comincia alle 5:30.
0: Sì,
1: esatto.
0: Fantastico, con ancora il sole. Ricordatelo.
2: Io ho passato 2 giorni al mare e mi sono ustionato.
0: Sì, t'ho vista.
1: Sì.
2: No, non anche vedo l'ora di tornare.
1: Di stare al fresco, anche qui però ci si ustiona, perché sai che c'è quella regola che sei più vicino al sole, perché sei a 2000 metri, per cui sei un po' più vicino al sole e scotta anche un po' di più.
0: Senti, sei oltre le nuvole, per citare Paola, e a proposito di questo, c'è il nuovo album, che invece si intitola Amore a dismisura, uscirà il 2 ottobre.
2: Sì, esce il 2 ottobre, ma nel frattempo, a parte è uscito già il primo singolo, che è, oddio, non me lo ricordo.
0: No, Paola, prego.
2: Madonna mia. Vabbè, ma comunque è anche presto la mattina.
1: Sì.
0: È vita mia, sono sveglia dalle 5.
2: Oh, che bello.
0: Vita mia,
2: Lì l'ispirazione c'è per svegliarsi alle 5, sì. Ma comunque no, è Vita Mia, è uscito il primo singolo, ma adesso il 24, soltanto sulle piattaforme, uscirà un'altra canzone, un altro estratto di questo album che si intitola Manchi, l'abbiamo appena annunciato ieri sui miei social, e quindi 24 su tutte le piattaforme uscirà questa canzone a cui tengo particolarmente, e poi il 2 ottobre esce il disco.
1: Ah, che bello. Beh, quindi almeno i 2 singoli sicuramente li ascoltiamo sabato.
2: Certo.
1: Per forza.
0: Ci manca pure.
2: Il secondo singolo lo canterò per la prima volta in assoluto.
0: Per noi, dedicato, mi raccomando.
1: Sì, vabbè. Mi raccomando.
0: Allora, che bello, voglio ricordare che è il 17° album in studio che fa Paola, questo per dire quanto sia un'artista prolifica.
1: Sboccia
0: come fiori. Quindi ora adesso però ci sentiamo una tua canzone, che però è Fatti bella per te, tu lo sai, Vic.
1: Esatto, sì.
0: Che è un gran classico che comunque non mancherà, verrà assolutamente suonata.
2: Sì, non mancherà Cervinia. Beh, vi aspetto alle 5:30,
0: 5:30, Lago Blu.
1: Mi raccomando, Lago Blu ti aspettiamo, sarà bellissimo. Ciao Paola, grazie, buona giornata.
2: Ciao,
1: e noi sabato
2: ciao,
1: siamo
2: Mari
1: in prima fila.
0: Sì, ciao cara.
2: Sì.
1: Ciao.
3: Non capivo niente, ragazzi.
4: E sei

0: Paola Turci su Radio DJ in Vic e Mari. Paola Turci, che ricordiamo sarà dal vivo al Lago Blu sabato alle 17.30 per la settimana del Cervino, e lo abbiamo ricordato poco fa anche
1: l'ora.
0: Con lei.
1: E sì. Adesso cosa c'è da fare? Abbiamo fatto quasi tutto tranne
0: il premio fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box che regaliamo a Edoardo da Asti, che ci riporta a quella questione dei compleanni. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Allora, innanzitutto tantissima solidarietà, perché Edoardo è cuoco. Immagino che anche Asti sia bollente.
3: Sì, abbastanza, sì.
1: Da che ora stai cucinando? Da che ora stai cucinando?
3: È dalle 8 che sono dentro.
0: Si sente anche un po' dalla voce che sei stanchino,
1: forza, caro.
0: Povero Edo. Senti, allora, noi parlavamo prima dell'aggiornamento di WhatsApp che ti ricorderà i compleanni, ma tu non ne hai bisogno, perché hai un WhatsApp in famiglia vivente.
3: Sì, io ho questo aggiornamento da una vita, cioè.
0: Sì.
3: È mia madre l'aggiornamento di WhatsApp, lei. Sì.
0: Ogni
3: mattina insieme al buongiorno mi ricorda di chi è il compleanno, ma che siano parenti o che siano amici di famiglia, amici anche un po' lontani, magari alcuni appunto non me li ricordo neanche.
1: Ricordati
3: di fare gli auguri a lui. Io ho detto, sì, va bene, li faccio.
0: Ma chi è? Ma senti, ma lei, che tu sappia, se li ricorda tutti a memoria, se li scrive su un'agendina, c'ha un quadernetto dei compleanni, come funziona?
3: No, non ha mai scritto niente, lei ha,
0: niente, tutto
3: ha questo
0: a memoria.
3: Dono. E io paradossalmente ho il dono opposto, quindi non mi ricordo neanche i parenti stretti.
1: Certo, anch'io sono così. Pensa che mia mamma mi ricorda gli onomastici, e quindi delle volte mi rimane in mente, e poi dopo mi chiama qualcuno che ha quel nome, dico buon onomastico, e la persona non lo sa, perché non so se vi siete accorti che c'è una sorta di disaffezione nei confronti degli onomastici.
0: Nessuno se lo ricorda il proprio, è vero. Anzi, a me sorprende quando mi fanno gli auguri, dico ma guarda che bello, è vero, mi sembra il 21 maggio. Senti, e tu poi dopo che lei ti dà le indicazioni per mandare gli auguri allo zio, tipo, lo fai o ti dimentichi?
3: Dipende dai casi, diciamo.
0: Okay.
3: Perché in base anche a quando mi scrive il messaggio, perché magari appunto sono in cucina così, in mezzo al servizio e tutto quanto, dico vabbè, finisco di lavorare e lo faccio, e poi arrivo
1: certo.
3: A casa.
1: Ma parliamo un attimo di
3: settimana dopo, gli scrivo.
1: Parliamo un secondo solo di cose serie, Edoardo, perché siccome sono quasi le 10, quindi per me il Vic che siamo svegli dalle 5 ora di pranzo, mi dici due cose che hai nel menù?
3: Questa dipende
1: cosa stai cucinando?
0: Facciamola più facile. Cosa hai preparato questa mattina?
1: Pulendo del pesce.
3: Sto pulendo del pesce.
0: Pesce,
3: sì.
0: Va bene. Facendo
3: dei calamari che abbiamo in menù con patate schiacciate, limone candito e asparagi.
1: Ma ragazzi, è bravissimo! Il Vic li prende.
0: Io ne prendo due. Grazie Edoardo, un abbraccio.
3: Ciao.
4: Ciao. Nueva York.

0: Bunny è l'ultima canzone di oggi, o meglio Bad Bunny è quello che ha cantato l'ultima canzone di oggi. Noi siamo arrivati in fondo e come i giornalisti del TG raccolgo le notizie, le picchietto e ce ne andiamo.
1: Sì, adesso differenziamo il tutto e andiamo a farci un cappuccino con latte di soia, ma caffè decaffeinato.
0: No, sai cosa? Latte senza lattosio senza è quello lattosio. Che ci piace di più adesso.
1: Da milanesi.
0: Madonna,
1: baci
0: veramente.
1: A tutti e la
0: torniamo
1: linea
0: domani.
1: Vaninus e Nicola, giusto?
0: Come no, in Sardegna, baci, ciao.
2: Ciao, Mari. Ciao. A domani, ciao.
3: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: È stupendo, sole.

0: relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Tu che dici...
12: ma è buonissimo.
9: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
12: è senza zuccheri aggiunti.
9: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
11: scusi, me ne dà un altro?
9: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 10 in punto. Buongiorno dalla redazione di DJ. Avvio in calo per le borse europee, mentre gli investitori continuano a fare i conti con l'escalation delle tensioni in Medio Oriente in seguito alla ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha annunciato l'intenzione di ripristinare il blocco delle navi iraniane in transito nello stretto di Hormuz e ha chiesto un rimborso ai paesi che beneficiano degli sforzi statunitensi che garantiscono la sicurezza di quella rotta marittima vitale. Intanto, dopo una notte, la terza di attacchi statunitensi sull'Iran, risuonano ancora le sirene in Bahrain, colpito da missili iraniani per rappresaglia. Ucraina ancora sotto le bombe russe anche la scorsa notte. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 i paesi coinvolti, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Ed è proprio consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo la parata militare cominciata poco fa sugli Champs-Élysées in occasione dell'anniversario della presa della Bastiglia. Una trentina i capi di Stato e di governo in tribuna a Parigi, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente Sergio Mattarella. Ricorre oggi anche il 10° anniversario della strage di Nizza, dove verranno ricordate le 86 vittime alla presenza del presidente Macron. Torniamo in Italia. Associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco, rapina. Per questi ed altri reati sono finite in manette 79 persone legate a storiche cosche di 'Ndrangheta. 500 uomini tra polizia e carabinieri di Reggio Calabria hanno compiuto alle prime luci dell'alba un blitz coordinato dalla direzione distrettuale antimafia. E su X la

0: Premier Meloni commenta l'operazione della DDA definendola un durissimo colpo alla 'ndrangheta. Lo Stato non si piega, scrive la Presidente del Consiglio, che aggiunge la lotta alle mafie è una priorità assoluta del governo. Lo sport, il calcio, Francia e Spagna scendono in campo stasera alle 21 a Dallas nella prima semifinale del Mondiale. Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Nizza. E riparte oggi, dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France con la 10ª tappa da Aurillac a L'Eliorant di 166 km con 7 Gran Premi della montagna sul massiccio centrale. Si riparte con la maglia gialla sulle spalle di Pogacar che, sfiancato dal grande caldo come tutti gli altri corridori, propone che le tappe partano non più tardi delle 8 di mattina.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono... dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
9: Manchi ma domani torna.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Have fun with Eni più insieme moltiplica la tua voglia di scendere in pista.
12: DJ chiama Italia.
13: Siete in onda fra 3 minuti.

0: già pronta per essere un coro da stadio.
1: Ma il coro da stadio lo farei fare a Matteo Curti, che che hai anche il cappello da hooligan.
2: Sì, oggi sì. È il mio look estivo.
0: No, c'è un passaggio di questa canzone. C'è un passaggio verticale.
1: C'è un passaggio verticale. No,
0: c'ho ancora in mente le telecronache del mondiale di calcio. No, c'è un passaggio di questa canzone che secondo me possiamo riprendere parlando della bellissima cittadina che ci sta ospitando. E quando dico cittadina non è riduttivo, lo dico perché non è capoluogo, insomma, no? Però è un posto.
1: Giustamente, peraltro.
0: Vabbè, cioè, sono fatti loro questi. No, magari loro vanno d'accordo con Sassari e gli sta bene così.
1: In effetti, sì.
0: No, c'è una cosa di questa città che secondo me fa veramente la differenza. Ma ve la diciamo dopo la

0: Maria.
1: Di dove era Benito Urgu?
0: Non lo so, si accodomi, questa era la cosa.
1: Ti ho raccontato che una volta l'ho incontrato dal benzinaio, l'ho già raccontato 100.000 volte.
0: No, ma facciamo 100.001.
1: Negli anni 90, quando facevo molte serate, anche in Sardegna.
0: Sì.
1: E una sera, tornando dalla serata, ci fermiamo io e le due persone che mi accompagnano in piena campagna. Sì. E a un automatico si ferma Benito Urgu.
0: Esattamente, l'autore del brano Sexy Fonni. Che se Alessandro Farolfi trova preceduto da un campanello, noi non ci offenderemo mai.
2: È di Oristano lui.
0: È di Oristano.
1: Non è lontano.
2: Del 39.
1: No, siamo sempre costa ovest della Sardegna.
0: Esatto,
1: per fortuna ho la telecamera che inquadra Alex Farolfi, e anche se non sta guardando verso di me, leggo ugualmente i fumetti con le Madonne che ti sta tirando. La Madonna di Iglesia.
0: È arrivata Sexy Fonni. Erano i tempi di Jetén, Moa non plus.
1: Eh beh, quella italiana.
3: Esatto. Buonasera, signorina.
1: Buonasera. S'accodomi.
3: Se accodomi.
1: Qua. Se accodomi. Basta.
0: Grande,
1: tutto il resto.
0: No, per carità.
1: Grazie, Alex.
0: Per carità.
1: Beh, no, dicevo della polizia, perché della canzone di dei Pinguini, che salutiamo tantissimo, in particolare salutiamo i Pinguini De Longhi, che oggi avranno tantissimo
0: lavoro,
1: da fare.
0: Un super lavoro.
1: Non so quanti di loro sopravviveranno a questo 14
0: di luglio. Però ricordi il capo indiano, grande, caldo,
1: bravissimo.
0: Pinguino De Longhi.
1: Com'è che è? Orso Grigio.
0: Orso Grigio. Sì, è diventato sardo, tra l'altro. Orso Grigio. Orso Grigio.
1: È l'orso d'argento.
0: Eia.
1: Stavo dicendo che nella canzone a un certo punto Riccardo cita la polizia che ci chiude il locale.
0: Sì.
1: Allora, Alghero è una città bellissima, ha una quantità di turisti incredibile.
0: Pazzesca, sì, pazzesca.
1: Miliardi di persone. Io, peraltro, di giorno, dove stanno?
2: Sono
1: chiusi in casa
2: per
1: il caldo.
2: Sì.
1: Ieri sera siamo stati in giro ed era veramente Babilonia, cioè c'era qualunque tipo di linguaggio che si incrociava, ovviamente una grossissima percentuale internazionale.
0: Sì.
1: Tutto molto molto bello.
0: Sì, la percentuale internazionale non me la buttare via, perché il tema principale della canzone di Giuni Russo, in Alghero con uno straniero.
1: In compagnia di, ma lei è stata profetica, quando ha fatto quella canzone gli stranieri non c'erano ancora.
0: Ha aperto le piste.

0: Danze.
1: Beh, insomma, la caratteristica di Alghero, come di tante città italiane, diciamo del centro-sud, è di avere un impianto medievale, no?
2: Sì.
1: Forse anche prima, insomma,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quindi stradine molto strette.
0: Beh, fortificata.
1: Allora, stradine molto strette, tanto turismo significa traffico,
2: congestione.
1: Congestione. Sì. Non provate a lasciare il motorino fuori dalle righe. Quando siamo arrivati, la prima cosa che ci hanno detto, noi abbiamo affittato dei motorini per spostarci, mi raccomando, dove parcheggiate il motorino? Io ho detto, la Madonna, quante scene.
2: No, partono come i falchi.
0: Sì, ma la roba. Sì, molto, molto. Quindi il rispetto delle regole.
1: Però funziona.
0: Tantissimo.
1: Funziona perché
0: tantissimo.
1: Non ho visto un motorino fuori posto, non ho visto una macchina fuori posto, non c'è veramente traffico.
0: Sì.
1: E quindi
0: sì.
1: Complimenti.
0: Complimenti, e volevo anche dire una cosa all'amministrazione comunale di all'amministrazione comunale di Alghero, volevo dire che c'è un indisciplinatissimo Linus che corre a piedi sulla pista ciclabile suscitando le ire degli algheresi.
1: Sì, ho visto un paio di sguardi minacciosi mi sono spostato. Però ho chiesto scusa.
0: Scampanellate stamattina.
1: Ho fatto il militare a Central Park. Park, se tu corri sulla ciclabile ti tirano sotto solo perché hanno ragione.
0: Esattamente.
1: Vabbè. E poi non è bello, Nico, Matte, di essere cioè, nel luogo dove le cose succedono.
2: Beh,
1: no?
2: Certo.
1: A volte ci sono delle situazioni che accadono, no? E tu puoi raccontare ai tuoi figli quel giorno lì, pensa, papà era lì.
0: Certo,
1: il nonno era lì.
0: A che cosa alludi? Sì, esatto. A che cosa alludi?
1: Beh, che in questa estate rovente, questa dovrebbe essere la giornata più calda in assoluto, ok? E la città più calda in assoluto è Sassari, la provincia più calda in assoluto.
0: Dove siamo noi?
1: E siamo in provincia di Sassari, dove si dice che oggi pomeriggio si toccheranno i 45 gradi. Noi per sicurezza ci tocchiamo i maroni.
2: Mamma.
1: Perché magari riusciamo anche a sopravvivere. Però è interessante, no? Essere proprio
0: sì,
1: nell'ombelico del mondo.
0: Nel centro della battaglia,
1: ai margini
0: della battaglia.
1: Una volta si diceva così, no? ai tempi di Lorenzo, l'ombelico del mondo, Sassari.
0: Esatto.
1: E via. Va bene, insieme fino a...

0: diciamo all'epoca moderna, sì, dal punto di vista della pubblicità, insomma, una specie di spartiacque anche rimasto, se vogliamo, irripetibile. Cioè, quelli che erano in grado di intendere e di capire, abbastanza giovani, nella metà degli anni 90, insomma, sì, è rimasta, come dire, affezionata a questa pubblicità, perché poi è stata cercata di, è stato, beh, insomma,
1: hanno fatto
0: cercato
1: delle cover,
0: di
1: proprio la cover band.

0: di
1: hanno
0: questa.
1: provato a replicare questo tipo di dinamica, però a un certo punto, se la dinamica è 10 giocatori brasiliani che fanno dei magheggi, sono sempre 10 giocatori brasiliani che fanno dei magheggi alla centesima volta,
0: certo,
1: perde
0: certo.
1: un po' l'effetto, no?
0: Certo.
1: Ci sono state due campagne quest'estate che ancora stiamo vedendo, quelle di Adidas e di Nike fondamentalmente, nelle quali hanno speso veramente un sacco di soldi e sono veramente anche molto belli.
0: Beh,
1: gli spot.
0: Quello veramente, per citare Matteo, quello non è uno spot pubblicitario.
2: Quello è cinema.
0: Quello è un film.
1: Qual è la differenza?
0: È un film.
2: Il costo. Cioè, praticamente tu vai dalla campagna, insomma, lì, dalla compagnia che ti si occupa di fare la produzione e ti dice che vuoi fare uno spot o un film.
0: E loro
2: ti dicono i prezzi e praticamente il risultato è lo stesso, ma il film costa il doppio.
0: Sì.
1: Solo
0: esatto.
1: perché hai detto
2: Solo
1: film.
2: Perché hai detto film.
1: Esatto. Vabbè, in ogni caso, insomma, sono molto belli, ma dubito che fra 20 anni ce ne ricorderemo ancora, con tutto il rispetto, no?
0: Sì, perché quello fu il primo. Cioè, prima di quello, lo spot pubblicitario col calciatore era innocente. Era Sandro Mazzola che mangiava la Fiesta.
2: Però scusa, cioè, è Ronaldinho che colpisce la traversa continuamente.
1: Dopo. È già dopo.
2: Quindi
1: già
2: praticamente
1: dopo.
2: All'inizio hanno fatto degli spot collettivi dove tutti facevano i trick. E poi dopo sono passati alla celebrazione del singolo calciatore.
1: Poi forse non era neanche uno spot quello della traversa.
2: Forse era una roba virale.
1: Era una roba virale che girava.
0: Ronaldinho nell'anno 2026 ha fatto una specie di cover da solo di quello spot lì, però riguardava le scarpe.
2: Poi ti ricordi invece quella partita a calcio coi demoni?
1: Nella gabbia,
0: quello forse si è avvicinato.
1: Sì, però questo rimane il primo, insomma. Erano all'interno di un aeroporto, poteva essere qualunque aeroporto. Nella mia testa era Malpensa. Aspetta che c'è scritto anche, no, l'aeroporto era Rio de Janeiro.
0: Ah, ok. Ci sta.
1: Giusto
0: ci
1: per
0: sta.
1: Rimanere in tema con la nazionale brasiliana.
0: Sì,
1: e loro
0: sì,
1: palleggiavano.
0: Stiamo sentendo in sottofondo, no? Loro palleggiavano, facevano. Cioè, più che altro era Ronaldo il fenomeno che faceva la qualunque. Molto bello.
1: Sì, questa
0: molto
1: è la musica di un'altra pubblicità.
0: Ah, ok.
1: Questa è My Definition. Anzi, questo è Quincy Jones che poi hanno ripreso.
0: Vabbè.
1: E no, tra l'altro invece non c'entra niente col calcio e con gli spot pubblicitari. Ho letto una statistica ieri che mi ha lasciato quantomeno perplesso, perché se tu pensi, ieri abbiamo detto degli argentini, no? Che non sono molto amati dagli altri sudamericani, diciamo che gli argentini stanno all'America Latina come la Francia sta all'Europa,
0: sono un po' più fighetti,
1: un po' fighetti,
2: vengono
1: considerati un po' antipatici,
0: sì,
1: non ci riguarda, noi siamo al di sopra,
0: in realtà i meno indio dell'America Latina,
1: sono i più europei,
0: europei,
1: ma forse è per questo che non stanno tanto
0: questo,
1: simpatici,
0: eccetera,
1: no?
0: Eccetera.
1: Ci sono molti tedeschi in Argentina, quello che i brasiliani invece noi li viviamo sempre come un popolo molto positivo, molto sereno.
2: Poi l'esempio del vive e lascia vivere,
1: la canzone di prima, quella che della pubblicità dei brasiliani che palleggiano, si intitolava Mas Que Nada, cioè meglio che niente. Uno che si sa accontentare. Gli ultimi 10-20 anni il traffico aereo è molto aumentato, le persone si spostano magari con un po' di difficoltà con varie compagnie, a volte anche magari low cost, a volte succede, è diventato un po' complicato spostarsi in aereo, adesso a parte gli scherzi, no? Cioè se ci avessero detto 50 anni fa che oggi sarebbe stato più difficile spostarsi che allora, li avremmo guardati in maniera come dire, un po' perplessa, invece per crisi economiche, crisi di guerra e altre robe, spostarsi in aereo è diventato complicato.
0: Ci sono i pro e i contro, ma è un discorso lungo, nel senso un tempo era una cosa esclusiva, adesso è una cosa per tutti,
1: alla portata di tutti,
0: però te la fanno,
1: però il rischio della rottura di palle è importante,
0: tanto.
1: E allora ci sono quelli che sopportano in silenzio e quelli che invece si innervosiscono e si innervosiscono talmente tanto, e arrivo al dunque, da fare causa alla compagnia aerea. Il 98% ragazzi,
2: quindi su 100
1: vuol dire
2: cause che arrivano,
1: 98 praticamente tutti tranne un'eccezione che è a rotazione fra gli altri paesi, il 98% di quelli che fanno causa sono brasiliani.
0: Ma cosa mi stai dicendo?
1: Sono brasiliani.
0: Ma come? Brasile, Allegria, o Carnevale, ma come è possibile?
1: Tu pensa, non so, sei un ex calciatore, abiti in Brasile,
0: abita a Roma. Io penso che tirato giù o sedio di fronte, penso che io fino a 9 fila 9.
1: Cioè, se tu sei in aereo e ti accorgi
0: che fai un posto in mezzo, non voglio.
1: E ti accorgi che dietro c'è Paolo Roberto Falcao.
0: E giù

0: Zelensky davanti a Paolo Ferrara, Paolo Ferrara davanti e tirato giù il sedio. Tardello di Frank sta diventando tedesco. Io penso che faccio causa, scritto vari.
1: È veramente strabiliante, cioè il percepito e la realtà. Il 98% delle cause, moltiplicate questa cifra per decine di migliaia, è appunto fatto da, intentato da passeggeri brasiliani.
0: Mentre parlavi,
1: sono insofferenti,
0: evidentemente. Allora, mentre parlavi mi è venuto in mente un nome e un cognome a cui non avevo pensato prima.
1: Sì?
0: Secondo me l'avvocato che fa questo è il mago Donascimento. Cioè, perché deve esserci un Better Call Saul brasiliano che ha detto: hai avuto un torto, non ti preoccupare, ci penso io.
2: È quello il maestro di vita.
0: Non si può, ma è il vero maestro di vita.
1: Sembra un po' il Better Call Saul di Breaking Bad.
0: Esatto.
1: Stasera è la sera.

0: On My Soul, Bruno Mars su Radio DJ, molto soul nel senso proprio del filone musicale, la musica soul, il motivo per cui...
1: Devo dirti...
0: Il calabrone? Ah no, un calabrese, scusa.
1: Carolinus, sono Massimo Oldani, back on radio.
0: Hai perso una battuta bellissima.
1: Ho sentito calabrone calabrese, ma non mi riguarda. Riguarda il diversamente alto che mi percula per radio. Volevo dire che ho rimosso la statua di Alexander O'Neill in salotto e ho messo quella di Bruno Mars, decisamente meno alta.
0: Beh, ci facevi due con due Bruno Mars, ci facevi un Alexander O'Neill,
1: ottimo.
0: Che negli anni 80, ai tempi di You're a Fake Baby, viene anche in radio in via Massena, e di lui ricordo il cappottone con il collo di Astrakhan, che era una roba abbastanza
2: insolita. Ho la foto stampata
0: che documenta,
2: certo.
0: Bruno Mars che stasera suona per la prima volta a San Siro, domani si replica, e saluto tutti quelli che sono in viaggio per andare a vedere questo spettacolo, evidentemente gente che per tempo si è procurata i biglietti.
2: Guarda,
0: cosa
2: io saluto...
0: che invece non è più così semplice da ottenere.
2: Certo, io saluto tutti quelli che mi conoscono invece.
0: C'è una frase di Bosch che dice: gli argentini sono italiani che parlano spagnolo, vestono francese e sognano di essere inglesi.
2: Però manca l'appello alla Germania in questa faccenda, che ha un ruolo non indifferente.
0: Vale per pochi.
2: Esatto.
0: Ripeto, gli argentini sono italiani che parlano spagnolo, vestono francese e sognano di essere inglesi. Sono stato in Argentina ed è stato il viaggio in cui mi sono sentito più a casa. Max da Genova. A proposito di quello spot che avete citato, della Nike, era il 98, e quella in teoria, insomma,

0: presentava la partenza della squadra brasiliana per i mondiali di quell'anno in Francia, vinti poi anche dalla Francia. Non per niente, in mezzo ai giocatori brasiliani c'era anche un cameo di Eric Cantona. La regia è di John Woo, regista famoso, ed effettivamente è un minifilm. Quindi lo avranno pagato in proporzione. Sì,
1: sicuramente. Molto, molto, molto.
0: Allora, in brasiliano, maschenada significa ma dai, ma certo, vedi. Non va confuso con lo spagnolo maschenada, che significa più che altro o più di niente.
1: Ok, ok.
0: Grazie, comunque, signora Precisetti Enrica.
1: Sì, signora Precisetti Enrica, comunque lei fortifica la nostra tesi, cioè cos'è che vuol dire in brasiliano ma dai?
0: Ma dai,
1: ma dai. Che è qualcosa di diverso dal fare causa.
0: Ah, sì, certo, certo,
2: è il contrario.
1: E scrivere alla KLM, sì, perché, sì, sì, sì, perché sì. Il posto
0: esatto,
1: era bello.
0: Tu arrivi a un incrocio, stai per scontrarti con una macchina e hai torto, sì. L'altro, quello che ha ragione, ti insulta in maniera pesantissima e tu o scendi e lo meni,
1: no,
0: oppure
1: no.
0: Gli dici ma dai.
1: Ma dai, ma dai.
0: Meglio dire ma dai.
1: Meglio insomma. Dire ma dai, sì, non è mai un buon affare fare a botte.
0: C'era un ascoltatore molto pervicace che diceva, dunque 98% dei passeggeri mondiali che fanno causa alle compagnie aeree sono brasiliani, del 2% rimanente uno è sicuramente di Brescia. E ho detto come si chiama, ciao Francesco.
1: Cioè, va

0: moltiplica la vostra voglia di pista. Se siete iscritti a Più Insieme, il programma fedeltà della famiglia Eni, partecipate al concorso Energia in Pista e provate a vincere i premi legati al mondo BWT Alpine Formula One Team, dai gadget ufficiali fino all'esperienza esclusiva di scendere in pista con i piloti. Andate su piuinsieme.com e scoprite come provare a vincerli. Ogni giorno avrete una nuova chance per moltiplicare l'energia della pista.
1: Concorso a premi, vivi un'esperienza con BWT Alpine Formula One Team. Montepremi pari a 338.313,40 euro IVA inclusa. Regolamento sul sito piuinsieme.com.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: Basta, vorrei solo sapere chi ti sta accompagnando a casa questa notte. Ma siccome è giorno, a meno che uno non sia col fuso orario da un'altra parte del mondo, tipo, non so, siete in America Latina e vi siete appena svegliati.
1: Ci sta, ne abbiamo. Lo zoccolo duro è Asia-Australia.
0: In questo momento
1: però,
0: sì.
1: Però stiamo parlando degli ascoltatori che ascoltano questa emittente a voi ben
0: nota. Da altri continenti. Dall'Europa diamo per scontato che siate
2: facile,
0: lì.
2: Sì.
1: Matteo, hai anche qui il counter?
2: Ce l'ho nel telefono.
0: Però te ne faccio una che non è la solita. Voglio sapere quanti stanno ascoltandoci in questo momento dall'Ungheria, perché ieri sono stato protagonista di un equivoco con un ungherese in albergo. Perché c'eri tu dietro di lui e io ho detto una cosa a te e lui pensava che la stessi dicendo a lui, mi ha guardato come se fossi scemo, perché poi le cose che stavo dicendo a te erano le cose che si dicono fra scemi, ovviamente,
1: certo.
0: di noi, e poi ci siamo spiegati, ma era simpatico.
1: Vi siete spiegati in lingua magiara, che tu ben mastichi,
0: ma certamente
1: che è una delle più difficili in assoluto,
0: ma certo, magiaro
1: che mamma, che
2: deve essere finita fra i notiziari dell'Ungheria, perché lui è un giornalista. 431.000 persone dall'Ungheria,
0: solo per questo fraintendimento,
1: pazzesco.
0: Sì. Infatti, quando mi ha chiesto di dove ero io, gli ho detto di Milano. Ah, sono stato una volta a Milano, tutto in magiaro.
2: Sì, ma
1: lingua finnica è difficilissima.
2: 435.000, perché hanno sentito che stiamo parlando di loro.
1: Cosa stai per leggere, Linus?
0: Qualche messaggio che è arrivato al numero seguente:
3: 342-522-1012. Forza, scrivici!
0: Dove sono nata io in Brasile, si dice il miglior affare che puoi fare è comprare un argentino per quello che vale e poi rivenderlo per quello che lui pensa di valere.
1: Ma dai, tantissimo!
0: Ma cosa abbiamo fatto di male, gli argentini?
1: Poveri. Intanto loro sono ancora ai mondiali, voi no, mi permetto di dire con grande umiltà.
0: Trala. Su D-Max, del programma che riguarda la dogana di Fiumicino, c'era una passeggera brasiliana che era andata in dogana perché voleva sporgere denuncia alla compagnia, perché aveva fatto il viaggio con lo schermo che non funzionava nel suo seggiolino. Aveva ragione, da lì a perdere tempo per fare una denuncia.
1: Secondo me lì ci deve essere uno spot pubblicitario di un avvocato Don Nascimento, io sono sicuro.
0: Stamattina 11 ragazzi dell'istituto Tosi, che vuol dire alla fine comunque ragazzi in Veneto, anche se qui siamo a Busto Arsizio, sono partiti in bicicletta ovviamente per la Norvegia e arriveranno fino a Capo Nord accompagnati dall'atleta paralimpico Andrea De Vincenzi. A raccontarci questa cosa è un papà orgoglioso, e cioè Massimo. 11 ragazzi, quindi 18 anni? 18-19 anni?
1: Non so, ragazzi.
0: La vedo come una cosa che si fa dopo la maturità.
1: Dopo la maturità,
0: insomma.
1: Potrebbe essere, non lo so. Io penso solo una cosa: bastava un condizionatore per cercare il fresco. Fiorare fino a Capo Nord mi sembrava veramente eccessivo. Insomma.
0: E poi, secondo me, la maturità loro non dovevano superarla, perché se avessero superato l'esame di maturità non si sarebbero lanciati in questa avventura di cui avranno modo di pentirsi, ma di cui poi si ricorderanno per tutta la vita.
1: Esattamente.
0: Perché non è esattamente una passeggiata.
1: Non molto. Più che altro c'è quel fastidio lì delle Alpi, subito.
0: Ma quello te lo togli di mezzo tu.
1: Di mezzo.
0: Ho visto molti filmati, insomma, di gente che ha fatto una traversata di questo genere, e in effetti quando arrivi nei paesi del nord ci sono lunghissimi tratti veramente di nulla. Però poi ce ne sono altri che ricambiano con gli interessi. Hai qualche vocale?
2: Sì, eccolo.
0: Giocatela.
4: Ciao raga, grandissimi. Ascolta, io sto a Sassari, ci metto mezz'ora ad arrivare ad Alghero. Ovviamente magari adesso non ce la faccio, ma ve le porto le pizzette, tipo a mezzogiorno, ve le porto. Sì, per cortesia, perché ve le voglio portare.
0: Gli rispondo come abbiamo risposto sui social, e vuoi avere 1000 persone qui sotto o ci limitiamo a un sì più blando?
2: Sì, vieni. Cercaci.
1: Citofona Efisia, ma adesso vorrei, come si chiamava questo ascoltatore?
2: Nicolai.
0: È un tipico nome di Sassari. tu fatti i cazzi.
1: Io vorrei che Pietro Manfredi, che è un sottovalutato imitatore, facesse l'imitazione del sardo di Nicolai che abbiamo appena sentito.
5: Il sardo di Nicolai? Devo fare l'imitazione?
1: Che te l'ho detto? Guarda che
5: ciao, Nicola, buongiorno.
1: Scusate. A Pietro, sono un tale scout.
0: Sacodomi.
5: Veramente?
1: Veramente. Mi ha
5: ma
1: detto,
5: guarda, sono proprio contento.
1: Lui è il nostro tecnico di bassa frequenza. Mi hanno detto di fargli un culo tanto, ma io non ce la faccio. sono così, insomma. Bravo, molto bene.
0: Bravo,
1: molto
0: bene. Eia. Ne hai un altro?
2: Sì, eccolo.
0: Vai.
6: Ciao Linus e Nicola, il mio ricordo della Sardegna è legato a un pranzo memoriale.

0: contabile in cui il padrone di casa che ci ha invitato ha ordinato 7 bottiglie di vino bianco e animaletti. Gli animaletti erano le aragoste sulla baia di Chia. Indimenticabile. Un grande bacio, Chiara, provincia di Siena.
1: Non l'avrei mai detto.
2: Pensavo Toscana. Pensavo Castelfranco.
3: Il padrone di casa.
4: Federico, sono la mamma, la Marusca. Volevo dire, Linus, mettici una buona parola, sì, che fai in
3: per cosa?
4: Perché Federico gioca a tennis,
3: sì.
4: Ha vinto Yannick Sinner,
3: sì?
4: Ma perché non lo invita in radio? Fanno una partita in radio?
3: Ho capito, ma se Yannick Sinner deve venire in radio, prima deve passare da noi.
4: C'è, ma che c'è?
3: C'è lo Ius Prime Noctis.
4: Ma che è la maniera di fare, Linus? Dai, sono anche venuta a vederti, dai, Linus!
3: È vero che era venuta a teatro a vedere.

Come grida la Gianna, la voce non gli è mancata ancora. E, no, tra l'altro abbiamo fatto un filotto senese, perché sì, anche il messaggio di prima dell'ascoltatrice leggermente toscana, in realtà lei diceva di essere di Siena. Siamo in Sardegna, nel caso non l'avete capito, siamo qui da ieri mattina.

0: Siamo qua fino a domenica, nel weekend c'è la festa insomma di Beach Like a DJ.
1: Sì, se posso dire, c'è un filo che lega la Sardegna.
0: Sai che tipo di filo è?
1: Che filo è?
0: Filo è ferro.
1: Però è anche che molti fantini del Palio e sono
0: sì,
1: di origine sarda. Io ti ammazzo nel sonno. Io sono asceso da Malinus, ti ammazzo nel sonno, capito? Ecco.
0: Non è che abbiamo chiesto per forza agli ascoltatori qual è il vostro ricordo della Sardegna.
1: E voi che ricordo avete della Sardegna? Engagement.
0: Ne sono arrivati diversi, per esempio questo che è romantico. Il mio ricordo più bello della Sardegna oggi ha 22 anni. Dopo 3 anni di tentativi è bastata una vacanza lì e diciamo che il souvenir è arrivato direttamente a casa 9 mesi a dopo.
1: Perché, bravo.
0: Come si...
1: Sì, c'è l'aria buona, c'è la botta, raga.
2: Ma è anche il porcetto.
1: Che sono il porcetto ti fa diventare porcetto tu,
2: certo.
1: Proprio.
0: Ce n'è un altro molto molto bello.
3: Ciao Linus, ciao Nicola, io vi volevo raccontare questa esperienza entroterra sardo. Andiamo a mangiare con degli amici in un agriturismo a che ci propongono porcetto, eccetera. Io faccio presente, non mangio carne, e il cameriere dice: ti faccio la pecora. Ciao, saluti da Consuelo in viaggio.
0: Allora,
3: ciao.
0: Mando un saluto al cameriere di un ristorante sardo che sta vicino a Radio DJ, dove spesso andiamo, e tutte le volte che vado lo stesso cameriere mi ripete questo massimo tipico della Sardegna,
1: sì,
0: del centro.
1: Questa massima,
0: una
1: sì,
0: massima
1: femminile,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: ecco. No, perché non è il suo nome.
2: Massimo
1: Gladiatore. Vabbè, allora, il ristorante è sardo, lo ripetiamo.
0: Sì, ha a che fare con il carattere delle pecore, sentite.
1: Sentiamo,
4: Pecora? Com'è?
5: La pecora bugiarda è sempre traditrice.
4: Bravo.
5: Ricordatelo.
4: Bravo.
5: Ciao Linus, un abbraccio.
4: Ti aspettano,
0: Capito, la pecora è bugiarda e traditrice.
2: Ma non ho capito perché.
1: Ma per quale motivo? Ma non si capisce.
0: Perché pecora. Lei è pronta ad andare con chiunque.
2: Un animale mite.
0: No, no, ma mi diceva che è una cosa anche un po' pornografica questa cosa, che è di facili costumi la pecora.
2: La pecora.
0: D'altronde, se vogliamo, questo termine viene usato
2: si
0: anche fra noi umani. Qui mi fermerei.
1: Direi di sì, il terreno è sdrucciolevole.
0: Ciao ragazzi, sono Marco. Oggi mia suocera Ivana compie 60 anni. Spesso vi usiamo come spunto di conversazione e sarebbe felicissima se sentisse i vostri auguri in radio. Aiutatemi a guadagnare punti nella classifica dei cognati, che tra l'altro è brava a cucinare il pesce. Grazie.
1: Allora, la signora come si chiama, Linus?
0: È Ivana, che
1: la
0: oggi
1: signora
0: fa 60
1: Ivana,
0: anni.
1: 60 anni per la signora Ivana. Tanti, tanti, tanti auguri.
0: Sì, allora ieri mattina è arrivata una notizia, non c'entra niente con la signora Ivana, ma sì, insomma, visto che si parla di non più giovanissimi.
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora Ivana, io sono a metà strada fra lei e il personaggio di cui stiamo per parlare, sì, quindi sono autorizzato a parlare in questi termini. Ieri mattina Nicola mi ha rimproverato perché abbiamo perso l'occasione di stare sul pezzo, perché a lui piace sempre arrivare.
1: No, se no cosa veniamo qua a fare in diretta, scusami, se non diciamo le cose che succedono tra le 10 e 20.
0: Vero. Poi insomma se ne è parlato durante la giornata, però oggi è più facile parlarne, perché se io vi dico l'altro ieri ormai se n'è andato Sam Neill, ieri avrei dovuto spiegarvi come era fatto, come non era fatto. Oggi invece avete visto tutti i telegiornali ieri sera tra un condizionatore e un pinguino de Longhi,
1: esatto,
0: e avete messo a fuoco chi era questo attore neozelandese, irlandese, ma da 1000 anni residente in Australia, insomma.
1: Sì.
0: Era fondamentalmente era il vero protagonista di Jurassic Park.
1: Certo, quello che ha fatto Jurassic Park, quello di Jurassic Park è morto.
0: Ma siccome sono in tanti ad aver fatto Jurassic Park, la continuità la portava lui fondamentalmente.
1: Certo.
0: Con quella faccia da uomo comune.
1: Sì.
0: A volte ci sono attori che sono difficili un po' da ricordare, perché il loro ruolo li identifica proprio come un uomo comune. L'uomo comune non ha. È come fare le caricature, no? Cioè, tu sei facile da caricaturare
1: naso,
0: perché hai il naso,
1: baffo,
0: i baffi, queste cose. Una persona magari anche molto, molto bella, molto equilibrata, è difficilissima.
1: È un casino,
0: perché appunto. Beh, insomma, è morto Sam Neill, aveva 78 anni, 150 film all'attivo.
1: E noi ci
0: film, serie televisive.
1: Noi ci ricordiamo solo di Jurassic.
0: Noi ci ricordiamo
1: un altro che ha fatto.
0: Ha fatto, guarda, ve ne dico tre molto belli: Lezione di piano in assoluto,
1: esatto,
0: che è un film che ha vinto l'Oscar. Caccia Ottobre Rosso, lui faceva la parte del comandante del sommergibile americano.
1: Vero.
0: E soprattutto Ore 10, Calma Piatta, che è il film che ha, diciamo, fatto conoscere al mondo Nicole Kidman.
1: Ha fatto conoscere a te, caro Rattusiello, che la ricordi con molta rattusità in questo momento.
0: E lì io non mi ricordo se la Piatta era intesa
1: era
0: come
1: lei. No, era lei.

0: era lei, prima della chirurgia era estetica.
1: Sì, lei era acqua e sapone.
0: Era meravigliosa, era bellissima.
1: Molto bella.
0: Due parole su Jurassic Park, o meglio, in generale, io credo che all'interno di ogni famiglia, dove ci siano degli ex bambini diventati adulti, ci siano dei film che hanno il potere di far rivivere alla famiglia, in particolare ai genitori abbandonati al loro destino, i bei tempi quando i figli si ricordavano di noi.
1: Ti dico una cosa, ti dico una cosa, Linus. Immagino che uno dei film per voi...
0: A casa mia, la saga di Jurassic Park e la saga di Toy Story.
1: E anche Godzilla, se ti posso dire.
0: Godzilla, vero. Però Godzilla è solo di Filippo, non è di Michele.
1: Bravo. Allora, però ti voglio dire una cosa molto deludente, che... quello che pensi tu non coincide con quello che pensano i tuoi figli, non sempre.
0: Allora, ieri Filippo mi ha mandato un video di lui in metropolitana che torna a casa dall'ufficio.
1: Che piange?
0: No, con le cuffiette, e nelle cuffiette a Jurassic Park.
1: Ah, ok, in questo caso coincide. Invece noi abbiamo tipo Polar Express.
0: Voi.
1: In carrozza, io ho Polar Express.
0: Alex, un attimo che chiudo. Matteo, tu cos'hai invece?
2: Niente.
0: Un cazzo di niente.
2: Un cazzo di niente.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Allora, com'è andata la serata?
14: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto 2 amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
13: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
14: Nah, non ti sei persa niente.
15: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
18: Sali.
17: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
19: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
16: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze.

0: cose.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
4: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
5: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
6: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: E ça serait fait.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono adesso le 11.

0: Ogni giorno escono almeno 20 annunci diversi, tutti i tarocchi, sì. I farlocchi che annunciano già le date del tour dell'anno prossimo.
1: A Latina, le fanno a Latina, allo stadio di Latina.
0: Sono degli indizi abbastanza ormai attendibili, tipo la doppia data dell'Olimpico, sì. Ma non c'è ancora niente di ufficiale.
1: No, assolutamente no.
0: Siamo in trepidante attesa, insomma. Siamo in Sardegna, siamo ad Alghero, questo è Radio DJ, siamo lì Rosso e Nicola, c'è anche Matteo, c'è anche Chiara, c'è anche Pietro, che abbiamo scoperto essere un ragazzo molto versatile, sì. E ora Pietro ci leggerà la versione originale della massima che il nostro amico cameriere di Milano, Massardo, ci ripete ogni volta che lo andiamo a trovare. Sì, cioè in italiano è: la pecora è bugiarda e traditrice.
1: Esattamente. In sardo, secondo ChatGPT o secondo Gemini, è...
2: Sa pecora è imboligadora.
1: Imboligadora, cioè imbrogliona, una cosa del genere.
0: E perché sarebbe imbrogliona? Puoi passare il microfono a Chiara che ce lo spiega?
3: Perché in realtà alla pecora piace andare a infrattarsi di nascosto senza farsi vedere dal pastore per andare a cercare a broncare le erbette in giro.
1: Perfetto.
3: Solo che essendo un animale che sta in gregge si porta dietro tutti, quindi mette in pericolo il pastore.
0: Hai capito? Bugiarda e traditrice.
1: Bugiarda e traditrice.
0: Mentre invece, Matteo, la capra...
4: La capra non è partito.
1: La capra
4: che devi alzare tu.
1: Tira su.
5: È il migliore animale che c'è dopo la donna.
0: Ti avevo detto di fermarlo prima.
1: Beh, il suo bello. Linus, ma sei il suo bello. Perché cazzo ti ferma prima?
4: Scusa, ho sbagliato, scusa.
1: Ma che scusa?
4: Mi prendo io la colpa.
1: Ma che mi prendo la colpa? Me la prendo io. Me la prendo io.
4: Mi sono distratto perché non ha alzato il volume.
1: Chi è la colpa dell'unico non nominato oggi?
0: Luca. Ciao a tutti, scrive Doti. Ieri vi ho incontrato
1: Doti Battaglia.
0: Doti Battaglia. Che ha molte doti, tranne una, quella della fluidità nel parlare.
1: Ok.
0: Scrive: ieri vi ho incontrato tutti in passeggiata. Ormai ogni volta che mi scrive uno della Norvegia, io parlo in sardo. Avrei voluto salutarvi tutti, ma sono balbuziente e mi sono vergognata.
1: No.
0: Che belli che eravate.
1: No.
0: Ma guarda, noi ti avremmo abbracciato tantissimo. Stasera rifaremo ovviamente una di queste passeggiate, non abbiamo un cazzo da fare.
4: Di Italian passeggiata.
0: Attenti però a Di Italian colpo d'aria che può essere pericoloso.
1: Non stasera, direi.
0: E speriamo davvero di incontrarti, perché noi a quelli che balbettano ci vogliamo tanto bene.
1: E Daniele che cosa fa nella vita?
6: Io ci sono, c'è odontotecnico.
0: Ok. E hai più di uno studio, mi pare, tra l'altro.
6: No,
1: è un rondò, è un rondò.
6: Ascolta.
1: Nel suo cervello in questo momento c'è un rondò, quindi diamo le precedenze.
6: Pronto. No, se in genere parlo un pelettino meglio di adesso.
1: Vai tranquillo, Daniele. Era l'emozione.
0: Quel pelettino lì l'ha tagliato il gilette.
1: Sì, molto, molto. Da segnalare due cose. Vabbè, lui era lui.
0: Sì, ma lui è migliorato.
1: Lui è molto migliorato.
0: Io l'ho incontrato in un paio di occasioni. Questa telefonata è di 20 anni fa.
1: Ecco, e quello volevo dire, che noi invece siamo peggiorati. Cioè, nel senso che qui eravamo alle scuole medie.
4: Un'altra voce.
1: È di 30 anni fa questa
0: Ci siamo rifatti la foto comunque.
1: Sì, esatto.

0: Siamo peggiorati.
1: Sì. Due cose sui mondiali. Vai con la sigla, Alex. Dai, che la gente la sta aspettando. Mondiali. Allora, stasera c'è Francia e Spagna.
0: Purché se magna.
1: E su quello sicuramente non c'è nessun dubbio. Poi magari parliamo un pochino della giornata. Ovviamente Francia-Spagna è una sorta di finale anticipata. Ieri Didier Deschamps, in conferenza stampa, ha detto la Spagna è nettamente la squadra favorita.
0: Agazzaro! Agazzaro! Il derby dei Pirenei, possiamo dire.
1: Anche. Derby dei Pirenei. Comunque le due squadre dominanti, diciamo, almeno nel calcio europeo, dall'altra parte c'è Argentina.
0: Chi vince?
1: La logica dice che vince la Francia, ma nella partita secca tu mi segni, perché la palla che forma Amateur,
2: rotonda, ecco. E non sa noi giudicare.
0: Il pubblico quale giocatore è?
2: Il dodicesimo
0: giocatore. È tutto chiaro, perfetto.
1: A me piace quando vedo le partite, tipo stasera giocano a Dallas, credo, no? Sì. Il famoso stadio, quello condizionato dei Dallas Cowboys, quello che è costato tipo 500 milioni di dollari per costruirlo.
0: 5 miliardi, se non vado...
1: Tantissimo.
0: Forse di più.
1: E mi piace guardare il colpo d'occhio dei tifosi. E a seconda del colore dominante si capisce, no? L'altra sera c'era una partita con due squadre che avevano lo stesso colore. E tu pensavi che tipo, non so, Marocco, Spagna.
0: Sì, rosso.
1: No, era Francia. È comunque molto, molto rosso. Sì. Stasera Spagna, Francia dovrebbero essere blues
0: da una parte e rossi dall'altra. Invece
1: è un peccato che sia finito il mondiale del vero. Allora, i due veri grandi personaggi. Adesso, certo, Messi dovesse vincere il mondiale, verrà definitivamente incoronato. Tu non te lo ricordi perché sei giovane, visto che cazzo. Ma Messi, nonostante sia indubbiamente il calciatore più forte degli ultimi 20 anni, sì, ok, insieme a CR7, ancora quello poi mi denuncia.
0: Esatto.
1: Aveva una specie di maledizione legata ai mondiali. Uh-huh. Cioè lui faceva benissimo tutto, tranne quando giocava in nazionale. Maledizione che si è infranta con la vittoria in Qatar. Sì. E adesso ormai si è.
0: Ha un vago ricordo, forse lui era lì, perdonate, era lì che vomitava.
1: Non lo so, comunque sentiva molto la pressione e non ha mai reso in proporzione a quello che faceva quando giocava nel Barcellona. Sì. Chiusa la parentesi, tolto Messi, il vero grande protagonista è il norvegese Haaland. Che oltretutto un pochino ci marcia, ma un pochino, secondo me, lui è autentico come personaggio, è molto rilassato nel modo di fare.
0: Ti posso dire che dal mondiale in poi ho deciso che mi sta molto simpatico.
1: Ma tantissimo,
0: proprio tanto,
1: ma tantissimo
0: simpatico.
1: Proprio. E ieri è arrivato a casa sua, è tornato ad Oslo, oggi dovrebbe già essere in Italia perché è ospite a Taormina di Dolce Gabbana.
0: Esattamente, e dopo se ne va in barca un po'.
1: Pensa a Dolce Gabbana con Haaland, anche visivamente, il trio, no? È meraviglioso. E hanno fatto il giro del mondo le immagini di Haaland che scende dalla scaletta dell'aereo con sottobraccio un borsone da spiaggia molto elegante e un procione che beve una bottiglia di tequila.
2: Impagliato.
0: Un procione imbalsamato con che cinge con le mani una bottiglia di tequila, perché è un, cos'è, un gadget, una roba che gli hanno regalato.
1: Sì, è il protagonista di un videogioco.
2: Pare che lui l'abbia comprato perché ha riconosciuto nelle fattezze di questo procione il suo personaggio.
1: Non era merchandising del videogioco? No.
2: È semplicemente una somiglianza.
0: Merchandising da 1.000 euro. Perché è una roba grossa.
1: È un procione vero.
2: È un procione vero, siccome il protagonista del videogioco è un procione, i procioni si somigliano tutti agli occhi di chi non è esperto, no?
1: Certo,
2: i procioni sanno riconoscersi, ma Haaland no. Vedo un procione, ne vedo un altro, cioè questi sono uguali, e quindi se l'è portato. E adesso, attraverso i social, visto che ha capito che questa cosa fa un po' scalpore, no? Perché è un po' strano che uno scenda con questo gadget, ha detto troviamogli un nome e vuole dargli battezzare il procione, che prenderà polvere su una mensola e finirà male. Tanto così
0: sono difficili da pulire quelle robe lì impagliate,
2: con lo shampoo a secco.
0: No, devi andare lì con lo spolverino, cioè tutti i giorni.
2: E infatti lui ci penserà sempre, tutti i giorni sarà un problema
0: immagino.
2: Lo tiene sul comodino,
1: che poi succede che vai in vacanza o per qualunque motivo
2: $750
1: in un posto molto lontano e torni a casa con una cosa che quando la compri lì ti crea molto entusiasmo. Poi torni a casa, l'entusiasmo un pochino cala e te lo toglie completamente chi non era in vacanza con te.
0: Esattamente.
1: Io la prima volta che sono stato in America, una delle primissime volte, sono stato a Key West. Mm-hmm. Key West è l'ultima isoletta in fondo alla Florida ed è l'isoletta in cui Hemingway ha ambientato un romanzo famosissimo che è Il vecchio e il mare, che racconta la lotta fra un pescatore anziano e un marlin. Mm-hmm. Che è una sorta di pesce spada con quella vela, no? E sono tornato a Milano con un pesce spada, in realtà non era vero.

0: vero, ok? Era di plexiglass, però fatto esattamente grande, esattamente
1: come un pesce spada con la cresta, ecco,
0: sì, con la vela,
2: velocissimo.
0: Allora, la vela piccola è se è dei Caraibi, la vela grande è se è dell'Oceano Indiano, lungo 1,5 metri.
1: Figurati.
0: E ai tempi,
1: dove l'hai messo?
0: L'ho attaccato in salotto.
1: No, ma nell'aereo, mi interessa.
0: No, me lo sono fatto spedire. Ce l'ho ancora, ma gli anni passano e ogni anno cambia sempre stanza.
1: Ci credo.
2: All'inizio era protagonista del soggiorno.
0: All'inizio era sopra il camino.
2: È
0: pronto per andare in garage.
1: Me
0: credo
1: immagino.
0: Che finirà lì.
1: Se vuoi ti parlo dei puff che ho comprato di pelle, ripieni di giornali, che ho comprato a Sharm el Sheikh.
2: Che mandano un buon profumo
1: che
2: all'inizio.
1: Puzzano, puzzano
2: di cadavere,
1: per un'eternità.
2: Sì, sì.
1: Credo sia fatto, non so, di pelle di cammello.
2: All'inizio te lo dicono, guarda, questo qui puzza per un paio di giorni, non ti preoccupare, finestre aperte.
1: Sì, nonché tu voi sapete. Sapete della mia superstizione che riguarda alcune regioni del Medio Oriente? Ecco, e c'era un'effigie su quel coso lì. Che...
0: Eri ubriaco quando l'hai comprato.
1: Esattamente.
2: E l'hai buttato?
1: Li ho allontanati.
0: Lo porterei nel mio garage.
1: Io, esatto, secondo me li metterei attaccati sulla punta del Marlin, così, però sgonfi,
2: senza il giornale.
1: Senza il giornale.
0: Mi piace che hai detto Marlin.
1: Ho detto Marlin.

0: Allora, io la mia proposta è questa: facciamo un remix di questa canzone che è praticamente uguale. Però finisce dicendo: non voglio lavorare, non voglio lavorare, non voglio lavorare. A meno che non ci fate lavorare come stiamo lavorando in questo momento.
1: Non voglio lavorare in città. Non voglio lavorare.
2: La propongo come canzone di Natale questa qui.
1: Bravo, non voglio lavorare.
2: Fregandocene di tutte le atmosfere tipiche del Natale, ribadiamo questo concetto.
0: Beh, però la storia si potrebbe anche adattare. No? Un Babbo Natale che non c'ha voglia di lavorare e vuole andare ai Caraibi perché c'ha freddo.
2: Ma questo sarebbe...
0: Guarda come te l'ho già buttata
2: guarda
0: questo
2: come...
0: è il plot.
1: Bravo,
2: guarda
1: allora,
2: com'è nata così la canzone di Natale.
1: Bravo, Lumiero intervieni e insomma
0: e modifica, facciamo insieme.
1: Esattamente.
0: Mettiamo due campanellini.
2: Soprattutto
0: direbbe.
2: Rocco
0: Tanica direbbe, mettiamo un po' di clean clean clean ed è fatta. Sono le 11:17, questa è Radio DJ, siamo in diretta ad Alghero. Fernando dal Salento chiede 5 secondi di raccoglimento per ricordare l'anniversario oggi 14 luglio della morte di Lady Oscar.
1: Aia.
0: Lady Oscar muore il giorno della presa della Bastiglia.
2: Sì, lo so, so soltanto questo, quindi non te lo so circostanziare. Però nelle vicende di Lady Oscar, che sono ambientate nel periodo della Rivoluzione Francese, viene colpita a morte e,
0: okay.
2: E insomma c'è un grande dramma nella
0: quindi
2: vicenda.
0: Quindi non c'è soltanto la parata militare sugli Champs-Élysées, ci sono soltanto
1: c'è
0: i volenterosi.
1: C'è il ricordo di Lady Oscar,
2: esattamente come quelli
1: volenterosi. Cosa c'entra i volenterosi?
0: Eh no, perché

0: Oggi la parata militare non è la solo la parata militare dei francesi, ma è anche la parata militare degli altri europei che dicono: noi europei siamo uniti e orgogliosi.
1: Ci sarà lì anche tipo Crosetto.
0: Ci sono, sì, ci sono tutti
1: Tajani,
0: i capi di Stato, ma credo che ci sia anche la Meloni.
2: Il volenteroso dipende anche dalla temperatura.
1: In effetti sì. In effetti
2: che un po' condiziona il volere.
0: Pensa anche che fanno, cioè, la semifinale la sera del 14 di luglio, no, questa
1: ragazzi.
0: Sera.
2: Data che capita.
1: Quindi,
2: proprio simbolicamente.
1: Diciamo, un evento. Eventuale sconfitta della Francia è proprio un calcio negli zebedei, proprio.
0: Sarebbe accolta male. No, stavo pensando al concetto di presa della Bastiglia, no?
1: Sì.
0: Insomma, la rivoluzione francese, la Bastiglia non esiste più, era un carcere molto temuto, come, che ne so, la Lubianca per i russi, insomma, no? Un
1: sì.
0: carcere che la gente dice: mamma mia, lì dentro chissà che cosa accadrà, no? Cioè, i carceri italiani sono terrificanti, ma perché il sistema carcerario italiano è terrificante, cioè in un carcere da 800 persone ce ne metti 2000, è chiaro che è terrificante, anche se uno ha fatto un reato magari minimo è costretto a vivere in condizioni disumane, ma questo è un altro discorso. Invece la Bastiglia, insomma, Leonardo DiCaprio ci insegna, con la maschera di ferro erano molto molto aggressivi,
1: certo,
0: contro i rivoluzionari,
1: certo.
0: E a un certo punto il popolo affamato fa la rivoluzione, come
1: sì.
0: cantava Rita Pavone,
1: sì,
0: nella
1: sì.
0: Pappa col pomodoro, e la prima cosa che fanno è abbattere, diciamo così, conquistare la Bastiglia, che con gli anni poi verrà demolita.
1: Okay,
0: c'è
1: okay.
0: Piazza della Bastiglia a Parigi, ma non c'è ricordo.
1: Non c'è più la Bastiglia.
0: No, ci sono due o tre cibalgine, due o tre
1: esatto,
0: aspro.
1: Perché
2: le,
1: poi
2: le
1: Cibalgine.
2: Mica
1: cibalgine che antico.
2: Neanche la neo cibalgina,
1: no,
2: la cibalgina la prima.
1: L'antica.
0: L'ho fatto apposta.
1: Giusto, bello la cibalgina.
0: La citazione vintage
1: bello,
0: proprio.
1: Molto
0: no?
1: bello. Quindi...
0: No, sai quando ci pensavo? Stamattina mentre correvamo.
1: Sì? Sì.
0: Ho detto stamattina io e Nicola abbiamo fatto la presa della Bastiglia, No, perché abbiamo circumnavigato praticamente
1: sì.
0: Alghero,
1: la fortificazione di
0: Alghero, è una città fortemente fortificata,
1: sì, certo, una città di mare con anche delle catapulte,
0: sì,
1: delle,
0: ci sono dei cannoni parecchi,
1: cioè cannoni nei ristoranti,
0: no, i cannoni quelli del 500, del 600, e ci sono due catapulte, almeno io ne ho viste due, con di fianco anche ingabbiate, per carità, prima che a qualche deficiente venga in mente di usarle,
2: le palle,
0: cioè le pietre,
2: sì, sì, le munizioni della catapulta.
0: Ma sono grosse, più grosse,
2: certo,
0: di un pallone da calcio.
2: E quando arrivano devono spaccare tutto.
1: Spacca, perché poi cosa succedeva? La buttavano sulla nave che era di legno, cadeva quella cosa lì, brum,
2: e si apriva una falla,
1: la nave affondava.
2: Uomo in mare,
1: molto semplice.
2: Si è aperta una falla e
1: certo.
2: Finiva così.
0: Venute
2: certo.
0: bene poi,
1: Beh, certo, perfetto.
0: Oh, sembra che la Proloco di Alghero ci mantenga.
1: Non è vero.
0: Sono molto accoglienti, ma è tutto
1: esatto.
0: assolutamente sincero. Molto bello.
1: Bello, bellissimo.
0: Sì.
1: Non so perché, ma voglio dirvi che vi parliamo da un appartamento, Case di Efisia, e che domani, verosimilmente, porteremo qui gli indumenti sporchi e li laveremo e asciugheremo, perché abbiamo capito che c'è una lavatrice e un'asciugatrice.
2: Sì, senza lasciare traccia.
1: Senza
2: Noi
1: lasciare traccia.
2: Non si vedrà segno del passaggio se non una piccola, un piccolo consumo del detersivo.
1: Del detersivo, certo.
0: Sì, e quindi stasera, domani accade qui. Questo. Domani
1: sì.
0: c'è la presa della lavatrice e la presa dell'asciugatrice.
1: E della pastiglia
0: di detersivo. Stasera c'è la presa della griglia che fa anche rima,
2: allora,
0: con la Bastiglia, giusto?
2: Abbiamo scoperto, ma questo, insomma, chi ci concede questo appartamento è pienamente d'accordo, che qui fuori sul balcone, sul terrazzo, c'è una bellissima griglia elettrica, a gas, con un molto spazio per cucinare. Stasera andremo a comprare dei pesci e delle carni e faremo la cena.
1: Molto
0: fai
1: bene.
0: Tu comunque,
2: sì, sì, sì.
0: Io faccio solo richieste di quello che si può mangiare. L'importante è che stasera, mentre conquistiamo
2: tutto.
0: La bass griglia,
2: sì,
0: esatto. La musica di sottofondo sia qualcosa di questo genere, un po' tipo

0: L'usignolo, detta così per due motivi. Il primo, la voce ovviamente molto particolare, accentuata anche dalla R francese che faceva vibrare ulteriormente sì. le corde vocali. L'altra che era molto minuta.
1: Sì, piccolina.
0: Molto piccola.
1: Da non confondere con l'usignolo di Cavriago, che invece è Laurietta Berti, Carolinus.
0: E probabilmente nel battezzarla in quel modo c'era anche una citazione di quel genere. Non ricordo se in Salvate il soldato Ryan, che è ambientato nella Francia degli anni 40, quindi nel pieno periodo di Edith Piaf, c'è questa canzone o c'è la Vie en Rose. Comunque sicuramente c'è una canzone di Edith Piaf nella colonna sonora, sicuramente questa canzone è nella colonna sonora di Inception, che è il film forse più famoso insieme con Interstellar. Poi c'è anche Inter Milan, ma quello lì non ha avuto molto
2: quello
0: successo,
2: di
0: Christopher Nolan.
2: Sì, esatto.
0: C'è quando praticamente si risveglia, no? Quando la realtà si capovolge di nuovo. No? C'è di mezzo anche una trottola, mi ricordo, c'era una trottola che gira. Poi prendere il microfono, Chiara, guarda, rubalo al cabarettista che così...
2: Che strano.
3: No, praticamente loro lo usano come timing quando sono all'interno del furgone, si addormentano tutti.
0: Sapevo che eri precisa.
3: E dicono, quando la canzone finisce ci risvegliamo tutti, e nel loro sogno loro sono all'interno dell'ascensore.
0: Ah, ecco, io mi ricordavo l'ascensore.
3: Esatto, infatti. Per cui poi quando si risvegliano il furgone finisce nell'acqua.
0: E quando si capovolgono i palazzi invece?
3: Si capovolgono all'inizio quando Leonardo DiCaprio...
0: Quante volte l'hai visto il film?
3: 7 milioni
0: di volte. Io l'ho visto una volta, anche tu Pietro?
1: Io l'ho visto, bello, non ho capito niente, ma mi è piaciuto tantissimo.
0: Come una canzone di Vinicio Capossela.
1: Ma sai, niente, però bello, ho detto bello.
0: Tra l'altro ho letto una dichiarazione ieri di Christopher Nolan, il regista di questo film, ma anche di Odissea, che esce domani in Italia. Gli hanno chiesto che cosa ne pensasse appunto delle critiche che gli sono state rivolte su alcune scelte che allontanano un po' dal romanzo, o diciamo così, originale, e lui ha risposto: me ne frega un cazzo.
2: Bravo.
0: Che mi sembra una bella risposta.
4: Sì, molto autorevole.
0: Sì, molto autorevole. Tra l'altro, Chiara, perdonami, ma a proposito di appuntamenti, no, molti ascoltatori ci chiedono dove vi possiamo incontrare. La risposta è: non lo so, dove volete. Noi non ci nascondiamo di certo, e anzi siamo in giro a passeggio praticamente tutto il giorno.
4: Abbiamo dato i riferimenti di dove siamo qui.
1: Sì, è una casa privata, per cui non
0: però
1: possiamo...
0: Finito qui, noi usciamo e facciamo due passi. Se siete in giro,
4: facciamo
0: ci incontriamo.
4: Bagno poi.
1: Sì, no, io ieri, ragazzi, ieri ho visto una scena incredibile. Linus in acqua.
0: A mollo.
1: In acqua, ma ho detto, ma cosa gli hanno messo. Guarda, nel caffè? Ma
0: se, cosa io messo dovuto, nel caffè? Se io avessi dovuto raccontare questa stessa scenetta a parti invertite, sì, avrei detto che Linus sembrava l'uomo in ammollo.
1: Sì, no, ma
0: lo
1: veramente.
0: Ricordi Franco Cerri con il detersivo?
4: Con l'omino bianco.
0: Non era l'omino bianco, no. Era
1: io
0: roba,
1: presto, sì,
0: molto
1: prima.
0: Molto prima. No, domani ho detto esce il film L'Odissea, no?
1: Sì.
0: Ed esce anche in Italia. Nel centro di Alghero c'è un cinema che lo proietta. La mia proposta è tipo giovedì, appunto, quando esce il film.
1: Perché no?
0: Why not?
1: Se ci arriviamo.
0: Ma facciamo una proiezione con tutti gli ascoltatori.
3: Bisogna vedere quanto è grossa la sala, dobbiamo un attimo informarci.
0: E quante proiezioni fanno, no?
3: Esatto, fanno ovviamente non sarà in IMAX, però. No.

0: pur di vederlo.
1: Ma poi ne sai,
2: l'IMAX Sardo. Poi alla fine un po' di dibattito.
1: Esatto, parliamo. Segue di però quello fuori, sì, quello sì, fuori sì, sul sì, mare, sul mare che è anche più bello. Sì. Radio DJ in versione vacanza, Olivia Rodrigo in versione Olivia Rodrigo. Va bene così.

0: Radio DJ Olivia Rodrigo.
1: Olivia drogata.
0: Drogheria, le 11.32 in diretta fino a mezzogiorno. Le catapulte di cui abbiamo parlato io e Nicola prima, che diciamo
1: cingono
0: e incorniciano e esatto, impreziosiscono le mura di Alghero, sì, perché in realtà sono riproduzioni
1: di legno,
0: potevano avere 500 anni, però le palle sono vere.
1: Ah,
0: le palle che ci sono intorno, quelle ingabbiate che dicevo prima, sono vere, e dice un ascoltatore ce ne sono diverse di queste palle sotto le mura, evidentemente o sparate da qualche avversario oppure lanciate male dalla catapulta.
2: Beh, in mezzo al mare ce ne saranno tantissime.
0: Anche
2: al mare,
0: poi sì, sì.
1: Pensa che roba,
0: vale a cercare.
1: Beh, potrebbe farlo Luca, che è molto esperto di ricerche,
2: lui
1: di
2: però
1: ricerche in piscina.
2: Si è specializzato in piscina, però il passo successivo è cercare nel mare.
0: Forse sta facendo le prove lì.
1: Forse sta facendo.
0: Sta allenando, insomma.
1: Quindi se le catapulte
0: che gittata potevano avere quelle catapulte?
2: Parecchio.
0: E poi la catapulta 100. Alla fine tu mi insegni come un'altalena.
1: Sì, cioè, un bilzo balzo. Come direbbero i svizzera.
0: Un'altalena, se tu metti un ragazzino

0: Di 20 kg da una parte,
1: sì.
0: e un adulto dall'altra,
1: Sì.
0: lo spari via come se fosse una catapulta.
1: Certo,
2: come quindi, una catapulta, certo.
0: Esattamente. Per cui come si faceva a sparare via?
2: C'era un sistema di un meccanismo che creava una tensione.
1: Sì.
2: Poi a seconda del
0: tipo un arco che si caricava.
2: Sì, è come una balestra. Poi a seconda del peso della palla e della dimensione del macchinario, la gettata poteva essere fra 200 e 600 metri.
0: Madonna, bisognava stai inventando.
2: Sto leggendo. Sto leggendo qui.
1: 500 metri di lancio è tanto.
2: 500-600 metri
0: che lanci
2: era,
0: del peso.
2: Cioè, era difficile essere precisi, ma ovviamente.
1: È quasi impossibile.
0: Però, sì, ma infatti non è che la usavi per andare a pesca, dove cercavi di affondare la nave nemica. Insomma.
2: Magari nello stesso lancio facevi in modo che più palle piccole.
0: Oppure c'è tre o quattro catapulte insieme.
2: Ah, anche
0: insomma,
2: sì.
0: No?
2: Beh, comunque, ecco, questo
0: era primitivo
2: come
0: sistema.
2: Sì,
0: no?
2: Naturalmente. Beh, credo che la catapulta sia opera di Leonardo o giù di lì.
0: Sì,
2: quindi
0: secondo me anche prima.
2: Siamo nel 500.
1: Comunque, incorniciano Alghero.
0: No,
1: quindi,
0: siamo in motorino. No?
1: Incorniciano Alghero, quindi siamo in una splendida cornice. Questo
0: bravo,
1: volevo dire.
0: Bravo.
1: Basta.
0: Sarà contenta la famosa conduttrice sarda.
1: Naturalmente, sì, anche se io sono di Macomer, Carolino. Non
0: siamo
1: un altro posto.
0: Siamo sempre sardi.
1: Ho capito, ma è in un altro posto, non è da quelle
2: parti. La catapulta
1: parti.
2: Fu inventata nel 400 avanti Cristo. Leonardo l'ha solo perfezionata.
0: Detto che
2: è roba dell'antica Grecia.
1: Okay.
0: I colori dei giocatori di questa sera, Spagna e Francia, sono come quelli del calcio Balilla, rossi e blu.
1: È vero, caspita. È vero, rossi contro
0: bella
1: blu.
0: Bella citazione.
1: Giusto.
0: Oggi 14 luglio, i miei genitori Giovanni e Maria fanno 50 anni di matrimonio, si capisce dai nomi di battesimo.
1: Giovanni e Maria.
0: Che fra 50 anni i genitori si chiameranno
1: Sharon e Kevin.
3: DJ, Roma Italia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
12: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto. Tu non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Insubisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback.

0: Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: È stupendo,

0: e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Like DJ, l'estate passa da qui.

0: Allora, il titolo dice attorcigliato intorno alle tue dita, ma il ritornello dice sarai attorcigliata intorno alle mie.
1: Ah, ok.
0: Wrapped around your finger. Invece lui dice
1: alla
0: my
1: fine, finger. Alla fine lo dice. Cioè è un intreccio reciproco.
0: È un intreccio magico.
1: Esattamente,
0: ragazzi.
1: Esattamente.
0: Sono le 11.45 Radio DJ. È pur sempre il 14 di luglio. Una di quelle giornate in cui ti verrebbe voglia di stare sotto l'ombrellone, come si diceva una volta, con
1: specialmente
0: la sedia.
1: Linus, con la sedia. Specialmente Linus. È proprio dici Linus e dici ombrellone.
0: Beh certo, io giro con l'ombrellone e su una bella sedia sdraia, come
1: sì,
0: dicono
1: bravo,
0: alcuni
1: bravo.
0: E leggendo rotocalchi.
1: Bravo.
0: O riviste di gossip e
1: sì,
0: di pettegolezzi.
1: Beh, ormai.
0: Allora, un paio di pettegolezzi che sono arrivati. Che sono arrivati nel senso che sono stati scritti in giro, non è che ce li siamo inventati noi. Uno riguarda Sinner, che ieri sera si è presentato al ballo che si...
2: Poveretto, c'ha sempre sta croce.
0: Vabbè, ma mi sembrava molto divertito. La prima volta era un po' imbarazzato, adesso ormai è molto molto sgamato. È arrivato a mezzanotte come Cenerentola.
2: Sì.
0: Evidentemente
2: così può andare via subito.
0: È stato a mangiare con i suoi amici, parenti, fidanzata, e poi appunto si è presentato al ballo.
1: Sì.
0: Ha ballato, la regola vuole che il vincitore del torneo maschile balli con la vincitrice del torneo femminile, e così è stato con questa ragazza cieca.
2: Ma la musica
0: cieca.
2: È sempre la stessa? Sono tradizionali?
0: Ho visto le foto.
1: Ah, ok.
2: Non è che mettono Pitbull, metteranno
0: no, probabilmente c'è un pezzo classico che viene usato, probabilmente, no? È un posto legato molto alle
1: sì.
0: tradizioni.
1: Sì.
0: Però dopo il ballo, ovviamente è stato assediato da microfoni e intervistatori, e lui ha detto due cose molto carine. Una, non mi fate troppo domande perché sono brillo, ha detto, ha usato esattamente questo termine, e l'altra è, però già che ci siamo, vi dico che prima di venire a Londra per il torneo sono stato bocciato per la quarta volta all'esame di patente per la moto. Quarta volta.
1: Guarda, lo fanno perché è difficilissimo.
2: Soprattutto lui non avrà tanto tempo per concentrarsi sullo studio, no? Quindi probabilmente. Sta sempre a giocare a tennis.
0: Vabbè, ti alleni 3, 4, 5, 6 ore al giorno, hai anche tanto tempo.
1: Però non è più l'esame di un tempo, Carolino.
2: Poi soprattutto
1: molto difficile.
2: Questo è un punto d'orgoglio della motorizzazione, che fa capire che non si guarda in faccia a nessuno.
1: Bravo.
0: Guarda qui, invece mi sbagliavo, la canzone non è un pezzo di musica classica. Hanno ballato su Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake, una canzone di una decina d'anni.
2: Bello.
0: Moderno.
2: Mi ricordo
0: molto
2: di un
0: moderno.
2: Bellissimo video con Anna Kendrick. Di questa
1: dove loro the feeling.
2: Che fanno dei balletti facendo finta di cantare con la spazzola.
0: Ma la notizia più importante riguarda il matrimonio misterioso di Taylor Swift, che si è consumato ormai da un paio di settimane, ma i partecipanti, che erano circa un migliaio, hanno tenuto fede alla promessa.
1: Hanno firmato un NDA, non disclosure agreement.
0: Esattamente.
1: Quindi no telefoni e fatevi i fatti vostri.
0: Ma neanche raccontare di quello che è successo.
1: Niente.
0: Magari fra qualche anno. Non lo sai, una voce un po' così.
1: Esatto, sì.
0: No,
1: esatto.
0: Quando siamo entrati voi te lo sei.
1: Bravissimo, quella roba.
0: Ma per il momento ancora non si sa niente, si può soltanto presumere. Allora, quando tu non sai una cosa, vai a chiedere a qualcuno che potrebbe saperne. E in questo caso la persona che è stata interrogata è il signor Edward Perotti, un esperto di eventi.

0: newyorkese che ha organizzato mille trattenimenti di questo genere, e questo Perotti o Pierotti, adesso non mi ricordo, Edward comunque di nome, dice che secondo lui Taylor Swift avrebbe speso circa 50 milioni di dollari.
1: Allora, buongiorno a tutti, sono il, diciamo, stai parlando del mio cugino americano, io
0: ecco,
1: sono Piero Pierotto,
0: sentito...
1: poi sai, quando arrivi lì a Ellis Island, come ti chiami? Come ti chiami? Come non ti chiami? E
0: certo,
1: gli hanno cambiato
0: certo.
1: Il cognome,
0: okay, okay.
1: Hai capito? È quella la
0: Ma
1: roba.
0: Ma confermi che sia...
1: Io confermo, perché guarda, soltanto del catering, che nel catering c'è stato, c'era molto cibo. Fabio, vuoi dire che cosa gli abbiamo dato da mangiare?
2: Bagna cauda! Bagna cauda!
1: Allora, Taylor ha voluto la bagna cauda, 1,5 milioni solo di bagna cauda.
2: Un milione e due,
1: sì, non ti scaldare. Poi altre robe da mangiare, non mi ricordo cosa gli abbiamo fatto.
2: Il vitello tonnato.
1: Ha voluto il vitello tonnato, anche quello, 2,4 milioni di vitello tonnato.
3: Poi c'era il dolce, mi
1: la mucca.
2: La granatina.
0: Vedi che piano piano sta venendo fuori anche tutto il menù.
1: Tutto il menù. E vedi che alla fine.
0: Ma c'è qualcosa che riguarda anche l'arredamento, cioè dove arrivavano gli ospiti?
1: Tappetini rossi. Noi abbiamo fatto il tappeto
3: una
1: al posto,
3: fila.
0: Una tipo
3: fila
0: la faccia degli Oscar.
1: Naturalmente, sì. Tappetini rossi. E insomma, abbiamo fatto un bel lavoro.
0: Vedi.
1: E noi abbiamo preso il 5%, quindi sono 2,5 milioni estero su estero. Tutto a posto, tutto bene, tutto è bene, quel che finisce.
0: Ma queste
1: bene.
0: Notizie chi ve le dà se non Radio DJ e soprattutto DJ che ha
1: solo puttanate.

0: Allora, per gli investigatori che vogliono cercare di individuarci, senza andare troppe, abbiamo già detto che sul citofono c'è scritto Efisia, e vabbè, sì, quella è una concessione.
1: Siamo
0: già
1: abbastanza vicini a una torre.
0: Noi siamo esattamente di fronte alla torre a trasmettere, però poi Alghero si
2: sviluppa.
0: Si sviluppa sia da una parte che dall'altra.
1: Sì.
0: Io non vi dico da che parte siamo, vi dico solo che siamo a Levante.
1: La la, perfetto.
0: No, rispetto perfetto al centro di Alghero.
1: Giusto,
0: e
1: giusto.
0: Siamo andati a correre a Ponente.
1: E siamo andati a correre a Ponente.
0: Abbiamo finito, domani ancora alle 10. Grazie,
1: ciao.
0: Buona giornata.

Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tanqueray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima.

0: Tanqueray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
15: Quando è...
16: pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: alla pera.
15: È ricreazione. Tu che dici...
17: ma è buonissimo.
15: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
17: è senza zuccheri aggiunti.
15: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
17: scusi, me ne dà un altro?
15: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
18: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
20: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così.

istante, perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno, adesso. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione di DJ. Dopo una notte, la terza di attacchi statunitensi sull'Iran, Teheran ha colpito per rappresaglia due petroliere emiratine e strutture militari in Bahrain. Il presidente Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e ha ripristinato il blocco delle navi iraniane in transito nello stretto di Hormuz, annunciando che tutte le altre merci che attraversano la via navigabile saranno soggette al pagamento di un pedaggio. E i mercati perdono colpi sulla scia di queste nuove tensioni, aumentando l'incertezza sui flussi energetici. Stamattina il prezzo del petrolio è salito al top da una settimana, apertura debole per le borse europee. La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, mentre domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. In diversi paesi anche emergenza e incendi. È stato finalmente domato il maxi rogo nella regione spagnola dell'Andalusia, dove sono morte 13 persone. Brucia ancora invece la foresta di Fontainebleau, il polmone verde di Parigi, dove sono andati in fumo 1900 ettari di terreno. E a Parigi sono in corso le celebrazioni per la festa nazionale nell'anniversario della presa della Bastiglia, l'ultimo da presidente per Emmanuel Macron. L'inquilino dell'Eliseo ha presenziato alla parata militare sugli Champs-Élysées per poi partire per Nizza per la commemorazione ufficiale delle vittime della strage del 2016. 10 anni fa esatti, un tir guidato da un kamikaze jihadista si lanciò sulla folla che assisteva ai fuochi d'artificio sulla Promenade des Anglais, uccidendo 86 persone e prendone 400. E tra le vittime della strage di Nizza anche 6 italiani. Il presidente Mattarella a Parigi, per partecipare alle celebrazioni del 14 luglio, ha espresso partecipazione alle famiglie di chi perse la vita. La lotta al terrorismo richiede unità e perseveranza, ha detto il capo dello Stato. E le vittime di Nizza saranno ricordate anche sul campo della prima semifinale del Mondiale di calcio, che vede la Francia sfidare la Spagna alle 21 a Dallas. Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio. E domani l'altra semifinale, quella tra Inghilterra e Argentina ad Atlanta.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona giornata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: 50 euro.
1: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: Madonna. Spinge, spinge. Si chiama Dance Theory, ha tanti nomi da riconoscere, anzi il giochino è proprio quello quando la riascoltiamo, a parte impedirci di stare fermi, ma anche riconoscere dei nomi che vengono citati, delle vere e proprie citazioni, Fab Five Freddy, addirittura la Rocksteady Crew, tu che sei stato un giovane rapper,
1: sì.
0: Rocksteady Crew.
1: Non hey, un giovane you. Breaker.
0: Hey, you, the sì. Rocksteady Crew.
1: Sì, Rocksteady Crew, la crew di breaking più importante della storia, perché ci sono state anche tante altre. Della storia, diciamo, proprio dell'hip hop, no, della
0: l'artista
1: danza.
0: L'artista Basquiat, ho sentito quello, e Nile Rodgers che fresco fresco se ne va a suonare in giro per l'Italia.

Italia con i Duran Duran, grande produttore che spesso li ha accompagnati. Va bene, buongiorno, buongiorno. Era Dance TV a Madonna su Radio DJ. La puntata è quella di martedì 14 luglio. Per il momento tutto funziona e l'umore è

0: detto anche per me.
1: Esatto, sono le 12 e 9 minuti a Radio DJ.
0: Anche per me.
1: Però ti hanno messo una riunione proprio adesso.
0: L'ennesima riunione.
1: È stato Francesco Ciocca.

0: Sapete perché l'umore torna su, almeno per Nicola e per Gianluca, i vitiello del vostro cuore? Perché brindiamo col caffè.
1: Abbiamo proposto
0: il brindisi.
1: Sì, molto bello, molto bello, perché a un certo punto prendiamo il caffè della macchinetta e Nicola fa per fare un brindisi.
0: Io ovviamente di plastica.
1: Sì, che nella scemenza mi tuffo, quindi toccando le mani, le nocche delle mani.
0: Perché con la plastica bisogna toccarsi le nocche.
1: Esatto, non si fa con la plastica, quindi si tocca proprio le mani.
0: Però ti fai venire in mente una cosa preziosa per l'inizio del programma.
1: Allora, due cose in realtà. La prima, che vorremmo quasi istituire, che ogni mattina i colleghi, insomma, ci possiamo trovare con i nostri colleghi alla macchinetta del caffè e fare questa sorta di brindisi del caffè. Ovviamente non possiamo fare il brindisi con lo spritz, lo spumante, o meglio ancora lo champagne, ma lo possiamo fare col caffè. E durante questo brindisi di inizio mattina possiamo rinnovare la nostra, come dire, la nostra voglia di lavorare, di stare con i colleghi, di portare a casa il pane, fondamentalmente.
0: E ti torna in mente la Cina in quel momento, mentre stiamo ricordando, facendo quel gesto simbolico del brindisi con le nocche, con il caffè, ti torna in mente quel lontano viaggio a Shanghai.
1: Sì, tanti anni fa io vado in un ristorante, arriviamo un po' presto e vedo che il ristorante era quasi chiuso, quindi non avevano ancora fatto niente, però ci fanno comunque sedere. Prima di cominciare il turno di lavoro vedo che tutti camerieri, cuochi, come dire, quelli del ristorante si mettono in cerchio, quasi una specie di abbraccio tra di loro, e cominciano a dire delle cose. Ovviamente era in cinese, io non capisco, ma siccome c'era il papà di Roberta con la sua compagna, con sua moglie, mi traducono e mi dicono che quella cosa lì, ecco, sono canti di ringraziamento e di lodi verso il proprio datore di lavoro. Quindi ci si mette in cerchio e si dice: il proprietario è bello,
0: Linus,
1: Linus è il numero uno. Grazie Linus che ci fai lavorare. Perché quello che dicono è grazie per questo lavoro.
0: Questa adunanza che sono andato a cercare si chiama Chaui. È l'adunanza. Prima c'è stato anche una specie di risveglio muscolare. C'è il risveglio muscolare, soprattutto se questa cosa avviene di prima mattina.
1: Quindi canti motivazionali.
0: Quanto sei bello,
1: quanto
0: Linus.
1: Sei bello, quanto Linus. Grazie che ci fai la radio. Grazie DJ è bella. La radio DJ è la migliore radio. Ovviamente.
0: Linus sta al ghero.
1: Linus sta al ghero.
0: Pure.
1: Sì, che Dio li accompagni Matteo sempre. Pure Matteo, tutta la squadra a cui vogliamo bene.
0: Buon bagno, Linus.
1: Buon bagno.
0: Buon sole, Nicola.
1: Buona nottata, Matteo.
0: Buoni video, Matteo.
1: Esatto. Ovviamente, okay, immaginavamo noi, mentre ci dicevamo questa cosa, qualcuno quelle cose non le penserà. Cioè, ci sarà uno che lavora nel ristorante che dice: il mio capo è uno stronzo.
0: Però quella cosa viene fatta per motivare tutti i dipendenti.
1: Cioè, dal canto motivazionale, anche se, come dire, in Cina non c'è una pratica che impone, no, di ringraziare il capo, però è molto diffusa. Ovviamente, appunto, se quello lì, il cameriere, non pensa quelle cose del capo, in quel momento dirà delle cose finte. Il capo è bello, il capo è fantastico.
0: Non è il nostro caso.
1: Non è il nostro caso, ovviamente.
0: Anzi, ti offro un altro caffè.
1: Grazie.
0: Rifacciamo un altro brindisi.
1: Fate il brindisi del caffè oggi.
0: Va bene. Vabbè, che bella questa.

0: ci arriviamo all'Independent, però in Francia. Bella la riflessione di Marco, la nostra redazione. Questo che ha cantato era Ne-Yo. Ne-Yo disegnato un po' come il nuovo re del pop, un po' faceva anche i balletti stile Michael Jackson,
1: sì.
0: Visto quando Michael è venuto a mancare, no? Poi è arrivato Bruno Mars. Ciao Ne-Yo. Vabbè, dispiace, per una bella canzone, non solo questa. Alle 12:17, buongiorno a pranzo con i Vitiello. Quel tipo di incontro motivazionale, scrive Saretta, l'ho visto fare da Primark ad Arese prima dell'apertura di un sabato mattina. Se avete acceso la radio adesso, facendo un brindisi io e Gianluca con il caffè alla macchinetta, Gianluca è tornato in mente di aver visto una adunanza, così vengono chiamate, mattutine, anche se dove avveniva era sera in un ristorante, un'adunanza mattutina, spesso i lavoratori cinesi raggruppati fanno quel genere di incontro proprio per ringraziare il datore di lavoro, perché ci dà il lavoro, perché grazie a te
1: il datore di lavoro è bravo, eccetera eccetera.
0: Anche Fantozzi, è tornato in mente Fantozzi a Marina,
1: a volte si buttano anche per terra,
0: bravo.
1: Si inchinano fino a prostrarsi al suolo davanti al datore di lavoro. Ovviamente ci sono varie interpretazioni della cosa, però è un rituale che in Cina si vede molto spesso. Io credo di averlo visto anche in Giappone, non sono sicuro, ma credo di averlo visto anche in Giappone, in Cina sicuro.
0: Chiama così, l'adunanza mattutina. Invece dalla Cina alla Francia, lì festeggiano il 14 luglio, ce lo ricorda anche Saul, sapevamo molto bene, visto che avevamo preparato, diciamo, il primo blocco di questo programma proprio su questo, più che sulla pre-

0: Della Bastiglia, proprio su qualcosa riguardo ai nostri vicini, come si dice in questi casi, cugini d'Oltralpe. Però Saul scrive anche che con la Spagna questa sera prenderanno diverse pastiglie in semifinale.
1: Sì, perché oggi c'è Francia-Spagna, quindi semifinale della Coppa del Mondo, quindi partita ovviamente molto molto attesa. Io penso che ti farò per la Spagna, però.
0: Per la Spagna.
1: Sì, io ti farò un po' più per la Spagna.
0: Oggi festa nazionale francese, la presa della Bastiglia 1789, il giorno in cui i francesi decisero che di re assoluti ne avevano abbastanza, che era ora di cambiare le cose.
1: Bene.
0: Con la determinazione tipica dei francesi, che a noi un po' manca, devo dire.
1: Quante a me infatti volte, piace quella, sì, quella roba lì.
0: Quante volte abbiamo guardato anche delle immagini in televisione su come reagiscono i francesi a quelli che loro ritengono soprusi? Reagiscono alla maniera francese. E allora oggi non possiamo non salutare i nostri cugini francesi. L'anno scorso, lo stesso giorno, eravamo in onda, credo di pomeriggio, avevamo fatto metaforizzate la presa della Bastiglia. Qual è stata la vostra presa della Bastiglia personale? E ne venne fuori una bella.
1: Sì, molto bella.
0: Perché comunque noi abbiamo un rapporto speciale con i francesi, no? Che è fatto di ammirazione reciproca. C'è quella competizione.
1: Sì, c'è un po' quella competizione su tante cose, no? La cucina, la bellezza,
0: il vino, i formaggi.
1: Sì.
0: Chi si veste meglio?
1: Chi si veste meglio? Siete sempre quelli della baguette.
0: Chi è più romantico?
1: Anche lì è una bella competition. Però noi, quando vogliamo dire che siamo migliori noi, ricordiamo gli nostri cugini francesi con grande affetto che loro si mettono la baguette sotto il braccio.
0: Loro sono più romantici, però.
1: Secondo
0: me sono più romantici. Non lo so.
1: Dico, tu perché mai hai fatto l'amore tante volte a Parigi?
0: No, però, guarda, curiosamente, non lo so perché, però nella nostra storia con Eleonora la Francia è entrata tante volte.
1: Sì.
0: Non lo so. Però la domanda è più semplice, cioè è la metafora a ora di pranzo su qual è stata la vostra presa della Bastiglia. Se vi va, rispondete a questa. Però una cosa più semplice, senza cattiveria, senza polemica, non ci facciamo dichiarare guerra dalla Francia, che già hanno la partita con la Spagna stasera. Una cosa che vi piace e una cosa che vi piace meno, ok? Già l'ho edulcorato.
1: Bravo, Nicola.
0: Una cosa che vi piace dei francesi e una cosa che vi piace meno. Vi va? La facciamo?
1: Sì, una
0: mezz'oretta, non di più.
1: Sì. No, è bello. No,
0: ok, va bene. Presa della Bastiglia, 14 luglio. Auguri a tutti i francesi.

0: Droga, Emma con Fabri Fibra alle 12.24. Ecco, se senti questa canzone, i più romantici siamo noi rispetto ai francesi, dicevamo prima, no? Oggi presa della Bastiglia, la facciamo facile e abbiamo sottolineato senza cattiveria una cosa che vi piace dei francesi. È una
1: senza cattiveria, abbiamo detto.
0: È una che vi piace meno. Cioè, alla fine i messaggi sono soltanto.
1: Ragazzi, c'è la testata di Materazzi a Zidane, non vale. Cioè, meno male che l'abbiamo sottolineato prima.
0: Sull'aspetto romantico dei francesi, ha da dire Barbara.
2: Ciao ragazzi. Ciao, allora, Barbara. Il mio compagno è francese di Parigi.
0: Ok.
2: Non so dirvi se sono più romantici. Sicuramente sono più gentili nei modi. Sono più attenti, sono sì, più gentili nei modi, ecco, rispetto agli italiani. Dopo sulla romanticheria, boh, non so. E sì, penso che sia proprio questa la differenza.
0: Va bene, da Barbara a Valentina.
3: Ciao Vitiello.
0: Ciao Valentina.
3: Una cosa che è buona dei francesi sono le baguette, il formaggio e il vino rosso.
0: La
3: quindi
0: siete
3: io cenerei a quelli tutti i giorni.
0: Sì.
3: Cosa non piace invece, ma tutto il resto.
0: Ma dai, abbiamo detto senza cattiveria.
3: Sono veramente, io ci ho vissuto 11 anni a Parigi e sono scappata. Tutti che mi dicevano, ah ma come mai sei tornata, sei pazza. No, no, dopo un po' i francesi non ce la si fa più. E vorrei anche smontare il fatto del romanticismo francese, perché non esiste, sono le persone meno romantiche del pianeta. Ciao da Valentina.
0: Teresa, dalla Francia, mi piacciono la lingua e l'eleganza, non mi piace il fatto che anche se capiscono l'italiano ti parlano in francese.
1: Messaggi. Un po'. Allora, ciao, noi siamo in viaggio in van e la Francia è bellissima da attraversare.
0: Molto.
1: Piena di piccoli villaggi sconosciuti ma caratteristici, però secondo me si vestono proprio male. Messaggio di Cree. Della Francia mi piacciono tante cose.
0: Sì, l'abbiamo già detto.
1: Sono quella. I cugini fighi, per questo stanno sull'anima il 99% degli italiani. Io li adoro. Sono una donna e anche sotto quel profilo sono sempre stati molto più avanti di noi, con l'emancipazione di noi quote rosa.
0: Okay.
1: Per non dire che siamo tutti figli di quella égalité, fraternité e forza Francia.
0: Okay.
1: Ale.
0: Bene, bene.
1: O Ale che scrive il
0: positiva
1: messaggio.
0: Il bacio alla francese. Rapido, Francesco.
1: Il bacio alla francese, vedi.
0: Negativa che si sono tenuti la Gioconda. Invece è un falegname a scriverci. Lavora molto in Francia. Loro molto bravi nei lavori pubblici, le autostrade e le strutture pubbliche. Molto meno bravi, dice che sono un disastro nei lavori artigianali. C'è il messaggio di Mariella. Noi vivevamo a Parigi nel 2006 quando l'Italia segnò l'ultimo rigore. Silenzio ovunque. Poi un unico urlo fortissimo, lunghissimo, dal nostro balcone, mio marito. I nostri vicini di Pianerottolo francesi vennero comunque a festeggiare con noi con una bottiglia di champagne. Mariella.
1: Ma perché è così?
0: Ma dai.
1: Sì, sì, sì. Qualcuno dice anche le boulangerie.
0: Sì, Gianni dice, ce lo ricorda, lo abbiamo fatto anche nel nostro notiziario, grazie a Marta Brambilla Pisoni, non possiamo avercela con i francesi oggi, infatti abbiamo detto senza cattiveria, è quasi un gioco, visto che lo facciamo noi. Non festeggiano solo la presa della Bastiglia, ma ricordano anche l'attentato di 10 anni fa a Nizza. Questo è il messaggio di Gianni da Milano. Ci sentiamo tra poco su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Radio DJ consiglia.
8: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
7: Viva Festival!

0: 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.
1: The valley is beating.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
12: Beach Lake DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: vitello.
1: E vai fuori di rimpetto al vinaio, a nome mio. Quando mi mando Don Pasquale il fotografo, ti fai dare 2 litri di Gragnano frizzante. Assicurati che sia Gragnano, tu lo assaggi. Se è frizzante lo pigli, se no
2: desisto.

0: 333-42-5220, farci sentire la vostra voce. Oggi facile, l'abbiamo detto, l'anno scorso l'abbiamo fatta questa puntata sulla presa della Bastiglia. Metaforizzate questa presa della Bastiglia, vi abbiamo chiesto l'anno scorso con un discreto successo, quest'anno un po' più semplice.
1: Cosa vi piace dei francesi e cosa vi piace meno? Senza cattiveria.
0: Senza cattiveria, l'abbiamo detto, e senza polemica. Io ho girato con mia moglie la Valle della Loira, Paolo, la Bretagna, la Normandia e l'Alsazia. Mi sono sempre trovato bene e non posso dire niente di negativo. Sempre molto attenti, disponibili, la baguette è un'istituzione, sotto l'ascella, agganciata al portapacchi della bici, della moto, mentre piove, tenuta in mano come un manganello, appoggiata ovunque. Quello è il loro distinguo. Ma ti devo dire, durante la pubblicità, io, Gianluca, Marco, Simone, la stessa cosa.
1: Concordavamo sul fatto che comunque ci piace la Francia, ci piacciono i francesi. Molto. Ogni volta che siamo andati siamo stati benissimo. Tra l'altro noi a Parigi, Nico, insieme abbiamo legato un'esperienza molto bella,
0: stupendo,
1: che spesso
0: stupendo.
1: Abbiamo ricordato, scusate se lo ricorderò ancora, perché abbiamo avuto il grandissimo privilegio di essere invitati dai nostri amici di Lavazza qualche anno fa a vedere una parte del torneo del Roland Garros.
0: Quando siamo arrivati, Gianluca, tu ti ricordi, Hostess e Stewart, ci sembrava di essere in mezzo all'Olimpo, erano tutti belli,
1: con una gentilezza, belli, un'accoglienza, e siamo stati nel village. A un certo punto l'esperienza viene culminata da una cena offerta sempre dai nostri amici, chef table alla Reggia di Versailles, nel ristorante di Gordon Ramsay. Non andrò nel racconto, ma chi ci conosce bene sa che a quella cena siamo andati io, Nicola, gli amici di Lavazza
0: e il Tato.
1: E il Tato.
0: Va bene.
1: Chi ci conosce bene sa già l'epilogo di quella
0: questo
1: cena.
0: Questo raccontino lo abbiamo fatto live anche a Party Like a DJ.
1: Sì.
0: Mi mandolo. Ma non è l'ora.
1: Peccato,
0: non è l'ora per parlare.
1: Peccato.
0: Anche perché da vicino Parigi, in provincia di Parigi, c'è Francesca, che è un ingegnere di ricerca chimica. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Buongiorno Fra.
2: Ciao, che bello sentirvi.
0: Ma per noi
1: andare in Francia.
0: Sei lì da quasi 8 anni.
2: Sì, a settembre saranno 8 anni.
0: Ok, e senti, è come quello che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, no? Cosa ti piace meno, se c'è qualcosa che ti piace meno. A me piacerebbe tutto, per esempio, credo. Non lo so, poi non ci ho vissuto.
2: Ma diciamo, in generale dei francesi si apprezza il fatto che sono molto orgogliosi della loro nazione. E molto determinati anche quando c'è bisogno di scioperare, eccetera. E però rispetto agli italiani, secondo me, sono un po' presuntuosi. Noi come latini siamo un po' più umili.
0: Ok, cioè, scrivevi nel messaggio un po' acidi, un po' presuntuosi.

0: Puntuosi.
1: Sì, un po' quando rispondono nelle reazioni, insomma.
0: C'è questo distinguo che si dice, è un luogo comune, il fatto che i parigini siano diversi dal resto della Francia, che effettivamente l'abitante della città di Parigi ha un po' più la puzza sul tonnello. Però io mi permetto di dire, se lo possono pure permettere, visto che quella meraviglia di città in cui vivono, o no?
1: Sì, è vero, perché i parigini

0: affitti carissimi, ma soprattutto anche di case molto molto piccole. Cioè a Parigi comunque mediamente una casa in affitto costa tantissimo ed è molto molto piccola.
1: Sì, sì, è vero. Infatti ho la fortuna, diciamo, per lavoro abito un po' fuori Parigi, è già 30-40 minuti, e qua diciamo le case sono un po' più grandi, però sì, a Parigi ho amiche che vivono comunque in monolocali, qua si chiamano studio, di 11 metri quadri.
0: Sì, okay. Sì, sì, no, infatti no, mi raccontavano appunto di questi appartamenti molto molto piccoli. Come, quando fai le vacanze, Francesca?
1: A fine luglio
0: torni?
1: Sì, rientro in Calabria dai miei genitori.
0: Che bello, bello. Dove che stanno i tuoi in particolare?
1: I miei stanno in un paesino vicino a Pizzo Calabro, vicino a Tropea, il paese
0: bello.
1: Si chiama Filadelfia.
0: Bello, oh, Tropea, tutta quella parte là. A Filadelfia, vicino a Tropea.
2: Bene. Francesca, grazie, sì. Grazie, salutaci i francesi, gli che stiamo parlando di loro e ne stiamo parlando sempre bene, perché stiamo bannando tutti i messaggi che non rispettano la regola di non essere polemici nel giorno in cui fanno festa, almeno quello.
0: C'è pure la partita stasera.
2: C'è pure la partita.
0: Grazie,
2: ciao Francesca.
1: Grazie, un bacione, ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: francesi, ma dalla storia e dalla cronaca non posso che adorare la determinazione nel farsi rispettare, non farsi mettere i piedi in testa da chi governa.
1: Mi piace questo messaggio di Giuseppe, ma solo a me non piace la lingua francese finché non la sento parlare da una ragazza, a prescindere dall'aspetto estetico. È vero, è vero. A me questa cosa succede anche con lo spagnolo. Cioè, mi piace la lingua spagnola, ma quando loro parlano proprio mi conquistano, ma anche i francesi è un po' così.
2: Ragazzi, la verità è che noi parliamo male dei francesi e i francesi parlano male di noi, perché siamo uguali, siamo fighissimi, siamo, cugini, siamo certo, gli europei certo, più fighi certo, in assoluto,
0: noi,
2: da un punto di vista culinario, storico,
0: sono così certo.
2: Niente, ragazzi, accettiamolo, siamo troppo simili, è per quello che siamo gelosi l'uno dell'altro.
0: Questo è vero, sul fatto che siamo i più fighi, migliori e cos'è, secondo me la supero pure anche questa cosa. Vabbè, però okay. Non è il caso di approfondire.
1: Un piccolo off topic dalla Francia per rispondere a Jovis, che ci fa tanti complimenti, grazie, e dice se torna con noi Marco Rossi. Torna.
0: Sì, oggi torna Marco Rossi.
1: Oggi,
0: sì,
1: il dottor
0: Marco Rossi. Ieri ho fatto una cena, millantato.
1: No, ma pure millantato.
0: Ho millantato la conoscenza. Ho raccontato anche come lo abbiamo conosciuto.
1: Sì.
0: Ad una cena erotica dove i camerieri servivano con il grembiule completamente nudo.
1: Erano completamente, avevano il grembiule di come una corazza, perché era tipo d'acciaio, no?
0: Ok. Però,
1: c'era Marco Rossi, sì. Noi l'abbiamo conosciuto da lì anni di amicizia.
0: Però quando poi ieri a questa cena erano tutti sui 40, il più grande aveva 50 anni, quindi proprio quella generazione love line,
1: la nostra generazione, 40-50,
0: anche il nostro amico dottor Rossi. Sentiamo invece Michela.
3: Ciao Vitiello.
0: Ciao,
3: io
0: Michela.
3: Sono stata in vacanza settimana scorsa a Parigi per la prima volta.
0: Okay.
3: È stato bellissimo, avevo tanti pregiudizi prima di andare, perché tutti mi avevano detto no, vedrai, non ti risponderanno se non sei il francese, non ti risponderanno in inglese, non ti rispondono. Devo dire la verità, io ho trovato, a parte la città bellissima che non ha detto sulle mie aspettative, una metropolitana efficientissima, quindi hanno dei servizi che noi ce li possiamo anche sognare, e in più sono stati anche molto cordiali, a cominciare dalla proprietaria dell'albergo in cui sono stata. Ciao, un bacio.
0: Gianluca, è talmente strano ricevere tra i messaggi un non mi leggere, laddove molti vogliono essere letti, se non da noi ma proprio da Radio DJ, sentire
1: sì,
0: in qualche
1: certo.
0: modo o la loro voce, che mi viene da leggerla. Non mi legge,
1: leggi dal contrario. Al contrario.
0: Agevolazioni più molte c'erano abitare per l'Inghilterra, scelsi anni quegli saprei.
4: C'è?
1: In effetti
0: riascoltate. Non potete riascoltare. Scusate.

0: pranzo con Vitiello, tra uno snob milanese e uno snob parigino, tutta la vita il secondo. Li ho provati, è un virgolettato. Li ho provati, dice, entrambi, sia lo snob milanese che lo snob parigino. E ve lo posso assicurare. Grazie Mariella, grazie Mariella.
1: Grazie, grazie.
0: Silvia, non conosco i

0: Blanco, Los Angeles, Sura di DJ, 12.50. Ci sta sfuggendo di mano questa cosa che voleva essere celebrativa della Francia nel giorno della presa della Bastiglia, la loro festa nazionale. Per chiunque avesse rapporti commerciali o di lavoro con la Francia sa che oggi è tutto chiuso.
1: È tutto chiuso, no? Poi stavo vedendo che molti messaggi che arrivano identificano la Francia con Parigi. In realtà esistono ovviamente tante realtà diverse, tante città diverse. Per esempio Marsiglia, no? C'era qualcuno che scriveva, Lina, no? Che scriveva di Marsiglia, la fidanzata di suo figlio. Marsiglia è una città al sud della Francia, ovviamente, ed è molto diversa da Parigi, e anche il carattere della gente è molto diverso. Il mio fratello, che ci è andato un po' di volte per lavoro, me ne ha sempre parlato come un posto che assomiglia molto appunto al sud anche Italia. No?
0: Aveva la fama anche di essere una città un po' pericolosa, spero sia cambiata questa cosa, anche nelle serie TV, nel cinema.
1: È vero. Poi la Francia nella musica, per esempio il rap francese, soprattutto quello di Marsiglia negli anni 90.
0: Ah certo, Alliance Ethnic
1: è quello, diciamo, è come dire la parte conosciuta, no? il suono più commerciale, nel senso di conosciuto, però per esempio Marsiglia è una città che nel rap è stata fondamentale negli anni 90 per il rap in lingua, no? È molto molto importante, per cui la Francia non è solo Parigi, e come esistono tante città diverse, tanti posti diversi in Italia, lo stesso ovviamente vale per la Francia.
0: Tante parole francesi ricordano parole italiane.
2: Buongiorno ragazzi, beh, noi in dialetto abbiamo delle parole che sono uguali alla lingua francese, basta pensare al bouchon. Il bouchon per noi è il tappo, il tirabuchon è il cavatappi, il bouchon in Francia è un tappo, una braccia d'altra.
0: Nel napoletano lo sparatrap.
1: Sì,
0: che cos'è?
1: Lo sparatrap è lo scotch, però lo scotch. Molto spesso quello che metti sulle ferite. La buette e la boîte in napoletano. La buvette, no? Che è, diciamo, il chiosco, e la boîte che invece è il coso di dove c'è, diciamo, i pomodori pelati dentro.
0: Un'anticipazione da Ciao Belli a proposito di buatta, parla di fricare nella buatta anche Luca Spargisale, che ritorna a grande richiesta a Ciao Belli dopo almeno 20 anni di assenza.
1: È molto bello,
0: quindi non perdete
1: che possa tornare lo Spargisale a Ciao Belli, e che possa tornare a parlare di buatta
0: e parla soprattutto di fricare nella buatta. Alle 12.52 su Radio DJ arriva il remix di Fatboy Slim di questa canzone dei Corner

0: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Eccolo il vostro disco preferito.
9: Regia, che succede?
10: È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
11: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
12: Tanta roba!
11: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Ma da quanto siamo su quest'isola?
15: Ah, ho perso il conto.
14: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
15: Stappiamola.
14: Allora, che c'è scritto?
15: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
14: Allora l'aperitivo è salvo.
15: L'aperitivo sì, ma noi?
14: No, non pensiamoci adesso.
16: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
17: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
18: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
17: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
18: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
17: Aperti anche domenica 19.
18: Dettagli in negozi su demenego.it.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
22: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
23: L'aroma del

0: caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
2: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 13.

0: canzone del momento questa, i The Bowser, che sono norvegesi come Haaland, e la sua immagine del il calciatore rappresentativo della Norvegia, no? Quello
1: sì, sì, grandissimo,
0: fa discutere la foto.
1: Ah, che è tornato a casa
0: con in braccio un procione imbalsamato.
1: Sì, visto.
0: E il procione sta bevendo qualcosa, una bottiglia di liquore.
1: Sì, sì, sì, ma secondo me era tipo un giocattolo di plastica. Era perché le robe imbalsamate ormai, dov'è che li trovi? Dopodiché sono pazzo di lui. Cioè, sono pazzo di proprio il personaggio, perché è un personaggio strano, no? C'ha una dieta strana, beve, cioè tutta una serie di cose. Oltre a essere un calciatore fantastico.
0: Pensa che grazie alle sue caratteristiche somate,

0: tematiche, no? Abbastanza rappresentative della Scandinavia. C'è una ragazza che gli somiglia
1: una modella,
0: esatto,
1: sì,
0: gli somiglia
1: sì,
0: molto,
1: sì.
0: Tutti quanti sono sulle sue tracce. Va bene, erano The Bausa con Magnetic su Radio DJ.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. C'è una parte di te che si nasconde.
4: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
3: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
4: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
3: E quando le maschere cadono.
4: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
3: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
4: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
0: Dice 5, buongiorno a tutti, Nicola Vitiello.
1: Gianluca Vitiello.
0: Buongiorno anche da Simone Paleari in regia, Marco Lo Monaco in redazione. Ci potete scrivere al 347-342-5220 perché sono preziosi i vostri messaggi. Innanzitutto perché ci danno il senso del movimento, no?
1: La risposta,
0: il feedback. E poi perché c'è qualcuno, in questo caso Barbara, che è una grande ascoltatrice di Radio DJ. Barbara, per intenderci, tutte le volte che qualcuno compie un compleanno di Radio DJ, pubblica una foto con uno di noi.
1: Bello,
0: perché fa foto con noi da diversi anni. E questo vale per tutta la DJ. Grazie Barbara anche per averci ricordato, in coda al discorso celebrazioni francesi, che già che siamo in Francia, è una cosa che chi ha la nostra età, ma anche più giovani, sa benissimo, è che oggi, 14 luglio, non è soltanto la festa nazionale francese, per milioni di italiani che sono cresciuti negli anni 80, significa anche
1: sì.
0: L'addio a Lady Oscar.
9: Grande

0: Madre cresciuta dal padre come un uomo, diventa comandante della guardia reale alla corte di Maria Antonietta.
1: Esatto.
0: Innamorata di André, che non ha fatto in tempo ad amare davvero, è morta il 14 luglio del 1789, colpita da una baionetta. Eleonora ha scoperto che cos'è una baionetta l'altro giorno in Ungheria, perché abbiamo visto un picchetto d'onore.
1: È giovane.
0: Ah, guarda quel coltello su quel coltello
1: sì,
0: sul fucile.
1: Quello con il quale noi affettiamo il parmigiano.
0: È la baionetta. No, un'ora. No, stavo ricordando la celebrazione. Per fortuna non è esistita davvero, perché stiamo ridendo ricordando la morte di Lady Oscar.
1: Sì.
0: Cos'è? Accadde lei colpita dalla baionetta un'ora prima che il ponte si abbassasse,
1: esatto,
0: e la fortezza si arrendesse.
1: Sì. E tra l'altro, ricordando poi Lady Oscar era un manga giapponese, poi c'è stata la versione, diciamo, cartone, e ricordando i cartoni animati di ispirazione della Rivoluzione Francese, non possiamo, accanto a Lady Oscar, non menzionare la Stella della Senna. La Stella della Senna è un altro cartone animato ambientato negli stessi anni.
0: Il pezzotto, è il pezzotto.
1: No,
0: di Lady
1: entrambi
0: Oscar.
1: Sono, diciamo, sono un po' pezzotto, sì, è vero. Entrambi sono anime, sono ambientalisti, diciamo, ambientati nella Francia della Rivoluzione, prospettive diverse. Lady Oscar segue appunto la vicenda di una nobildonna cresciuta come un uomo che serve la regina Maria Antonietta, che come guardia del corpo. La Stella della Senna, nota anche come il Tulipano Nero, ha per protagonista Simone, una giovane fioraia parigina che scopre di essere la sorellastra della regina. Tulipano Nero che poi fa cose eroiche più o meno sempre a Parigi.
0: Pensate alla potenza di questi cartoni, no? Di questi anime, di questi manga, che Lady Oscar non è mai esistita, cioè il personaggio di un manga giapponese. E ogni anno, il 14 di luglio, migliaia di persone la ricordano come se fosse reale, cioè sui social e trend topic,
1: sì,
0: ogni anno. C'è gente che piange ancora adesso se rivede quella scena.

0: E in fondo questo veramente ti dice tutto su quello che può fare un personaggio quando un personaggio è ben scritto, no? Entra sì. nella tua vita e te la ricordi 10, 20, 30, 40 anni dopo.
1: Sì, cioè, sì, è trasversale, sì, si ricorda sì, ancora adesso.
0: Va bene, tra poco cambiamo argomento. Salutiamo, ringraziamo e festeggiamo ancora i nostri amici francesi, ma tra poco c'è il dottor Marco Rossi.
1: Eccolo che Marco torna.
0: Le vostre domande al 347 342 5220, ma già tante ne abbiamo noi per lui. Well,

0: Sono contento di sentire i Vitiello a pranzo, Fabio da Busto Arsizio. Noi siamo contenti di ricevere il messaggio di Fabio da Busto Arsizio.
1: Grazie Fabio.
0: E poi facciamo gli auguri ad Annalisa.
1: Sì, ad Annalisa. E poi, sì, però la Stella della Senna, parlavamo prima di Lady Oscar e anche della Stella della Senna, un altro cartone animato ambientato a Parigi in quegli anni.
0: Il pezzotto, sì.
1: Era, no, perciò, era una schifezza paragonata a Lady Oscar. Non è
0: hanno
1: che
0: scritto,
1: era una schifezza, è che Lady Oscar era talmente bello e c'erano talmente tante cose dentro, no? Questo amore, questa donna che però si veste da uomo, eccetera, eccetera, che fa sembrare tutto il resto un po' meno bello. Però la Stella della Senna, secondo me, il tulipano nero era spaccava.
0: Se Fabio è contento di sentire i Vitiello sono contenti di sentire il dottor Marco
1: Rossi.
0: Buongiorno.

0: Ciao,
1: ciao
0: Marco.
1: Ciao.
0: Marco, ieri quando l'ho raccontato prima, durante una cena ho fatto il tuo nome e stavo per dire millantando una conoscenza, ma non la sto millantando perché ci conosciamo da tantissimi anni.
2: Quasi vent'anni,
0: ormai,
2: Marco. Si è alzata una ola.
0: Tutti che ricordavano i loro primi approcci con il sesso e di quanto si fossero tirati fuori dai guai grazie ai tuoi consigli.
1: Sono contento, dai. Vuol dire che abbiamo aiutato tante persone.
2: Marco,
1: dai,
2: sei nella vita di tantissime persone, no? Te ne rendi conto di questo?
0: No, è vero.
1: Ma devo dire di sì, ma sai perché? Perché ancora oggi, come state facendo voi e come vi hanno dimostrato i vostri amici, c'è un ricordo di quello che io ho detto o fatto.
0: È vero.
1: E questo vuol dire forse che sei entrato davvero in una parte, perlomeno, della vita delle persone. Ed è bellissimo, sono molto orgoglioso e contento.
0: Mi hanno anche detto, è ancora figo, ho detto di più.
2: È sempre figo Marco Rossi, sempre.
0: Marco, senti questa frase.
1: Sì.
0: L'ho trovata sui social, ti dico anche l'account Sintesi Aurea, però è una 5 parole, ma che ci sta dentro tutto. La città è piena di eventi, ma vuota di incontri.
1: Sì, perché ormai non si incontra più agli eventi, ai concerti, al bar, eccetera. Si incontra su Instagram, si incontra con le app di dating, e quindi le città sono piene di eventi con tante persone che si ritrovano ma non si incontrano, che si guardano, o meglio guardano lo schermo del loro cellulare, come anche una roba tremenda ai concerti, no? Guardare il concerto attraverso lo schermo del cellulare e altrettanto guardare le altre persone attraverso lo schermo del cellulare.
0: Marco, ma ti prego, dillo tu, quanto viene premiata dalle donne l'audacia maschile nel dire ciao, come sei bella, quanti anni hai, ti posso offrire qualcosa? Adesso magari non è l'approccio più giusto, però quell'audacia di fermare una persona, se viene fatto con i dovuti metodi, con educazione, con un po' di savoir-faire,
1: è fondamentale. Anche perché cerco di dare questa spiegazione. Come tendenzialmente, ovvio che sto generalizzando, noi uomini siamo, come primo motus del nostro interesse verso una persona di sesso femminile, l'estetica. Quindi guardiamo una persona e dice che bella, mi piace.
0: Sì.
1: Al contrario, le donne non ricercano principalmente l'estetica, ma ricercano quell'audacia, quel senso di forza, quel senso di, ovviamente educato, di affermarsi, che per loro è al pari dell'estetica agli occhi dell'uomo.
0: Ok.
2: Marco, una domanda per te. È il mio tipo, non è il mio tipo. Cosa significa avere un tipo? Esiste davvero? Perché molti scelgono sempre partner che tra di loro si somigliano, no? Un po' per colori, biondo con gli occhi azzurri o mora con gli occhi scuri, eccetera, eccetera. Cioè, avere un tipo di riferimento, cioè, è sempre così per tutti o vale da persona a persona?
1: Ma in realtà è sempre così secondo certe regole, nel senso che noi non scegliamo chi ci piace, spesso andiamo a scegliere chi ci è familiare, anche se quella familiarità può essere che ci abbia fatto soffrire. Quindi il problema non è tanto avere un tipo, o meglio una familiarità rispetto a certe tipologie di persone, ma il problema nasce quando il nostro tipo, in questo senso, va sempre a coincidere con quella che è la nostra ferita, no? Con i dolori che abbiamo avuto nel passato. Quindi non è tanto la questione dell'aspetto fisico, quanto è proprio più un codice che noi abbiamo di attrazione verso persone che risultano, per la nostra esperienza, per la nostra educazione, per il nostro passato, a noi simili o familiari.
2: Potrebbe essere un po' masochistico, no? Rispetto a certe scelte, se poi scegliamo chi ci ha fatto soffrire.
1: Lo so, però il desiderio e l'attrazione non sono politicamente
2: regolabili,
1: corretti.
2: Certo.
1: È così.
0: Marco, ci facciamo invitare a cena da qualcuno, adesso io e Gianluca, per poter dire che conosciamo il dottor Marco Rossi.
2: Ci battiamo da anni.
0: Va bene. E anzi, facciamo così, alla seconda cena vieni anche tu.
1: Ma volentieri. Sempre in prima fila.
0: Ci sentiamo prossima settimana, ci sentiamo?
1: Dai, ci sentiamo.
0: Vai, grande Marco Rossi. Il dottor Marco Rossi al telefono con Vitiello. Grazie,
1: Marco.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Marco.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: Radio DJ. Keep listening.

0: basta.
1: Le 13:20, state ascoltando Radio DJ.
2: Sì, Nico, ci chiedono e ti chiedo quindi di ripetere quella frase degli eventi e dei pochi incontri.
1: Non è mia, ci tenevo a sottolinearlo, è Sintesi Aurea, l'ho trovata su Instagram. La città è piena di eventi e vuota di incontri. Sapendo che avremmo sentito al telefono Marco Rossi, il dottor Marco Rossi, veramente volevamo sottolineare il fatto che in queste 5 parole ci sta dentro tutto, no? La città, che non è Milano, le città sono piene di eventi, c'è sempre un evento.
2: Sì.
1: Cioè, se sono in un frullatore, sto organizzando l'evento,
2: ufficio stampa.
1: Esatto. Piene di eventi, vuoti di incontri, perché parlando di Milano, che è la nostra realtà, Milano d'estate, non solo Milano, è piena di cose da fare.
2: Sì.
1: Adesso io, non per tornare ad Asti, ma io sto monitorando la situazione ad Asti. Guarda che ad Asti è vero che arriverà Morri sei settimane prossime, è vero che siamo così con l'assessore Paride.
2: L'assessore, sì, l'abbiamo sentito.
1: Però Gianluca, ma veramente tanti eventi.
2: Sì.
1: Aperitivi, concerti, adesso torno su Milano, ci manca, stavo scherzando, però aperitivi, concerti, mercatini, quelli, come si chiamano i negozi, quelli che spariscono, certo, i temporary store,
2: certo.
1: Le installazioni, ogni sera c'è qualcosa.
2: Festival musicali di questo periodo qua.
1: Eppure, la sensazione che molti raccontano, e lo dicono anche centinaia di commenti sotto il post di questo account che ti ho detto, è che tu torni a casa e noi non hai incontrato nessuno, sei stato in mezzo alla gente, ma non con la gente,
2: sì. Ma tu prova ad andare a uno di questi eventi da solo. Guarda che rimani
1: da solo.
2: Cioè io sono andato a un evento un po' di tempo fa da solo. E da solo sono rimasto, cioè tutto, che poi è anche brutto, cioè l'evento, quando non c'è la condivisione, che conosci magari qua, arrivi e che almeno qualcuno
1: mi ricordo, mi ha colpito come ci avresti voluto con te, ma noi non c'eravamo.
2: Esatto, no? Cioè l'evento che tu vai da solo e rimani da solo, e certe volte è un po' brutto, oppure degli eventi dove vai, rimanendo da solo, stai lì, magari sei pigliato da bere, e l'unica cosa che ti fa compagnia e ti fa sentire meno l'imbarazzo è avere
1: in mano.
2: Un bicchiere e un bicchiere.
1: Sì.
2: Cioè io a volte bevo a piccoli sorsi, che se no finisce, e se finisce sono ancora più solo, e questo è un po' il mood purtroppo di tanti posti, di tanti eventi.
1: Anche Alessandro ci vuole molto bene, perché ci è

0: Presente con i suoi
1: grazie
0: messaggi.
1: Ale, grazie.
0: Due anni fa ho fotografato un ragazzo di circa 35 anni venuto a Milano dalla Svizzera tedesca. Voleva dei ritratti da usare per le app di incontri e mi raccontava che ormai lì dove abita lui, quindi Svizzera tedesca, quello delle app di incontri è l'unico modo per incontrare qualcuno. Se ti fai avanti tu in un altro modo, lo ritengono volgare, lo ritengono quasi stalking. Cavolo.
1: Sì. Domani c'è qualcuno che va a vedere il gruppo di Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves, sì.
1: Sì, soltanto per vedere lui, non sa che, non, dice, non so che gruppo, che cosa suonano, ma sono in prima fila solo per vedere lui.
0: Wow.
1: E il messaggio di Mocky.
0: Va bene. Ma perché è diventato così difficile?
1: Innanzitutto c'è un certo timore proprio nel
0: diffidenza.
1: Ciao, scambiamoci il numero, è un casino.
0: Sì, in Irlanda dicono che tu hai la sensazione di uscire e di conoscere qualcuno, perché magari ti siedi in un pub ed è automatico che qualcuno attacchi bottone con te, che qualcuno inizi a parlare con te. Ah, ti piace questo pub? Guarda, ce n'è un altro molto bello, anche questo molto bello, si beve bene. Ah, questa birra la trovi in questo pub? Tu hai la sensazione di aver avuto un incontro e di aver conosciuto un nuovo amico. Invece no, è soltanto buona
1: momento
0: educazione,
1: lì, esatto.
0: Cordialità che da quelle parti funziona ancora. E insomma, curiosa questa cosa, città piena di eventi ma vuota di incontri. Se volete per qualche minuto

0: i vostri messaggi. Questo è, mi sembra molto personale. Nicola, conduttore radiofonico omonimo di un tale Gianluca, 57 anni, Milano.
1: Manda un messaggio.
0: Sì, devo confessare una cosa. Fin da ragazzo, quando qualcuno mi citofonava per uscire, la prima domanda era sempre: chi c'è? Non per antipatia, per sopravvivenza emotiva. Ancora oggi, se vado a cena da qualcuno e trovo due persone in più del previsto, il primo momento è di irrigidimento, poi passa quasi sempre perché guarda, io ho fatto la domanda perché è difficile conoscere gente, ma io sono il primo, ho 16 anni, mi venivano a citofonare di sabato sera: chi c'è? Come chi c'è?
1: Sì.
0: Come chi c'è? Però cosa ci nasci? Cosa devi fare? Ancora adesso, se tu mi dici: vieni a cena con Roberta. Sì, vengo a cena con Roberta. Noi vengo, siamo in quattro. Se siamo sei, cioè con altre due persone,
1: sì, che non si rompe le
0: punte. Non sto dicendo che mi dà fastidio, però
1: vabbè, Nico, dai, se viene Marco con la sua fidanzata ti dà fastidio.
0: No, nel caso di Marco
1: no,
0: le persone nuove, cioè quelli, il primo istante è sempre un po' di irrigidimento.

0: Inquidimento, che è la parola giusta, non è neanche sì, è fastidio, dai, l'ho detto. Dai,
1: vabbè, hai detto fastidio?
0: Hai detto fastidio, sì, vabbè, fastidio. Vabbè. Poi però poi comincio a ballare.
1: Sì. Mia moglie dice che sono un orso. Io dico che sono selettivo, vedi, Nico, un altro come te. Stiamo ancora discutendo sulla differenza. Il problema è questo, che certe volte ti dice, no, ma tu ti isoli, vivi troppo isolato. C'è un altro problema e spero si capisca il senso di quello che sto per dire, perché può sembrare un po' presuntuoso, che molto spesso ci si trova con delle persone con cui dopo un po' non sai bene che cosa dirti e dici ma forse è meglio che stavo da solo, e però facendo sempre questo discorso, è meglio che stavo da solo che trovarmi in un gruppo dove però poi alla fine non condividi niente, non sai bene cosa dirti. Aggiungo un'altra piccola cosa, prendo una croce, che molto spesso, ripensando a certe persone che hai conosciuto e alle dinamiche che hanno caratterizzato certi rapporti, no? Di come la gente esce dalla vita di altra gente, di come un giorno prima vengono al tuo compleanno e un mese dopo ti cancellano.
0: Non ancora.
1: No, però fa parte della vita, no?
0: Sì.
1: Ti fa pensare, ma perché li ho frequentati?
0: Sì, è un'altra cosa, e so che su questo ti trovo d'accordo e solidale, una cosa che non mi aspettavo mai, né per il lavoro che facciamo,
1: okay,
0: né proprio per indole personale, è quanto avrei praticato il silenzio negli incontri e nelle cene di gruppo. Quante volte avrei scelto il silenzio rispetto invece alla chiacchiera inutile.
1: Sì.
0: Ti leggo il messaggio di Federica.
1: Sì.
0: Ho smesso di andare agli aperitivi di gruppo, non perché sia sociale, perché in mezzo a 20 persone non si conoscono tutte tra loro, non riesco a parlare davvero con nessuno. Preferisco un caffè con una persona sola.
1: C'è una pagina bellissima.
0: Federica, prendiamoci un caffè. Guarda,
1: sì, sì. A proposito di caffè, c'è una pagina bellissima che è Dispensa Letteraria. Bevi il tuo caffè. Abbraccia il silenzio. Non prendere la gente troppo sul serio e non compiacere nessuno contro la tua volontà.
0: Perché io volevo tirarmi sull'umore,
1: no, con
0: voi,
1: mi fai tanto
0: bene.
1: È il momento Fabio Volo.
0: Io volevo ridere, ora di pranzo volevo ridere.
1: Scusate, è il momento Fabio.
0: Ci sentiamo tra poco. Restate con noi su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro.
9: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire

0: Il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
7: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
8: Doppio Malto!
9: Birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.

Noemi su Radio DJ, 13.40, pranzo coi Vitiello, tra poco il memoriello gastronomico dedicato al Lazio. Nel frattempo stiamo ancora chiacchierando sulla frase intercettata questa mattina sui social: città piene di eventi ma vuote di incontri.

0: tanti messaggi, qualcuno ce l'abbiamo, e poi ti faccio sentire Katia che è finita in lacrime.
1: Sì, allora, io ho raggiunto un tale livello di singletudine e dello stare bene da sola che secondo me non riuscirò più a tornare indietro. Cioè, mollatemi tutti, non mi parlate, lasciatemi in pace, grazie. A vedere le relazioni di oggi e i principessi che girano, cioè gli uomini, anche no, grazie, è il messaggio di Terca.
0: Se sta bene, perché
1: sì, però questa cosa dello stare bene da sola, io sono il primo.

0: significati che non ha, perché comunque siamo animali sociali, come si direbbe, che hanno bisogno di connessioni.
1: Sì,
0: cioè l'isola, stare bene da soli è una cosa, l'isolamento è un altro. Basta,
1: senti Katia.
2: Cena dalla palestra, arrivo tardi, nessuna delle mie amiche mi tiene il posto, sono seduta vicino a gente che non conoscevo e a un certo punto mi sono messa quasi a piangere, cioè mi sono venute le lacrime agli occhi. Poi però alla fine mi hanno fatto spazio e mi sono spostata.
1: Mi sono spostata, non hai fatto amicizia con le nuove persone.
0: Sì.
1: Grazie Katia.
0: Racconto come una sorta di esperimento sociale quello che succede in un bar di Milano di Chinatown, dove io ci sono andato molti anni fa, ci andavamo Nico anche io e te, ma veramente tanti anni fa, tantissimi, all'inizio proprio che ci conoscevamo. Ecco, in questo bar, che io credo una sorta di esperimento sociale, a Milano sono riuscito in pochissimo tempo a conoscere tante persone, tant'è che quando vado sono certo che non starò da solo e qualche volta quando vado per lavorare finisco che non lavoro, perché c'è un modo di conoscere le persone che a Milano è assolutamente raro.
1: È una grandissima fortuna. Ci sono momenti ed esperienze nella vita che ci cambiano, scrive Augusto. Alcune volte il nuovo sé non si incastra più con la vita che si ha e con le persone che si frequentano nello stesso modo. Alle volte sono piccoli cambiamenti, altre sono una rivoluzione, tipo quella di oggi, tipo la rivoluzione francese. Aggiunge: vi voglio bene, caro Augusto. Bello, grazie.
0: Grazie.
1: Ricambiamo. Grazie a te.

0: su Radio DJ, i vostri messaggi. Stare da soli fa male, guarda come lo dice anche Raffaele.
1: Ciao Gianluca, ciao Nicola.
0: Ciao.
1: Ne abbiamo parlato anche insieme una volta. Stare soli fa male alla salute, fa male alla salute, perché le relazioni sociali aiutano la longevità. E quello sì, sana solitudine, perché serve, ma noi bisogna stare in compagnia e condividere le nostre

0: esperienze. Un saluto da Raffaele di Arezzo. Ciao.
1: Grazie Raffaele. Alberto.
2: Ci sono momenti di...
3: Ciao Vidiello.
1: Ciao Alberto.
3: A Blera, provincia di Viterbo, durante la saga del Vino Novello, quindi parliamo dei primi di novembre, praticamente loro fanno le cantine aperte. Tu non puoi prenotare, se siete in 10, ci sono tutti i tavoli attaccati praticamente e ti sparpagliano in giro per la cantina. Quindi magari tu li trovi a mangiare con persone che non conosci, ma è una cosa fantastica. Un saluto da Alberto da Modena.
1: Grazie Alberto, restiamo nel Lazio con il nostro Memoriello.
4: Il Memoriello, l'almanacco gastronomico dei Vitiello.
1: Il nostro viaggio, una regione al giorno, continua proprio nel Lazio, una regione che racchiude la storia di Roma, una delle tradizioni culinarie più conosciute al mondo. Tra i piatti simbolo troviamo la pasta alla carbonara, una ricetta che rappresenta un vero e proprio patrimonio della cucina italiana, probabilmente il più imitato all'estero. La sua origine è ancora discussa, ma ciò che è certo è la sua identità fortissima.
5: La preparazione prevede rigatoni, guanciale, tuorli d'uovo, pecorino romano e pepe nero. Nessuna panna, nessuna variazione superflua, solo equilibrio perfetto tra ingredienti semplici. Il guanciale viene rosolato fino a diventare croccante, mentre le uova e il pecorino creano una crema avvolgente che lega la pasta senza bisogno di cotture aggiuntive. È un piatto che richiede precisione e rispetto della tradizione, proprio come molte ricette romane.
1: Sai chi mi ha fatto sgolosare un po' per la precisione che una carbonara richiede, un proprio per la maestria nel prepararla? Matteo Curti. L'ho visto qualche anno fa. Tu l'hai assaggiata la carbonara di
6: Purtroppo
1: Curti?
6: Purtroppo no, ma quella ricetta lì deve essere incredibile.
1: Ma guarda, sarà per i video che faceva, sarà per la proprietà proprio del linguaggio e la capacità, mazza, ma la pasta che faceva. Ma perché sentite la voce di Francesco Quarna?
6: Ciao,
1: perché
6: ragazzi,
1: nel nostro Memoriello c'è il Vinariello, il momento dedicato al vino.
5: Buongiorno Francesco.
6: Buongiorno a voi ragazzi. Allora, Lazio, Lazio, come al solito oggi, per prossimità, per cui vini della regione, io andrei con un bel cesanese del Piglio. Che è un vino rosso buonissimo, magari non super conosciuto, ma che ha questa sapidità incredibile che secondo me con la carbonara è perfetta.
5: Io me lo immagino Francesco che si riunisce lì con gli altri esperti di vino, dice: no, ma sai, oggi
6: facciamo i tromboni.
5: Oggi per fare un po' il trombone vorrei parlare del cesanese del Piglio.
6: Tra l'altro, secondo me, vino citato anche da Alberto Sordi in un film. Ho questo
5: vago ricordo.
6: Quindi
5: c'è anche la citazione alta. Scusa, ripeti il nome del vino?
6: Cesanese del Piglio.
5: Cesanese del Piglio.
6: Buonissimo.
5: Dobbiamo assolutamente assaggiarlo perché non lo conosciamo.
7: Quanto ti è piaciuto Tromboni?
5: Come ti conosciamo?
7: Pensate che non è mia.
5: E non è manco mia che gliel'ho citata.
6: Mi sa che di uno che è nato il 30 ottobre.
7: Grazie Francesco Quarna.
5: Grazie Fra.
7: Oh, e mo che per 25 secondi sì, che ti racconto alla gente.
5: Non lo so.
7: Abbiamo cambiato completamente atmosfera.
5: Associo questa canzone alla più grande prima delusione d'amore.
7: No.
5: Sì, questa canzone mi ha accompagnato nella sala di delusione che non ti passa mai.
7: Altro che 20
5: quando
7: secondi.
5: Sei molto giovane e vorresti, se ero detto tanto, dire a lei: no, no, guarda, mi dispiace, lo so, ma noi, no, no, no, amici mai.

0: nostro memoriello gastronomico oggi dedicato al Lazio, era facile abbinare un cantautore alla regione,
1: certo.
0: Anche se c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Ci sono talmente tanti bravi.
0: Antonello rappresentativo, forse più degli altri, legato alla città stessa,
1: a Roma,
0: la città di Roma. Cioè, domani con l'Abruzzo, domani che è un problema, anche se sappiamo già dove puntare e puntiamo bene. Invece, riguardo al vino che ci ha consigliato Francesco Quarna, il Cesanese del Piglio è un pregiato vino rosso del Lazio, celebre nella cultura popolare per essere stato citato da Alberto Sordi nel film Il Marchese del Grillo. Max dice che se volete ce lo porta lui la prossima volta che va a Fiuggi.
1: Sì,
0: mio
1: grazie,
0: cugino
1: Max.
0: Incocciati lo produce. Max, da Napoli sono 70 minuti di strada, ma noi siamo a Milano, caro
1: Max, faccelo spedire. Ma Incocciati chi? Il giocatore, l'ex calciatore, c'è un ex calciatore.
0: Forse produttore di vino. Giallo, so che volevi aggiungere qualcosa sulla canzone di Antonello Venditti, poi c'è uno scoop se siete a Milano, zona Porta Genova. Attenzione, le notizie che si accavallano negli ultimi minuti.
1: No, tantissimi complimenti per questa canzone. Questa canzone spacca il cuore in due, anche solo per la vibrazione della voce di Antonello. Questa canzone da sola, Antonello Venditti ha fatto tantissime canzoni che, come dire, che potrebbero dirsi allo stesso.
0: Alta Marea, Grazie
1: Roma. Grazie Roma, Notte Prima degli Esami, me ne sto ascoltando 100. Però questa canzone da sola vale una carriera. Cioè, se avessi fatto solo questa, Antonello Venditti, ne ha fatte mille altre, già poteva valere una carriera. Dopodiché è la canzone, credo, più mandata, più condivisa, quando qualcuno o qualcuna ti dice: no, guarda, ho capito che possiamo essere solo amici, e tu rispondi: amici mai, mandando questa canzone di Antonello Venditti. Se sei un po' giovane, quella frase lì, possiamo essere solo amici, oppure peggio, ma rimaniamo amici, e ti metti sta canzone, il cuore te lo spacca in due.
0: Mi dispiace distruggere questo romanticismo parlando di carbonara, che comunque un aspetto romantico sempre lo possiede. C'è Bruno Mars in zona Porta Genova a mangiare una carbonara. Questa sera c'è il concerto a San Siro. E io e te siamo in Potorino. Gianluca, Porta Genova.
1: Andiamo subito adesso.
0: Perché se facciamo la foto, quello poi ci riposta. Su Instagram. Su Instagram, Nicola Vitiello.
1: Gianluca Vitiello.
0: Aggiungeteci
1: su Instagram.
0: Adesso andiamo a

0: cercare Bruno Mars con il rigatore in bocca.
1: Sì, speriamo che la, come dire, no.
0: È il cesanese del piglio. Porta pure a Francesco, guarda, sì. Ce l'hai due caschi. Ce l'hai
1: come?
0: Sì, deve andare in onda.
1: No, non importa, facciamo, andiamo e torniamo.
0: Va bene, vi aspettiamo anche su Instagram, se no domani alle 12 su Radio DJ. Ciao belli, torna Luca Spargisale.
1: Non vedo l'ora.
0: Grazie Simo, grazie Marco, ciao. A domani.
1: Ciao.
2: La mia famiglia. No, dico solo la verità, veramente. Vi ringrazio tanto invece.
3: Ciao Vitiello.
4: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto!
14: Piacere, calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
18: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
19: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 14.

0: stasera, si gioca
1: Shakira Burna Boy con Dai Dai su Radio DJ.
0: Tra poco inizia, ciao belli, l'energia dei nostri amici da casa.
1: Vai.
2: Ah, faccia, questo è carico. Dai, che si parte, Angelo, Ferro,
1: vai,
2: ale!
1: Vai.

0: DJ One Nation,
1: One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: Ma ciao Talent, c'è Donny G con sì. Chiara.
1: Ciao Donny G.
2: Sorridi sei bellissima.
3: Ne fa una al giorno,
2: proprio come una bambola. I tuoi occhi
3: dedicata
2: sono
3: a tutte le chiare.
2: Fra tutte sono le più belle. Andiamo al mare.
1: Sì.
2: Ti voglio amare.
1: Arriva qua è facile.
2: Chiara.
1: La voce purtroppo non c'è.

0: molta fatica.
1: Come
0: volevo dire
2: si è aperto il sipario sul nostro grande martedì con l'ultima brillante creazione dell'insuperabile Donny G. L'edizione di oggi ci regala un viaggio tra i riflettori del grande schermo, ospitando il celebre attore americano Gelson Ballington e sua moglie Alinda Gorren. Accanto al glamour internazionale, però, c'è spazio per il cuore e le tradizioni di casa nostra.
0: Benissimo.
2: E visto che siamo in piena stagione di matrimoni, saremo in compagnia degli amici di 11.7.
3: È inutile che mettete lì Banzulli invito.
0: Sì,
3: da
0: no,
3: me, se vendo al matrimonio, avrete la busta.
0: La busta
3: 300 euro, sì. Tutti da 5 euro. E la busta la avrete a fine matrimonio.
0: Via,
3: Perché in base a come è andato,
0: sì.
3: Mi riservo il diritto di togliere qualcosa.
0: Qualche 5
3: euro, il pesce crudo non è abbondante,
0: idea,
3: meno 30 euro. Non arriva il bis dell'astice, meno 20 euro. Non abbiamo ballato il liscio,
0: no.
3: Sì. Meno 10 euro.
0: Liscio
3: il sassofonista non ha suonato Jimmy Sachs, meno 5
0: fare.
3: Euro. La bomboniera non è d'argento,
0: vuole.
3: Meno 5 euro. Perché scusate, se la bomboniera non è d'argento, che cosa me ne devo fare? Mica la posso andare a cambiare al Combro 1. I contenitori per portare qualcosa a casa non sono sufficientemente grandi. Meno 20 euro. Scusa, io ho messo 300 euro di busta,
0: sì.
3: E con gli avanzi devo mangiare almeno 2 giorni a casa.
2: E come ogni martedì proseguiremo il nostro viaggio nella serie Vita da Bar, facendo tappa al bar da Remo. Qui esploreremo le curiosità e le virtù del Prosecco Blu, un vino dal carattere insolito e non sempre facile da proporre al pubblico, a meno che ovviamente non si abbia la fantasia di accompagnarlo con un aneddoto ad effetto.
4: Tu la sai quella del Viagra?
5: No.
0: Sì.
4: Un fornitore ci porta questo Prosecco Blu,
5: okay.
4: Blu. Insomma, noi l'abbiamo preso pensando che fosse una cosa bella, nuova, e lo proviamo, insomma, proviamo questo Prosecco Blu. Sembrava una cosa bellissima, invece niente, non va. Vanno due bottiglie e poi non va. E
5: non
4: niente,
5: funziona,
4: dobbiamo
5: non
4: farlo
5: si vende.
4: Fuori questo prosecco. Possiamo tenerlo lì.
5: Insomma, non lo beve nessuno.
4: Non lo beve nessuno. Insomma, ti sembrava una cosa bella, invece c'era la compagnia della mattina di signori e noi dobbiamo far fuori questo prosecco. Gliel'abbiamo spacciato come Viagra liquido.
0: No.
4: Tre giorni ne abbiamo fatti fuori 4 cartoni.
5: grande.
2: Se anche tu sei interessato all'acquisto del Prosecco Blu e vuoi che te ne spediamo un cartone da 6 bottiglie al tuo domicilio, o se vuoi semplicemente sparare una puttanata, manda un vocale al nostro numero magico.
6: Manda un vocale a Ciao Penny, dai mandaci un WhatsApp 3 4 4 3 3 7 3 0 5 0.
2: E per la musica vi porteremo dritti dritti al concerto di Emi Skill, dove la serata ha riservato un colpo di scena. Il rapper è stato infatti interrotto a sorpresa da un fan durante la performance.
7: Raga, sto suonando, non mi caga del cazzo. Adesso bisogna vedere se è una roba importante.
5: Sei fermato,
7: tu
5: sei fermato.
7: Adesso ti do il microfono e mi dici se è importante. No, tu ti pigli la responsabilità.
5: Cioè,
7: il
5: microfono uno del pubblico.
7: Si devo cantare gli anni 90. Cosa vuol dire?
5: Gli anni 90.
7: Quella con Cerca Furia. Cazzo è con Cerca Furia gli anni 90.
5: Come gli anni 90?
7: Cazzo, no, giuro. È DJ che è quella. Gli anni d'oro del grande Milano.
5: Sì,
7: è DJ. Cazzo c'entro io, frate.
5: Sì.
7: Ti prego, devi dirlo al microfono, bro. Come no, bro? Come no? Tu sei
5: Ti ha rotto il concerto.
7: Ma non è mia quella canzone, frate, dice che fuori, non è mia.
5: Sì, non è
7: quella. È sbagliato, è giusto, ragazzi. Quando si fa lo show, non è che rompo su queste
5: canzoni.
7: Se siamo qualcuno ci fermiamo, giusto? Per chiedermi le canzoni degli altri, non so, se volete vi canta Adriano Celentano, raga.

0: Disco Party.
1: Well, Bobby, we're just getting started.
2: Ciao, Bobby.
3: Posso avere un fazzoletto?
4: Certo. Se proprio vuoi, però non piangere con noi, devi solo ridere, eh. Gli Acqua con Barbie Girl dal 1997, passato del tempo, eh.
5: Ma come, Adriano Celentano, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e non li sto. È di Gianni Morales.
4: È vero, è vero.
6: Sì, sì.
7: Cioè, vi canto Celentano,
4: sì,
7: e poi parte già di canta Morandi.
4: Sei confuso, vabbè, succede, dai.
8: Ciao belli, comunque c'era un ragazzo che come me è
4: tutti
8: Morandi.
4: Così. Sì.
8: Quello di Adriano Celentano è c'era un ragazzo della Via Gloop.
4: Okay, okay.
8: Mamma mia, che figura.

0: Andiamo alle C, dove cerchiamo Lecce, una concorrente che partecipi alla ruota della fortuna. Attenzione, perché oggi tra i premi c'è l'automobile.
1: Siamo sicuri? Metti tu, Io non c'entro.
2: Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della ruota della fortuna. E stiamo facendo dei numeri a caso, dove diamo la possibilità anche da casa di partecipare.
1: Vai.
2: Le posso passare Jerry, così le spiega di che cosa si tratta?
3: Grazie.
2: Mi può dire il suo nome, per favore?
3: Federica.
0: Federica. Federica.
4: E allora, signori, eccoci qui dopo la breve pausa pubblicitaria. Apriamo la porta al nostro programma ad un amico o ad un'amica al telefono.
0: Federica.
4: Ciao, come ti chiami?
3: Federica.
4: Ciao Federica, senti, ti posso chiedere da dove ci stai chiamando?
3: Dalla provincia di Lecce.
4: Dalla provincia di Lecce. Salutiamo tutti gli amici della Puglia,
1: Lecce,
4: che poi tra l'altro è una regione meravigliosa nel quale soprattutto d'estate si fanno dei bellissimi bagni.

0: quindi giusto?
1: Certamente.
2: Allora, a questo punto, cara Federica, sei nel gioco più amato dagli italiani, lo sai, su Mediaset stiamo andando alla grande, dobbiamo azionare la ruota della fortuna. I nostri concorrenti lo fanno di persona qua, invece agli amici da casa gliela facciamo fare virtualmente. Quindi devi dire vocale. Giro la ruota della fortuna. Sei pronta?
1: Sì, vai. Giro la ruota della fortuna.
2: E vai!
3: È partita!
2: Vedi?
3: Si diverte.
2: Si è fermata, allora, si è fermata, Federica, vai, la ruota si è fermata sulla Spatrangero, un'automobile elettrica prodotta in Corea che costa 800 euro. È un'automobile rivoluzionaria perché ha quattro posti, un motore elettrico e il suo prezzo, diciamo che lo vogliamo dire, è accessibile a tutti. Euro. Nel tuo caso vinceresti la Spatrangero Cross 1006 full optional e tutti gli optional sono targati Spatrangero, quindi sono originalisti. Sì. Allora senti Federica, prima di proseguire con la ruota però dobbiamo dire la frase per lo sponsor che è Guido Sicura, Guido Spatrangero.
1: Guido Sicura, Guido Spatrangero.
2: E allora signori, dai. Che il primo premio è andato. Allora ti spiego come funziona il gioco. Ora la nostra regia contatterà un utente telefonico e quando l'utente risponderà tu dovrai cominciare a ridere, va bene?
1: Certo. L'utente... ho già iniziato veramente
2: e ho sentito, ho sentito che stai ridendo. Se l'utente viene contagiato dalla tua risata e si mette a ridere anche lui, tu in quel momento avrai superato la prova, va bene?
1: Devo solo ridere, giusto?
2: Devi ridere, cercare di convincerlo a ridere. Ovviamente non devi dire che stai partecipando a un gioco. Allora andiamo con la nostra missione e allora dopo la sigla sentirai lo squillo telefonico.
4: Alla ruota della fortuna c'è la prova della risata contagiosa.
5: Pronto? Pronto?
3: Sì. Niente. È dura.
2: È andata male. Chiediamo un parere al nostro presidente Federica, che è qui tra il pubblico.
6: Caro Jerry, il gioco non è andato bene, ma io voglio comunque salutare gli amici della Spatrangero Auto, un'azienda che produce automobili a basso costo e che sono una vera e propria bomba. E non vedo l'ora di guidare una Spatrangero e credo che tutti gli italiani dovrebbero averne una.
2: Credo davvero che sia una cosa giusta e voglio fare un gesto importante. Regalo una Spatrangero alla concorrente anche se non ha superato la prova, vero?
6: Scusa Jerry, ma non possiamo fare regali nei nostri quiz poiché saremo scorretti verso gli altri concorrenti. Magari facciamo per l'ultima volta la prova del gioco del Luna Park, quello che non riusciamo mai a mandare in onda.
2: Benissimo, allora Federica, sempre se tu hai intenzione di provare io ti incoraggerei con un applauso. Si tratta di un gioco sperimentale ambientato in un Luna Park. Ci sono delle paperette da sparare. Ogni volta che sentirai dei suoni di papera, ogni volta che sentirai una papera dovrai dire sparo alla papera.
3: Ricordo bene.
2: Ok, attenzione perché tutte le papere devono essere annunciate con lo sparo alla papera, altrimenti la nostra intelligenza artificiale ti squalifica. Vai, partiamo, vai.
1: Sparo alla papera.
2: Purtroppo la macchina dice che abbiamo fallito anche questa volta. Che dice presidente?
6: Giustissimo, però mi ha fatto ridere. E quindi regaliamo un bel giubbotto di pelle offerto dalla pellicceria Piero dei Poldini. La pellicceria Piero dei Poldini produce giubbotti con la pelle sintetica ricavata dalle ciabatte vecchie. E questo mi fa onore.
2: Vedi Federica, ti porti a casa un bel giubbotto. Facciamo un applauso alla pellicceria Piero dei Poldini che produce i giubbotti con la pelle ricavata dalle vecchie ciabatte. Poi adesso ti chiamerà una nostra assistente per chiederti la misura, ovviamente. Il tutto, attenzione Federica, in modalità sostenibile. Sei contenta di indossare un giubbotto di Piero dei Poldini?
1: Mi avete cambiato la vita, veramente.
2: E allora ringraziamo la nostra Federica. Grazie di aver giocato con noi.
1: Ciao Federica.
2: Lancia la sigla,
1: E vai con la sigla.

0: J-Ax, IPIO però anche no, bravo Ale.
1: Posso avere un fazzoletto?
0: Signorina, basta.
2: Tutto a posto, signorina. Appunto, dai. Allora, prima di ascoltare qualche vocale, sì, prima del cooling break, salutiamo Mirk da Riccione, c'è scritto Mirk, che ci ha segnalato un bagnino social molto seguito da chi frequenta le spiagge in questo mese di luglio.
3: Un saluto a tutti da Gigio il Bagnino. Buongiorno, siamo qua a Riccione per il bollettino della patata. Sì. Siamo qui al bagno 61, dai, mentre mio cugino si occupa di la meteo, io vi racconto di dove sono i punti della spiaggia, pieni di ragazze da guzzare, dai. Perché in estate guzzare è importante, dai. Come ve lo dice Gigio il Bagnino.
2: Va bene,
3: è importante per il corpo, ma soprattutto per la mente, dai. Sì. Perché una buona gustatina ci rende sempre meno nervosi, meno in paranoia. E allora vi saluto che oggi qui al bagno 61 ci sono 4 milanesi, niente male, dai. Però attenzione, perché una è sposata e l'altra gli piace la bella vita. Allora, che vuol dire che se la porti in pizzeria sei già tagliato fuori con i soldi. Può essere il bollettino della patata, dai. Io sono Gigio e vi do appuntamento al prossimo bollettino, che rifaccio quando arriva la patatona nuova in spiaggia, dai. Che vedo già macchine che parcheggiano. Patata manetta. Okay, ciao.
4: Belli, sono in macchina con mia figlia e niente, ha detto che gli ha pene le balle, vuole una spatrangero. Ci toccherà prenderla, vero?
5: Sì. Sì!
4: Evviva la spatrangero!
6: Ciao!
7: Oh, Ferro, ti voglio vedere a sponsorizzare la spatrangero!
0: Vai, spatrangero!
7: Angelo,
0: vai.
7: Se col prosecco blu all'alcol test non ti lo trova, che ne ordino subito un cartone!
2: Certo! Ecco. Ciao! Tra poco, cooling break, ciao!
0: Vai!

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
4: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
5: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Bravo Harry Styles, questo mi piace tanto. Dance No More su Radio DJ, e questo è Ciao Belli.
1: Posso avere un fazzoletto?
2: Non ce l'abbiamo.
0: Vogliamo ridere, non piangere.
2: Fa caldo. Tra poco vi daremo le formazioni ufficiali di Francia-Spagna.
0: Partitore questa
2: ma
0: sera.
2: Ma subito un grande ritorno, perché ci segnalano in tanti che l'influencer Luca Spargissale ha pubblicato un video su YouTube dopo quasi un anno di stop.
3: Un saluto a tutti da Luca Spargissale.
0: Buongiorno Luca.
3: Da tanto che non faccio uno YouTube, perché adesso sono su TikTok e Instagram, dove sinceramente ho più di 900 follower, tra cui anche qualche bella figa che poi quelle carine ci scrivo subito in DM e la vado a castigare a domicilio, perché il successo va sfruttato subito senza rimandare, perché domani mattina ma potrei svegliare con 4 follower e tornare a essere un uomo qualunque, uno che abita al terzo piano di un condominio alla Barona a Milano, che è in conflitto con il suo vicino di casa, che si chiama Giovanni Spiritiero.
0: C'è ancora questa.
3: Ora, di acqua sotto i ponti ne è passata, adesso io e il signor Spiritiello non litighiamo più, scendo sul balcone a gridarci e a maledirci i morti e i parenti. Andiamo direttamente per avvocati. Spiritiello si è preso un avvocato con i controcazzi, di quelli da 3.000 euro a pratica, mentre io mi sono preso a mio nipote Ugo, che è al secondo anno di giurisprudenza, non capisce un cazzo, però lo pago qualche DVD porno anni 80 della mia collezione privata, che ormai la tengo solamente in cantina. Una volta c'avevo più di 1.900 DVD pornografici, tutti originali, poi ho iniziato a fare le fiere, me ne sono rimasti solamente 1.850. Mi piazzavo con la bancarella a venderli agli appassionati e naturalmente ci attaccavo davanti la copertina di Bambi, Cipacciotto, Il Signore degli Anelli, però dentro al DVD c'erano film dove la gente fricavano la boatta. Poi un giorno ho venduto un DVD alla persona sbagliata.
0: E chi?

0: venduto a Fabrizio Camilloni, anni 14, figlio del presidente della regione Molise, Achille Camilloni, uno degli uomini più potenti al mondo dopo il presidente degli Stati Uniti. Come infatti il giorno dopo sono arrivati due elicotteri che hanno atterrato sul tetto del mio condominio, sono scesi 10 testi di cuoi che sono entrati in casa mia dopo avermi riempito di calci, pugni nei caglioni, mi hanno sequestrato tutti i DVD pornografici, ne hanno dati fuoco sul balcone, proprio sul balcone di casa, e per fortuna, dico per fortuna, che il buttino grosso lo tengo in garage, perché quello me l'ha insegnato Dice Angelo, perché le cose brutte, le scatole rosse con i giochini sadomaso non vanno mai tenuti in casa. Ma torniamo al mio vicino di casa, il signor Spiritiello. Egli mi odia. Lui mi odia, non mi può vedere perché io sono single, mentre lui si è sposato con un ex cubista di Novara che ha smesso di lavorare perché una sera è scivolata giù dal cubo e non è riuscita più a ballare senza zoppicare. Si sa che i gestori dei locali chiudono un occhio su tutto, ma non sulla ballerina zoppa. E allora la moglie di Spiritiello è sempre in casa e fa fare una vita d'inferno. Mentre io ascolto magari i CD dei Daft Punk a tutto volume, lui si guarda a Temptation Island, quel programma dove la gente va in televisione a farsi fottere la fidanzata, che lo devono venire a sapere anche i cani. E vabbè, comunque dicevo, la causa con Spiritiello. Quella è nata come per una cosa stupida, come nascono sempre le guerre vere. Un vaso di gerani. Io ce l'avevo sul davanzale. E lui sosteneva che gocciolava sul suo terrazzino, quando che gli avevo rovinato anche il barbecue elettrico comprato al mercatone, quello con la garanzia scaduta di 3 anni. Ma lui ancora si ostinava a chiamarlo quasi nuovo, il barbecue. Nuovo, e da lì è degenerato tutto. Prima le lettere anonime infilate sotto la porta, scritte con le lettere ritagliate dal Corriere della Sera, poi l'avvocato, poi mio nipote Ugo, che manco sapeva la differenza tra un tribunale civile e un tribunale penale, però si è comunque presentato da buon avvocato all'udienza vestito da Roccabil. che come il giudice l'ha visto, già avevamo perso la causa proprio in partenza. Nel frattempo su TikTok il video dove spiego come si pulisce un DVD ingiallito con l'aceto ha fatto 2000 visualizzioni, e questo, ragazzi miei, mi ha insegnato una cosa fondamentale nella vita, che il successo vero non arriva mai da dove te l'aspetti, arriva sempre di striscio, come un condono edilizio. Comunque, alla prossima puntata vi racconto di quando sono stato a letto con Lola, la moglie di Spiritiello, ex cubista, e lui ancora non lo sa. Quella sera mi sono vestito da pompiere, sono entrato in casa Spiritiello e mentre lui era in viaggio per lavoro ho detto a sua moglie Lola che c'era un incendio in casa. La moglie Lola ha subito capito che ero io, anche se ero vestito da pompiere con tanto di estintore e giubbotto catarifrangente. E la signora Lola mi ha detto: ehi, spargi sale, lo so che non sei un pompiere, che tu sei venuto qua solo perché mi vuoi portare a letto. Hai fatto bene, anche io ho una voglia matta di buttiare, visto che mio marito è sempre alla PlayStation a giocare a FIFA e a Fortnite. A quel punto la signora Lola Spiritiello mi ha portato in bagno e abbiamo inchianato nella vasca con i sali da bagno di quel negozio dove quando entri ti prendi il bastone. Insomma, ragazzi, sono diventato l'amante della mia vicina di casa e con suo marito siamo con gli avvocati per le cazzatelle. Ma lui non lo sa che a me mi basta che mi veste da pompiere tutte le sere e vado a buttare a casa sua. E lo sapete cosa faccio quando ho voglia di bucciare il biscottone? Aziono la sirena del camion dei pompieri di mio nipotino Elfio. Eccolo qua, ve lo faccio sentire.
1: E lei capisce, insomma, lei capisce. Da questo rumore la signora capisce.
0: Guardate che tra poco adesso mi suonerà il cellulare al telefono.
1: Arriva subito.
0: Pronto? È lei, signora?
2: Sì, sono la signora Spiritiello.
1: Sì,
2: buongiorno. Ho sentito la sirena. Mio marito non c'è. Vuoi salire per un intervento?
0: Certo, signore.
2: Va bene, ma stai attento che la signora Gatti secondo me sospetta qualcosa.
0: Non si preoccupi, signora, sono già vestito da pompiere. Vengo su direttamente a sirene spiegate.
1: Salutiamo noi.
0: Via tutti che arrivano i pompieri.

0: 85 Belly Sam con Imagination su Radio DJ fino alla fine. Vai,
1: con la sfumata, con la sfumata.
2: Angelo Ferro, buongiorno. Mitico, grandissimo Luca Spargisano. Mancava da troppo tempo, fatelo tornare più spesso. Grandissimo. Ciao, ciao ragazzi.
3: Ciao. Belli, oggi 14 luglio è l'anniversario di 8 anni di matrimonio mio e mia moglie Giulia. Che nonostante tutto le temptation varie, ancora mi fa sfambare come la benzina. E ancora bello, non ho visto niente.
1: Bravo,
4: perché è un po' lungo il messaggio.
5: Ciao ragazzi di Radio DJ. Sì, informazione, dovevo fare qualche investimento, ma non avevate qualcuno che dava delle dritte che poi non ho più sentito, giusto per capire?
1: Ciao. Lo chiamiamo in questi giorni, grazie di Paolo. Ciao. Ed ora parliamo di un uomo fortunatissimo.
6: Sì.
1: Che è andato in pensione. E mi è andata via la voce
6: dopo solo un giorno di lavoro.
1: E poi tante polemiche per il gelato da 95 euro. Io l'ho provato e devo dire che preferisco il maxi.
7: Concordo con lei, posso avere un fazzoletto?
8: Dal TG1 il prof per un giorno, da Agora Estate il gelato da 95 euro.

0: Il prof per un giorno.
1: Vai, dopo 23 anni di precariato a scuola, ha firmato l'entrata in ruolo e poche ore dopo è entrato in pensione.
2: Credo,
1: è la storia del professore brolese Liborio Princiotta, 68 anni, docente di religione all'Istituto Tecnico Commerciale Merendino di Capodorlando. Poiché l'insegnamento della religione fino al concorso dello scorso anno veniva gestito dalla curia, la posizione di precario lo accompagnerà per tutta la sua avventura lavorativa. Fino a lunedì scorso, la mattina, Liborio Princiotta supera la discussione davanti alla commissione per l'immissione in ruolo. La sera stessa, alla festa di pensionamento.
0: Il gelato da 95 euro.
3: Ho sentito che vendono un cono a 95 euro qui in Puglia.
4: Esagerato.
3: Di cosa dovrebbe essere fatto un gelato per costare così tanto?
2: Dei diamanti d'oro.
3: Ed in effetti c'è anche dell'oro nel gelato da 95 euro proposto da una piccola gelateria pugliese. Ma il suo valore, come ci dicono i proprietari, non è dato solo da quello.
5: La foglia oro dà un'importanza

0: scenica a quella che in realtà è la materia prima.
1: Non è solo un cono, ma è un'esperienza, certo, che dura un'ora e mezza, porte chiuse. Noi arriviamo qua con una giara con la crema che viene infusa tre giorni. Quindi il cliente vede il gelato ancora prima che diventa gelato. E poi lo mettiamo in macchina, lo prepariamo, lo assaggiamo al cucchiaio, certo, e poi procediamo nella vestizione, che è il rito che consiste nella creazione del cono.
2: Sara Toscano e la piastrella.
3: Sono molto strana. Ho un po' di cose.
4: Io ti capisco.
3: E questo in un sacco di cose. Tipo, una volta ho perso letteralmente il treno perché sono scesa di casa. Io in pratica avevo questa piastrella che era diversa dalle altre sulle scale. E c'era questa piastrella che pestavo sempre con il piede destro. Tutte le volte dovevo pestarla con il piede destro. Perché poi c'era l'ultima gradinata, piede sinistro, e poi scendevo. Io quel giorno ero molto di fretta perché stavo perdendo effettivamente il treno, quindi sono corsa, non ho fatto caso alla piastrella. E a metà tragitto, quindi mentre stavo correndo con lo zaino di scuola, ho detto: mannaggia, la piastrella! Sono tornata indietro.
2: Stefano Fresi e la battuta d'effetto.
5: L'attore.
6: Vai. Il regista Stefano qui. Mi devi dare il massimo. Azione. Vai. Cado a terra, batto i pugni a terra sulla neve e dico: Remigia! Un urlo disumano che non ho parlato per tre giorni. Sì. Finisco sta scena, vedo il regista con le lacrime: è stato bravissimo, mi devi rivedere al monitor, la scena è bellissima, come hai fatto? Io ho alzato una mano e dico: guarda, ho fatto così. Praticamente il giorno prima lui aveva fatto l'esplosione della biblioteca. E c'erano i vetri sotto la neve. Io ho dato un cazzotto a un pezzo di vetro così e mi sono trovato al bivio. Bestemmio o dico la battuta?
7: No,
6: e ho fatto le due cose insieme, cioè ho detto la battuta, ma c'era altro sotto, c'era dell'altro sotto.
2: Che male. L'atterraggio sul pianeta sbagliato.
8: Ho avuto la sensazione che le mie matrici originarie, ovviamente del mio corpo, che ricordo stellare, erano arturiane e andromediane. Il mio corpo poi è arrivato su quello che è la Terra oggi, sul pianeta Terra, però non doveva essere la Terra. Probabilmente doveva essere o Urano o Plutone, il pianeta di atterraggio. Ho proprio percepito dietro di me, proprio qui, alla base della nuca, ho visto il mio codice, cioè proprio ho visto il mio codice numerico, come se fossi un codice a barra, non so, come se fosse il codice di un prodotto. Attraverso quel codice quindi mi sono arrivate alcune coscienze. E lì ho visto proprio un mondo diverso. Ho visto la Terra anche all'epoca dei dinosauri, per esempio.
9: Veramente, caspita. Incredibile.
7: Vuole quel codice. Voglio provarlo.

0: La nuova di Anna, White Girl Wasted, su Radio DJ.
1: Le 14.51, qualche amico per chiudere.
2: Però di quel gelato lì da 95 euro, sì, prendine due palline, sì, fai vedere a tutti sti barboni che è che comandano.
3: Su Moreno, dinosauro, dammi retta.
1: Ciao, ciao.
4: Con i Red Ronnie crescono, mamma sì, vero, mia. Vero, vero. Magnati la testa che fa caldo!
1: Fa caldo, fa caldo!
4: E Billy Sam!
1: Billy Sam l'abbiamo messo per sempre, molto bellissimo, bello, molto bello!
5: Ciao belli!
1: Buongiorno!
5: Se hai visto la Terra all'epoca dei dinosauri, allora vedi pure di andartene a fare.
6: No, ma no, poverino!
1: Simpaticissimo, bravo! Magari poi
6: sua, dai, magari,
1: magari ha ragione!
7: Posso avere un fazzoletto?
1: Certo. Dopo il programma lo mandiamo, ok?
7: Posso avere un fazzoletto?
1: Certo. Per chiudere una promozione musicale molto interessante!
8: È uscito Io ti rockerò, il primo album di Ricky Vok. Lo puoi trovare in tutti gli store digitali in offerta a 39,90 euro. Io ti rockerò. Tre canzoni e una ghost track dall'artista che ti entra nel cervello e non te lo togli più dalla testa. Io ti rockerò. Ricky Vok's debut album is now available. You can find it in all digital stores for 39 euros and 90 cents. Io ti rockerò features three songs and a ghost track from an artist who gets inside your head. And you can't get him out of your mind.
9: Sì. Io ti ho

0: belli.
1: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Eccolo il vostro disco preferito!
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando è
3: pesca?
2: È la colazione. Quando è
4: alla pera?
2: È ricreazione. Tu che dici?
5: Ma è buonissimo!
2: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
5: È senza zuccheri aggiunti.
2: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
4: scusi, me ne dà un altro?
2: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono tre!

0: Questa è l'edizione all'incirca così del Summer Camp, questa di luglio, in cui passiamo la canzone di Lio senza vedere il video, perché non siamo in TV, non siamo sul canale 69, sì. Non possiamo ammirare la bellezza di questo video, no, seppur del 1980.
1: Proprio tu, dillo bene, Lio.
0: Lio, è vero.
1: Proprio tu, insomma.
0: Per la festa della Bastiglia, no? Sì. La festa nazionale in Francia, sì. No? Si fanno i fuochi alla Torre Eiffel, c'è la perota.
1: Cosa?
0: La perota.
1: Cos'è?
0: La perota.
1: Ah, la parata.
0: La perota, militare. Ci sono anche i soldati ucraini quest'anno in 2026. È vero.
1: Stasera c'è la partita della Francia.
0: E c'è la portota. Stasera c'è invece la partita. C'è Francia-Spagna. Finalmente, guarda, tornano i mondiali. Perché sono stati due giorni senza mondiali che ti giuro non sapevo cosa fare.
1: Hai trovato qualcuno con cui andare a vedere
0: la pub? Mi sono rotto le palle in un modo in queste due sere senza i mondiali. Io non so che cosa ne sarà di noi dal 20, perché la finale è il 19. Bene che questi sono i mondiali più lunghi della storia, sì. Perché ci sono 48 squadre e sono durati una settimana in più. Ma cosa facciamo noi dalla
1: quindi
0: prossima settimana?
1: Quindi ti sei rotto le palle?
0: Le palle, le palle, anche se le palle va sempre idotata.
2: Federico! Spettacolo ragazzi, con questa canzone non mi avete sbloccato solo un ricordo, ma una serie di eventi avvenuti sul sedile della mia Vespa, bianco, rigorosamente bianco. Ah, mannaggia la miseria, sono passati un sacco di anni. Grazie ragazzi.
1: Cosa ci ha fatto? Scusa,
0: fermi tutti. Mi ha sbloccato non solo dei ricordi così basici, ma anche dei ricordi
1: Sul sedile della Vespa.
0: Sul sedile della Vespa. Okay.
1: Ecco perché l'hai cambiato tu recentemente.
0: Perché forse probabilmente ci si sedeva lui quando la parcheggiavo. Ecco perché
1: ho capito.
0: Trovavo sempre il segno, no, di una seduta sopra la Vespa, okay. Un po' troppo prepotente, diciamo. Ma cos'è sta roba dei sedili della Vespa?
1: Vede,
0: un po' scomodo, no?
1: La prima volta sulla Vespa.
0: Tanto anni 80, secondo me.
1: Ricordate la sella, quella Yankee, quella che andava
0: come
1: su?
0: Come no? Dietro, certo. Ecco cosa serviva.
1: Capito.
0: A stare semi sdraiati.
1: Belli comodi.
0: Che andava un pochino su. Sì. È vero, sì.
3: Ciao Summer Camp. Fede, posso fare complimenti a tua mamma? Perché stamattina, quando è passata da Linus da Nicola,
0: sì,
3: era molto disinvolta il microfono. Sì, poi veramente divertente.
0: Sì, ripete sempre quel concetto di avere Sinner in onda e fare una partita qua in studio, perché a me fa molto ridere.
1: È grande questo studio,
0: l'idea,
1: dai.
0: L'idea di invitare Sinner, ma scusa, perché non fate una partita in studio all'ammezzato?
2: Federico! Sono la Marusca, la tua mamma.
0: Sì, lo so.
2: Ma
0: so,
2: oggi pomeriggio viene Sinner, vero? O come non viene? Ma che scherzi, davvero? Ma non è la maniera di farle oggi, no. Si fa così. Scusa, ha vinto. E tu sei della radio, della televisione,
0: è vero,
2: che tu giochi a tennis.
0: È vero.
2: E deve venire da te, scusa.
0: Vero. Va bene.
2: Dai, su, sì. Federico.
0: Ciao, mamma.
2: Fallo vedere.
0: È lunga come l'originale.
2: Tu chiami, va, e sì. Viene. Ciao.

0: mamma.
1: Sì, lo so, lo so, lo so. Sempre più uguale all'originale. Basta, sì, ho capito. Sempre più uguale all'originale, perché l'originale ripete i concetti. Okay. Ripete i concetti.
2: Attacca tu,
1: ricominciando da capo, okay. Ricominciando da capo, ripete la cosa che vuole.
2: Didascalica come il suo imitatore, diciamo.
1: Esatto, esatto, esatto. Ad Alghero è in questo momento il suo imitatore. Allora, ricordiamo che niente, no, anche oggi Sinner non ci sarà ospite, perché è a Londra, ha fatto il ballo, quello che insomma è tradizione, no, che si fa dopo la vittoria di Wimbledon, quindi ancora a Londra, ancora impegnato, quindi oggi no, non c'è Sinner, magari domani, magari dopodomani, magari la prossima settimana, ma non oggi.
2: Peccato,
1: purtroppo.
2: Perché hai un fisico invidiabile,
1: sì, ho visto, era questo, guarda, l'ho cancellato.
2: No.
1: Sì, sì. Vabbè, niente, vabbè. Una cosa per volta, c'è una piccola pubblicità, poi iniziamo con una nuova puntata di Summer Camp all'incirca così.
3: DJ One Nation One Station.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Attenzione! Summer Camp!
9: Summer Camp!
10: Summer Camp! All'incirca così!
11: Vabbè, Fede, comunque, per la tua mamma lo studio è abbastanza grande, almeno per fare una partita a ping pong, qualcosa che assomiglia, no? Sfida Sinner a ping pong, magari vinci, ti immagini?
1: È vero,
11: è
1: vero.
11: E la tua mamma sarà felice.
1: Ma
11: sì,
1: infatti, dai, prima o poi. Che deve, più che altro deve venire. Deve venire qua. Deve venire ospite. Ma ricordiamo che in questo periodo è leggerissimamente impegnato.
2: Sì, chiedono alla tua mamma se apprezza questa imitazione.
1: Sì, sì, sì, sì, apprezza, bene, apprezza. Grazie. Ma mia mamma, sì? Adesso vi racconto questo piccolo backstage, si sente più con Nicola che con me.
2: Ah,
1: quindi per questo che Nicola, diciamo, ha preso la Marusca, la mia mamma l'ha proprio presa e la sa fare molto bene, devo dire.
12: Ciao ragazzi, non offendete la sella Yankee, mi raccomando.
1: No,
12: che
1: no,
12: ce l'ho da quasi 50 anni sul Vespino, anzi Vespone 125 PK, anno 79, sella Yankee e color canna di zucchero. Canna di zucchero, sorry.
1: Canna da zucchero è più celeste.
2: Esatto.
1: È sì, quella specie di celeste azzurro che dà un pelino sul grigio. Sì, può essere.
2: Quello,
1: no,
2: quello.
1: Noi non abbiamo niente contro la sella Yankee, anzi, siamo grandissimi fan della sella Yankee. Perché non la rifate? Tra l'altro, guarda, salutiamo
2: gli amici di
1: 80 anni
2: di viaggio,
1: 80
2: certo,
1: anni di storia. No, lo diciamo perché insomma io e Dino siamo messi.
12: L'ho cambiata da posto.
1: Ah, come?
2: Ma potevi aspettare.
1: Allora basta. Sì, sì, sì. Adesso la cambiamo tutto.
2: Con la sella Yankee, però la volete.
1: Vabbè, magari. Magari. Che ricordiamo, non è soltanto quella lunga, ma è quella che poi sul finale va un attimino in su e ti permette di stare quasi un. Comodo, quasi come se fosse un mini schienale.
2: In attesa di riceverla, dobbiamo ringraziare gli amici di Cascina Blu che ci hanno mandato dei buonissimi mirtilli.
1: Grazie.
2: Cascina Blu.
1: Grazie. In due mandate ce l'hanno mandati, nel senso che erano già arrivati, ma non ci
12: vedo
1: sono
12: però
1: proprio
12: anche
1: arrivati.
12: Una bottiglia blu.
2: Sì, perché ci hanno mandato una bottiglia di mirtilli. Mirtilli trasparenti.
1: Cosa sono i mirtilli trasparenti?
2: Quelli spiritosi.
1: I mirtilli spiritosi. Senti, a proposito di caffè trasparente, che so che tu apprezzi, apprezzi moltissimo, oggi inizia il tour estivo di Tommaso Paradiso che è per l'appunto a Bassano del Grappa, prima data a Bassano del Grappa, dove insomma il caffè trasparente diciamo che l'hanno proprio inventato.
2: Esatto. Quindi si beve anche quell'altra cosa, come si chiama?
1: Il mese e mezzo.
2: Quello lì. E poi c'è un'altra cosa ancora.
1: No, ci sono tante cose che si bevono lì, ci sono anche tante varietà di spritz, le birrette dei buei, insomma. È un posto in cui ti troveresti
2: bene
1: con quella terza passione, ma anche con la seconda, devo dire. Stasera inizia il tour estivo di Tommaso Paradiso. Questo è il nuovo singolo e si chiama Agitare Coca-Cola.

0: abbiamo bevuto la Spectro Cola, la nuova bevanda di DJ Aladdin.
1: Sì, sì.
0: Spectro Cola per tutti. E sai cosa bevi?
1: Perché anche la Spectro Cola, se tu la agiti, la lasci lì e poi te ne vai, poi la apri ed esplode tutto. Sai con cosa invece questa cosa non può succedere? Col caffè trasparente?
2: Perché no, quello no.
1: Il caffè trasparente, se tu lo agiti, poi te ne vai, rimane lì fermo, non è che è gassato.
3: No, evapora. A volte il problema è quello.
1: C'è l'alcol passivo. L'alcol passivo.
3: Io sto subendo alcol passivo.
2: A volte può succedere con il caffè, quello con le bollicine, ah, diciamo.
1: Sì, sì.
2: Perché se lo agiti poi perde tutta la sua peculiarità.
1: Sì, quella quando... brasilena.
2: Anche
1: quello.
2: Sì.
1: Il caffè con le bollicine. Il drink analcolico calabrese.
2: Invece torniamo in Veneto, precisamente a Bassano del Grappa.
4: Ehi, ragazzi, è la Tagliadea la terza cosa che non vi veniva in mente di Bassano, che si beve a Bassano del Grappa.
2: Okay.
4: Ah. Sempre una cosa abbastanza pesa, soprattutto sotto i 40 gradi che ci sono qui.
2: Sì.
4: Vabbè, io sono Alessandro di Schio, sono poco distante.
2: Ciao Alessandro.
1: Ciao. Sotto
2: ciao.
1: I 40 gradi, ma nel senso che però la Tagliatea ce n'ha più di 40 forse.
2: Sì, è uguale alla temperatura che c'è adesso in Italia
1: allora
2: in questo momento.
1: E allora fa bene.
2: È un
1: no?
2: isoterma, come si dice.
1: Ti equilibria, no?
5: Raga, il vostro vale dal camion. Cavoli, stavo facendo manovra, quasi vado a sbattere contro il muro. Poi guardo bene. No, era una foto di Federico al mare. Bella lì. Bella raga, vai nel
1: bella.
5: Ma sempre su DJ. E come dico sempre, come fai a non amarla una radio così? Bella raga.
1: No, ma ho messo una foto nelle stories, ma forse l'ho anche cancellata perché a questo punto mi vergogno. Fatta
2: perché?
1: Con la I. Cioè, sai che quando me l'hanno fatta, io non saprei neanche da dove cominciare.
2: Quanti litri d'acqua hai sprecato per questa foto, Fede?
1: Hanno, ripeto,
2: energivoro.
1: Do la colpa a terzo. No, però sono tutto, diciamo,
3: fisicato,
1: ma è evidente che è una cagata. Cioè, è evidente.
2: Io l'ho beccata subito che era una cagata.
1: Certo.
6: Federico!
1: Ma scusa,
6: la Maruska, la tua mamma. Senti, ma che lei sta... Questa newsletter
1: c'entra
6: questa roba
1: non c'entra nulla
6: tutte e tu perdi te.

0: c'entra nulla, non c'entra nulla.
1: Quindi non sei tu, non eri tu.
0: No, non sono io, sì, purtroppo okay, no, sì. Purtroppo no.
1: Perché quello era comunque un fisico non da costume intero,
0: No, infatti noi siamo fan del costume intero. E quindi durante la prima guerra mondiale la grappa, Bassano del Grappa, la chiamavano Coraggio Liquido, ce lo scrive Carlos. Abbiamo nominato Bassano del Grappa perché abbiamo cominciato con il nuovo disco di Tommaso Paradiso, che oggi parte con il tour estivo proprio da Bassano del Grappa. Quindi offrite a Tommaso del Caffè Trasparente, della grappa di Bassano del Grappa, sì, del mese e mese, e della tagliatea, che non ho capito che cos'è, ma sicuramente è un digestivo.
1: È una grappa con l'infusione di altre cose.
0: Ah, insomma, bene, bene.
1: Invece, a proposito di concerti, Marco dice: ma qualcuno va a sentire i Pixies questa sera a Milano?
0: Pensa, pensa che io non lo sapevo.
1: Invece
0: non
1: di
0: lo
1: stare
0: sapevo
1: lì a perdere
0: sono
1: il
0: fuori
1: tempo
0: dal mondo, mannaggia la miseria. Bello, al Parco della Musica,
1: sì, esatto, sì,
0: a Novegro. Sì, sì, sì. No, noi no. Però se voi andate, raccontatecelo
1: perché
0: poi magari domani.
1: C'è la partita in contemporanea.
0: E c'è anche la partita in contemporanea. Okay. Quindi vabbè, niente, ormai abbiamo fatto questo tipo di scelta.
1: Ti stavo chiedendo prima, hai trovato qualcuno con cui vederla al pub questa sera?
0: No.
1: Dai, vai.
0: No, Valterone. No, Valterone. No, è giù Valterone.
1: Nel momento del bisogno.
0: Domani. Vabbè. Domani. Vabbè. Domani. Una. Una e basta. Una delle due abbiamo scelto Inghilterra-Argentina.

0: sì, ragazzi, sì, proprio happy oggi, sì, proprio happy. Ma va fammo.
1: Sei ironico, vabbè, a chi però, no, questo però è rivolto a Farrell, penso, non a noi.
2: No, magari è lui che oggi sta vivendo una giornata particolarmente difficile, non lo so.
1: Mi sa di sì, se vuoi ritrovare il sorriso, pensa a quante persone stanno scrivendo che ai tempi, ora non più, però anni 80, anni 90, anni 70 anche, anni 60 addirittura, sulla Vespa.
2: Sì.
1: Sulla Vespa, quanto amore è stato consumato sulla Vespa.
2: Però dicono tutti che preferivano la sella quella liscia, non la sella Yankee, era molto più
1: perché
2: comodo.
1: Aveva quell'avvallamento
2: lì,
1: quella gobba, non
2: la sapevo sta roba, onestamente.
1: Pensa, no, cioè non la sapevi nel senso che
2: non è scomodissimo.
1: Noi ci siamo chiesti, scusa, dal momento che sei lì sulla Vespa, no? Chiedo anche a DJ Aladdin, ma così per
3: lui
1: caso.
3: Io c'avevo il Vespino in quegli anni.
1: Per quello te l'ho chiesto.
3: Avendo la patente.
1: Certo, ma anch'io per dire, non so, avevo il booster. Però se proprio doveva capitare, ma comunque non capitava.
3: Sul ciao,
2: sul ciao era un po' più scomodo, sul ciao, se lì non può più.
1: Non fai prima a metterti giù, cioè andare su un prato, cioè metterti giù in terra, che comunque è bello più liscio.
3: La tecnica di Barletta. Dove la puoi fare?
1: Hai ragione anche te. Hai ragione anche te. È più rock and roll sicuramente sulla sella.
4: Ciao ragazzi, noi stasera concerto di Mobian Modena. Ciao a tutti da Marco.
2: Ciao, tutto così.
1: Pensavo fosse da Marco e non ricordasse il cognome.
5: Ciao ragazzi, ciao. Sono Fabio da Oslo, da Roma, ma Fabio da Oslo. E volevo dirvi che sono felice perché ho comprato il biglietto per Jovanotti. E la prima volta che viene qui in Scandinavia, ad Oslo, a novembre. E andrò a vederlo con mia moglie. Ciao, un saluto, vi ascolto sempre.
1: Che figata,
5: sempre.
1: Devo dire, Lorenzo in questa settimana è in tour, ha fatto un po' di date europee. Io sono un grandissimo fan dei suoi racconti di viaggio. Cioè sono delle immagini che lui monta e che fa artigianalmente con il telefonino e ci aggiunge la sua voce, ma è proprio un buono alla prima, una spiegazione semplice. Non sono quei montaggi super tecnici dei reel, dei TikTok. Sono mega fan dei video che si possono trovare sul suo profilo oppure sul suo profilo parallelo che è Giovamondo.
2: Come quando Federico ci racconta delle cose in radio che ce le fa immaginare, capito? Comunque stavo guardando che a Oslo in questo momento ci sono comunque 30 gradi, che uno dice fa freschino, no, purtroppo
1: no. A proposito di Oslo, visto che è tornata la squadra, la Norvegia, ne parlavano anche stamattina, esatto, di GKM Italia, che Holland ha portato un souvenir, che è un procione che imbraccia una tequila.
2: Ah, non era il caffè trasparente?
1: Beh, è comunque un caffè trasparente se lo metti nella tazzina. E sono stati accolti nella piazza principale di Oslo, c'era una marea di gente, hanno fatto tutti quella roba lì di cui parlavamo anche a Summer Camp, la Viking Row, ma vedi questa onda rossa, tutti con le maglie della Norvegia che accoglie i vichinghi, gli eroi dei mondiali, siete lì, sì, siamo lì col cuore.
2: Senti che freschino.
1: Abbiamo tutti
2: comunque.
1: Un po' gli appassionati di calcio voluto bene a questa Norvegia e quindi quelle immagini ci hanno un po' toccato.

0: un'altra idea per le canzoni di Natale, sentivo ne parlavano anche stamattina. Tenetela lì, sì, a me piacerebbe moltissimo, da fan dei Lemon Twigs, questi due fratelli americani.
1: Sì.
0: Che...
1: però con un cognome italiano, se non sbaglio.
0: Daddario si chiamano. Okay, sì. I fratelli Daddario che fanno canzoni come se fossero nell'estate del 69, nell'estate del 71. E che fanno dischi da un po' di tempo, da una decina d'anni abbondante.
1: Ah, sì.
0: E finalmente, finalmente passano con regolarità.
1: Sì, sì, bravo,
0: e
1: Fede,
0: finalmente,
1: bravo, Fede.
0: Finalmente vengono a suonare a Milano i primi di ottobre.
1: Il 5 ottobre alla Santeria Toscana,
0: sì,
1: esatto.
0: Santeria Toscana, quella simpatica, perché
1: diciamo che i Lemon Twigs fanno musica del periodo in cui si faceva all'amore sopra la Vespa.
2: Sì, non ho bisogno di pensare, perché la Vespa la tengo, è la cosa più comoda della Vespa, perché è comoda per fare all'amore, perché c'è il cavalletto a forcina a due e non uno che pende a un lato ad inclinazione, per questo è comoda.
0: Vuol dire però anche...
1: quello,
0: anche,
1: sì,
0: ho capito, anche l'SH, cioè il cavalletto così, tanto per fare un esempio, però
1: design,
0: sì, magari più larga, sì,
1: design italiano, sì, quindi,
0: più bassa.
3: Ma quel
0: anche
3: famoso motorino vinto a poker dal futuro cognato, che se l'aveva?
4: Io una volta
0: quella domanda.
4: A poker in cantina del palazzo del quartiere ho vinto un motorino, uno ha perso e mi ha dato invece dei soldi il motorino. E dopo 40 anni ho scoperto che era il motorino del mio attuale cognato.
0: Classico. È una storia, un classico che ha commosso il web.
1: È uno dei bellissimi di Rete 4 oramai.
5: Sì,
1: questo
5: no, ci stanno girando una
1: un podcast,
0: sì,
5: una serie TV.
0: Sì, i bellissimi di Summer Camp.
1: Sì, esatto. Invece tu che motorino avevi, Fede? Ricordamelo.
0: Il booster.
6: Federico, sono Marusca, la tua mamma. No, ma mica me l'hai detto che facevi porcheria sul booster.
0: In romano.
1: Vabbè, dai, ma è stata Ischia, si incontra a metà strada.
0: Giusto, giusto provarci. Dai, torniamo fra poco. 347-342-5220, questo è il numero per i vostri messaggi scritti e vocali all'incirca così Summer Camp.
7: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 19.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
21: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
23: Non voglio essere fritto!
24: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
23: E gli altri?
24: Gli altri vadano a farsi friggere!
25: Fiorentini, le gallette, snackini.
26: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
23: Cosa?
26: Ma sì, Citroen C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
23: Ma arriva per le vacanze?
26: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo €5.650, rata finale €9.486.
27: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
28: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
29: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Fede, io ce l'ho ancora il busto, era quasi 60 anni suonati e tanti anni fa gli ho cambiato il cavalletto, ho messo quello a forcina.
1: Sì.
0: Ma di tutti i motivi che mi erano venuti in mente, non mi è venuto in mente quello lì per
1: ma guarda,
0: sono io come al solito.
1: No, ma io sono sono dalla tua parte, anch'io non ci avevo mai pensato alla differenza dei due cavalletti per quello scopo lì, eh.
2: Sì. Invece scusa, parlando di un'altra passione, saluto Francesca e Cristian da Treviso che però sono di rientro da Montepulciano. Dove hanno fatto una bella degustazione di vini affettati e formaggi e adesso svengono in piscina.
1: Che okay, bello, che bello. Quante passioni solo in un solo messaggio.
2: Comunque Montepulciano c'è anche una montagna dentro.
1: C'è la montagna, c'è comunque la piscina se ti piace invece l'acqua, c'è il vino, c'è veramente un po' di tutto. C'è la Toscana anche.
2: La Toscana meravigliosa, poi loro hanno fatto così, degustazione, turismo del vino e poi però non è che vanno in giro in macchina, ma stanno in piscina, belli pazzarotti.
1: Sì, bravo, dici bene, perché la Toscana sì che meravigliosa, però bisogna mantenere i limiti di velocità. Beh, sì. Perché è una notizia che è stata pubblicata
2: non solo in
1: proprio,
2: Toscana,
1: no,
2: però,
1: ovunque, però no. Vabbè, adesso stavamo parlando della Toscana, di aver mangiato in Toscana, di prendere la macchina, rimuoversi. E Sky TG24 pubblica questa, diciamo, mini classifica in cui ci sono i capoluoghi italiani che per incassi da multe per eccesso di velocità nel 2025 occupano il podio.
2: Ok.
1: E al numero uno c'è la mia città, c'è Firenze. C'è Firenze, poi c'è Bologna e poi c'è Milano.
2: Ok.
1: Ma Firenze ti stacca proprio di brutto, eh.
2: Ma è multa per eccesso di velocità o un
1: multa
2: altro tipo?
1: Multa per eccesso di velocità. Sì, sono veramente sono veramente tante rispetto alle altre città, il doppio di multe rispetto a Bologna che occupa il secondo posto e il triplo rispetto a Milano che occupa il terzo posto. Poi ci sono Padova, Genova, Palermo e Ravenna. Ah, sì, questa è la classifica, diciamo, la zona UEFA.
2: Io pensavo ad altro tipo di multe a Firenze.
1: Allora, sono tante le multe che si possono fare a Firenze.
3: Comicità.
1: No, anche la mancanza di simpatia. Cioè, se tu vai in giro per Firenze e saluti una persona in una maniera normale.
2: Tipo come si fa in Piemonte, così. Ciao.
1: No, ma anche come si fa qua, cioè da queste parti, tipo, ciao. Cioè, senti proprio il vigile urbano che ti segue e ti fa la multa. Poco, eh?
2: Ma perché?
1: 20-28 euro. Scusa. Perché tu ti devi per forza salutare toccandoti le palle. Devi per forza stripparti. Nel centro di Firenze funziona così: strizzarti le palle.
2: Amici miei, adesso.
1: Durante il periodo del calcio storico, ti devi anche salutare un po' con una finta.
2: Con le labbrate.
1: Destro-sinistro, capito? Un po' così, però in maniera affettuosa. Tipo che ti incontri, beh, dove lei c'è? Destro-sinistro. Altrimenti è multa.
2: Qui chiedono se c'è differenza tra labbrate e manate. Non so, ma ha scritto una da
1: veramente
2: Firenze,
1: sì. Sai che è una bella domanda e forse ho bisogno del vostro aiuto.
3: A Milano c'è la nuova fermata labbrata.
1: Esatto, sì. Secondo me tra manata e labbrata non c'è tanta differenza, perché tutte e due i modi di dire indicano lo schiaffo a mano aperta che ti muove il labbro, capito? Che comunque ti colpisce in quella zona lì. Va bene. Quindi andate piano, ragazzi, non soltanto a Firenze ma in tutta Italia.
2: Oh,
1: ti è piaciuto? Sì,
3: bravo.

0: il nuovo singolo dei Kasabian, che ormai hanno alla voce Sergio Pizzorno da qualche anno, bene, da quando Federico, il cantante originale, ha lasciato la band.
1: Bene, Federico, e raccontaci un po' cosa dicono quando ricevono la multa a casa i tuoi concittadini.
2: Stessa cosa che dicono in Veneto.
0: Sì,
2: forse.
0: Esatto, esatto. Forse qualcuno all'ascolto dal Veneto mi può aiutare, perché adesso non mi ricordo. Perché poi col tempo ne vengono composte anche di nuove.
2: Ah sì?
0: Sì, anche se poi in città, diciamo, proprio nel centro di città, le più gettonate rimangono sempre classiche. Le classiche.
2: Old quelle, gold, quelle lì,
0: sì, quelle classiche 2-3 che ci si capisce.
2: La città delle manate e delle labrate.
3: Ciao, ciao Summer Camp. Anche io da Fiorentina, Sapienza, San Milano, devo dire che non c'è differenza, perché la manata può essere da troppo ovunque, cioè
0: è vero,
3: era una manata anche sul popò. E invece la labrata mi indica qualcosa un pochino più zona viso.
0: Sì, è vero.
3: Indica anche la zona di contatto.
0: È vero, hai ragione, grazie, non l'avrei saputa spiegare meglio.
2: Vabbè, la manata, la violenza,
0: dare...
2: comunque.
0: No, vabbè, ma si parla sempre di gesti affettuosi, di folklore. La manata può essere data ovunque, la labbrata invece indica proprio quella zona intorno alle labbra del viso.
4: Tipo un bugiardino della
0: manata. Sì, sì, sì, sì. Qualcuno lo doveva pur fare, ci ha pensato la nostra ascoltatrice, grazie.

0: Girls are the kind I like. I steal your honey like I stole your bike.
1: Non sentivo questo pezzo.
2: I nostri 19 anni, Fede.
1: Summer Girls,
2: sì,
1: è vero.
2: 1999.
1: Ah, sì, sì.
3: Sì, ragazzi, dalla brace d'acqua e dolce della mano. E la manas da mano aperta, piena, e via.
1: Grazie, vale, io aspettavo, ragazzi, solo però. Questo. Aspettavo solo questo. Quindi la labbrata.
2: Comunque noi
1: la
2: siamo.
1: La labbrata è un rovescio.
2: Sì. Di Sinner, sì, la labbrata di Sinner
1: è un rovescio, quindi volendo anche a due mani se okay. Di Sinner, mentre la manata è un dritto, okay. Perfetto.
2: No, siamo per la non violenza comunque.
1: Sì,
2: noi, ragazzi,
1: sì, soltanto così, così affettuosamente.
4: Summer camp, io ho preso 11 autovelox in una settimana a Firenze. Non mi ero accorto che c'era il velox.
2: Wow. O il radar, come lo chiamano in Svizzera.
1: Esatto, radar. Esatto. Beh, 11 autovelox in una settimana sono tanti, cioè sì, proprio c'è della reiterazione.
2: Alcuni colleghi qua, sì, Radio DJ, ne hanno preso una
5: Paolo
2: cifra.
5: Sarpi,
1: sì, sì,
5: che
1: sì.
5: Non si era accorto che era diventata pedonale.
1: Vabbè. Ma veramente.
2: Sì, ma dopo tipo 6 mesi, quindi poi gli è arrivato tutto.
5: Altro che 11, sì.
1: Chi sono?
5: No,
1: si dice
5: uno.
1: Il peccato, ma si Simone! Dice anche il peccatore. Simone.
2: Grande Simone.
1: Quanti ne ha preso?
6: Diciamo che le multe incentivano molto a creare mannaggetta nuove.
1: Sì, sì, sì.
6: Sono un bello stimolo,
1: sì.
6: Per l'anima e per il corpo.
2: Eh sì. È come la noia che si dice che stimoli la creatività,
1: infatti,
2: negli adolescenti e nei bambini. No? La stessa cosa.
1: Il fatto che a Firenze le multe siano più delle multe negli altri capoluoghi è un incentivo culturale.
2: Capito, sì.
1: Per spingerti a inventarne di nuovi, certo. A Roma invece c'è un primato di multe, ma è il primato di multe delle persone che in questo periodo di caldo estremo si immergono nelle fontane,
2: vedi.
1: Essendoci tantissime fontane a Roma, il turista è lì, ci sono 40-45 gradi sotto il sole, dice: ma sai che c'è? La fontana della Barcaccia, quella in Piazza di Spagna, la Barcaccia, dove ai tempi immergevano i piedi in tanti, adesso penso non si possa più, però molti prendono e si buttano proprio dentro a cufaniello, a bomba.
2: Tu hai mai fatto un bagno in una fontana, Fede?
1: Ci stavo pensando, credo di no, perché di solito si fa quando festeggi uno scudetto, una cosa, non avendo vinto mai una sera.
2: Giusto, no. Per rimanere a Firenze.
1: Voi,
2: diciamo,
1: avete mai fatto un bagno in una fontana?
5: No, a proposito di turisti. No.
7: Federico, senti, sono la Marusca.
1: Ciao.
7: La tua mamma.
1: Sì, sì.
7: Ascolta, sì. Ma io ho telefonato a questo Dario da Ischia, questo che è dal ristorante.
1: Sì, sì, sì.
7: Non mi risponde.
1: È perché era staccava.
7: Federico, o che si fa così? Dai.
1: Va
7: vabbè,
1: bene.
7: Si paga, io e tu.
1: Sì,
7: babbo,
1: va bene.
7: Va bene.
1: Ciao mamma,
7: si salutami.
1: Che...
7: Sì,
1: sì, sì,
7: no,
1: sì, sì, sì, certo. Cioè, mai chiesto di salutarla alla radio.
2: No. Oh, Bruno Mars è a Milano, ragazzi.
1: Bruno Mars è a Milano, sì, sì, sì, sì. Doppia data
2: stasera.
1: San Siro a partire da questa sera. E allora lo ascoltiamo, questa On My Soul su Radio DJ.

0: che stasera sarà live a San Siro e anche domani, quindi è in Italia da un po' di ore, sì. Già gira una foto di Bruno Mars live di Bruno Mars al ristorante a Milano, mm-hmm. che sta mangiando dei piatti tipici romani, però sì. che c'ha davanti una... no, c'ha un tristi primi incredibile.
1: Cosa mangia dai.
0: Allora, ha tre piatti davanti, sì. No, sto analizzando la foto, sicuramente
1: porte.
0: Quello proprio che c'è proprio sotto i baffi è un piatto di gricia.
1: Ok, sì.
0: Ok. Mm. Quindi è, diciamo, come se fosse una cacio e pepe con l'aggiunta di guanciale.
1: Esatto, sì. Perché si parte dalla cacio e pepe, giusto? La base è quella. E poi
0: sì, bravo.
1: Aggiungendo, si arriva alla gricia, poi la carbonara.
0: Se aggiungi l'uovo diventa carbonara. La stiamo spiegando un po' così, ragazzi. So che c'è la carbocrema, le cose, la stiamo spiegando.
1: Se aggiungi il pomodoro invece è... la matriciana.
0: La matriciana, allora, diciamo chiuse. Un po' così. Sì, e lui ha una gricia, una carbonara e una matriciana. Sta facendo proprio il tris. Tanto con quei denti, no? Di no. Cioè, con i denti nuovi che c'ha Bruno Mars.
2: Ma secondo me sa usare bene uno stuzzicadenti.
0: Come te.
2: Perché quello è il segreto.
1: Ma sai che dovresti fare dei tutorial per usare uno stuzzicadenti, Dino?
0: No,
1: tu,
0: devi insegnare a Bruno Mars, sì. o a chi ha i denti proprio quelli perfetti, belli, di porcellana, belli di Bruno Mars, a usare lo stuzzicadenti e soprattutto il filo interdentale. Perché
2: no,
0: sono talmente vicini che non ci fa.
2: Preso
1: lo scovolino
2: col filo interdentale, il nuovo trend, sì? Sì, dell'estate.
0: Bello, tipo ago e filo praticamente.
2: Esatto. Per la rubrica invenzioni del Summer Camp per l'estate.
0: Quando la facciamo la rubrica invenzioni del
1: Però
0: Summer Camp?
1: Aspettate, ragazzi,
2: infatti, lunedì arriva, è ora.
0: Va bene,
1: inventati una rubrica allora.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, questa già era un'invenzione da approfondire, bella. Secondo me, nelle prossime puntate. Vedi che escono così, chiacchierando, abbiamo fatto brainstorming.
1: Comunque prima sentivo i Vitiello e loro dicevano che Bruno Mars appunto era a pranzo in un ristorante in zona Porta Genova a Milano, capito?
0: Tutte cose
1: capito, loro sono introdotti, quindi poi andiamo a vedere esattamente dove fosse.
0: Sì.
3: Ciao belli ragazzi.
0: Ciao.
3: La mia mamma, che ha 86 anni, mi dice ogni volta che passiamo in piazza Giulio Cesare a Milano che lei ha preso la multa perché una notte, una sera calda di estate, hanno fatto il bagno in piazza Giulio Cesare e hanno messo una ciabatta sul getto della fontana e hanno schizzato i passanti.
0: Ma erano Marachelle che si facevano tanti anni fa. Brava però la tua mamma, invece è buffa sta cosa. Sì. La facciamo anche noi,
1: dai,
0: come festa di fine produzione di Summer Camp tra un paio di settimane.
1: Io una volta però sono stato in bagno nella pizzeria La Fontana, non so se va.
0: Eri a mangiare la pizza con me,
1: sì,
0: forse.
1: Con te, prima di un concerto. Sì.
0: Esatto. Ti salutiamo sempre,
1: amici,
0: con grandissimo affetto. A fra poco.
4: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola.

0: Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
4: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
4: Una produzione One Podcast.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
7: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica. La pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
8: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4!
4: DJ! Salida del vuelo con destino a la

0: siempre.
1: Ripeto parole a caso di quelle che dice Manu Chao qua insieme però. A Carol G. Non so cosa dico, ma lo sto dicendo bene. Viajando por el mundo, Carol G.
2: Che sarà in concerto appunto allo stadio di San Siro il 24 di luglio.
1: Ma c'è la ma quanti concerti allo stadio di San Siro? Beh, sempre di più.
2: Sì, mentre stavo guardando, Manu Chao sarà in concerto a Legnano il 21 e a Tarvisio il 25. Il 24 data off. Magari passa da San Siro, così dico io.
1: Magari dici. Ah, certo.
2: Chissà, e magari fanno questa canzone insieme.
1: Ma infatti, no, sì, venerdì 24 magari sale sul palco di Carol G,
2: magari chissà, all'incirca, chissà.
1: Esatto.
3: Ma non va più di moda mettere il CD in auto per non farsi fare la foto dall'autovelo? Se tu poi si fa a cambio. Vengo io a mettere CD lì all'aria condizionata a Milano e tu ti viene a scandicci con 32 gradi fuori ai sole.
1: Oggi anche
3: a portare
1: più,
3: avanti e indietro materiali
2: era fresco con 32 gradi.
1: Ricordiamo
2: bene,
1: esatto, che questo è un messaggio di repertorio dell'anno scorso, quindi 32 gradi del 2025 a Scandicci sono diventati un po' di più nel frattempo.
4: Guarna, se piace il lunedì perché non lavori nel capannone,
2: no, per
4: un po' nel capannone, vedi com'è il lunedì nel capannone. Il capannone ti insegna tutto.
1: Questo cos'è, una sessione di messaggi tutti contro Guarna?
5: Guarna, vieni in officina a far pace col caldo che c'è qua, vieni. Lui che non vuol far pace con te.
1: Mi avete bullizzato per un'ora intera adesso.
6: Bravo Quarna, così giusto. Sono capaci tutti. Sei tu all'Alpellive.
2: Grande Linda.
1: Mettiti Linda può.
2: Scusate, devo salutare Daniela da Abbiategrasso che dice: ragazzi, giornataccia, sono caduta in bici mentre andavo al lavoro e nel pomeriggio, sorpresa, me l'hanno rubata.
1: No!
2: Oggi proprio non va bene nulla.
7: Com'è che è successo?
2: Abbiategrasso, provincia di Milano.
7: Raga, se andate lì vicino a Magenta, sono i miei amici di Doctor Bike e ti danno anche una bici.
2: Una bici di cortesia.
7: Esatto, lo fanno, certo.
2: Ditemi, sì, manda DJ Alan.
7: Sono andato oggi a fare il tagliando della mia bici. Pagato, eh.
1: Ah, addirittura. Allora, e allora perché questo messaggio?
7: Bravi.
1: No, per cortesia. Certo. Voglio sapere se l'ascoltatrice che ha avuto questa giornata sfortunata ha concluso il messaggio come solitamente si fa con meno male che ci siete voi.
2: No, neanche quello.
1: Vedi?
2: Neanche
1: quello. Magari adesso lo aggiungerà perché comunque un consiglio gliel'abbiamo dato.
2: Guarda, cioè, magari un vostro messaggio mi svolta la giornata. Dai, abbiamo letto il tuo
1: meno male. Non so se ti abbiamo svoltato la giornata, speriamo comunque di averla migliorata un po', sicuramente migliorerà tra qualche istante,
7: arriva?
1: Perché arriva il blocco di mare di DJ Aladdin.
8: Ora in onda il blocco di ma.
1: Di ma. Cioè potrebbe essere mare, potrebbe essere Mario. Potrebbe essere Marzia, potrebbe
7: Marziano, essere, blocco Marziano.
1: Potrebbe essere qualsiasi cosa. Può essere vero e può essere più.
2: Ma c'è la pubblicità, però.

0: Sì, ah, certo, è quella la cosa più importante. Certo che c'è, eccola, eccola.
1: Summer.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Attenzione! Summer Camp!
7: Summer Camp!
8: Summer Camp! All'incirca così!
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: è andato a vedere Gabry Ponte a San Siro, avrà visto anche live, perché Jovanotti a sorpresa è salito sul palco di Gabry Ponte.
1: Allora ragazzi, qua a Profondo Sud, ma oggi non parlate della Coppa d'Afa, che mi sento carico.
0: Carico. Ti senti carico, eh? Sì, no, oggi è la giornata più calda dell'anno, quindi non soltanto.
2: E domani
0: che...
2: ancora di più, secondo me.
0: Domani ancora
2: domani
0: di più.
2: Picco,
0: eh?
2: Mercoledì.
0: Ok,
2: picco,
0: quindi quando ne parliamo?
2: Vabbè, sempre. Però,
0: vabbè, adesso
2: fa
0: intanto...
2: caldo fino a novembre.
3: Panacci,
2: per
3: cosa infatti, dice infatti. Panacci?
0: Colonnello Panacci dice che domani, però, almeno da queste parti.
3: Da molto Panacci,
0: No, no, no, no. Invece Panacci qua te la dice come? Perché Nord Italia piove domani.
2: Speriamo, dai.
0: Speriamo. Serve a. Sì. Come si dice, almeno rinfresca.
2: Esatto. Qua nello studio si sta molto, molto bene.
4: Guarda, vieni qua in Texas con 45 gradi a trasmettere, altro lì con l'aria condizionata a mettere i CD e quella roba lì.
0: Quella roba lì.
5: Guarda, prova a venire in cantiere, vedo come.

0: che lei.
1: Sì, stesso accento del Texas, tutti e due, mi sembra.
2: Guarna, vieni sotto i tendoni in Puglia, vieni a Rutigliano. Vieni. Sotto i tendoni di Uada a tavola. Con i teloni, effetto serra. Percepiti. 3.000 gradi.
1: 3.000 gradi.
3: Arrivo a darti una mano.
4: Doni.
3: Caparezza che suonerà a Milano domani.
1: Tra l'altro, vedi? Bravo, giusto. Torna, sì. Bravo che l'hai ricordato.
5: Non so chi sono,
3: Come non sai chi sono?
1: Oh, perché non vai in Brasile? Che arriva un messaggio da Aldo. Ciao ragazzi, sono in Brasile in mezzo alla piantagione di caffè dove faccio i lavori dopo la raccolta di quest'anno e vi saluto.
3: È il nostro amico Francesco di ditta artigianale.
1: No, non è lui. Non è lui. Aldo.
3: Chissà se ci sono le piantagioni di caffè trasparenti.
1: Cioè dici che viene già piantato così?
3: Eh sì, forse
1: esce
3: sì.
1: Già trasparente.
3: Cachaça, così si chiama, no?
4: Che trasparente è difficile.
1: Non è comodissimo, no? Però una volta che li hai trovati ce l'hai già capito, ce l'hai già nella tazzina trasparente. Sì, ma che comodità, pazzesco.
3: Dai che c'è il blocco.
6: Aladin, oggi nel blocco di mare, giusto, doca de strade tu sparrò tutta allora, roba legale oggi.
3: Legale oggi.
6: Ciao.
1: Ciao, non c'è mai una volta che lo capisco alla prima. Pesciolino, due canestrelli?
3: No. Boh, non lo
1: e
3: so.
1: Due sparroom.
3: Adesso ci arriverà la traduzione.
1: Infatti, ma non ci proviamo neanche. Noi ci affidiamo direttamente a voi. È un blocco di versioni originali. Così mi ha promesso il mio amico DJ Aladin. E io mi fido. Questa è dei Franz Ferdinand. Si chiama Take Me Out.

0: dove siamo? In un DJ set di Federusso qua, eh?
1: questa ce l'ho sempre lì.
0: Nella slappa.
1: Sì, sì, sì. Nella slappa, esatto, che ormai non trova più una sistemazione giusta, non essendoci più i buchi per i CD, a proposito di CD di cui abbiamo parlato oggi.
2: Guarda, guarda che stamattina Linus e Nicola hanno detto che oggi è la giornata più calda. Non so se te la senti così di dargli contro.
1: No, infatti, no, io l'ho detto per quello.
0: Oggi la giornata
1: l'ho
0: più
1: detto
0: calda.
1: Per quello. Esatto. Scusate, e tra l'altro Alghero è una delle città più calde, esatto. Quindi lo dicevano proprio per questo motivo.
0: Scusate.
3: Le piantagioni di caffè trasferite, ma siete veramente di birra.
0: Mi è piaciuta questa,
1: scusa, guarda. Si può fare tutto, cioè,
0: sì, piantagioni di pinte di birra, tipo, che sta.
1: Ma certo, il laboratorio si può inventare di tutto. Quindi, perché non fate una piantagione di caffè trasparente? Che così esce già trasparente, c'è già il caffè, l'ammazza caffè nella stessa tazzina.
0: Sai,
1: incredibile.
0: Che alcuni bimbi di città, ad esempio, pensano che la frutta la mettono sugli alberi per esporla, capito?
1: Sì,
0: un po' la stessa roba.
1: Esattamente. Esatto, esatto.

0: Tempo di Mare, mixato da DJ Aladin. Oggi tutte canzoni originali, fino adesso, perché ne avete ascoltate due: Michael Jackson, Billie Jean. Prima ancora c'erano i Franz Ferdinand con Take Me Out, e chissà che cosa arriverà poi.
1: A proposito di Franz Ferdinand,
2: ragazzi, 23 sono a Napoli, a Noisy Festival, all'ex Basenato,
1: vero?
2: Insieme agli Scancanazzi. Ciao Adiu.
0: Ciao, grazie.
1: E guarda, ci sono anche i Blu Vertigo, tra l'altro.
0: Ci sono anche i Blu Vertigo, sì. Era un accento che partiva dalla Toscana per poi finire con un guagliù molto napoletano.
3: Oh, i corna non dà diretta quelli del capannone del tendone. No. Vieni all'Alpenlive con me, qua la sera mettiamo su anche la felpa. Si sta bene.
0: Arrivo. Con la felpa, si sta bene. Questi invece sono i Nirvana, About a Girl, Unplugged in

0: Che pezzoni, regà, mi sembra di essere tornato al circo degli artisti nei primi anni 2000. Bomba!
1: Vero.
2: Abbiate grasso a parlare.
1: Sì. Ero al circolo degli artisti. Ah, okay. Però anche un po' indietro nel tempo, perché il circolo degli artisti adesso è chiuso. Okay. Parliamo del circolo degli artisti, il locale storico di Roma in cui si facevano i concerti, tanta musica dal vivo e non solo, che credo riaprirà. Okay. Riaprirà in una nuova forma, con uno spazio diverso, ma riaprirà. Non so quando, ma riaprirà.
2: Bene, da Roma a Tortona.
3: A Tortona ci sono 39 gradi, avevo la macchina posteggiata al sole. Ogni volta che tocco il pomello del cambio faccio come Michael Jackson.
1: Sì, così che ci si allena.
4: Sì. A proposito di bimbi di città, un collega, un personaggio molto strano, di Milano, è venuto a lavorare da noi, si è trasferito, un giorno parliamo la macchinetta del caffè e parliamo di pesci, insomma, su bene preservato discorso, parliamo dei totani. Insomma, farvela breve, lui era convinto che il totano, il pesce totano, sì, fosse già l'anello.
1: Sì,
5: lascia già così.
4: E non avevo detto, ma cosa fa quindi Rotea? Cioè,
5: il pesce anello.
4: Vi rendete conto?
1: Sì, non è il solo, in tanti lo credono. La mia domanda però è un'altra: com'è possibile in ufficio che ci si incontra tra colleghi alla macchinetta del caffè si parla di totani, di pesci,
2: invece di parlare di calcio?
1: Perché?
2: Ci sta.
1: Perché no?
6: Anche Pozzetto, lui peggio di me, lo diceva. Ma guarda che sti contadini sono strani, eh. Ci sono le pere attaccate agli alberi e il celentano gli dice: perché nascono nelle cassette e poi le mettono sugli alberi.
1: Sei così. Forte. Sei forte. Oh, sei forte, Aladdin. Sento
7: questo
1: pestare.
7: È un esempio di mashup live.
1: Sì, infatti.
7: Due band che si incontrano live veramente.
1: Ma stai mangiando? Cioè, mentre inizi, riesci anche a mangiare.
2: Ti dico solo che prima è andato di là. Ho detto, ma cosa c'è? Il mixatore automatico.
1: Lui ha

0: delle micro cose da mangiare come i tennisti quando fanno il cambio campo.
1: Esatto.
0: Sono semplicemente degli integratori per riuscire a mantenere la forma durante tutto il blocco
1: bene,
0: di mare.
1: Bene.
0: Siamo a metà del blocco di mare di oggi. Dai, dai, dai, fammi sentire cosa parte. How low can you go? Death row. What a brother, no, once again back is the end.

0: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone sì. In Puglia nei matrimoni arriva sempre il
1: no,
0: pesce.
1: No, arrivano i totani, quelli già pronti, già tagliati esatto. All'anello.
2: Il pesce freschi.
1: Sì, guarda.
3: Ciao ragazzi, come state? Tutto bene?
1: Sì, bene.
3: A me oggi benissimo, giornata fortunata. Oh. Ho trovato una bicicletta ad Abbiate Grasso.
1: Ah, scusa un attimo, non sarà mica quella bici di cui parlavamo
2: della
1: prima?
2: Della nostra amica Daniela, forse.
1: L'hai trovata? Ok, vabbè.
2: Ancora su Michael Jackson.
4: Ciao Summer Camp.
1: Ciao.
4: Sono Frida da Napoli e quando ho visto il film di Michael Jackson, per tutto il tempo della mia vita, quello che ho vissuto,
1: sì,
4: ho sempre visto Michael Jackson da quando ho visto il film. Ciao
1: Frida, cioè, fammi capire, nella tua vita, quella dopo aver visto il film,
2: ok,
1: hai sempre pensato a Michael Jackson, hai sempre ascoltato Michael Jackson, può sei essere. Diventata una grande fan di Michael Jackson. Allora Frida, io ti faccio i complimenti.
2: Brava.
1: Perché sei una buon gustaia, perché Michael Jackson piace tanto ai bambini. Anch'io Frida, quando avevo la tua età, pochi anni fa, quando avevo la tua età, ero un grande fan di Michael Jackson.
2: Ogni tanto
1: Frida.
2: Li metti ancora i mocassini alla Michael Jackson,
1: sì,
2: tu ti ho visto.
1: Sì, esatto, col calzino bianco.
2: Che poi esce il collo anche. Del piede, quello
1: beh,
2: altro.
1: Vabbè. Il piede, diciamo, un po' più da calcio di punizione che da Michael Jackson, però è andata così, dai, sì.

0: Codino. Sì. Matteo dice: sono in palestra, mi sa che oggi spingo più del solito. Piano.
1: Perfetto, per la palestra.
0: È vero, però devi scaldare prima, che sennò poi ti vengono tutti gli strappi. Le cose poi ti fai
2: 40
0: male.
2: 40 gradi, cosa devi scaldare?
0: Ti fai male. Scusa. Anche di più, perché riusciamo, grazie a questo blocco, a non far sentire il caldo a Danilo, ad esempio, che ci scrive da Chilivani in Sardegna, che credo sia in provincia di Sassari, dove ci sono 45 gradi.
3: Aladin, ti chiedo un piacere, un favore enorme. Per favore, già c'è un caldo incredibile. Se poi ci metti sti blocchi qua che surriscaldano, è la fine.
1: Non ce la faccio più.
0: Non ce la faccio più. Surriscaldano troppo, non ce la faccio
1: Andrea
0: più.
1: Andrea di Parma era un po' torinese. Sì.
4: Ciao, sono Francesco Quarna e da quando ho bevuto il caffè trasparente ho sempre pensato al caffè trasparente.
1: come la bimba su Michael.
0: Esatto. Sì. Comunque erano i Guns N' Roses con Welcome to the Jungle. E prima lo dico per coloro ai quali fosse sfuggito: Bring the Noise, Public Enemy e gli Anthrax.
2: Che professionista, il nostro direttore che fa proprio il suo mestiere e disannuncia le canzoni. Bravo, bravo, bravo. A proposito di musica rock.
5: Ciao, Sammercampisti. Questo weekend vi ho pensato molto perché con gli amici siamo andati al Nota Live a Lisbona, dove abbiamo visto delle vere grandi performance, Foo Fighters, Florence and the Machine, 21 Pilots, Pixies, una finemetta, ed è stato veramente molto molto figo, soprattutto organizzato molto molto bene. Ci chiedevamo con mio marito quando mai organizzeranno una cosa simile con questi nomi nel panorama italiano.
0: A Milano questi sono passati tutti nelle ultime due settimane. Tutti insieme magari, però
2: eravamo a Lisbona in questo momento, in Portogallo.
0: Sì, io ero lì. Io ero veramente lì.
6: Bello. Grazie, a proposito di musica.
7: Federico, sono la Marusca, sono la tua mamma.
0: Sì, ciao mamma. Sì,
7: senti, ma dimmi. Perché il prossimo anno al posto di Stefano De Martino non lo fai te il festival di Sanremo?
0: Non sarebbe male.
7: Scusa, se tu sei in mezzo alla musica tutti i giorni.
0: No, non che c'entra.
7: Ma lo saprai bene.
0: No,
7: quali sono le canzoni? Le conosci tutti?
0: No,
7: cantanti,
0: no, è vero.
7: Italiani. Dai, o che si fa così a codesta maniera? Dai.
0: Vabbè.
7: Ciao Federico.
0: Ciao, ciao mamma. Sì,
7: sono
0: ciao.
7: La Marusca.
0: Sì,
7: la
0: lo so.
7: La tua mamma
2: meriterebbe il premio fedeltà perché ci ascolta sempre.
0: È incredibile. Vuoi sapere che cosa regaliamo questa settimana? Eccoti servito. Due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà, che è il parco naturalistico che trovate in provincia di Verona. Siamo a Valeggio sul Mincio, un parco
2: bellissimo.
0: Meraviglioso.
2: Stiamo spiegando comunque.
0: Infatti, no, è un posto meraviglioso. Ogni anno vi regaliamo i biglietti. Questa settimana è la settimana in cui vi facciamo entrare al Parco Giardino Sigurtà quando volete. Ricordatevi che fino al 17 settembre al parco trovate Creaking Nature, che è una mostra a cielo aperto con 162 installazioni artistiche di animali colorati. Molto bello.
6: Vedi,
0: allora, signor Ennio,
6: è papabile.
0: 347-342-5220. Fra poco ci sarà il premio fedeltà.
6: Ha ragione, non venire nel capannone, guarda, senti le mie palle come suona.
0: Questo è il suono che è un po' come il suono che fa Lenny Kravitz quando si gira, no? Che è un po' questo, è questo qua, senti questo. È un po' che non lo facevamo sentire.
6: Ma quella di Zanzibar che gli mancava il freddo. Ma vaffanculo.
0: Cosa c'entra?
8: Radio DJ One Nation One Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arrivando.
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa.

0: solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: NEN.
7: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
10: Attenzione! Summer Camp.
11: Summer Camp.
12: All'incirca così.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas.
1: Cadena.
0: Estamos para las cosas que valgan la pena.
1: Mi piace quando parte il coro, scusate, possiamo sentirla
0: fuori. Il perreo, la salsa, la bomba e la plana.
1: Perreo, perreo, perreo.
0: Fíjate la mia, come che suona.
1: Questa parte qua. La mia preferita.
2: Ma non potevano fare il disco solo con questa
1: così,
2: parte.
1: Scusa. Insieme.
2: Aladdin.
1: Sì, che poi anche il finalone della sua esibizione al Super Bowl. E probabilmente sarà anche il finalone della sua esibizione all'Ippodromo
2: La Maura.
1: Questo weekend all'Ippodromo La Maura a Milano ci sarà Bad Bunny live venerdì e sabato.
2: Ok, sì.
1: Vai vestito da pescatore con 100 tasche
2: sì,
1: e le reti.
2: Certo. Puntavo alla casita, ma niente, non c'è spazio per me, purtroppo. Mannaggia. Tu invece ci vai o sei impegnato su Substack tutto il weekend? Il weekend su
1: Ho
2: Substack.
1: Pubblicato una newsletter anche oggi, anche stamattina. Sono veramente prolifico.
2: Mamma mia, ragazzi, sai quanto durerà questa
1: cosa? Devi andare a leggerla.
3: Cosa parla?
1: Di Aladdin, no, devi andare a leggerla. No, devi
2: non parla dei mobiletti nuovi del bagno di DJ Aladdin.
1: No, ma se mi dici due cose. Sono talmente carico che ne faccio, che faccio una
3: Facciamo
1: newsletter.
3: La rubrica dell'usato. Se ho un po' di cose da vendere di casa.
1: Una rubrica del tutto personale, ad persona.
2: Secondo te si muove per niente?
1: Certo.
2: Lui.
1: Ovviamente non, è, non per lo spettacolo, ma per un tornaconto personale. Ma cosa è successo ai tuoi mobiletti? Devi venderli?
3: Siccome ho traslocato da roba della vendita.
1: Ah,
3: però
1: okay,
3: magari
1: roba
3: sai,
1: da
3: ti do un divano, sai, quelli col telecomando, ti do anche una copia divano. Del vinile.
1: Ma vogliamo buttarli dentro il premio fedeltà della prossima settimana?
3: Farmi vedere da roba. A portarli
1: siamo
3: poi,
1: in tempo, no?
3: Sì.
1: Tanto.
3: Allora, una cucina, un divano, la struttura del letto di Linda,
2: di
3: tre mobiletti del bagno e una lavatrice.
1: Se è un premio fedeltà non ti va in tasca
3: tutto.
1: Niente, voglio avvisarti di questo. Però comunque almeno li hai sistemati bene,
3: va
1: no?
3: Bene,
2: ma c'è una nuova entrata su Substack,
1: sì, ho
2: dicono,
1: visto che è appena entrato Nicola Savino su Substack, che lo spieghiamo, è una piattaforma in cui si scrivono dei post, ma si scrivono anche dei pezzi, degli articoli, che poi diventano newsletter se tutti abboni. Nel mio caso, se volete abbonarvi,
2: gratis.
1: È gratuito, esatto.
2: Ma abbonarsi vuol dire che è una mailing list, quindi metti la tua mail e poi ti arriva una
1: newsletter. Via via che scrivo cosa è, ti arriva comodamente via mail. Se vuoi la leggi, sono la cestini, ma intanto ti sei abbonato, io sono felice.
2: Ti vorremmo chiedere a qualcuno che ne sa veramente.
4: Ecco di sta roba qua. Tu perdi tempo queste cose. Invece te devi andare in televisione.
2: Vedi.
4: Hai visto Nicola Savino?
1: Nicola Savino è entrato su

0: Substack,
1: e tu devi andare con quell'altro dischero.
2: Ma potete fare gli auguri a mia moglie dell'anniversario di matrimonio, 8 anni e ancora resistiamo, evviva.
3: Evviva.
2: Poi... Giulia,
4: non si ricordava Giulia, il nome.
0: Ho sentito anche schioccare le dita perché era lì che pensava, aspetta, come si chiama
4: mia moglie da 8 anni,
0: Giulia. 8 anni, uno non può ricordarsi tutto.

0: Peggy Goo, Peggy Goo, Nina Star, Peggy Goo, Woman si chiama Peggy.
1: L'ho visto
0: Goo.
1: Prima alle Lippi per le scale qua in radio. Ho detto che qualcosa. Magari ci passa a trovare settimana prossima.
0: Ah,
1: così si autoinvita.
0: Ma con Peggy Goo porta qualcuno?
1: Non lo so, speriamo, no, vediamo. Tu bene. Hai portato Sinner?
0: No, infatti,
1: guarda, alle Lippi deve portare
0: Peggy Goo. Nonostante il tentativo di mia mamma, non ce l'abbiamo ancora fatta. Vabbè, prossima settimana allora Ale, ti aspettiamo se vuoi.
2: Ciao Samarcam. E questo è il mio ultimo messaggio per questa stagione. La mia finestra sull'Adige si chiude e si va in vacanza.
1: Ehi.
2: Ciao bimbi belli, ci si vede tutti a settembre. Vi voglio tanto tanto bene.
1: Ah, che
2: ciao.
1: Belle vacanzine. Brava.
0: 14 brava. Luglio fino a settembre.
1: Ci sta, ci
0: ma
1: sta.
0: Magari lei torna prima in agosto e non ci trova perché siamo in vacanza noi.
3: Ciao ragazzi, ma io in realtà non ho niente da dirvi. Volevo solo salutarvi.
0: Grazie.
3: Ciao Marco D'Asti.
0: Ciao. Perché dire delle saluto. Cose ma quando va, un dai. Saluto ci fa sempre piacere.
4: Però ha scritto
0: no?
4: qualcuno per il mercatino dell'usato.
1: Sì, sì, però chiedono se in quel mobiletto del bagno ci sono anche poi delle unghie dei piedi.
0: No, cioè, lo sapevo
4: cioè,
0: io.
4: Pensa che ci sono unghie dread.
0: Premio fedeltà.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
0: Premio fedeltà. Al telefono c'è la Stefania da Lainate, che non è Linate in inglese, ma è Lainate. Ciao Stefania, benvenuta.
6: Ciao.
0: Come
6: ciao,
0: stai?
6: Grazie. Io ciao. Bene, bene, feliciona.
0: Feliciona perché avevi il desiderio di visitare il parco Sigurtà, non soltanto te ma anche tuo marito, ma soprattutto tuo figlio di 8 anni, e arriviamo noi benefattori a regalarti i biglietti.
6: Esattamente, quando glielo dico appena lo raccatto dal centro estivo farà i salti di gioia. Vi ascolta sempre, vi manda i messaggi e per lui voi siete i suoi amici.
0: Ma che bello,
6: cioè, Nicky e Fede di Summer Camp sono i suoi amici.
0: Che bello, sì. Grazie.
1: No, io
0: Francesco
1: e Aladdin, no.
0: Alla fine sono due conoscenti.
6: No, un po' meno.
0: È un po' meno.
1: Meno.
0: Eh sì. E digli che gli ho voluto più bene che a uguali, uguali, uguali. Come si chiama tuo figlio?
6: Che ridere.
0: No, dai, dico come
6: Edoardo si chiama.
0: Edoardo.
6: Perché stanno cantando le canzoni del camp estivo.
0: Ah, che canzoni cantano? Le cantano all'incirca così come noi?
6: No, stanno facendo i balletti con la canzone di Shakira.
0: Ah, quella dei mondiali?
1: Dai, dai.
4: Shakira.
6: Sì.
0: Davvero?
6: Quella.
0: E bravo, vabbè. Edoardo, a ballare la canzone.

0: di Shakira?
1: Sì, tantissimo, tanto, cioè, tanto.
0: I balletti di Shakira solitamente sono molto veloci, cioè sono molto agitati di fianchi, hips don't lie, no? Perché c'è comunque tutto un movimento d'anca e bacino tipico, tipo di Shakira, no? Non facile da riprodurre.
1: Sì, no, ma loro ballano a caso.
0: Ah, vabbè, quindi, circa questa cosa. È la nostra cosa preferita. Dove andate poi? Una volta che lo recuperi dal campo estivo?
1: Oggi si va a prendere una bella bicicletta nuova.
2: Ah, ad Abbiate Grasso.
0: Se vuoi, c'è un amico che la vende usata ad Abbiate Grasso, l'ha appena trovata. No, nuova, tu no. La vuoi nuova.
1: No, la vuole nuova. La vuole nuova, il piccoletto.
0: Che bici allora vuole?
1: Ma vediamo una mountain bike. Ah. Tanto quella da corsa ce l'ha già.
0: Però. Edoardo,
1: sì,
0: comunque.
1: Noi siamo una famiglia di sportivi.
0: Bravo, giusto.
2: Manca
0: giusto
2: solo una bella gravel per dire, no?
0: Vabbè, la prossima.
1: Papà ne ha due.
2: Ah, vedi, due.
0: Papà ne ha due. Vabbè, però quindi quando crescerà la userà anche Edoardo. C'ha il cambio Shimano la mountain bike che vuole Edoardo.
1: Certo.
0: giusto. Va bene, noi ti regaliamo due biglietti per il parco Giardino Sigurtà, quindi oggi giornata di regali per tuo figlio Edoardo.
1: Mamma mia, che bello, grazie.
0: Fino al 17 settembre c'è anche la mostra Cracking Nature, quindi vi divertirete, due biglietti per voi.
1: Favoloso.
0: Siamo in provincia di Verona, è un parco meraviglioso. Buone vacanze, Stefania.
1: Grazie mille.
0: Ciao,
1: grazie.
0: A presto, ciao. Ciao.

0: È l'ultimo disco di oggi, quello dei Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: Appena rientrati da 10 giorni in Spagna alla Peniscola, l'umore è alle stelle. Comunque ci siamo divertiti. Vamos! Ciao Summer Camp!
0: Vamos!
1: Ciao da Giuppi!
2: Ciao Summer Camp!
0: Ciao! Ciao!
3: Si sono divertiti moltissimo.
0: Si sono divertiti moltissimo, come

0: si deve dire nei TG regionali.
1: Ciao Summer Camp,
0: ciao,
1: sono Leonardo, mi fate gli auguri che faccio 10 anni.
0: Vamos Leonardo, doppia cifra, tanti auguri. Auguri Leonardo.
2: Ciao Summer Camp,
3: così.
2: Io mi sono fatta male in piscina,
0: sì?
2: E mi hanno dato 8 punti, ah. E sono Vittoria. E buona estate, ciao.
0: Ciao Vittoria, buona estate anche a te. Dai. Tanto si rimargina presto la ferita, sì. E tornerai a fare il bagno tranquillamente. Ma ora coprila, per un po', abbi pazienza e coprila.
4: Ciao, io sono la sorella di la Vittoria,
0: sì.
4: E vi auguro una buona estate. Ciao,
3: ci ascolta tutta la famiglia.
0: Beh, ognuno ha il suo telefono,
3: sì.
0: No,
3: sì,
0: giustamente, no? È giusto. Va bene, va bene. Vamos,
3: vamos a vedere la partita, no?
0: Vamos a vedere. Ci avete fatto caso che ormai nel mondo dello sport vamos è l'esclamazione che dicono tutti,
3: sì,
0: gli atleti di qualsiasi nazionalità, anche quelli italiani, tipo vamos.
3: Caraco.
0: Caraco no, però vamos, okay, è un po' l'esclamazione, tipo andiamo quando fai punto, quando sei felice. Chissà chi quindi lo griderà stasera tra Francia e Spagna. Andiamo a vederla insieme?
3: Sì, dai, va bene.
0: Dai.
3: Io
0: va bene.
3: Tifo per
0: Perché tifi?
3: Francia.
0: Francia?
3: Ah, sì, assolutamente.
0: Dino?
5: L'altra.
0: Oh. Non sa qual è. Vabbè, dai.
3: Lui ha in mente solo la sua facendo... Inter. Il resto non
5: sto
3: esiste.
5: Sto facendo robe.
0: È vero, ma infatti sì, dai.
3: L'altra,
0: dai, l'altra. Oh, se non sapete chi è l'avversario in semifinale della Francia, ve l'andate a cercare. Non è che vi possiamo
3: noi
0: dire tutto
3: dirlo,
0: ma infatti, dai.
3: Stamattina che ne parla,
0: ma infatti,
3: non lo sapete,
0: basta.
5: Linea
0: troviamo...
5: Raffaele.
4: Vedete qual è l'animale più veloce?
0: Qual è?
4: Il ghepardo. E sapete qual è l'uccello più veloce? Beh, l'uccello del ghepardo.
0: Sempre buona.
4: Ciao a
0: sempre
4: tutti.
0: Buona. Ciao, a domani alle 3. Ciao.
6: Summer Camp.
7: All'incirca così.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Chi subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
15: Quando è...
16: pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: alla pera.
15: È ricreazione. Tu che dici...
17: ma è buonissimo.
15: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
17: È senza zuccheri aggiunti.
15: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
17: scusi, me ne dà un altro?
15: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
18: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
19: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi capire.

0: cambiare? Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
3: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca poco alle 17. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie di almeno 2 vittime e 3 feriti. Il bilancio dell'incendio divampato stamattina nella Torre Oxy, un complesso residenziale in ristrutturazione nel centro di Bruxelles. Ma 4 operai che erano al lavoro nell'edificio risultano ancora dispersi. Le fiamme, scoppiate al secondo piano, si sono propagate al vano ascensore. Una petroliera norvegese è stata colpita dall'esplosione di un ordigno non identificato al largo dell'Oman. L'attacco ha causato un incendio nella sala macchine della nave, illeso l'equipaggio. In precedenza gli Emirati Arabi Uniti avevano annunciato che l'Iran aveva colpito con missili 2 navi nello stretto di Hormuz, provocando una vittima e 8 feriti. Gli attacchi sono avvenuti dopo una nuova ondata di raid americani notturni contro Teheran. La riforma elettorale si avvicina al traguardo alla Camera dopo il via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze. Vannacci parla di inciucio, ma annuncia comunque il sì di Futuro Nazionale. Il voto finale è previsto per venerdì. Le opposizioni parlano di legge irricevibile e chiedono che lo scrutinio sia segreto, un'ipotesi alla quale si dice contraria la premier Giorgia Meloni. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì a queste si aggiungeranno anche Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. E entro venerdì si prevedono fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre l'età media continuerà ad aumentare, quanto emerge da un rapporto del Centro Comune di Ricerca. Secondo le stime, gli abitanti dell'Unione passeranno dagli attuali 450,6 milioni a circa 445 milioni nel 2050, fino a scendere a quota 398,8 milioni entro il 2100. Nello stesso periodo, quasi un europeo su 3 avrà almeno 65 anni. Siamo al calcio. Stasera alle 21 a Dallas si gioca la prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna. I Bleu sono favoriti, ma le Furie Rosse aspettano il primo acuto di Yamal. Domani ad Atlanta è in programma la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti.

0: Il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo

0: oggi siamo un gruppone, avremo anche degli ospiti. Abbiamo chiuso la Ciringhita e deciso di affrontare queste ultime due settimane di questa stagione radiofonica mettendo in mezzo un po' tutti i grandi classici.
1: Sì.
0: Per cui faremo una puntata a tema mondo animale, faremo le grandi novità di quest'anno,
1: sì.
0: Le mettiamo tutte qua.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto due settimane di delirio puro.
1: Bello, eh?
2: Molto bello.
1: Ci è servito.
0: Però Pinocchio ogni tanto se la colla di fare una puntata con un tema un pochino più serio.
2: Di servizio.
0: Sì, di servizio. Noi in qualche modo ci siamo fatti carico del fatto di non avere figli, di non avere figlie, ma che insomma abbiamo però grande coscienza che chi ci ascolta invece ne ha. Anche tanti, perché insomma
1: Sì. Li
0: abbiamo incontrati, visti, ci scrivete. Avete figli proprio di quella generazione che è una generazione nativa dei social, nativa di un mondo con il quale noi invece non siamo nati.
2: Il digitale.
0: E con il quale, insomma, su questo tema spesso ci si trova ad avere delle preoccupazioni, dei rapporti complicati con i propri figli, con le proprie figlie. Però invece gli strumenti per affrontare certi temi ci sono, non li abbiamo certo io, Diego e la Vale, però tutti gli anni ci siamo riproposti di coinvolgere Polizia Postale, che si propone volentieri di darci una mano, perché i dati di adescamento dei minori sulle piattaforme online, che vanno dal gaming ai social media, sono comunque una questione sempre aperta. Allora, senza scatenare inutilmente il panico, ma dando proprio strumenti concreti.
1: Sì.
0: Avete domande, avete dubbi, incertezze, perché ecco, l'incertezza è quella dimensione sulla quale poi uno sceglie se fare una cosa o farne un'altra. E molto spesso l'incertezza uno sceglie la cosa sbagliata, ve lo dice una che è reginetta di sta cosa. Per cui invece, secondo me, abbiamo un rapporto di fiducia,
1: di confidenza.
0: Per la quale di certi argomenti vale la pena parlarne con i termini che uno ha, senza dover pensare di misurarsi con pudori strani o... Chiedete, perché ci sono due persone, Antonio e Marco, assistenti capo coordinatori della Polizia Postale, che sono qua per rispondere, per raccontarci un po' lo scenario,
2: sì.
0: Ma non, ripeto, per mettere il panico addosso, ma per essere realistici e per dare alle persone gli strumenti, perché è solo così che ci si può difendere e soprattutto è solo così che si possono proteggere i ragazzi e le ragazze.
2: C'è stato molto che è stato già fatto, quindi è giusto saperlo, no? Cosa è stato già fatto e cosa si può fare. Quindi
0: quindi chiedete, fatelo senza problemi al 347 342 5220 e cominciamo.

0: 10 minuti Radio DJ. Diamo il bentornato a Antonio Maisto e Marco Domizzi, entrambi assistenti capo coordinatori della Polizia Postale. Grazie per essere tornati.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora, il tema è un tema che già ha mosso un po' i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ve li descrivo un po', vi dico un po' come sono. Sono genitori di una generazione, secondo me, rispetto per esempio a quello che sono stati i miei di genitori, ma possiamo dire anche quelli, certo, di Diego e della Vale, con un'attenzione particolarmente fervente verso i propri figli e figlie, verso i quali hanno, diciamo, pensano di avere un controllo molto esteso sulle attività dei propri figli e figlie.
2: Vogliono forse, a volte hanno bisogno di sapere che hanno tutto, esatto, quel controllo per star bene anche.
0: Dopodiché magari nell'esercitare questo tipo di controllo lasciano scoperte alcune parti, dove invece poi su quelle parti si può essere più precisi, più presenti e forse più utili anche ai propri figli e figlie che frequentano il mondo online. Adesso poi daremo dei dati, però diciamo che la situazione, dire online è aprire un mondo gigantesco, perché si va dall'utilizzo del web per studiare, per cercarsi la musica, per fruire di un sacco di cose assolutamente straordinarie. C'è l'utilizzo anche per giocare, quindi il gaming, e di questo forse un po' oggi faremo il centro dell'argomento. E poi ci sono i social, quindi sono tutti argomenti un po' diversi che finiscono sotto lo stesso cappello, ma sono invece tutti la stessa cosa?
1: Non sono tutti quanti la stessa cosa, e ci preme appunto dire che la tematica che volevamo sottolineare oggi, anche per fare un pochettino, come dicevi tu, di alert, ma non, sì, di panico, proprio perché spesso, come hai appena detto, c'è un'attenzione molto particolare su quella che è la vita dei nostri figli, mentre si disattende un pochettino il rischio sull'online. Soprattutto negli ultimi anni si è parlato molto di social network, si è lasciato un po' indietro tutto quello che sono le piattaforme di gaming, dove purtroppo numeri alla mano ci dicono che il rischio di adescamento aumenta, soprattutto perché i nostri dati ci dicono che va ad intercettare quella fascia d'età che è tra i 14 e i 16 anni, quindi, sì, ragazzi che giocano molto online, che giocano molto in crew, in gruppi.
2: Ecco, mi spieghi questa cosa, perché io che ho fatto in tempo a giocare con i videogiochi, io penso al videogioco, cioè entro in un videogioco, inizia il gioco, inizia lo schermo e
0: gioco,
2: io gioco
0: contro il videogioco.
2: Esatto,
1: esatto. Il PC una volta si, sì, giocava, no? A seconda, si poteva anche decidere, esatto, il livello di difficoltà della macchina. Invece adesso tutti i giochi, da quelli che vengono utilizzati anche dai più piccini fino ai giochi che utilizzano anche gli adulti, la cosa bella è il fatto di giocare in squadra o giocare uno contro l'altro anche
0: con persone che sono collegate in quel momento,
1: esatto, che, okay, possono essere i tuoi amici con cui ti sei dato l'appuntamento, okay, per giocare insieme, che magari conosci nel mondo reale, come può essere l'utente che è dall'altra parte del mondo.
3: E per farlo tu devi avere un tuo account, registrarti come minorenne anche?
1: Eventualmente sì, puoi anche registrarti tranquillamente come minorenne, a seconda del tipo di,
0: okay,
1: gioco.
0: E qua diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi la gente infatti fa questo, va, gioca, si diverte. Poi quante

0: lavori lo fa, quanto non studia, quelli diventano altre questioni, altre cose molto. Però diciamo che invece c'è una percentuale sensibile di persone che attraverso questa occasione, cioè di trovarsi collegati per giocare, attivano una conversazione legata al gioco e poi finisce invece con un addescamento a scopo di... Dipende, perché poi ci sono svariati tipi, io leggevo appunto estorsione sessuale, addescamento di varia natura,
1: di
0: giusto?
1: Varia, sì, sì, di varia natura, però come hai detto tu, tendenzialmente l'approccio è sempre lo stesso, utilizzare il luogo comune, cioè la passione comune, che in quel caso è il videogioco, e sfruttare anche svariati dati che magari uno nel proprio profilo da giocatore mette, che certo, sono reali, per magari diventare un pochettino più affascinante agli occhi dell'altro giocatore.
0: Okay.
1: Proporre magari anche la possibilità di avere delle di avanzare
0: delle richieste.
1: Esatto, oppure di avanzare di grado all'interno del gioco per poter superare dei quadri che magari hanno dei costi, bisogna pagare dei soldi in alcune piattaforme. Ecco, quindi ti aiuto a diventare, a superare il gioco, il quadro che non riesci da mesi, e iniziamo una conversazione. E queste conversazioni non si trasformano subito in un tentativo di adescamento, ma spesso è un lavoro che va avanti per settimane, per mesi,
0: certo,
1: non
0: certo,
1: voglio dire anni, ma veramente per lungo tempo, proprio per acquisire piano piano la fiducia dell'altro.
0: Allora, in questa puntata noi, arrivati adesso, mettiamo una canzone, però vi daremo tutta una serie di accorgimenti, così inutile impanicarsi o diventare ossessivi.
2: O vietare ai bambini di giocare.
0: Ecco, perché anche il vietare i giochi, ne parleremo, è peggio, nel senso che poi vi spieghiamo anche perché. Però se avete delle domande specifiche, 347 342 5220.

0: 23 Radio DJ, sono tornati a trovarci Antonio Maisto e Marco Domizzi, capo coordinatori, assistenti capo coordinatori della Polizia Postale. Ci pigliamo ogni tanto questa giornata, abbiamo una chat ormai tra di noi e ci diciamo: allora è il momento di fare un po' il punto, e pubblico è quello proprio perfetto sulla questione. Parliamo di minori, parliamo di utilizzo di gaming, di piattaforme di gaming, quindi occasione nella quale si possono verificare casi di adescamento, ma adesso poi anche su questo vi daremo strumenti per capire come evitare. Partirei però un pochino a ritroso, se vi va, sulla questione telefono, perché hanno già scritto, per esempio è arrivato questo messaggio, dice: mia figlia inizierà la prima media a settembre, andrà in un paese vicino e pensiamo sia arrivato il momento di dargli uno smartphone, per cui qui la contingenza è: si deve allontanare, gli vogliamo dare il telefono per poterla contattare. E dice: da genitore ho molta difficoltà a capire cosa devo spiegargli e cosa evitargli. Vorrei insegnargli a saper gestire il dispositivo e internet e non essere il suo moderatore, ma non so da dove iniziare. Altro messaggio: sono Martina, mamma di un ragazzino quasi tredicenne, finora senza smartphone, siamo già degli unicorni, però diventa quasi impossibile dire di no ancora a lungo, perché tutti gli altri lo hanno e lui è l'unico che non ce l'ha. Allora, su questa cosa di l'età, non l'età, come funziona?
1: Allora, sicuramente l'età permette ai ragazzi di avere un utilizzo più consapevole e di aver sviluppato un minimo di senso critico, no? Anche per poter discernere.
0: Anche se però i dati dicono che diciamo invece sono i 14-16 anni la fascia più a rischio.
1: Esatto, perché a 14-16 anni non sono più a rischio sui social, per assurdo, ma di più sulle piattaforme di gaming. Okay. Ti ripeto, proprio un discorso culturale, no? Abbiamo bombardato molto su quello che riguarda i social network, e mentre su altre piattaforme naturalmente è rimasta un pochino scoperta. Inoltre direi a questi genitori che hanno scritto, che in primi mi sento di dire che hanno fatto bene, però capisco che sono degli unicorni, perché proprio per questo sono nati negli ultimi anni i patti digitali.
0: Tant'è vero. Cosa sono?
1: Sono praticamente degli accordi che le comunità di genitori, insieme alla scuola e ad enti anche territoriali del terzo settore, decidono di darsi delle regole su quando dare il cellulare ai minori, su quante ore farglielo utilizzare, proprio a livello di comunità scolastica, in modo tale...
0: Stupendo, quindi nessuno rimane diverso,
1: esatto,
0: rispetto agli
1: altri. Esatto, infatti stanno funzionando tantissimo, anche perché all'interno di questi patti digitali, solitamente tramite la scuola, si riescono ad avere anche dei professionisti, delle persone che spiegano, come chiedeva quel genitore, come aiutare i ragazzi piano piano ad entrare nel mondo digitale e non dargli all'improvviso
2: anche perché,
1: una filare in mano.
2: Anche perché il telefono è il mezzo attraverso cui passano le pagelle, le giustificazioni, cioè ormai è indispensabile per far parte, no, della vita scolastica.
1: Devo dire che anche su questo alcune scuole, nella loro autonomia scolastica, stanno facendo un pochettino marcia indietro. Vi faccio un esempio: un liceo, senza nominarlo, qui di Milano, ha deciso per esempio di non mettere subito i voti quando sul registro elettronico appena vengono dati, per dare il tempo al ragazzo di dover comunicare al genitore se ha preso un brutto voto. Quindi lo fanno dopo 48 ore.
2: O di dire una bugia.
0: La chance
2: un po',
0: dai. Poi figurati, non vogliamo alleggerire un tema che è pesante, però sì, invece, nel senso che vogliamo creare un'atmosfera in questa puntata nella quale, a differenza magari di altre situazioni nelle quali poi uno finisce che ha l'ansia e non ha gli strumenti, non sa bene dove sbattere la testa. Allora, intanto si riconosce la difficoltà a tutti i genitori

0: del loro ruolo in assoluto, poi da noi tre che non lo siamo proprio super riconosciuta il coraggio, la forza, la fatica, ma chi ve l'ha fatto fare? E poi questa questione del telefono, che è un patto tutte le volte da trattare, puoi usarlo, non puoi usarlo, come usarlo, e diceva giustamente Diego, niente come un figlio o una figlia che desidera il telefono può diventare una goccia cinese che sì, ti porta alla follia. Per cui poi finisce che un argomento come questo viene discusso tra genitori che si dicono ma tu quando glielo dai, quando non glielo dai, e... Però poi ci sono invece degli strumenti importanti che si possono utilizzare. Per esempio, tutti i gestori telefonici possono rendere il telefono un po' più sicuro?
1: Un po' più sicuro. Per esempio, c'è ormai da anni, purtroppo utilizzato da pochissime famiglie, quindi secondo me è giusto sottolinearlo, grazie all'Agicom, la possibilità, se il numero viene intestato direttamente al minore, viene attivato in automatico blocco su determinati contenuti.
0: Però succede spesso che il telefono lo compra mamma, lo compra papà,
1: esatto,
0: e però poi il telefonino è in uso a un minore.
1: E quindi il genitore deve comunicare al proprio gestore telefonico che quel numero, anche se a lui intestato, è in uso ad un minore, e in quel caso vengono bloccati in automatico contenuti riguardo la pornografia, riguardo alle scommesse, riguardo a tante cose che non
0: tematiche
1: devono venire,
0: che non sono adatte,
1: non sono adatte
0: ai minori,
1: a quel pubblico.
0: Ecco, questo è un esempio di una cosa che vi diciamo. Ci sono poi i patti digitali sui quali vorrei entrarne.
2: Io vorrei firmare. Vorrei firmare. Dove si firma?
0: No, mi sembra. No, e poi capire anche magari se qualcuno è interessato, come si possono ottenere, come, a chi ci si può rivolgere. Fate domande, ci sono delle risposte. 347-342-5220.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping.

0: unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Becchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, Prima Stanza a Destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
4: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Radio DJ. L'argomento di stasera è come questo pezzo dei Living Colors, molto forte. Abbiamo tanti genitori all'ascolto di Pinocchio e abbiamo pensato di rinvitare Antonio e Marco della Polizia Postale, perché ci sono degli argomenti rispetto ai quali diciamo il clima che vogliamo creare stasera è anche di serenità, di autoironia rispetto anche appunto a questa voglia di essere iper presenti nella vita dei propri figli e figlie, quando poi magari alcune parti importanti rimangono scoperte. Allora, se dovete stargli addosso, stategli addosso nella misura giusta, e cerchiamo di affrontare un tema che è grosso, che è forte, che è anche pesante, che è l'addescamento dei minori sulle piattaforme di gaming, partendo da quello che sono poi oggettivamente anche limiti di comunicazione o di gestione dei permessi da dare ai propri figli e figlie, che è un po' complesso. Cioè, esiste quella cosa che è: ti vieto di giocare. Te lo vieto, talmente ho paura che succeda qualcosa che ti vieto di avere il telefono, di giocare, di connetterti.
1: E i dati, non dell'Italia ma del mondo, di paesi in cui i divieti sono stati sia dei genitori che dei governi che hanno stabilito, ci sono paesi come l'Australia che per prima ha iniziato, tanti paesi nel mondo, l'Italia è in discussione, in Europa l'Italia è uno dei paesi che ha in discussione una legge per vietare sotto una certa età l'utilizzo degli smartphone, quindi dei social, quindi dei giochi anche. La verità è che i dati alla mano dicono che i ragazzi e le ragazze un modo per usarli, questi giochi e questi smartphone, ce lo trovano, e che quindi il divieto può avere una funzione, diciamo, generale di monito, come a dire c'è un alert, cioè è una zona dove devi entrare, come dire, dove non si dovrebbe entrare perché è pericolosa, quindi può avere una funzione sociale il fatto che venga detta in qualche modo, no, di stare attenti, ma il divieto in sé non ha senso.
0: Poi i ragazzi sono più furbi di gatti e volpi e di qualunque, se vogliono giocare giocano, insomma non è...
2: Però il pericolo che si racconta sempre relativamente ai giovanissimi e all'uso dei social è quello di rimanerne schiavi, di stare tantissime ore davanti al monitor. Si parla poco dei rischi invece di adescamento, forse anche per questo i genitori sono spiazzati o non cercano dove devono cercare.
3: Sì, sicuramente, infatti credo che si debba sostituire la parola divieto con la parola consapevolezza, perché se un genitore è consapevole, invece di vietare può semplicemente supervisionare, in base all'età del figlio, quello che è il suo utilizzo delle piattaforme di gaming, dei social
0: network,
3: di quant'altro.
0: Che non è solo di ore giocate, perché da una parte c'è anche la grande dinamica della dipendenza.
3: Non è solamente l'addicted
0: al gioco,
3: ma è proprio supervisionare, ogni tanto vedere con chi sta chattando, con chi sta parlando.
0: Di che cosa stanno parlando?
3: Interessarsi al gioco, per assurdo, come si interessa magari negli altri settori della vita del proprio figlio, proprio per riuscire ad instaurare un legame con il proprio figlio e capire se poi arriva il giocatore che fa delle richieste particolari, delle richieste strane.
0: Allora, richieste strane, tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici è arrivato un messaggio e dice: la nostra famiglia c'è passata quest'anno, mia figlia 14 anni, per avere armi e barra poteri, stiamo parlando di armi e poteri all'interno di un gioco, di un videogioco, ha inviato foto e video a due persone e abbiamo scoperto e denunciato il tutto. È stato devastante. Vorrei mandare un messaggio di vicinanza a chi ci sta passando adesso. Le cose passano, tutto torna anche meglio di prima, ci scrive il nostro ascoltatore. Resto per ovvie ragioni anonimo, ma va benissimo. Però è importante parlarne.
1: Grazie.
0: Perché ne parli adesso che è successo, e quindi grazie. Però è importante che tu sappia che è importante la tua testimonianza.
1: Sì.
0: Parla con gli altri genitori, i genitori delle amiche, degli amici di tua figlia, perché questa è un po' la rete che possiamo fare, no?
3: E soprattutto, oltre che fare appunto cultura, quindi parlandone con gli altri, come abbiamo detto prima,

0: denunciare. Questa persona è venuta a denunciare, spesso magari si ha un pochettino di anche giusto timore piuttosto che di vergogna, no? A denunciare determinati argomenti, venite a denunciare, perché poi sì. Soprattutto su questi temi mi sento di dire che li becchiamo. Quindi
1: ecco, infatti su questo, rispetto per esempio alle truffe, che è molto più complicato, questo lo ridiremo più volte durante questa puntata, questi li pizzicano,

0: prendere, li trovano. E quindi anche rispetto a un concetto di giustizia personale è fatta fuori da che non paga, non aiuta i vostri figli, non aiuta le vostre figlie, sappiate che la denuncia è uno dei mezzi importanti, anche perché queste persone hanno chiesto foto ai figli, alla figlia di un ascoltatore, lo chiedono a tanti altri, quindi sono reti enormi, no? Cioè sono numeri anche enormi di persone.
1: Molto spesso sanno che dall'altra parte c'è una persona, una ragazzina di quell'età.
0: Sì, perché lo capiscono dalla
1: anche se viene specificato dalla ragazzina.
0: Cioè come?
1: Perché magari nelle varie conversazioni ti scrive la ragazzina, ti scrive ad una richiesta, guarda che io ho 12 anni, 13
0: certo,
1: anni.
0: Certo.
1: Loro continuano, vanno avanti.
0: Sì, non si fermano, anzi è ben lì che vanno. Questo è per dire che sotto il gioco, i genitori chiedono dove vado a leggere, sotto nella barra in basso ci sono le chat e le conversazioni,
2: sì,
0: giusto?
2: Detto ci sono le chat, poi in vario modo a seconda del gioco, ma soprattutto ecco un'altra cosa che giustamente le piattaforme di gaming e chi produce videogiochi comunque si sono attivati su questo, molti giochi quando vengono attivati bisogna dichiarare l'età del giocatore,
0: sì,
2: e in base all'età del giocatore vengono attivate o meno determinate specifiche, quindi la possibilità magari di chattare con altri utenti o altre cose che vengono attivate naturalmente per chi è maggiorenne o chi è comunque ultra sedicenne, mentre vengono disattivate con età inferiori. Ecco, se io lascio ad un minore attivare da solo il proprio videogioco,
0: no, infatti
2: ecco, che età metterà mai? Forse 18 più?
0: No, sì, anzi 63. Comunque tra poco parliamo della comunità digitale, perché
3: il patto
0: comunità, però no, leggevo comunità di patto digitale.
3: Ecco.
0: Abbiamo trovato tutte le info, le trovate anche già su Pinocchio DJ.

0: capisco che io Diego e la Vale non ne sapessimo niente in generale, ma nello specifico perché non siamo genitori.
1: Sì. No.
0: Esistono i parti digitali, ne stiamo parlando con Antonio e Marco, che sono assistenti capo coordinatori della Polizia Postale, e ce li hanno presentati e non ne sapevamo niente. Devo dire, anche tanti ascoltatori e ascoltatrici, genitori, non ne sapevano. Alcune zone dell'Italia sono già molto ferrate, altre meno, ma li proponiamo. Trovate il link su Pinocchio DJ nelle storie.
2: E il link della pagina ufficiale che vi spiega passo per passo che cosa sono i patti digitali di comunità.
0: La pagina
2: è pattidigitali.it. Comunque c'è il link su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram. Sostanzialmente la parola lo dice: patti digitali di comunità, cioè sono patti informali tra famiglie e famiglie, ma anche tra famiglie e istituzioni, per stabilire dei confini, delle finestre nelle quali figli e figlie possano muoversi al sicuro all'interno della realtà digitale. Perché qual è il problema? Il problema è che la pressione di un figlio e di una figlia sui genitori per avere quello che gli altri compagni e compagne hanno già, che hanno avuto già prima, e che però poi lascia tutti i figli come pesci piccoli in mezzo, sì, a questo oceano pieno
0: di pesci
2: di ogni genere.
0: Per cui c'è quello di 8 anni col telefono da 3 anni e quella di 15 che ancora deve supplicare.
1: E il fatto è una roba per cui facciamo che diamo ai nostri figli quando compiono 13 anni il telefono.
0: Sì, Erika dice: il nostro istituto comprensivo ha messo le basi quest'anno per una prima firma su un patto digitale. I genitori partecipanti, dopo essersi confrontati con il supporto di esperti, hanno firmato un accordo dove l'età concordata era dei 13 anni. È stato inoltre uno splendido momento formativo.
2: Sì, perché quindi il presupposto è la distribuzione tra tutti gli adulti coinvolti, quindi genitori e professori, esperti, eccetera, la distribuzione delle responsabilità. Cioè è un patto che fanno tutti gli adulti coinvolti di parlarsi tra di loro e di gestire questa responsabilità, che se no ricade o su nessuno, perché non
0: certo,
2: ci se ne occupa, oppure su un genitore che si sente soverchiato dall'ansia.
0: Certo.
1: Sto guardando sul sito che c'è un gruppone di tantissime scuole di Milano, nello specifico, che si chiama Aspettando lo Smartphone.
2: Certo.
0: Che è una vita d'inferno. Senti, ci sono anche dei vocali, Vale?
1: Sì, aspetta che recupero questa. Ecco.
3: Io poi ricordo che 10 anni fa, quando mia figlia era elementare, io avevo avuto il timore che lei stesse subendo un adescamento su un gioco. Gli avevo fatto notare di stare attente, assolutamente non condividere, insomma, informazioni personali. In quel caso purtroppo lei è rimasta talmente un po' scioccata da questa cosa che poi ha smesso di giocare, quindi,
0: cioè,
3: non so quanto
0: l'hai messo
3: stato
0: talmente
3: magari
0: l'ansia, amore, che ha smesso di giocare. Allora, qualcuno dice, siccome appunto l'argomento di stasera è adescamento dei minori sulle piattaforme di gaming, mia figlia dice: gioca un noto gioco online in cui io le ho creato l'account e ho specificato che era minorenne. Tutte le volte che aggiunge un nuovo amico, a me arriva un'email di avviso in automatico, e il gioco ha messo un sacco di restrizioni, come ad esempio l'uso della videocamera. Quindi ci sono gli strumenti.
2: Perfetto. Quello è

0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
17: Sì, e in pronta consegna.

0: Spagna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa, da 13.750 euro.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 18. DJ!
4: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. È ancora incerto il bilancio dell'incendio divampato stamattina nel cantiere della Torre Oxy, un complesso residenziale in ristrutturazione nel centro di Bruxelles. Le vittime sono almeno 4, ma alcuni operai che erano al lavoro nell'edificio risultano dispersi. Le fiamme, scoppiate al secondo piano, si sono propagate al vano ascensore. Re Filippo del Belgio e il primo ministro De Wever sono arrivati sul luogo dell'incendio. Tensione alle stelle nel Golfo. A largo dell'Oman, una petroliera norvegese è stata colpita da un missile che ha causato un incendio nella sala macchine, illeso l'equipaggio. In precedenza l'Iran aveva colpito con missili due navi nello stretto di Hormuz, provocando una vittima e 8 feriti. Intanto Donald Trump annuncia di avere deciso di sostituire il pedaggio del 20% sul transito a Hormuz con accordi commerciali e di investimento. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì a queste si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Allarme anche negli Stati Uniti. Molte zone si sono superati i 40 gradi. Chiudiamo con una notizia di ciclismo. Lo sloveno Pogacar ha vinto per distacco la 10ª tappa del Tour de France da Aurillac a L'Eliorin e ha rafforzato la sua posizione di leader della classifica. Domani in programma l'11ª frazione da Vichy a Nevers di 161 km.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
1: Radio DJ. One nation, one
6: station. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
8: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 5 Radio DJ, stanno arrivando tanti messaggi di genitori. Il tema di stasera è un tema delicato, quello dell'adescamento dei minori sulle piattaforme di gaming. Dopo anni di lavoro e informazione fatto relativo ai social, diciamo che il settore legato al gaming è quello che è rimasto un pochino più scoperto, per cui la fascia di età più esposta è quella tra i 14 e i 16 anni, dove appunto in cambio di connettendosi al gioco e giocando con persone che appunto non si conoscono nella vita reale, in cambio di props per il gioco, per cui possono essere suggerimenti, armi e quant'altro, viene chiesto del materiale personale a scopo sessuale. Allora, stanno scrivendo tanti genitori che ci sono passati e che ne sono venuti fuori, che hanno denunciato. Al telefono c'è Marta. Ciao Marta, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
2: Ciao.
0: Ciao. Grazie per essere qua. Io ringrazio ancora Antonio Maisto e Marco Domizzi, che sono assistenti capo e coordinatori della Polizia Postale.
2: E che sono qua,
0: che
2: con,
0: sono
2: noi,
0: qua
2: eh?
0: Con noi. E sì, che ci hanno dato anche la possibilità di parlare con te.
1: Okay.
0: Allora, ci sei passata, questa è una di quelle cose nelle quali uno pensa di non finire mai e poi invece ci sei arrivata.
1: Sì,
0: cosa
1: sì,
0: è successo?
1: Sono esperienze un po', diciamo, un po' traumatiche, che lasciano il segno, non che sia successo qualcosa di grave, però comunque sono esperienze che fanno riflettere. Io ho una figlia adolescente, inizio adolescenza, che ha iniziato a giocare su questa piattaforma interagendo con altri.
0: Così come funziona, certo.
1: E appunto interagendo con persone di altre nazionalità, non per forza italiane. E quindi da prima interagiva solo scrivendo, anche in inglese, questa cosa l'appassionava, poi con suggerimenti appunto come superare determinati livelli di gioco.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: In cambio di ti do dei suggerimenti su come progredire nel gioco, in cambio però ti chiedo foto, video, materiale tuo intimo.
1: Sì, ne ha iniziato prima, sì, prima con come ti chiami, quanti anni hai, e poi mamma, poi a un certo punto era entrata, non so in che modo, in una chat di gruppo di questa piattaforma.
0: Quindi diciamo che si sono spostati dalla, perché questo mi sembra di capire che avviene spesso, giusto? Cioè che si spostano dalla piattaforma di gioco allo scambio di messaggi sulle chat di WhatsApp.

0: Sì, questo gruppo poi è stato eliminato perché comunque messaggi infiniti con anche insomma parolacce, affermazioni volgari, eliminata questa chat, però poi non so come sono comparsi questi numeri sconosciuti sul suo cellulare, probabilmente venivano da questa piattaforma, non lo so, e io mi sono allarmata perché da prima cominciava a parlare sulla piattaforma, non più scrivendo ma anche a voce, quindi dando anche il suo nome, la sua età, continuando a giocare e parlare direttamente. Quando entravo in stanza terminava subito la conversazione, quasi, non so, a vergognarsi o a nascondere qualcosa.
1: Okay. Cioè, questo per dirmi, Marta, che in qualche modo tu questa cosa l'hai scoperta, non ti è stata raccontata da lei, cioè tu ci sei arrivata perché hai notato un atteggiamento diverso in tua figlia.
0: Certo. Perfetto, era anche molto, molto più distratta, un po' anche più scostante con lo studio, e allora ho cominciato insomma, le antenne si sono drizzate e ho cominciato insomma ad ascoltare più spesso, finché poi una sera da genitore ho preso il suo cellulare e ho controllato le chat. E ho scoperto che c'erano dei diversi numeri sconosciuti con cui lei conversava. E chiaramente le chat, alcune erano molto, diciamo, un po' più esplicite, con richieste di appunto foto, sex chat, altre invece un po' più, diciamo, direi indirette, un po' più velate, un po' più la prendevano alla larga, appunto come ti chiami, quanti anni hai, fammi vedere, non so, dove abiti addirittura, quindi mi sono spaventata, ci siamo spaventati parecchio, non genitori,
1: perché poi io mi immagino, io non ho figli, Marta, ma mi immagino che in quel momento da una parte scatta quella cosa di protezione, no? Di paura che avvenga qualcosa, dall'altra credo muove in un genitore anche quel senso di dire non mi sono accorto prima, come ho fatto, un senso di colpa, che invece insomma è normale, cioè questi lo fanno di nascosto, quindi è normale che un genitore non si accorga, l'importante è poi invece entrare.
2: Sì, e chi anche chi adesca ha delle tecniche precise,
1: certo,
2: sa come parlare.
1: Quindi figuriamoci.
0: Esatto, perché poi i ragazzi, soprattutto inizio adolescente, mi sto accorgendo appunto, perché loro poi si affidano molto, non, magari non hanno quella malizia tale.
3: No, certo, perché tutto comincia con il condividere una passione, che è un gioco. Il fatto che dicessi, molto interessante, che si chiacchiera e si parla mentre si gioca, le difese sono abbassate e dalla parte di un ragazzino o una ragazzina più facilmente c'è l'idea che dall'altra parte ci sia qualcuno di simile a te che ti unisce nel gioco. Puoi immaginarti poi parlare in inglese, cioè può essere molto bello fare esperienza di socialità a quell'età, capito? Quindi
1: a questo punto che cosa hai fatto? Hai denunciato?
0: Sì, abbiamo deciso proprio di denunciare, di andare appunto alla polizia postale, ho scaricato tutte le chat.
1: Allora, senti Marta, scusa, ti posso chiedere una cortesia? Noi abbiamo una questione di tempo. Se io adesso metto una canzone, poi ti posso richiamare e andiamo avanti a raccontare questa storia? Ti va?
0: Certo.
1: Sei molto carina. Ti ringrazio.
0: Okay.
1: Grazie mille. A tra pochissimo.

0: 18:14, Radio DJ. Allora siamo al telefono con Marta. Ci sei ancora? Mi hai aspettata?
1: Ci sono ancora.
0: Grazie,
1: sì, sì.
0: Grazie. Marta ci sta raccontando e ci sta offrendo una testimonianza importante. Stasera con la Polizia Postale, con Antonio e Marco, stiamo affrontando l'argomento dell'adescamento di minori sulle piattaforme di gaming. Marta c'è passata, una figlia adolescente, si è accorta che la figlia che giocava come tanti, a un certo punto però alcuni atteggiamenti l'hanno insospettita. Chiudeva la porta, smetteva di parlare improvvisamente quando Marta entrava nella stanza, perché giocava con anche l'attivazione vocale, giusto?
1: Giusto, okay. Giusto, sì, sì.
0: Diciamo che queste conversazioni che sono partite in cambio di ti aiuto a superare uno schema, ad avere delle dritte per il gioco, le conversazioni si sono trasferite su una chat di WhatsApp, poi questa chat è scomparsa, però sono rimasti dei contatti di numeri senza un nome sul telefono della figlia, per cui Marta a un certo punto ha preso il telefono della figlia e ha scoperto queste chat nelle quali veniva richiesto alla figlia del materiale intimo, foto, video, conversazioni a scopo sessuale. Denuncia.
1: Anche dati personali, anche
0: certo.
1: dati personali
0: certo. Dove vivi, dove vai, cosa fai, quant'altro. Quindi avete denunciato. A quel punto che cosa è successo, Marta?
1: Ma niente, noi appunto abbiamo denunciato portando tutte le conversazioni alla Polizia Postale e niente, poi ci siamo insomma affidati a loro affinché portassero avanti insomma le loro indagini per insomma trovare queste persone.
0: Senti, il rapporto con tua figlia in quel momento com'è stato? Lei si è arrabbiata che hai preso il telefono?
1: No, allora, il rapporto con mia figlia non si è arrabbiata, abbiamo fatto proprio una conversazione molto, molto tranquilla per non agitarla, perché bisogna anche andare con i piedi di piombo,
0: certo,
1: chiaramente su queste cose, per non crearle insomma panico, nervoso, oppure insomma per non farci la nemica, ecco.
0: Certo, anche perché insomma è importante collaborare sulle informazioni, su quello che è avvenuto.
1: Perfetto, certo. Abbiamo comunque insomma detto tutto, che siamo andati, abbiamo fatto la denuncia, perché sicuramente c'era qualche malintenzionato che puntava insomma.
0: Adesso com'è il rapporto tra voi e vostra figlia rispetto a questo argomento, all'utilizzo del gaming e la tecnologia del digitale in generale legato al web?
1: Allora, il rapporto è sempre molto sincero, almeno di sincerità, nel senso che noi chiediamo, io controllo comunque, vigilo sempre,

0: Però lei vedo che è molto, molto tranquilla e sincera. Cioè,
1: forse anche
0: sincera.
1: Lei è riuscita ad avere degli strumenti, una visione più chiara di una cosa nella quale magari resti impigliato inizialmente, no? Senza renderti conto, e poi però dopo ti mette l'ansia, no? Perché non sai,
0: infatti,
1: isolano questo tipo di eventi, no? Emotivamente, ti senti isolato, quindi quando poi una mamma, un papà ti beccano, si dice, ma poi in realtà è semplicemente la presenza di un adulto sulla vita di un minore, ci sta, cioè non è... Ecco, allora ti senti anche un po' più sollevato, forse.
0: Sì, infatti lei adesso si sente un po' protetta, cioè comunque abbiamo fatto capire che i genitori sono, insomma, le uniche persone su cui può contare sempre, e quindi qualsiasi cosa possa dare fastidio, possa... Insomma, creare,
1: cioè,
0: disagio.
1: Diciamo che questa occasione è stata anche un po' un'occasione di dialogo tra voi, cioè di apertura.
0: Sì, perché in effetti avevamo notato proprio questa cosa, si stava isolando.
1: Certo, Marta, secondo
0: isolando
1: te...
0: Isolando anche delle amiche, delle amicizie.
1: Perché secondo me adesso tanti genitori in questo momento sentono questa storia, no? E magari si chiedono appunto che cosa... avrebbero voglia di chiederti, ma cosa dobbiamo fare? Quindi che consiglio ti senti di dare a chi magari...
0: Non avere paura sicuramente, ecco, a controllare il cellulare dei figli, perché comunque abbiamo tutto il diritto come
1: poi li avete comprati voi, controllate. È buona,
0: certo, non in modo troppo
1: invasivo,
0: però insomma vigilare esserci, e poi esserci. Se si nota appunto se si scoprono delle cose che non vanno, delle chat, delle conversazioni particolari, avere il coraggio di a denunciare questa cosa, perché insomma queste persone possono veramente recare dei danni inimmaginabili a questi ragazzi.
2: E non c'è da vergognarsi, né in quanto genitori né in quanto ragazzi e ragazze, non c'è colpa, succedono e sono le intenzioni cattive degli altri, quindi brava.
1: Guarda, Marta sta scrivendo adesso una mamma che dice che appunto la figlia ha beccato su una di queste piattaforme di gioco una persona che si spacciava per un coetaneo, aveva iniziato a chiedere fotografie alla loro figlia di 10-12 anni, segnalati alla polizia postale immediatamente, hanno dovuto poi lavorare a lungo con la figlia per spiegarle quello che stava accadendo, perché poi era anche molto piccolina, però ecco, dice ci siamo sentiti molto in colpa per non aver intercettato prima questa chat e per aver lasciato che corresse questo pericolo. Quindi insomma,
0: allora io mi sento di dire a questa mamma che comprendo benissimo la paura, sentirsi questo sentimento di sentirsi in colpa, però non è che possiamo avere il controllo a 360 gradi, però intercettare quei comportamenti diversi, quegli atteggiamenti che sono differenti. Sì.
1: Infatti la puntata di stasera è sulle piattaforme di gaming, che è un aspetto che magari appunto anche i genitori controllano meno, e sappiamo che anche lì si può andare a dare un'occhiata. Marta, ti ringrazio tantissimo, sei stata una delizia proprio. Grazie.
0: Grazie a voi,
1: un
0: abbraccio, questa possibilità.
1: Salve. Grazie, ciao.

0: sulle 24, Radio DJ, stasera Pinocchio c'è la polizia. Sì, non sono venuti a prendere noi, è la polizia postale. Antonio Maisto e Marco Domizzi, entrambi assistenti capo coordinatori. La polizia, la presenza della polizia fa aggiornare i programmi dei computer. Non lo so, ragazzi. Cioè. Allora, cerchiamo di rendere un po' leggera questo punto della puntata. Abbiamo appena sentito Marta, ci ha raccontato appunto della sua personale esperienza. Il tema di stasera è l'adescamento dei minori sulle piattaforme online. Diciamo che su 428 casi di quest'anno, del 2025, scusa, dagli 0 ai 9 anni 17 casi, dai 10 ai 13 174, il grosso avviene tra i 14 e i 16 anni. Chiedono tantissimi genitori, ovviamente, all'ascolto, quali sono queste piattaforme. Sono le piattaforme dove si gioca, dove si gioca e ci si connette per giocare con altre persone.
1: Sono fatte tutte uguali.
0: Più delle volte sono ragazzi e ragazze con lo stesso scopo, cioè quello di giocare. In alcuni casi si crea l'occasione invece per malintenzionati a cominciare a chiacchierare, poi diventano chiacchiere che diventano richieste di foto, di materiale a sfondo sessuale. Detto questo, quindi non c'è una piattaforma più di un'altra. Alcune piattaforme prevedono un'iscrizione per la quale ci sono delle restrizioni rispetto all'utilizzo, per esempio, della videocamera o di gestione di dati, altre no, per cui insomma è importante che un adulto sia presente nel momento in cui c'è questa iscrizione. E e poi ci sono, chiedono in tanti se la polizia postale va nelle scuole. Allora, Marco,
2: direi che ci andiamo abbastanza, ci andiamo parecchio. Noi facciamo parte del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia e posso parlare dei nostri dati. Nel 2025 abbiamo incontrato oltre 15.000 ragazzi solo su Milano e provincia. E
1: su però, richiesta delle scuole al provveditorato.
2: Esatto, sono le scuole che chiedono all'ufficio scolastico provinciale l'ex provveditorato, e quindi il dirigente scolastico, anche magari spinti, no, dai genitori, quindi dal consiglio di classe, chiedono questo intervento.
0: Poi però i genitori non ci vengono.
2: Spesso noi, come raccontavo fuori onda, noi abbiamo cercato di fare un qualcosa di più strutturato, quindi incontrare i ragazzi ma anche i relativi genitori, in modo tale da dare un continuo comunque a questo tipo di argomenti, a questo tipo di confronto tra diverse generazioni. E spesso purtroppo, a fronte, non so, di un incontro con 400 ragazzi, la sera o il giorno dopo ci sono 30-40 adulti. E quindi ci siamo...
1: Che non hanno fatto 10 figli a testa.
2: No. E spesso, anzi, aggiungerei anche un'altra cosa, che spesso quelle persone che vengono a questi incontri sono già quelli che sono già attenzionati al problema. Quindi quelli che realmente vogliamo e vorremmo intercettare, abbiamo delle difficoltà. E adesso ci siamo inventati una nuova campagna in cui, con tanti protocolli d'intesa con varie società,

0: andiamo a fare appunto awareness, quindi prevenzione durante l'orario di lavoro.
1: E lì li beccano.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Nen.
8: La senti?
7: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Yuhu! C'è nessuno!
17: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
20: Torni sempre al tuo paese.
21: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
22: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica. La pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Su Radio DJ One Nation.

0: 18:37 Radio DJ, e sulla dolcezza di questo pezzo voglio rinquadrare i genitori che fanno fatica perché i figli e le figlie, soprattutto in una fase adolescenziale, te la fanno, nel senso che se vogliono tenervi nascosto qualcosa ce la fanno. Di base, quello di cui stiamo chiacchierando stasera è il fatto di riuscire a essere magari un po' supervisori su quello che magari fino adesso uno non sapeva. Tanti genitori scoprono stasera, grazie a questa puntata, che in realtà l'ambito in cui può avvenire l'adescamento dei minori online è quello delle piattaforme di gaming. Non una in particolare, continuano a chiedere quali. Ci sono quelle multigioco, ci sono quelle legate a un solo gioco. Non ce n'è una più pericolosa di un'altra,
1: perché sono fatti tutti nello stesso modo ormai.
0: Esatto.
1: Perché per tenerti lì, per rendere quell'esperienza il più completa possibile, ormai hanno tutte creato una community, dove le community come sono fatte, le chat sono fatte così, c'è la chat generale e poi man mano tu puoi fare le mini stanze, puoi andare di là,
0: puoi giocare perché giochi connesso a altre persone in giro, puoi darti appuntamento con i tuoi amici.

0: ce lo dicevamo in apertura, quindi giocare con persone che conosci nella vita reale, oppure invece connetterti e giocare con persone di cui non conosci l'identità. Alcuni appunto approfittano di questa dimensione di anonimato per dare indicazioni di sé false e in cambio di dritte sul gioco, su come magari passare al livello successivo, quant'altro, chiedono foto, video privati, intimi, che poi appunto arrivano anche all'estorsione sessuale. In ogni caso, i genitori che non si sentono sereni rispetto a questa cosa, è normale, abbiamo condivisa di base, però invece è importante essere presenti nella vita dei propri figli senza invadere, però controllando.
1: Sì. Comunque notavamo che diciamo, rispetto all'uso dei minori di tutto ciò che ha a che fare col digitale, si sono mossi nel mondo paesi, alcuni già l'hanno fatto con dei divieti, sì, netti, si sono mossi anche con il gaming. Guardavamo i paesi che hanno vietato il gaming o ridotto moltissimo il gaming, l'hanno fatto per più che altro, cioè non siete solo voi genitori, cioè anche le istituzioni hanno guardato di più la questione di dipendenza, di altre cose, cioè anche chi ha vietato o ridotto il gaming non lo ha fatto nell'ottica di cui invece stiamo parlando stasera con la polizia, sì, postale. Quindi è proprio un argomento che, diciamo, ci ha trovato tutti preparati, evidentemente.
0: Sì, allora stasera abbiamo messo in ballo le comunità,
2: i patti digitali, sì, abbiamo imparato quello,
0: i, sì, patti digitali, trovate le info su Pinocchio DJ.
2: Abbiamo scoperto che la polizia postale ha voglia di venire nelle scuole a spiegarvi delle dritte,
0: esatto,
2: per
0: supportare, esatto. E poi c'è questa cosa condivisissima di a che età do il telefono a mio figlio, a mia figlia, e su questo c'è un dato divertente in qualche modo.
3: Sì, c'è un dato che ci fa capire quanto sono importanti i patti digitali, perché appunto una ricerca ha detto che l'80% dei genitori italiani vorrebbero dare ritengono giusto dare il cellulare al proprio figlio dopo i 14 anni, ma solo il 20% di questi genitori ci riesce. Perché? Perché semplicemente perché, come dicevamo
0: perché
3: prima,
0: perché ti fanno una testa così,
3: e perché spesso sono degli unicorni, come dicevamo prima, no? Si sentono diversi dagli altri, e i patti digitali in questo aiutano proprio a
0: spianare
3: questo dato.
0: Sì, perché è comunque molto molto faticoso. Però ecco, su questa cosa, la misura in cui controllare, intanto abbiamo scoperto che il vietare non aiuta. Controllare il fatto che in queste piattaforme esistono delle chat, su queste chat avvengono delle conversazioni, potete controllare quelle, e poi il telefono dei figli ogni tanto, evidentemente, ma magari in funzione anche di vedere un cambio di atteggiamento, di vedere appunto il proprio figlio o la propria figlia avere attraversare un momento di ansia, di stress, di, ma poi ve lo veniamo a dire noi come sono i vostri figli, che no, cioè,
2: certo,
0: ma lo sapete, è che i genitori si sentono in colpa,
2: sì,
0: mentre non si sentono in colpa quando sbagliano di brutto,
1: esatto,
0: essendo pesantissimi, gelosi o quant'altro. Invece su queste cose vale la pena esserci e denunciare, perché l'abbiamo detto e
1: ecco,
0: ci teniamo a
1: brava,
0: dirlo, quelli di questo tipo di reato si prendono,
1: li beccano,
0: mentre è molto difficile, lo dice la polizia postale, tutto quello che sono le truffe romantiche sono molto complicate proprio risalire, no? All'origine. In questi casi si riesce a risalire e a beccarli.
3: Sì, in questo caso spesso arriviamo a meta, non voglio dire sempre, ma molto spesso, e soprattutto c'è una collaborazione internazionale incredibile su queste tematiche, su questi tipi di reati.
0: Bene, molto bene.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Allora, 18:45 Radio DJ a chiusura di una puntata intensa, insomma diversa dalle ultime settimane a Pinocchio, ma secondo me molto importante. È arrivato un bel messaggio.
1: Ciao Pinocchi, scusate ma arrivo solo adesso, grazie mille per l'argomento. E la nostra famiglia insieme a diverse altre famiglie ha preso in mano qualche settimana fa l'idea di creare un patto digitale per tutelare tutti i nostri figli e allargare la cosa alle scuole e a tutti i punti di interesse dei nostri ragazzi, che possono essere lo sport, il catechismo, piuttosto che soltanto il gruppetto di amici con la quale si va a giocare a pallone. E devo dire che è un'ottima cosa. Grazie ancora, ciao a tutti.
0: Bene, bello. Un esempio grazie. Virtuoso. Abbiamo scoperto i patti digitali, ci siamo entusiasmati. Trovate tutte le info su Pinocchio DJ. Io ringrazio ancora Antonio Maisto e Marco Dominzi, entrambi assistenti capo coordinatori della Polizia Postale. C'è una cosa che gira e che è una mostra di cui piacerebbe parlare, perché anche attraverso questa siete riusciti a raccogliere delle testimonianze importanti.
2: Sì, esatto, è la mostra fotografica Supereroi Proteggiamo i Bambini Insieme della Polizia di Stato, che è appunto una mostra itinerante, ritornerà dopo l'estate a Milano e andrà poi a Salerno, e tramite questa mostra, appunto, dove parliamo di adescamento e pedopornografia, siamo riusciti ad intercettare tante persone, sia ragazzi sia persone ormai adulte, che ci hanno confessato al termine del percorso di aver comunque avuto, come abbiamo sentito da tanti radioascoltatori, delle esperienze appunto di rischio di adescamento, addirittura hanno subito adescamento. Proprio nel percorso finale abbiamo posizionato una cassettina delle emozioni, così l'abbiamo chiamata, dove la gente può lasciare un proprio pensiero, e molti hanno trovato modo di scriverci la loro storia perché si sono sentiti finalmente accolti. Ecco, questa è una cosa che voglio dire. Su questi temi sappiate che sarete accolti se venite a denunciare, proprio perché c'è una sensibilità molto particolare,
0: esatto,
2: e degli operatori veramente preparati.
0: Fai bene a dirlo, perché da una parte ci sono i genitori che non si sentono all'altezza di un ruolo sempre più complesso, e poi con nuove ansie, con nuove forme, con nuovi nemici che si conoscono poco, per cui appunto le piattaforme di gaming improvvisamente non demonizzate. Di base sappiate che il pericolo c'è, e già saperlo aiuta moltissimo nell'iscrizione alle piattaforme, nel controllo e la gestione della qualità del tempo che passano i ragazzi e le ragazze sulle piattaforme. Ma lo dico anche per i ragazzi e le ragazze, ci sono all'ascolto adolescenti. Quando succedono alcune cose di questo tipo, dove dietro c'è una richiesta di una esposizione del proprio corpo, per molti è un argomento nuovo rispetto al quale non sanno come comportarsi, e che poi improvvisamente prende il sopravvento sulla propria vita. Quindi anche i genitori che vedono i figli negare o nascondere, non è negare o nascondere, a volte è proprio una grossa fatica emotiva di relazionarsi a un certo tipo di attenzioni su di sé e sul proprio corpo. Quindi ci vuole

0: po' di collaborazione e tanto poter parlare con i propri figli e con le proprie figlie, instaurare una comunicazione efficace.
1: Una cosa importantissima che stavo per scordare, ma che molti ragazzi non sanno, proprio in base a quello che hai detto tu adesso, ovvero il fatto che molto spesso si ha vergogna di raccontare. Sì. Ecco, sappiate ragazzi, sappiate anche voi genitori, che dopo i 14 anni per questo tipo di reato si può venire direttamente a denunciare anche se si è minorenni. Ok, forse questo vi fa bypassare il senso di vergogna e
0: con
1: quindi,
0: i genitori.
1: Esatto. E quindi magari venite a parlare direttamente con noi.
0: Bene,
2: grazie.
0: Questa era un'altra informazione molto importante. Antonio e Marco, noi ci vi auguriamo una buona estate.
3: grazie.
0: Ci risentiamo nella nostra chat e poi magari anche con la ripresa delle scuole può essere importante ritrovarsi. Magari facciamo uno specialone, questi patti digitali mi hanno...
4: Facciamo un patto tra di noi.
0: Facciamo dai, un patto digitale sì. Tra di noi. Dai, grazie davvero perché è stato molto importante.

0: Ancora grazie Antonio e Marco, grazie alla Polizia Postale, ormai è una società che abbiamo messo su per dare una mano agli ascoltatori. Ragazzi, grazie davvero, tornate presto a trovarci.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi, a
0: Pinocchio
2: presto.
0: Torna domani. Domani si ride, promesso, sì, eh? Domani la solita leggerezza. A domani.
1: Ciao.
3: Ciao. Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio.
3: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da

0: 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui! Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su citroen.it.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto. Tu non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Insubisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Tu che dici?
6: Ma è buonissimo.
4: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
6: È senza zuccheri aggiunti.
4: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
6: scusi, me ne dà un altro?
4: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Clamoroso cambio di rotta di Donald Trump sul pedaggio per Hormuz. Il presidente americano ha annunciato che la tassa di rimborso del 20% sulle merci in transito sarà sostituita da accordi commerciali di investimento che gli stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti. Il tycoon ha aggiunto che lo stretto è aperto a tutto il traffico navale, tranne quello iraniano, per cui gli Stati Uniti imporranno un blocco totale. Intanto nel Golfo la tensione è alle stelle. Al largo dell'Oman una petroliera norvegese è stata colpita da un missile che ha causato un incendio nella sala macchine e illeso l'equipaggio. In precedenza Teheran aveva centrato due navi nello stretto di Hormuz, provocando una vittima e 8 feriti. La contraerea del Kuwait ha intercettato attacchi con missili e droni ed esplosioni sono state udite nel pomeriggio sull'isola iraniana di Kashmir. È ancora incerto il bilancio dell'incendio divampato nella Torre Oxy, un complesso residenziale in ristrutturazione nel centro di Bruxelles. La protezione civile belga poco fa è riuscita ad aprire un varco per raggiungere l'ascensore coinvolto nel rogo, dove sono state trovate almeno 5 vittime, tutti operai che erano al lavoro nell'edificio. Re Filippo del Belgio e il primo ministro De Wever si sono recati sul luogo dell'incendio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Intanto la riforma elettorale si avvicina al traguardo dopo che la maggioranza si è ricompattata sull'emendamento che reintroduce le preferenze. Vannacci parla di inciucio ma annuncia il sì di Futuro Nazionale. La presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti e anche il voto finale, previsto per venerdì, sarà a scrutinio segreto. Paura sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarpene in Alto Adige, dove nel pomeriggio, dopo un forte temporale, si è staccata una grossa frana di detriti. Sono scattate le ricerche del soccorso alpino, ma nessuno è rimasto coinvolto. Visto che la zona è molto frequentata dagli escursionisti, non si poteva escludere la presenza di persone sotto la frana. Siamo allo sport, il calcio. Stasera alle 21 a Dallas si gioca la prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna. I Bleu sono favoriti, ma le Furie Rosse aspettano il primo acuto di Yamal. Domani ad Atlanta è in programma la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
9: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
10: Have fun with
11: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ segnala che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Vabbè. Allora,
2: che c'è?
1: Basta. Continui a maltrattare questi fogli. Toccherà mettere disclaimer: nessun foglio è stato maltrattato durante questa puntata.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è un viaggio nei sentimenti ma organizzato malissimo,
1: no.
2: Diciamo una scampagnata nei sentimenti,
1: no.
2: Ecco. Oggi è martedì 14 luglio, sì. 2026, continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi si festeggia, ed è vero, non ce li stiamo inventando. Qualcuno ci dice: ma sono nomi strani, ve li inventate? No,
1: no, dovete prendere i calendari grossi,
2: esatto,
1: che c'ha tutti i santi.
2: Sui calendari grossi, quelli che hanno tutti i santi, trovate anche che oggi si festeggia,
1: sì,
2: Santa Lupercilla.
1: Dai,
2: e
1: vabbè.
2: San Marchelmo.
1: Ma Lupercilla è una Winx.
2: Esatto. E Marchelmo, qualora all'ascolto ci fossero delle Lupercille o dei Marchelmi, possono scriverci al 347-342-5220 e magari, chissà, vinceranno un premio.
1: Quale premio?
2: Non lo sappiamo ancora.
1: Quando
2: capiterà lo decideremo. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Politica: nella riforma elettorale spunta un emendamento per non far vincere anche lì Sinner. Che però dici, sai che c'è?
2: Alla fine vince dappertutto,
1: forse.
2: Vince pure lì.
1: Ma sì.
2: Mondiali: annunciata la presenza di Laura Pausini alla finale, probabilmente al posto di Mbappé.
1: Ma non può giocare per la Francia.
2: Magari non recupera,
1: ma no.
2: Gioca lei,
1: ma
2: che
1: no.
2: Ne sai?
1: Europa: la von der Leyen garantisce che bloccherà l'accesso ai social prima dei 13 anni, pur consapevole che sarebbe più urgente bloccare l'accesso dopo i 70.
2: Questa è una nostra vecchia battaglia.
1: Ma anche all'età di mezzo, posso dire.
2: Che la von der Leyen ha sposato. Netflix ha annunciato il primo reality dedicato al Monopoli. Tra i partecipanti, forse Adinolfi, se trova la carta, esci di prigione.
1: Che
2: cattivi.
1: Italia: Fabrizio Corona patteggia processo per bancarotta e così ora è solo quello di abigeato l'unico reato non ancora commesso.
2: C'ha la cartellina del bingo,
1: sì,
2: tipo.
1: Sì.
2: Cremona: 11enne lasciato chiuso in macchina per 40 minuti a oltre 35 gradi, denunciata la mamma che si difende: avevo visto la ricetta su TikTok.
1: Allora,
2: per fortuna il bimbo sta
1: bene.
2: Stanno tutti bene, quindi ci possiamo scherzare.
1: Italia: il padre impone ai figli la dieta vegana e rischia 5 anni di carcere, dove comunque mangerebbe meglio.
2: Per dire,
1: dai.
2: Per

0: Per dire, chi lo sa.
1: Salutiamo gli amici.
0: Sono stata una schiava per 15 anni, così Britney Spears annunciando il suo prossimo disco gospel.
1: Dai! Allora, sciacquati la bocca quando parli di Britney.
0: Si fa per carità, grande rispetto, vai.
1: Temptation Island, Giorgio Mastrota denuncia per maltrattamenti il concorrente che nella puntata di ieri ha lanciato il materasso.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo come ogni sera al 347-342-5222. Che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Dai, che tanto la canzone l'avete già riconosciuta perché è un pezzone. E allora a noi non resta che dire bentornati a Chiacchiericcio.

0: Sì, per caso è Sinner che ha fallito l'esame della patente perché era ubriaco.
1: Allora, sì, l'abbiamo letto. Sì, abbiamo letto quella notizia, ne hanno parlato anche a DJ Chiam Italia stamattina. È stato bocciato all'esame della moto perché non perché era ubriaco, però sono due notizie diverse.
2: Ecco.
1: Era ubriaco dopo i festeggiamenti per Wimbledon.
2: E dagli torto.
1: E lì ha confessato di essere stato bocciato ripetutamente all'esame della moto, che a quanto pare è molto difficile. Però no, non è questa, caro ascoltatore, la notizia per cui abbiamo scelto Another One Bites the Dust dei Queen. E non è facile, prova tu a pronunciarla veloce.
2: Another One Bites the Dust.
1: Bravo. E ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Elisa e in regia c'è Tituzzo anche oggi. Prima di scoprire qual è la notizia, piccolo messaggio, diciamo, di servizio pubblico.
2: Sì.
1: Oggi è Santa Lupercilla, abbiamo detto in apertura, patrona di Crodo. Ce lo scrive Paola. I suoi resti sono custoditi in una teca all'interno della chiesa di Santo Stefano.
2: Sono ingrediente segreto del crodino.
1: Non lo sappiamo, però noi da tempo vorremmo andare a Crodo perché pare che lì facciano il gelato al crodino, che è una roba che vorremmo assaggiare. E forse è una cosa che potremmo fare in uno dei prossimi weekend. Però perché Another One Bites, vedi, non riesco a dirlo.
2: Another One Bites the Dust.
1: Perché
2: allora,
1: è una notizia che ha a che fare con la polvere, della polvere bianca e un prete.
2: Allora, non iniziare subito.

0: però effettivamente questa storia riguarda polvere e prete. Comunque ci troviamo in provincia di Verona, a San Martino.
1: Messo le mani giunte a mo' di preghiera.
0: Messo le mani giunte, sì, perché stiamo parlando di cose religiose. Siamo a San Martino, buon albergo, dove vive un prete originario del Ghana di 66 anni che se l'è vista brutta. Perché la storia è un po' complicata.
1: Vai. È una, allora, storia di cronaca locale, però
0: è una storia di cronaca locale.
1: L'ho trovato interessantissima.
0: Questo prete è stato visto vicino, insomma, stava ritirando delle cose da un container dove doveva prendere delle cose che da spedire in Ghana, quindi insomma, sempre cose legate alla sua nazione di provenienza. Il problema è che questo container era un po' tenuto d'occhio dalla polizia perché si trovava in una zona dove c'era stata la rivendita di alcune auto rubate.
1: Ok, quindi una zona, come si dice, attenzionata dalle forze dell'ordine.
0: Visto che questo prete si trovava lì, a un certo punto i carabinieri hanno deciso di andare a casa sua a interrogarlo e a cercare in casa degli eventuali documenti di queste
1: auto.
0: Vuoi
1: fase indagine?
0: Sì.
1: Vai.
0: No, allora, beh, non riesco.
1: Devi fare tipo Stefano Nazzi.
0: Siamo a Verona. No, no, non lo so fare, non sono abbastanza brava.
1: Durante
0: la perquisizione nessun documento è stato ritrovato in casa, ma bensì è stata ritrovata della polvere bianca
1: in grandi quantità.
0: Poi su ste grandi quantità non è precisato quante, però i carabinieri dicono subito: è MDMA, oppure ecstasy, oppure qualcos'altro.
1: Possiamo dire, è tipico dei parroci,
0: sì,
1: avere la casa piena di MDMA o di
0: quindi
1: ecstasy.
0: Lui viene arrestato lì sul posto.
1: Eccoci.
0: Per flagranza.
1: La flagranza è l'odore, la flagranza è quella del reato.
0: Per flagranza di teatro,
1: di teatro.
0: Beh, okay. Di reato di stupefacenti posseduti, sì, in casa. Non so il linguaggio. Quindi processo per direttissima.
1: Aia.
0: A processo gli avvocati della difesa dicono: scusate, non possiamo per caso venisse magari analizzare questa polvere? Va bene, lo facciamo. Era detersivo.
1: Era il Dixan.
0: Era detersivo.
1: Peraltro ho letto l'articolo e il prete diceva: raga,
0: beh,
1: è detersivo.
0: No, è detersivo, ragazzi.
1: È detersivo.
0: Qua.
1: No,
0: è
1: No, è detersivo. Io
0: allora,
1: ci pulisco le lavatrici. No,
0: in galera subito.
1: E però posso dire però,
0: vai,
1: in galera comunque.
0: Ma perché?
1: Perché il detersivo in polvere non lo usa più nessuno.
0: Ma questa
1: poi
0: in
1: realtà è una mia convinzione.
0: Ma perché?
1: Io pensavo che il detersivo in polvere fosse una roba degli anni 60-70, invece è usatissimo anche oggi. Elisa, tu lo usi?
2: Sì, sì, esattamente.
1: Cioè tu non usi il detersivo liquido?
2: Non, no, non mi piace.
1: Ma perché?
2: Perché mi sembra che dia più, cioè rende i vestiti più buoni.
0: Quello in polvere,
2: sì,
0: dà più profumo.
2: Sì, anche. Cioè poi io ci metto dentro l'ammorbidente,
0: certo,
2: tutto quanto.
1: Oh,
0: ma
1: invece
0: sai che anche
1: AMD più come si può mettere? Scherzo.
0: Chi è che usa l'MD per lavare i vestiti?
1: Chi lo sa, magari c'è qualcuno che usa delle sostanze stupefacenti.
0: Magari per l'olio è la roba, è la morte sua.
1: 347-342-5220 per i vostri messaggi, perché noi la notizia l'abbiamo data e tra un attimo su questa notizia, come sempre, facciamo chiacchiericcio insieme.

0: nulla è lasciato al caso durante Chiacchiericcio. Come si chiama questa canzone, Chiara?
1: Antidroga.
0: Vedi,
1: eccoci,
0: vedi,
1: qua.
0: Emma e Fabri Fibra ci fanno da cornice per la notizia di cui stiamo parlando, di questo parroco in provincia di Verona, che è stato assolto perché la polizia gli aveva trovato della polvere bianca in grandi quantità a casa, e lui diceva: è detersivo, sì, certo, come no?
1: Se l'alleo.
0: E invece era davvero detersivo in polvere. Sono 78 i messaggi arrivati con la stessa battuta. Facciamo sentire Carla per tutti. Consideratevi risi, come si suol dire, cioè considerate che abbiamo riso.
2: Ciao Chiacchiericci. Comunque se lo dovevano aspettare, perché l'apparenza ingana. Carla Denteria, ciao.
0: Bravissima Carla, e tutti gli altri 71 che hanno mandato questa battuta sulle origini del povero Don sfortunato, perché è finito in una storia, appunto, suo malgrado, complicata. Non è l'unico, senti Jacopo.
3: Ma io non tanto tempo fa che stavo cercando di smettere di fumare, mangiavo le licorizie, le saila, ce l'avevo in tasca, mi fermano i carabinieri per un controllo in macchina, mi fanno svuotare le tasche. Io avevo delle briciole di liquirizia in tasca che era uscita dalla scatola, e continuavano: questo è hashish, e niente, mi hanno portato in camionetto, mi hanno fatto spogliare, eccetera eccetera, era liquirizia.
0: Ma ho una domanda, ma non si annusa? Cioè, nel senso, amici,
1: non si assaggia più?
0: Amiche forze dell'ordine, cioè, all'ascolto, sia nel caso del detersivo sia nel caso della liquirizia, non basta annusarla e dire: ok, questa è liquirizia, questo è detersivo? Cioè,
1: allora, se sono dei frammenti minuscoli di liquirizia, non so se riescono a fare tanto odore.
0: Dici, però nel caso del detersivo,
1: allora,
0: cioè,
1: nel caso del detersivo, ok, però se fosse tipo il pericarbonato, quelle robe se hanno odore. Cioè, ci sono forse delle cose che non hanno odore? Non ne ho idea.
0: Magari nel frattempo sul mercato è sbarcata l'MDMA al gusto Dixan e noi non lo sappiamo.
1: Certo.
0: Il gusto Dash, il gusto lavanda. E
1: L'MDMA ammorbidente.
0: E lo ignoriamo. Di lì siamo finiti a parlare di detersivo in polvere e detersivo liquido per generare proprio uno scontro, diciamo. E secondo me questa sarà una di quelle puntate in cui noi impariamo un sacco di cose dai nostri ascoltatori. Perché momento casa Lanciazzi, cioè Lancia Galeazzi, noi usiamo detersivo liquido. Per di più.
1: Sì, però forse potremmo passare a quello in polvere, capiamo.
0: Ma senti Bruno, senti Bruno.
4: Ciao Chiacchiericci. Comunque il detersivo in polvere è la cosa migliore, perché il detersivo liquido vi rende le lavatrici puzzolenti di muffa e lasciano residui, perché tutti lavate sempre a basse temperature. Invece bisogna fare come una volta, come si faceva una volta, lavare a temperature medio-alte, 60 gradi, 50, e usare la polvere, e vedrete che le lavatrici non ne soffriranno. Ciao Bruno.
1: Ho capito, però scusa, posso fare un'obiezione?
0: Sì.
1: Sulle etichette degli abiti, ormai la maggior parte dei vestiti li devi lavare a 30, massimo 40 gradi.
0: Adesso tu guardi le etichette degli abiti.
1: Lo so, è che a me piace leggere.
0: Io

0: vado a istinto. Io guardo un io guardo un vestito. No. 40 gradi, ma via, no, e mettiamo a caso. Allora, cioè, facciamo un attimo.
1: Però non lo sappiamo.
0: No, facciamo un attimo un discorso qui interno. Vai, perché vai. Siamo tuttavia, allora, qui ci sono due elementi più giovani di noi,
1: sì,
0: e poi due più o meno della stessa generazione. Io e te, Chiara, sì, ci corriamo 5 anni, ok? Quando fate i panni, che tipo di distinzioni usate? Io mi limito a bianchi colorati. Punto.
1: No, no, io ne faccio altre. Quando tu non ci sei.
0: Mia insaputa, tipo?
1: No, allora, bianchi colorati sì, però poi c'è anche la categoria lenzuola e la categoria asciugamani.
0: Si lavano?
1: No, non allora, scherzo, non solo quello, si lavano in un modo diverso.
0: Ok, Eli? E
2: poi c'è la categoria intimo. Cioè
0: tu lavi l'intimo a parte?
2: Sì, mai metterlo con i pantaloni o le giacche.
1: No, le giacche quindi non le lavo neanche. L'intimo, le giacche sono in titoleria.
2: La parte sopra, la parte sotto,
1: via. Sì.
0: Cioè la aspetta, non ho che la parte sopra la lavi.
2: Ha una lavatrice sua, la parte sotto ha una lavatrice sua.
0: Però come fa?
2: Bianchi colorati, intimo non
0: intimo. Ho capito, figlia mia.
2: Lo so.
0: È un gioco di incastri.
2: Cerco di avere più cose possibili.
0: Fammi sentire un maschio eterosessuale.
3: Assolutamente team ciccio.
0: Cioè a occhio, vabbè, a istinto. Esatto.
3: Alcune volte quando sono particolarmente sensibile, se pari delicati, però tipo una volta ogni tanto.
0: Esatto, ecco. Esatto. Siamo da comunque, guarda. Sì. È arrivato un altro messaggio. La leggenda narra che il detersivo in polvere lascia la lavatrice più pulita, perché la polvere leviga il cestello e si forma meno pappetta residua, tipica invece dei detersivi liquidi.
1: Qualcuno c'è anche scritto che fa lo scrubs ai vestiti.
0: Sì, certo, escono con una pelle morbidissima, esatto, liscia come una pesca.
1: Esatto, non
0: guarda,
1: lo so.
0: L'ho detto, oggi impariamo delle cose, quindi quanto mai abbiamo bisogno di voi. 347 342 5220 per avventure e disavventure con la lavatrice.

siamo noi quando vengono gli spurghi a pulire le fognature, i raccordi, i tubi tra le abitazioni e la fogna pubblica, dicono sempre di non usare il detersivo in polvere perché è intasa.

0: E ci fidiamo di questa informazione.
1: Quelli degli spurdi.
0: Direi di sì, perché è arrivata un'altra informazione sulla quale potremmo discutere.
2: Ciao chiacchiericci, una cosa velocissima, il detersivo in polvere è molto più inquinante del detersivo liquido. Quindi è per quello che si sta passando al detersivo liquido.
0: E
2: ciao,
0: anche di questa
2: Andrea
0: cosa
2: da Milano.
0: Andrea, ci fidiamo? Facciamo così, visto che c'è la pausa, facciamo un po' di ricerca e poi continuiamo a parlare di lavatrici e detersivi. Wow, che puntata pazzesca, un paese fermo.
1: Fermi,
0: dopo la pubblicità, torniamo subito.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Se amate distinguervi,
1: se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa,
4: se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente,
1: allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
4: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva
1: e vi aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
4: Venite a provarlo.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Ciao patatina.
12: Ciao patatino.
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè?
11: Buona, ma non fritta.
12: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
13: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
16: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
15: 13.750 euro?
16: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
17: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
20: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
23: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
22: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 27

0: novembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: La del più famoso Don Drop Dead alle 19.37 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galea.
1: Stupido.
0: Che c'è?
1: Elisa
0: è così. Non è abituata così. Elisa a questi disannunci.
2: No, perché esatto, non essendo, cioè mi parte proprio la risata in 5 minuti.
1: Anche a me parte di 5 minuti con lui, ma.
0: State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi e stiamo parlando di detersivi, partendo da una storia di presunta cocaina, no, di presunta droga.
1: Sì, droga.
0: Però adesso non stiamo a raccontare tutta la cronaca perché non abbiamo tantissimo tempo. Fatto sta che oggi la puntata è a tema lavatrici e bucati e abbiamo toccato un sacco di tasti dolenti o delicati. A parte ci state insegnando un sacco di cose. Senti Cristina.
3: Ciao, io con il detersivo liquido non riuscivo a far venire bene il bucato e allora sono passata al polvere, ne uso molto molto meno e risparmio. Poi adesso sono passata a metà e metà al detersivo all'alga ecologico fatto con l'olio di cocco.
0: Greta Thunberg, ci fai l'ascolto di Chiacchiericcio?
3: Che è naturale e ci aggiungo pochissimo detersivo e mi trovo abbastanza bene.
0: Grazie, grazie mille Cristina.
1: Detersivo, alga, credo sia quella saponetta gialla che è fatta con l'olio di cocco. È un sapone particolare che anche abbastanza universale, si usa per tante cose.
0: Poi Giovanni butta una domanda un po' misteriosa, un po' complottista.
1: E noi avremo le risposte.
4: Ciao Chiacchiericci. Ma se un capo non si può lavare a una temperatura superiore ai 40 gradi, 30 gradi, adesso che ce ne sono 40, 45 durante tutto il giorno, come facciamo a indossarli? Ciao Giovanni da Monza.
1: No!
0: Perché non si restringono? Perché forse è l'acqua calda. Però se dovesse...
1: Sì, anche perché scusami, non è che se io sto in giro con una maglia a 30 gradi quella si pulisce.
0: Giusto, no, però in quel caso c'è l'acqua.
1: Anzi, puzza.
0: Però quello che fa restringere i capi.
1: No, che dovrei...
0: è l'acqua a temperature alte, non la sola temperatura alta. Cioè, faccio una domanda da scienziato.
1: No, io credo che
0: Aspetta. Se io prendo un vestito e lo metto in forno.
1: Sì.
0: A 180 gradi, a parte che prende fuoco.
1: No.
0: Ma si restringe?
1: Ah, si restringe. No, prende fuoco.
0: Prende fuoco, ma
1: però,
0: non si restringe. È l'acqua calda che lo fa restringere.
1: È l'acqua calda che lo fa restringere. Ma soprattutto è l'acqua calda che mi scioglie il grasso della macchia. L'acqua molto calda.
0: Sì, e va bene, questo perché lo pulisce.
1: Invece, se tu metti il detersivo, puoi metterla un po' più bassa. Cioè, credo che quello. Cioè, basta. Basta poco, che ce vo?
0: Esatto, dicevano. Un famoso spot. Luca ha un'idea ancora più rivoluzionaria.
5: Allora, ciao Chiara, ciao Ciccio. Io uso il programma Mix. Mix che significa... cioè, ci metto tutto. Dal tovagliolo a...
0: le stoviglie.
5: I calzini, le mutande, lo so, è strano.
0: L'audio.
5: Però anche le lenzuole. Però lo metto a 60 gradi. E una volta distinguivo bianchi dai colorati, adesso neanche più. Perché se è Mix, è Mix. E quindi
0: ragazzi.
5: Mixo. È bello, viene fuori un mashup bello.
1: Ciao Luca.
0: Capito? Se c'è... se lì c'è scritto Mix, che Mixo sia.
1: Però scusami, una roba a 60 gradi, di solito se c'ha dentro delle fibre un po' sintetiche, ti fa dei pallini, ti rovina.
0: Ma vedi che stai
6: più
0: facendo?
6: Che altro tovaglioli con mutande.
1: Vabbè, lo so, tu te fai una questione di igiene.
0: Ma raga, voi state facendo dei discorsi troppo evoluti per una persona come me che non ha alcuna idea di quello che sta facendo. A differenza
1: Vabbè,
7: non so se avete notato che le lavatrici di nuova generazione non hanno nemmeno il cestello dove infilare la polvere, sono quasi tutte in autodose adesso. È un motivo, c'è, è tecnico e preserva la lavatrice. In pratica si dosa il sapone giusto in base alla temperatura giusta, ha un algoritmo la lavatrice. Siamo nel nuovo millennio.
0: Ragazze,
1: ma scusami, ma cosa vuol dire l'autodose? Io dove lo metto il detersivo? Dentro il cestello lo metterò,
0: però c'è tutto un sistema di specchi e leve complicatissimo per cui alla fine tutto si conserva, tutto si trasforma e
1: ma è compreso nella lavatrice già?
0: Ma io che cacchio ne so, ma perché lo chiedi a me? Ma chiediamolo ai nostri ascoltatori. Vorrei chiudere questo capitolo lavatrice, perché poi abbiamo il mondialiccio che preme, con il messaggio di Daniele che sento anche molto mio.
8: Io faccio distinzione fra sporchi e puliti
0: e questo è il massimo che siamo in grado di fare.

0: Ciao ragazzi, il tutto si basa sui quattro elementi: la chimica, il tempo, la temperatura e la meccanica. Il famoso cerchio di Sinner. Paolo da Pogliano, solo perché ho lavorato alla lavanderia industriale.
1: Sinner. Anche qui, ma quel Sinner, che oltre a vincere tornei mondiali di tennis, ne approfitta anche per avere una lavanderia a gettoni.
2: Ma certe perché? Lavatrici fa Sinner.
1: Ma
2: guarda,
1: chi lo sa, magari a Wimbledon, scusami, non c'è il white.
2: Sì, è vero, è richiesto il bianco.
1: Se non sa lui come si fanno le lavatrici, non so chi altro. Comunque siamo arrivati a quel momento di chiacchiericcio nel quale voltiamo pagina, perché stiamo ormai siamo molto emozionati. Perché siamo arrivati alle battute finali del mondialiccio.
3: Arriva il

0: addirittura un'ascoltatrice sì. che ci ha chiesto di fare l'europeiccio fra due anni. Adesso
1: vabbè,
0: beato che ci arriva tra due anni, diciamo.
1: Ma dai, così.
0: Lo speriamo di essere qui ancora insieme a voi.
1: L'Olimpiadaiccio.
0: Ma chissà che cosa accadrà. Che cos'è il mondialiccio? È una sfida musicale fra le 48 nazioni che ormai hanno partecipato al mondiale di calcio maschile, che anche lui è agli sgoccioli. Stasera c'è la semifinale Francia-Spagna.
1: Yes.
0: Noi anche siamo alle semifinali, ma nel nostro caso non si sfidano delle squadre di calcio, bensì delle canzoni. Ne abbiamo presa una per ognuna delle 48 nazionali e siamo arrivati ormai agli scontri diretti, raga.
1: Sì,
0: sono rimaste in gara quattro squadre.
1: Siamo in semifinale anche noi.
0: Ieri abbiamo visto la Germania di Nena e
1: Non imparerò mai
0: perdere contro il Messico di Sielito Lindo. Oggi nuovo sorteggio per scoprire chi si sfiderà fra Uruguay, Congo, Norvegia e Australia. Vai
1: Australia
0: Chiara.
1: Addirittura. Allora, eccoci qua, la prima nazione a partecipare questa sera è Uruguay con la comparsita.
0: Balli il tango, Elisa?
2: No, mi manca.
1: Ecco, puoi iniziare ora.
2: Però posso iniziare adesso.
0: Possiamo trasformare questo studio in una milonga, se vuoi.
1: È una strumentale,
0: però.
1: Uno pensa, è argentina, no? La comparsita dell'Uruguay.
0: No, è uruguagia. E scritta da Gerardo Matos Rodriguez.
1: Ma tutto Matos.
0: Aspetta. Pensate se il mondialiccio lo vince questa canzone, che giovedì la dobbiamo passare integrale
1: tutta.
0: Su Radio DJ. Contro
1: Vado.
0: Chi gioca l'Uruguay, Chiara?
1: Contro l'Australia, Highway to Hell.
0: Beh.
1: Gang. Highway to
0: Hell. Posso dire il giorno e la notte,
1: sì,
0: il diavolo e l'acqua santa.
2: I bianchi e i colorati,
0: bravissima. E a fare la centrifuga sarete voi al 347-342-5220. Vogliamo il vostro voto. O scrivete Australia o Uruguay. E dopo il disco di Tommaso Paradiso stabiliremo insieme chi è che andrà in finale insieme al Messico e a un'altra squadra che sceglieremo domani.

0: Ciao Chiacchierici, una domanda sì. Così, ma mi spiegate come fate ad avere 3 semifinali?
1: Grazie per la domanda.
0: Perché non mi tornano i conti.
1: Allora,
0: Giorgio, Torino, ciao, Giorgio. Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Saluti a tutti, ciao.
2: Ciao Giorgio, vorrei saperlo anch'io in effetti.
1: Il tabellone del Mondiali c'è un po' complesso, siamo partiti dai gironi, poi abbiamo fatto le eliminatorie e alla fine noi avremo una finale a 3.
2: Ma perché?
1: Perché sì.
2: Erano 48 squadre divise in
1: gironi da 4, quindi abbiamo avuto 12 12 squadre che si scontrano.
2: Vengono fuori 12 squadre, poi
1: quindi
2: a quel
1: da lì
2: punto
1: ne escono 6.
2: Ah certo.
1: Da lì ne escono 3 e sono le 3 finaliste, certo. Perché poi dobbiamo stabilire in un colpo solo primo, secondo e terzo classificato. E tutto questo avverrà giovedì. Adesso però è il momento di stabilire chi ha vinto la gara fra Uruguay e Australia.
3: Ciao Chiacchiericcio. Per me, mio fratello e mia mamma, assolutamente questa semifinale la vince l'Australia.
4: Quindi sono 3 voti, digli però.
3: Però sono 3 voti, non uno, tutti e 3. Ciao
1: Chiara. È allora, quel momento hai tu il controllo dei voti oggi, domani toccherà a Elisa, che però sarà assente per la finale. Ci sarai proprio alla finale.
5: No, ma vi metterò in collegamento, per forza voglio
2: manda
5: sapere adesso. Esatto.
1: Anche perché poi giovedì, anticipiamolo già, avremo bisogno di tutti voi ascoltatori che mandate un po' l'analisi tecnica del mondialiccio, quindi degli audio messaggi, perché ci vorremmo costruire un intervento. Ma adesso chi vince fra Australia e Uruguay?
2: È stata una lotta che ha avuto da subito un vincitore molto chiaro.
1: Quale?
2: Che è l'Australia con Highway to
1: Troveremo in finale, in una finale che si preannuncia già agguerritissima contro il Messico di Cielito Lindo, la favorita di Paganelli. Vedremo
2: anche
1: chi la spunterà. Su queste note intanto noi vi salutiamo, quindi grazie mille a Elisa in redazione, grazie a Tito Regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Ora la linea va al sempre ottimo WAD, noi ci risentiamo domani sempre qui tra le 19 e le 20 su Radio DJ. Ciao a tutti, ciao.
6: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
7: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
11: Allora, com'è andata la

0: serata.
1: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
0: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
1: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
1: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
3: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
4: Doppio Malto!
5: Birra, cucina e felicità.
2: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
13: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.

0: e ça serait fait.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
4: il vostro DJ personale.
5: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Sono le 20. Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie, la leggenda del francotiratore. Per uno solo voto la Camera ha bocciato oggi pomeriggio a scrutinio segreto l'emendamento alla riforma elettorale sulle preferenze ai capilista bloccati, sul quale la maggioranza in precedenza aveva trovato un accordo. I sì sono stati 187, i no 188. L'esito della votazione è stato accolto in aula da un boato di esultanza delle opposizioni. Il leader dei 5 Stelle Conte attacca, Meloni sfiduciata, vada al Quirinale. Clamorosa retromarcia di Donald Trump sul pedaggio per Hormuz. Il presidente americano ha annunciato che la tassa di rimborso del 20% sulle merci in transito sarà sostituita da accordi commerciali e di investimento che gli stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti. Lo stretto è aperto a tutto il traffico navale, tranne quello iraniano, ha detto il tycoon, che ha aggiunto: ci stiamo liberando del bullo del Medio Oriente. Intanto Hormuz è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. E le tensioni nel Golfo fanno correre il prezzo del petrolio sopra gli $80 il barile, ma le borse europee hanno chiuso in leggero rialzo per i dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Torniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza con una stretta sulle baby gang. Il provvedimento estende ai minorenni il fermo di prevenzione, che potrà essere applicato anche dagli agenti della polizia locale. Sono almeno 5 le vittime dell'incendio divampato stamattina nella Torre Auxi, un complesso residenziale in ristrutturazione nel centro di Bruxelles. La protezione civile belga è riuscita a raggiungere uno dei 3 vani ascensori coinvolti nel rogo, dove sono stati trovati i corpi senza vita di 5 operai. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Il ministro dell'interno Quentin si è detto sconvolto dalla tragedia. Re Filippo e il premier De Boever segnano la situazione sul posto. L'ondata di calore sull'Italia non dà tregua. Domani le città da bollino rosso saranno 7 e giovedì saliranno a 15. In Sardegna previste temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporale al nord. Un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto ha causato una grossa frana senza vittime. In Friuli 10 militari sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti da un fulmine. Siamo al calcio. Stasera alle 21 a Dallas si gioca la prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna. Favorito i Bleu di Mbappé, le Furie Rosse si affidano al talento di Yamal e a una difesa che finora ha subito un solo gol. Domani ad Atlanta va in scena la sfida tra Argentina e Inghilterra 40 anni dopo la famosa mano di Maradona. Albiceleste in campo con la maglia blu in onore della sfida all'Azteca del 1986. Gli inglesi sognano la seconda finale mondiale della loro storia dopo quella vinta nel 1966 a Wembley. Infine il ciclismo. Pogacar ha vinto per distacco la 10ª tappa del Tour de France da Aurillac alle Lorient e ha rafforzato la sua posizione di leader della classifica. Per lo sloveno è la 24ª vittoria di tappa al Tour e la 60ª maglia gialla. Domani in programma l'11ª frazione da Vichy a Nevers di 161 km.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore bel tempo su tutta Italia, domani mattina sole da nord a sud con innocue velature lungo l'arco alpino. Nel pomeriggio tempo più instabile sulle montagne di Lombardia e Triveneto, picco di calore su tutte le regioni. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E da Andrea Sessa, buona serata.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. La assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica. La pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Have fun with
8: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
9: Radio DJ.
10: Go, go, go, go, go, inizia one.

0: In Italia è martedì.
1: Su Radio DJ.
2: Lui si chiama Michele.
0: Come on, get up and dance.
3: Ciao fratello Wad.
0: Ciao fratelli e sorelle, benvenuti e benvenute ad una nuova entusiasmante puntata di What's Poppin', What's Poppin'. È sera, è estate, sono le 8 e 8, toccatevi il naso, fate lo screenshot.
4: Qualcuno ti pensa?
0: Qualcuno ti pensa, evviva!
5: Sei qua!
0: Spero stiate bene, spero che vi stiate abbronzando, perché adesso dirò subito un'opinione forte, un po' impopolare, però sento ancora il confronto sull'abbronzatura, cioè vengo anche un po' bullizzato, che per noi meridionali è molto, lo vivo come bullismo. Tipo, ah, ma non sei, sono stato al mare, a Pantelleria, ma non sei tanto abbronzato.
4: Ho capito, ma è stato 2 giorni.
0: No,
4: però,
0: ma perché
4: dai.
0: Ancora l'abbronzatura è un metro di valutazione della qualità della vacanza? Forse
4: eh no,
0: sì.
4: Beh, dipende da che vacanza hai fatto.
0: Oggi
4: sei
0: opinioni
4: andato a scalare
0: forti.
4: Le Ande.
0: Opinioni forti in sì. Questa puntata. Vi saluto intanto una tigrata Kendrick Lamarta.
4: No, è sempre il leopardato di ieri.
0: Ma è lo stesso di ieri?
4: No, sono cambiato.
0: Quanti leopardi c'hai? C'è un armadio che è uno zoo.
4: Sì.
0: E saluto anche Field Vibe, siamo solo in 3.

0: La sera in estate.
1: Ehi.
0: Ehi.
1: Wad.
0: Che poi le sere di estate di tanti anni fa, quando noi non c'eravamo, succedevano cose. Per esempio, oggi debuttò un format televisivo di cui abbiamo sempre sentito parlare, ma nessuno in questa stanza lo ha mai visto, tranne Kendrick Lamar, ma non per motivi anagrafici,
1: no,
0: ma perché sei una signora.
1: Ma perché avevo i DVD.
0: Avevi i DVD del Carosello.
1: Il Carosello debuttò anni prima, però oggi, nel 63, debuttò il personaggio di Calimero. Ma Calimero, ma tu non sei nero, sei solo sporco.
0: Che...
1: è vero, era la... scusate.
0: Adesso
1: è vero.
0: No, Calimero ce l'ho presente per la pubblicità del detersivo.
1: E infatti era questa.
0: Era quella, ma sì, poi è rimasta negli anni, penso.
1: Certo, il personaggio poi è rimasto come un cartone negli anni.
0: Quello che ci piacerebbe in queste puntate estive, ma è un po' un elemento del DNA di questo programma, è anche raccontare il passato ai presenti. Per cui se c'è qualcuno che ci racconti che cos'era il Carosello, sarebbe una bella emozione. Sarebbe bello sapere che cos'è, che cosa ha significato il Carosello per le vostre vite, per le vite magari dei vostri genitori. Cioè, che cos'era il Carosello? Non si è capito. Kendrick dice che era un insieme di pubblicità.
1: Sì, era un pupurri di pubblicità.
0: Cioè, era un carosello pubblicitario.
1: Esatto, andavano di fila, adesso mi viene da dirti 10, pubblicità più, pubblicità meno, e ogni pubblicità durava non lo spot di 30 secondi, un minuto, era come se fosse un micro episodio.
0: E la gente passava mezz'ora a guardare pubblicità la sera, e questo ha fatto storia?
1: Sì, soprattutto i bambini.
0: Sei qua?
2: Sei qua?
0: Sentiamo se qualcuno è in grado di raccontarci perché il carosello ha fatto storia.
3: 347 342 5220.
4: Say what? Thinking about you. Radio.

0: Earrings, Malcolm Todd, canzone che dimostra, è un carosello di come funziona l'industria musicale oggi, perché è uscita nel 2024, quindi due abbondanti anni fa, e poi per una magia di TikTok è diventata virale oggi nel 2026.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
0: Che cos'era il carosello? Oggi debuttava Calimero. Vai con la sigla di Calimero.
2: Ma Calimero, ma tu non sei nero, sei solo sporco.
3: Okay. Allora, il carosello era lo spartiacque, perché dopo il carosello si andava a letto.

0: Comunque il carosello durava un quarto d'ora circa ed era una serie di pubblicità.
1: Cioè, ma ti rendi conto che la gente, se non voglio giudicare il passato, anzi lo trovo anche fortemente affascinante, cioè oggi quando c'è la pubblicità in TV si cambia canale tendenzialmente, no?
2: Ma quelle erano delle miniserie con attori famosi.
1: Sì, ma ha fatto così tanto storia. Sentiamo lui.
3: Ciao Ad.
1: Ciao
3: Emanuele da Grosseto.
1: Ciao Manu.
3: E niente, penso che la motivazione del successo del carosello sia soprattutto il contesto.
1: Il contesto, però devi mettere la cintura, amico mio, che sì, quel suono è insopportabile.
4: Ciao, io sono del 77, per cui il carosello non l'ho mai visto, perché sono nato nell'anno in cui è finito. Ma okay, ha fatto storia perché in realtà erano dei piccoli film, erano dei piccoli corti.
1: Quindi era un po' un halftime show del Super Bowl, sì, alla televisione italiana, sì, sulla Rai, in pratica.
2: Sì, esatto.
1: Il carosello.
5: Cioè, come... Allora, erano sì delle pubblicità, però in realtà erano dei piccoli sketch comici, canzoncine, cartoni animati, eccetera, dove solo alla fine, negli ultimi magari 10-15 secondi, si parlava dell'oggetto della pubblicità.
1: Molto bello, perché non lo facciamo oggi?
2: Ci siamo evoluti.
1: Comunque vedo 8 miliardi di messaggi, credo che siano tutti sul carosello. Voglio subito sparare un'opinione impopolare.
2: Attento.
6: Ciao. Ciao, per noi carosello significava guardare appunto mezz'ora queste pubblicità divertenti e poi bisognava andare tutti a nanna quando finiva per noi bambini.
1: Credo. Ciao. Più o meno a quest'ora il carosello, le
2: 20:30-21.
1: Ok, ok. Opinione forte. Oggi questa puntata conterrà molte opinioni forti. Opinione forte. Il carosello oggi, nel 2026, non funzionerebbe. Vabbè, non è tanto forte. Un'opinione media.
2: Non funzionerebbe perché c'è già stato e rifaremmo una cosa che non ha più le possibilità di essere quello che era,
1: no,
2: prima.
1: No, ma poi c'è un programma, te lo guardi tu, un programma di mezz'ora di pubblicità. Cioè, mi puoi mettere anche Kim Kardashian a fare la pubblicità.
2: No, è un'altra cosa.
1: Sondaggio. Lo sentireste, lo guardereste un carosello? Sondaggio, sentiamo gli ascoltatori cosa ne pensano. Oggi, cioè tipo ora, tornate a casa, accendete la TV, mezz'ora di pubblicità, un'infilata di pubblicità belle, disegnate con i calimeri, giusto, con gli attori, credo, importanti, però pubblicità.
2: Ma non sembravano pubblicità.
1: Che non sembrano pubblicità.
7: Amo, ma tutto a posto.
1: Sentiamo se qualcuno là fuori lo guarderebbe oggi il carosello. Se no facciamo partire subito una petizione. Riportate il carosello su Rai 1.
8: 347 342 5220.

0: Merck in Cremont. Say what? Tutti amici nostri, tipo The Colors, tipo Serena Brancale, tipo
1: aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: Ma va, non mi arrabbio mai con nessuno. Poi figurati con Napoli, Napoli cuore, frate ma carnale, amò, vita mia. Partenope, che era la sirena dell'antica Grecia, che poi è stato il primo nome di Napoli, così,
2: eccetera eccetera.
0: Il poeta disse: così cantava Partenope, che provava un dolce dolore, la sua voce era una freccia che colpì il mio cuore. Lo disse Johann Gottfried Herder, che non ho idea di chi minchia sia, però.
2: Pure, bene, benissimo, dai.
0: Però la frase mi sembra bella, no?
2: Era
0: su Partenope. Signore e signori,
2: siamo murati,
0: wow, siamo murati di racconti. Però è bello questo passato raccontato ai presenti. Il carosello. Intanto, se il carosello oggi debuttò lo spot del pulcino nero Calimero, vai con la sigla.
2: Ma Calimero, ma tu non sei nero, sei solo sporco.
0: Ma finisce così o continua?
2: No, poi dopo continua, che c'era la, non so se questa però è una pubblicità, non posso dirlo.
0: Vabbè,
2: il nome
0: comunque
2: del prodotto
0: continua. Oggi funzionerebbe?
3: Ciao Ad.
0: Ciao.
3: No, non funzionerebbe oggi, andiamo tutti troppo di corsa.
0: Sì.
3: E ogni spot pubblicitario durava veramente

0: diverte tanto. La cosa per cui probabilmente eravamo tutti affascinati, noi bambini, ma anche gli adulti, è che la pubblicità la si vedeva solo in quei momenti.
1: Ah, era
0: Non eravamo
1: l'unico.
0: tartassati come oggi.
2: Vero.
1: Questo è interessante.
0: Ciao.
1: Intanto, sigla del carosello era questa qua, sentite. Bambini, bambini! Mamma, mamma, mamma, davanti alla TV, tutti! Me la immagino così, no? Molti ci segnalano che non c'era il telecomando all'epoca, quindi non era così semplice cambiare, c'era molto spesso solo un canale.
3: C'erano delle pubblicità con degli attori, dei signori attori, ma.
1: C'è anche questo tema, attori incredibili, prego lista di attori,
2: Beh, uno dei primi episodi è stato Virna Lisi, c'era Gasman dentro,
1: Mina.
2: c'era un sacco di gente, Mina,
1: Pazzesco,
2: certo.
4: Ma piaceva tantissimo perché non ce n'era altra di pubblicità, quello era e quello si guardava come una novità, come una cosa diversa, invece adesso c'è pubblicità in continuazione, quindi
1: Sì.
4: ci stufiamo, era
1: Bello, bello
4: diverso.
1: questo
4: Ciao.
1: scontro. Vale scrive: io lo guardavo Carosello. Tenete conto di una cosa semplice: in quel periodo non c'era tutta la TV e la pubblicità che c'è ora. Quindi, comunque, anche la pubblicità era attraente vederla un po' durante la giornata.
0: Non voglio essere io impopolare, però mi
1: Vai.
0: sono dovuta fermare in motorino perché ci tenevo a mandare questo vocale.
1: Addirittura.
0: Carosello di oggi è Instagram, ridotto in più secondi, ma le storie, noi siamo appiccicati a quel coso per un'ora e mezza a guardare gente che ci vende prodotti, che poi ce lo mascherino come la Kim Kardashian di turno che mi sta raccontando la sua storia. Non è vero. Quindi in realtà altro che voluti, involuti.
1: Ok, yo.
5: Stammi d'accordo, tutto quanto parlo di lui.
1: Quindi Instagram, la prima grande verità di questa puntata, Instagram è il carosello di oggi.
2: È vero.
1: Infatti su Instagram c'è anche l'opzione carosello, che però è un'altra storia.
6: Say what?
1: Talk to you another.
6: Let me

0: Talk to You. Questo disco è di...
1: Sì.
0: Ma si può dire o è pubblicità occulta?
1: Ah, se te la senti.
0: Another. Sono due DJ producer, canzone che è una canzone simbolo di quest'estate. Oh, tra esattamente un mese e poi qualche ora, è Ferragosto, così, che magari uno si prepara, non sa cosa fare a Ferragosto. Sì, manca un mesetto, non volevo fare pubblicità nemmeno su questo, però insomma...
1: Opinione impopolare, ma Ferragosto che festa è?
0: Ma infatti
1: dai,
0: sì, annulliamola.
2: Ciao a...
0: Ciao.
2: Allora, qualcosa di simile al giorno d'oggi lo puoi vedere forse...

0: nell'intervallo del Super Bowl.
1: Ora, non voglio essere impopolare, però, cioè, però può essere. Quindi voi mi state dicendo che il carosello storico, storica cosa, televisiva, format di pubblicità, ok, recitate da Gassman, da Mina, bla bla bla, è l'antesignano dell'halftime show del Super Bowl.
2: Amo, ma tutto a posto?
1: No. Mi sembra un po' forte, no, come opinione,
2: meglio.
1: Però.
3: Beh, ascolta, nel Super Bowl quest'anno, l'anno scorso, hai avuto David Beckham e Victoria Beckham che facevano due battute. Ma era una pubblicità. Queste qua erano delle miniserie dove a un certo punto, alla fine, si vedeva il prodotto.
1: C'era. Ok, sì, sì, era un po' tipo, molti ci stanno citando i The Jungle.
3: Eh sì.
4: Delle miniserie tipo Carosello sono andati molto vicini, secondo me, i The Jackal.
1: Quindi era un branded content creativo, fatto in maniera molto creativa e artistica.
5: Sì, buonasera.
1: Buonasera.
5: Mi ricordo pure quando non c'era il telecomando. Il telecomando ero io a casa mia.
1: Grandissimo.
5: Mi facevano alzare per cambiare canale.

0: Station. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno Gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e il 19 luglio a Rimini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Quante cose al mondo!
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Tu che dici...
5: ma è buonissimo.
2: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
5: è senza zuccheri aggiunti.
2: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
4: scusi, me ne dà un altro?
2: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti

0: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
1: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
2: Doppio Malto!
3: Birra, cucina e felicità.
0: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
4: Beach Lake DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: Ciao, la Karol G con Manu Chao. Wow.
1: Ciao, sei wow.
0: 20 e 39 minuti, il passato raccontato ai presenti. Nella prima parte lo abbiamo fatto con il carosello, perché oggi del 63 esordiva, debuttava una delle pubblicità più importanti del carosello e della storia televisiva italiana, cioè quella di Calimero. Sigla!
2: Ma Calimero, ma tu non sei...

0: sei nero, sei solo sporco.
1: Allora cercavamo di capire con gli ascoltatori se oggi funzionerebbe il carosello. Molti hanno detto oggi Instagram è un po' un carosello. Molti altri hanno detto forse gli unici che si avvicinano al carosello, a quello che fu il carosello, che più o meno andava in onda, anzi tipo adesso, no? Dalle 20:30 alle 21, sono i The Jackal, che quindi creano dei contenuti, dei mini film dentro i quali ci sono poi dei...
0: I microdrama si chiamano adesso, quelle serie che durano 5 minuti che guardi in verticale.
1: Esatto, al cui interno c'è una pubblicità, sì, velata o dichiarata.
2: Sì, io la guarderei, super volentieri, lo faccio ancora, cerco su Instagram o...
1: Perché su Instagram, anche su YouTube, ci sono alcune puntate, anche tu vai a riguardarti il carosello.
0: Sì, anche i DVD.
1: Perfetto.
3: Comunque vi ascolto sulla strada per andare a vedere il concerto di Moby, ragazzi.
1: Wow, Moby, questo è delle mie parti, di Moby.
4: Quota. Sì. È passato adesso un jingle nel quale canta Mina e quello... era uno dei contenuti di Carosello.
1: Lui si riferisce alla pubblicità in onda di Cedrata Tassoni con la voce di Mina, che fu parte del Carosello. Sì. Fate piano, così si chiamava. Perché Mina, fate piano.
0: Era uno dei Caroselli, la canzone di quella Cedrata pubblicità. Poi è rimasta sempre uguale nel corso degli anni, ancora adesso la stessa.
1: E non è una DV? Buonissima.
0: Non l'ho mai assaggiata.
1: Buonissima. Comunque, oltre a raccontare il passato ai presenti, raccontiamo il presente ai futuri, ok? questa, che poi potrebbe essere anche un po' l'evoluzione di un format televisivo che ovviamente oggi è su internet e che si chiama Subway Takes.
0: Sì.
1: Si svolge in metropolitana, siamo credo a New York City.
0: New York,
1: il microfono, immaginate che sia il biglietto della metro.
0: Sì, c'è un microfonino appiccicato a un biglietto della metro.
1: È stato candidato agli Emmy Awards, perché adesso gli Emmy hanno introdotto, gli Emmy sono i premi per la televisione,
0: sì,
1: hanno introdotto anche una categoria che non è tipo podcast, ma è format e cose simili.
0: Outstanding Short Form Comedy, quindi diciamo delle forme brevi digitali che si sono distinte per...
1: Ti vedo un po' in difficoltà con l'italiano oggi, tutto a posto?
0: L'inglese vado forte. Okay. Però
1: allora, hanno partecipato tante star a questo format Subway Takes, tipo Spike Lee, Rosalia, Kate Blanchett. Lui, il conduttore, è famoso, famosissimo. Non è un podcast, è un format in metropolitana di domande e opinioni forti. Ecco una lista di alcune opinioni forti che sono emerse da questo format televisivo americano.
0: Dovremmo ricevere prima la pensione tra i 20 e i 40 anni e poi lavorare da vecchi.
1: Occhio, perché nel format lui risponde subito, immediatamente, d'accordo al 100% o contrario al 100%.
0: Sì.
1: Quindi è quello che vi chiediamo di fare adesso sulle opinioni forti che sparerà Kendrick Lamar. Io mi dissocio.
0: Vabbè, così. Puoi dire sono d'accordo o non sono d'accordo.
1: Ok, anche gli ascoltatori possono farlo. D'accordo al 100% o contrario al 100%. Vai.
0: I bambini non dovrebbero essere ammessi nei ristoranti prima degli 8 anni. La Gioconda è un quadro sopravvalutato.
1: Devo dire d'accordo.
0: Ha detto non si sarà espresso.
1: Vabbè, vai avanti. La Gioconda
0: è un quadro sopravvalutato.
1: D'accordo 100%.
0: La cucina gourmet è un'invenzione nata per giustificare piattini da fame a costi spropositati.
1: D'accordo 100%.
0: Chi fa beneficenza e lo rende pubblico è peggio di chi non lo fa.
1: Chi fa beneficenza e lo rende pubblico? No, vabbè, contrario 100%.
0: La scuola dovrebbe tornare a bocciare perfino alle elementari nei casi più gravi.
1: No, dai, contrario 100%.
0: Gli uomini sopra i 50 anni non dovrebbero indossare pantaloni corti.
1: Contrario 100%. Sparane una e sentiamo il parere degli ascoltatori, vai.
0: Fondamentalmente tutti sono brave persone.
1: Oh, wow. È così? Siete d'accordo o siete contrari?

0: to menage sweet. Now I be the cat that be hard to meet. Getting head from girls that used to hardly speak. Come on.
1: Bad boy.
2: Bad boy.
3: Feel so good.
1: Era il 1997, nelle canzoni dicevano Altra opinione forte, negli anni 90 potevi fare tutto. È forte come opinione. Per esempio Mace, artista che abbiamo appena ascoltato, da non confondere con l'italiano amico che ho visto nel weekend a Pantelleria, Mace.
2: Uno con la S e l'altro con la C.
1: Con la C. Lui, quello che abbiamo ascoltato adesso ha la S di dollaro, tra l'altro. Mace. Harlem, New York, gangster, insomma mezzo criminale, del giro della Bad Boy Records di Puff Daddy. E insomma, immaginate che Puff Daddy adesso è in carcere, per darvi un'idea, no?
2: Vuoi una popular opinion su New York?
1: Vai.
2: New York non è la migliore città del mondo, forse degli Stati Uniti, ma non del mondo.
1: Wow. E qual è quella migliore? Ah, vabbè, tu l'hai presa da Subway Takes,
2: sì,
1: che è questo format internet americano che è candidato agli Emmy. Vabbè, la parentesi su Mace: nasce come gangster e adesso è un prete.
2: Ah, bene, vedi? Ognuno fa i suoi percorsi.
1: L'America è strana.
2: Sì.
1: Quanto è strana l'America, raga!
4: Fondamentalmente tutte sono brave persone, contrario al 100%.
1: Contrario a tutti sono

0: brave persone, molti contrari. Quindi sostiene questo ascoltatore che evidentemente non siano tutti brave persone.
1: No, l'opinione completa era fondamentalmente tutti sono brave persone. E il tipo diceva sono completamente, non sono d'accordo. E lui spiegava: nasciamo tutti brave persone e poi veniamo influenzati male.
0: Questo può avere senso. Già su questo siamo un po' più d'accordo al 100%. Vai, spara qualche altra opinione forte presa da Subway Takes. Anche gli ascoltatori possono ovviamente esprimersi.
1: Certo. I telecronisti dovrebbero saper praticare lo sport che stanno commentando.
0: Ahia, questo è forte, però contrario 100%. Altrimenti noi dovremmo saper fare musica per parlare di musica.
1: Ah beh, certo. Che però noi non, questo non è uno sport.
0: Ah, tu dici sullo sport può valere, ok.
1: Nei ristoranti la qualità del cibo.
0: No, però aggiungo, forse però, lo dico da inesperto, allenare, per allenare una squadra devi aver fatto quello sport.
1: Allora, secondo me sono opinioni veramente forti. Io mi limito a leggere quelle
0: Mauro
1: che
0: Mauro ha appena scritto: Friends è una serie sottovalutata. Ma come sottovalutata? Sopravvalutata.
2: No, amo, ma tutto a posto.
0: Vai, è bellissimo sparare opinioni forti, vai.
1: Nei ristoranti la qualità del cibo è più importante di una bella atmosfera.
0: D'accordo, ci sta. Ciao boss, opinione impopolare, scrive Riccardo. La dieta mediterranea è una gran cazzata senza senso di bilanciamento. Esagerato però, vabbè, però è un'opinione
1: comunque
0: forte.
1: Mauro voleva dire sopravvalutata.
0: Ah, ho sbagliato. Vai con l'ultima.
1: Con l'ultima, aspetta. Dovrebbero esserci corsie lente e veloci sui marciapiedi.
0: Sì, ci sta. Credo che in Giappone sia così, o comunque in Oriente c'è qualcosa di simile. Sparo io un'opinione molto forte. Questa è la hit dell'estate.
3: Say what?

0: girl. Moving to the sun. Hit dell'estate questo qua, eh?
1: Opinione forte.
0: Pezzo molto gettonato. Poi sai che gettonato? Per chiudere con la parentesi televisiva abbiamo parlato del Carosello, ma anche di Subway Takes. Quindi la storia, il presente, gettonato, quando si dice questo pezzo è gettonato, non è che nel dizionario italiano qualcuno, Dante, inventò la parola gettonato in un senso musicale, ma è nato per un programma televisivo storico, e cioè il Festival Bar, perché il Festival Bar inizialmente lo facevano nei bar, e i jukebox mettevano un sistema per vedere quante volte veniva richiesta o selezionata una certa canzone nel jukebox. Per selezionare la canzone
1: mettevi il gettone,
0: certo. Di lì il verbo gettonato. Applausi, ladies and gentlemen.
2: Say what?
3: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
2: One Gang Show.

0: estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Eccolo il vostro disco preferito!
5: Regia, che succede?
6: È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
7: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
18: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
17: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
18: Una produzione One Podcast.
19: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
21: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 21.
2: Comunque bella bro.
3: DJ.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: Ancora.
5: One nation, one station.

0: Sì, guarda, cosa stai facendo?
1: Un mashup.
2: Così, proprio su due piedi.
1: Dance certo. No More di Harry Styles, che si è commosso a Wimbledon, perché quando gli hanno detto a 12 concerti
2: a Wembley.
1: A Wembley, scusami. Cosa ho detto?
2: Wimbledon.
1: Okay, non correggermi mai più. E si è commosso perché ha pensato ovviamente a tutto quello che gli arriverà nel conto in banca. Comunque sono 12 concerti importanti.
2: Piangerei anch'io. Poi, ma poi è record, nessuno ha mai fatto 12 consecutivi.
1: Sì, forse 11. Per quello. Che comunque anche a livello estetico Harry Styles ormai profuma anche di vintage. Cioè sembra anche un artista di quelli proprio di una volta.
2: Ma non far dire a me di cosa profuma Harry Styles.
1: Ah, attenzione, sconvolgente.
2: Beh, mia crush adolescenziale proprio, e anni poi, d'amore.
1: E ora non crasha più?
2: No, crasha.
1: Tanto. Sapore vintage, tipo quando, per esempio, molti in estate vanno a trovare i nonni al paese, per esempio. E visto che abbiamo parlato di televisione nella prima ora, e hanno molti nonni ancora oggi il telecomando ricoperto, rivestito nella pellicola.
2: Bello.
1: Possiamo pensare per un attimo tutti a questa sensazione bella, ma perché?
2: Ma anche le poltrone poi rivestite.
1: Ah, vabbè, poltrona rivestita. Ma infatti vorremmo regalarvi oggi il copri telecomando.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: with the beat. To the beat, yo. Hey, you don't stop. To the beat, yo. Hey, you don't stop.
1: Va tutto alla grande.
0: Canzone molto bella questa qua, anche molto ballata.

0: 21:10, this is Radio DJ One Nation, One Station.
1: Say what?
0: Nel mentre, per chi segue il calcio, avete presente, no? Quella palla e persone che la rincorrono. E poi dico, sono talmente in tanti, dategliene due di palle. No, una palla. È uno sport, uno sport monopalla. E è appena cominciata da pochi minuti Francia contro Spagna 0-0.
2: Cosa stai facendo?
0: Allora, molto ambito il premio, che poi potrebbe diventare un po' un premio fedeltà di oggi, il copri telecomando in cellophane di Radio DJ, come quello a casa dei nonni. Nella prima ora abbiamo parlato molto di TV, del carosello o anche di Subway Takes, che è un format americano candidato agli Emmy, e un po' una spruzzatina di Festival Bar, quindi stiamo TV anche adesso. Però il premio fedeltà lo diamo alla persona che riesce a rispondere a questa domanda molto semplice, che c'entra anche un po' con questo che alcuni chiamano time shift, cioè momenti, il passato raccontato ai presenti. In questo caso, che cosa è successo prima? Mettimi una base, mettimi una cosa da quiz, un pad,
3: puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
0: Allora, premio fedeltà, il copri telecomando in cielo fan di Radio DJ. E poi dovremo farlo, però vabbè. Cosa è successo prima? La caduta del muro di Berlino o la nascita di Marrakesh?
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
4: Say what?

0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Ciao Wad, che fai stasera?
0: No, è Noemi che chiede, ci ha fatto una canzone.
2: Siamo qua, dai.
0: Sì, è stata anche nostra ospite al Party Like a DJ, al Beach Like a DJ, 21 e 18 minuti, This is Radio DJ.
3: Ciao, si Wad, com'è? Dai.
0: Allora, sto tutto De Martino, perché quando facciamo i quiz mi demartinizzo. Paola parteciperà. Paola è di Roma. Ciao Paola, come stai?
4: Sto bene.
0: Ti va di, salutare insieme a me l'ascoltatore Claudio, che ci è rimasto male perché è un po' scherzato sul mondiale, sul calcio. Dice, ancora sta cosa del pallone. Ma scherzavo, Paolo! E qua Claudio, tra l'altro.
2: Claudio.
0: Comunque lo seguiamo pure noi, ci si scherza. Allora, area da quiz, demartinizziamoci, vai, let's go.
3: Sì. Qual è la parola di oggi?
0: Intanto, cosa è successo prima? La caduta del muro di Berlino o la nascita di Marrakesh?
4: La nascita di Marrakesh.
0: È la prima, ce l'abbiamo, risposta esatta.
5: Gang.
0: Occhio alla seconda, il gioco si chiama Cosa è successo prima? È successo prima la nascita della Coca-Cola o la nona sinfonia di Beethoven?
4: La nascita della Coca-Cola è tanta, però. La nascita della Coca-Cola.
2: Secondo me.
0: Puoi chiedere l'aiuto di Kendrick.
2: Aspetta, perché io sono più ignorante, non lo so.
0: Cioè, cosa è successo prima? La nascita della Coca-Cola o Beethoven lavorò e pubblicò la nona sinfonia?
4: Ah, ok, Beethoven, certo.
0: Certo,
2: posso dare
0: risposta esatta a Beethoven. No, ha detto Beethoven.
4: Non è
0: certo.
4: Facile parlare così al telefono. Cioè.
0: È giusto, è giusto. Ti sento tesa, Paola. Mi piace molto.
4: Sì,
0: molto
4: sì, no, emozionata, non è tensione, emozione.
0: Noi ti vogliamo bene per sempre, per forza, che tu vinca e che tu perda. Tanto hai già vinto. Cioè, il premio comunque ti arriva. È uno di quei giochi in cui si vince sempre. Questo è come le giostre. Cosa è successo prima? L'uscita del primo iPhone o la nascita di Geolier?

0: L'uscita del primo iPhone.
1: Cioè, è nato prima l'iPhone.
0: iPhone 1, aspetta, fammi fare i conti.
1: Vai, fai i conti.
0: iPhone 1. No, è Joliet.
1: Risposta Joliet. Esatta, ladies and gentlemen. Bello, brava. Ancora, dice Paola, ma quante
2: Paola.
1: Domande sono?
0: Tante.
1: Cosa è successo prima? La fondazione della Ferrari o l'invenzione del vinile?
0: Il vinile.
1: Aia!
2: No.
1: E anche se ha perso, signori, ha vinto il premio fedeltà la DJ Boxio.
3: Questa settimana in regalo la Say What Box.
4: Say what?
1: Capito
4: Say
1: come
4: what?
1: Siamo? Noi vorremmo il mondo Grazie. Così, che anche se perdi vinci, se vinci vinci, si vince sempre. Kendrick Lamar alla lavagna.
2: Sì, comunque vorrei dire in difesa di Paola che la Ferrari è nata nel 47, il vinile nel 48, quindi ci passava un anno.
1: Ne voglio sparare un'altra, ma non risponde Paola, rispondono altri ascoltatori se hanno voglia.
2: Grazie.
1: Cosa è successo prima? L'ultimo concerto dei Beatles o è uscita 4 marzo 1943 di Lucio Dalla? Teniamola là, vediamo se c'è qualcuno che indovina. Intanto Paola, I love you forever. Ciao.
0: Anch'io. Ciao, grazie, ciao.

Rihanna. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want. Pay me what you want. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Rihanna, ladies and gentlemen, che qualche giorno fa, assieme ad altre star tipo Beyoncé, tipo Pharrell Williams, tipo Eminem e altri ancora, ha pagato tributo e rispetto per Jay-Z nei suoi concerti, che già sono epici, allo Yankee Stadium di New York, a 30 anni dall'uscita di quello che fu un album fondamentale per Jay-Z. Insomma, celebrazione allo Yankee Stadium, va anche Rihanna, opinione forte, c'è da dire che qui la si ama tantissimo Rihanna, certo. Però non la si sentiva cantare su un palco da tanto tempo. Oh, la dico forte, ma perché con gli ascoltatori

0: Faccio un po' Mara Venier. Col mio pubblico, voglio essere sincero 100%, era meglio che non saliva su quel palco, o comunque fallo in half playback, canta in playback. Rihanna, Rihanna, cioè sei Rihanna,
1: è un'opinione forte per cui ci faremo grossi nemici.
0: Cioè, non ha fatto una grandissima performance, ha suonato anche Beach Better Have My Money.
2: Non ci ho capito nulla.
0: Vabbè, facciamo finta di non aver capito nulla. La domanda è stata molto compresa, cioè cosa è successo prima, l'ultimo concerto dei Beatles o uscì 4 marzo 1943 di Lucio Dalla? In tanti hanno risposto esattamente, e cioè l'ultimo concerto dei Beatles era il 1969.
3: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei il guarda Milano, ratatatata.
4: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi...

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Scopri un altro lato del

0: Mondo DJ, vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
1: La Movie Baby, muy buena, yo soy Juan Fran.
2: La Movie Baby
1: en Radio DJ 6 Watt con Mikel Watt, One Game Show, no se lo pierdan.
2: La vi cuando...

0: Bruno Mars che probabilmente in questi minuti sta salendo sul palco di San Siro, qui a Milano. Oggi ha mangiato quella che credo sia una pasta, una carbonara. Ha pubblicato una foto sul suo Instagram dicendo: Milano, sono pronto.
1: Ciao Italia!
0: Stasera in città Bruno Mars, anche domani. Quindi insomma, magari l'ho beccato in giro, lo incrociamo. Becchi Bruno Mars al semaforo, che gli dici?
1: Bella.
0: Bella Bruno. Altro evento in concomitanza con noi adesso, ma ormai siamo abituati. Partita di calcio, Francia contro Spagna, 34esimo minuto, sta vincendo la Spagna 1-0. Una di queste due squadre andrà in finale, domenica, finale dei mondiali di calcio. Orzabal, è quello che ha segnato. Oyarzabal. Oyarzabal. Oyarzabal. È famoso?
1: No, sarà Ohar.
0: Com'è?
2: Oyarzabal.
1: Non è Ohar?
0: Oyarzabal.
1: È con la J o con
0: Vabbè,
1: la J?
0: Quello là, insomma.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Facciamo il nostro mondiale. Facciamo il nostro mondiale. Il mondial intro. Let's go! La gara tra le intro delle canzoni. Ieri ha vinto Children di Robert Miles, Aspettando il sole di Neffa. Siamo ai quinti di finale.
1: Quinti, sì,
0: quindi
1: sì.
0: Ora vi facciamo ascoltare 5 intro di canzoni epiche. Soltanto 2

0: potranno passare. Quanti mamma mia, perché mamma mia è l'unità di misura, cioè quante volte vi fa venir voglia di dire mamma mia l'intro della canzone, quello è il voto per esempio per Jump dei Van Halen. Mamma mia.
1: Mi sento già meglio io.
0: È un bellissimo intro. Vedo già tanti mamma mia per Jump. Everybody jump, jump. Van Halen. L'altro intro del Mondial Intro è di Michael Jackson ed è l'intro di Black or White. Questo è l'intro. Mamma mia. Vabbè, siamo ai quinti di finale, quindi sono tutte fortissime. Occhio perché è in gara anche Losing My Religion dei Ram.
2: Mamma mia.
0: È difficilissimo.
3: Mamma mia che intro, mamma mia.
0: Però nei mamma mia specificate per quale canzone, certo. Se no è difficile. Abbiamo Jump di Van Halen, Black or White, Black or White di Michael Jackson, Losing My Religion, R.E.M. e anche Visiera Becco di Sfera Ebbasta. Non siete snob, non siete snob, è un bellissimo intro anche questo qua. Mamma mia. Come on! Solo l'intro, non è una gara di canzoni, è una gara di intro. L'ultima in gara oggi, questa so già che arriveranno 8000, mamma mia. Poi la giuria valuterà.
1: Glielo
0: auguri a The Final Countdown di Europe.
2: Mamma mia.
4: Hey baby.
0: Sentiamo questo mamma mia.
3: R.E.M. Minchia.
0: Ho sbagliato a dire R.E.M. Com'è? Ram. No. Ah, era un mamma mia per gli R.E.M.
1: Sì, okay. L'evoluzione del mamma mia.
0: Quindi Jump, Black or White, Losing My Religion, Visiera Becco o The Final Countdown?
4: Say what?

0: Too hot, too hot, too hot, lady. Il leggendario Coolio, che all'inizio si chiamava, all'inizio della sua carriera, si chiamava Coolio Iglesias.
1: Bello.
0: Quando cominciò a fare i contest di freestyle, perché la sua è la storia di musica che salva le persone dalla vita criminale, perché anche Coolio, come Maze di cui parlavamo prima, faceva parte di una baby gang, i Baby Crips. Siamo a Los Angeles e poi grazie alla musica, grazie a quel Coolio Iglesias, è diventato Coolio. Purtroppo non c'è più, è scomparso a settembre del 2022. Coolio Too Hot, anno 1995. 6:05 anche nell'orario, ma di adesso, 21:45. Saluto questa ascoltatrice dal Nord America, dice: minchia Wad, lavori sempre mitico. Noi siamo staccanovisti, non ci fermiamo mai.
2: Già lo sai.
0: Tu dici prima o poi ci fermeranno. Già lo sai. Allora, il mondiale intro non è facile oggi.
1: No,
0: è la gara tra intro, non tra canzoni. Oggi 5: Jump dei Van Halen, Black or White, Michael Jackson, Losing My Religion, Ram, Visiera Becco, Sfera Ebbasta, The Final Countdown, Europe. Votatissima, per esempio,
3: Mamma Mia per gli Euro.
0: Tanti Mamma Mia, Mamma Mia è l'unità di misura per votare il vostro intro preferito.
3: No.

0: Da qua. L'intro. Una di queste tre dovrà salutarci, ragazzi. Lo so, non è facile, però nelle gare è così. Quanti mamma mia per Black or White?
1: Au! DJ Wod, giusto?
0: Ora vediamo quanti mamma mia per Losing My Religion. Mamma mia, oh. Ogni volta che parte questa è... Io forse voterei questa. Fammela andare fin quando dice... Oh, ah, non si può. No, il notaio dice di no. Solo gli intro. Gara di intro e poi The Final Countdown degli Europe.
2: Questa
0: va in finale sicuro. Sentiamo quest'audio.
3: No, raga, però l'intro di Jump dei Van Halen.
0: Oh,
3: voi siete giovani, una volta c'erano... primi effetti laser in discoteca.
0: Ho capito, ma siete voi che il popolo che vota, non fate come quelli che al referendum poi si lamentano, no?
4: Cioè, andate a votare.
0: Andate a votare.
5: Mamma mia, Europe! Europe per sempre quella. Tararara. Baci!
0: Il tempo di una canzone è eliminiamo una tra Black or White, Losing My Religion, The Final Countdown, due vanno alla finale del Mondial Intro.

0: again. Again and again and again and again and again. Dua Lipa.
1: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: Dua Lipa, ti ricordiamo
1: che
0: così.
1: Bei ricordi.
0: Aver avuto la possibilità di parlarti via Zoom tempo fa, prima del matrimonio, credo che non fosse ancora nemmeno fidanzata.
1: Era fidanzata da poco.
0: E tu cosa ne sai?
1: Ma, perché ho fatto una timeline di tutto quello che ha fatto Dua Lipa nella sua vita.
0: Ah, quindi stavano già insieme un paio d'anni fa, tipo tre.
1: Da poco, sì.
0: Da poco, poco. Poco.
1: Sì.
0: E poi si sono sposati e stasera che fanno?
1: Beh, saranno... Credo siano a New York adesso.
0: Per la finale?
1: Perché lei sta registrando. Lei è in studio.
0: Ah. Ok.
1: Sapete niente.
0: Tu sei tutto di Dua Lipa.
1: Sì, sono...
0: Sei iscritta alla sua newsletter.
1: Certo, al suo Service 95.
0: Che ha cambiato nome.
1: No, Service 95 è sempre quello
0: della
1: newsletter.
0: Ah, ok. Service
1: 95. Il Book Club ha cambiato
0: Il Book Club ha cambiato nome e si chiama?
1: Credo Dua Lipa.
0: Ok, non lo sai. Quindi che fan sei? Sei rimasta un po'...
1: No, Service 95.

0: mettere con tutte le cose che fa. Il book club si chiamava Service 95 Book Club, potrebbe aver cambiato nome, okay, in
1: Voliva. Però ama molto i libri, questo lo sappiamo, ne abbiamo, certo, già parlato. Comunque, oh, alla finale, alla semifinale del Mondial Intro, sì, va, non storcete il naso, avete votato voi ascoltatori, va Losing My Religion e The Final Countdown, che quindi sfideranno Robert Miles e Aspettando il Sole di Neffa, sì, ma ne parliamo domani di questo, cioè domani c'è questa finalissima.
0: Sì,
1: okay?
0: Sì, poi anche noi ci siamo domani.
1: C'è la gente che non sa più, cioè hanno prenotato nelle pizzerie per seguirci e vedere, assistere al Mondial Intro, un po' come molti stanno facendo adesso, guardando Francia contro Spagna. Credo che stiano andando nei camerini, negli spogliatoi per la pausa del primo tempo. Intanto Francia 0, Spagna 1. Radio DJ, One Nation, One Station.

0: chiama Girls Remix, The Kid Laroi, Kelani.
1: One Gang Show.
0: Pensavo alla Francia per un attimo, perché se dovesse perdere, è vero che in un altro tempo di partita può succedere,
2: certo,
0: di tutto, io ero già pronto a suonare nelle prossime serate che ho. Remene la coupe à la maison, allez le bleu, allez. Che ora non è che
2: quale?
0: La posso...
2: Se...
0: Remene la coupe à la maison, allez le bleu, allez. Pezzo incredibile. Però
2: dovrai suonare Despacito se perdo.
0: Capito, sì. Quindi vabbè. Ma uno dice suonare quando? Dove? Ma come quando? Dove? Per esempio venerdì al The Beach qui a Milano, o sabato ci vediamo a Rimini, sabato pomeriggio. Martedì prossimo evento epico a Gallipoli, Vega, Super Format, il cui titolo è Il Martedì del Villaggio. 20 anni e passa di storia. Sono molto contento di essere lì al Vega di Gallipoli. Ma
3: DJ Watt,
0: yes,
3: giusto?
0: Devo salutare la gang e darvi appuntamento a domani. Ciao.

0: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Siete pronti per l'imperdibile?

0: Incredibile novità di Maxi Bon dell'estate. Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica. La pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
13: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
14: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
15: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22. Ciao!

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Siete su Radio DJ e questo è Notorious, la playlist che vi tiene compagnia tutte le sere d'estate. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, come c'è Daniele Palmieri alla production e siamo pronti per farvi ascoltare un'altra playlist con i successi di tutte le estati, compresi quelli di questa caldissima estate 2026. Qui si mettono poche parole e tante canzoni, allora partiamo con il primo filotto di oggi. Tra poco arriva una bella novità, cioè Coco di Win Starks, ma prima un brano che nel 2014 era un inno dei festival EDM e anche di un bel video della DJ 10 di Milano di quell'anno. Stiamo parlando del DJ Alesso con la voce di Tove Lo insieme per la loro Heroes.
5: We go

Sparks, una bella novità R&B che probabilmente avrete intercettato nelle ultime settimane all'interno di Summer Camp e riascoltata qui a Notorious su Radio DJ. Prima invece c'erano Alesso e Tove Lo con Heroes, tra poco i Jungle con The Wave, ma prima uno dei brani più amati della storia del pop italiano. Voi state pronti a cantare? Io non so se ce la faccio, troppi ricordi, perché arriva Samuele Bersani dal 1997 con Giudizi Universali.

The Wavy Jungle e i loro pantaloni larghi con le pants, ancora una volta qui all'interno della cassetta mista delle vacanze estive 2026 che si chiama Notorious. Prima Samuele Bersani con Giudizi Universali, tra poco Mary Frosch con Como Uro, ma prima dal 2000 un brano che campionava gli Chic e lo trasformava in un inno dance europeo che ancora oggi ha una freschezza impressionante. Su Radio DJ mettiamo un po' di French Touch con i Mojo e la loro Lady.

di Radio DJ chiamata Notorious ci sta perfetta, soprattutto se ci state ascoltando in movimento, magari in viaggio verso una bella vacanza. Prima c'erano i Mojo con Lady, tra poco invece Bresh con Da Dio, ma subito dal 2018 ripeschiamo Post Malone.

0: con la hit estiva di Bresh che si intitola Da Dio si chiude questa sequenza di Notorious, la vostra colonna sonora dell'estate 2026. Adesso pausa veloce e poi torniamo sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Radio DJ consiglia:
5: vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo, con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
4: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.
5: The Valley is beating.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna alla playlist dell'estate firmata Radio DJ. Buona serata a tutti e a tutti, io sono Francesco Quarna, come c'è Daniele Palmieri alla production. Insieme siamo pronti per un'altra bella mezz'oretta di musica. Tra poco arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma prima, dal 2005, Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams nella loro Girl.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, oppure Mango e Mengo, come li hanno ribattezzati a DJ Chiam Italia, con questo brano antemico che porta un po' di solennità all'interno della playlist di Notorious. Prima c'erano le Destiny's Child con Girl, tra poco Alex Warren con Ordinary, ma prima una chicca del 2014 direttamente dall'Australia. Su Radio DJ ci facciamo un bel viaggione con Chet Faker.

Alex Warren, classe 2001, da San Diego, California, partito da YouTube a 14 anni, è arrivato alle classifiche globali in modo del tutto inaspettato grazie proprio a questa Ordinary, che da un anno a questa parte praticamente non si schioda dalle posizioni alte. Prima c'era Chet Faker con Talk Is Cheap, tra poco invece Ariana Grande con Hey There I Made You Love Me, ma prima un po' di indie pop italiano con Gazelle e la sua Destri.

Ariana Grande in rotazione da qualche settimana con questo singolone bello morbido, bello languido, perfetto per non farci muovere troppo in questa torrida estate 2026. Prima invece Gazzelle con Destri dall'estate 2020, tra poco si balla a bordo piscina con i Poolside della loro Bedroom Eyes, ma prima dal 1998 uno dei brani più profondi che il trip hop abbia mai prodotto. Su DJ ci sono i Massive Attack con Teardrop.

0: Poolside e Steve Appleton nella loro Bedroom Eyes. Andiamo a chiudere questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è una parte di te che si nasconde.
5: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
4: Dietro a una scusa, dietro una maschera.
5: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
4: E quando le maschere cadono.
5: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
4: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
5: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
6: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
7: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tutta l'estate su Radio DJ c'è Notorious a fornirvi la giusta colonna sonora, sia che siate in vacanza, sia che siate al lavoro. Io sono Francesco Quarna, buona serata, con me c'è Daniele Palmieri, pronto a schiacciare il tasto play sul prossimo filotto di canzoni senza interruzioni. Poche parole, tanta musica quest'ora, e allora via veloce con la playlist. Tra poco arriva Harry Styles con Aperture, ma prima un

Il 2018 fu uno dei momenti più alti di tutta la scena francese contemporanea. Loro sono un duo di videomaker musicisti parigini, si fanno chiamare The Blaze e li riascoltiamo con Territory. We've

0: Aperture su Radio DJ Harry Styles e i suoi pantaloncini corti con questa canzone, questo inno che dal vivo ha una potenza pazzesca, visto con questi occhi, sentito con queste orecchie. Prima The Blaze con Territory, tra poco Madonna con Dance Etheria, ma prima cambiamo completamente genere, dalla dance passiamo al cantautorato italiano con Bruno Rissas e quel trattato di consapevolezza in musica che si intitola La Verità.
1: Te ne sei accorto, sì?

0: State ascoltando Radio DJ e questa era l'ultima di questa sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ. Notorious on Radio
1: DJ. Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
5: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
5: Una produzione One Podcast.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
7: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
8: Beach Like a DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Like DJ, l'estate passa da qui.
0: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ e un'altra mezz'oretta di musica da ascoltare senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, come c'è Daniele Palmieri alla production, ma soprattutto c'è un line-up di artisti molto interessanti. Tra poco Joe con End of Begin.

0: Ma prima dal 1987, un pezzo che è nel DNA di qualsiasi produttore hip hop degli ultimi 30 anni. Su DJ facciamo un po' di vecchia scuola con Eric B. e Rakim e la loro Paid in Full.
1: This is a journey into sound. This is a journey into sound.

in Jojo Kiri, quello di Stranger Things. Ormai insomma lo sapete bene che evidentemente quando non scappa dal Demogorgone si mette al piano e scrive canzoni bellissime tipo questa. Prima Eric B e Rakim con Paid in Full, tra poco Olivia Rodrigo con Drop Dead, ma subito ripeschiamo una perla rara della prima ondata dell'indie italiano anni 90. Vediamo se ve la ricordate. Dal 1996 su DJ ci sono gli Usmamò con Memo Box. Tu uomo che le...

nel mixtape dell'estate 2026 e quindi anche qui a Notorious, ovviamente su Radio DJ. Prima c'erano gli Usma Mo from Reggio Emilia con un pezzone indie anni 90 intitolato Memo Box, mentre ora facciamo un filottino particolarmente pettinato, particolarmente fighetto. Tra poco infatti arriva la nuova di Georgia Smith e Wizkid, ma prima i Vampire Weekend nel remix di Chromeo con The Kids Don't Stand a Chance.

E live Georgia Smith e Wizkid con questo nuovo brano che distilla perfettamente il concetto di coolness. Solo ad ascoltarla mi sento già vestito meglio. Niente pantacorti, niente t-shirt stropicciata. Qui spunta una bella camicia a righe di quelle che vanno quest'estate e un panta di lino bello fresco. Oh, ecco, outfit check fatto e sono sicuro che andrà bene anche per ascoltare la prossima canzone. Un capolavoro degli anni 80 che si intitola Hang On To Your Love di una delle voci più belle di sempre. Su DJ c'è Sade.

0: questo blocco di Notorious con me Francesco Quarna e soprattutto con la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
5: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
5: Una produzione One Podcast.
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
7: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani. Da domani in edicola.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Summer Night.
0: Su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo

0: rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
4: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
5: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ Summer Night. I got that summertime. La colonna sonora delle tue notti d'estate.
1: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna.

0: acquistate entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Summer Night.

0: Summer Night. L'estate di Barisardo è a Bari Festival. Talk show, concerti e DJ set. Il 18 luglio DJ Angelo e il 6 agosto Fargetta. Scopri tutti gli ospiti su visitbarisardo.it. Per un'estate mai sentita prima.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi?